incidenti non produce affatto infortuni. Quindi questo rapporto che è riportato al di sopra 1,29300 mostra un gruppo di 330 incidenti che in un gruppo di 330 incidenti appunto 300 non produrranno infortuni, mentre dei risultanti 30 29 produrranno infortuni minori e solo uno culminerà invece in un infortunio grave. Quindi diciamo che la morale, secondo lui, prevenire gli incidenti e gli infortuni si prenderà cura ovviamente degli operatori. Questa era una visione comunque antiquata, come abbiamo detto, dei primi anni del Novecento. Henrik è stato il padre del modello di causalità sequenziale. Ha profondamente influenzato il pensiero sulla gestione del rischio e della sicurezza. Vediamo qui nell'immagine appunto un'illustrazione originale del domino model dove l'ambiente sociale, la tessera dell'ambiente sociale cade sulla tessera dell'errore delle persone, degli operatori, che a sua volta causa la caduta della tessera delle azioni unsafe, delle azioni non sicure meccaniche o fisiche, che cade a sua volta sulla tessera del domino dell'incidente e che quindi crea l'infortunio come ultima tessera in questo caso. Quindi l'incidente si può immaginare come una tessera di un domino che si rovescia. Ogni tessera cadendo impatta sulla successiva in una reazione a catena. La caduta del primo domino porta alla caduta del secondo, seguita dal terzo, eccetera. Diciamo che l'analogia col domino fu quindi fondamentale per descrivere questo effetto catena che si creava dove da un piccolo errore, magari concausato da un altro, portava alla caduta della seconda tessera e della terza tessera, fino a che un semplice guasto di un macchinario poteva portare a un errore umano, di conseguenza a un incidente e ancora di conseguenza a un infortunio di un altro operatore X. Un infortunio è prevenibile interrompendo la sequenza di eventi che forma la sequenza. Quindi, secondo il domino model, come abbiamo detto essere un po' antiquato, ma primo modello in cui viene introdotto il concetto di safety nei sistemi sociotecnici, secondo Heinrich, basta sfilare, levare una tessera del domino dalla catena di tessere per andare a prevenire o quantomeno evitare un incidente interrompendo la sequenza. Come poi si può vedere, per esempio, qua per le tessere del social environment o dell'errore umano, se viene poi sfilata la tessera degli atti non sicuri, non si verificherà l'incidente e di conseguenza l'infortunio, ovvero la tessera dell'incidente e dell'infortunio resteranno in piedi senza essere buttate giù dalla tessera che gli stava vicino. Ripeto, questo è un modello comunque lineare e un po' antiquato. Il domino model adotta una visione di causalità lineare e meccanicistica, inappropriata in sistemi complessi dove gli incidenti sono generalmente causati da molti fattori interagenti, parzialmente concorrenti e imprevedibili. Quindi, più che una catena di tessere del domino model, noi dovremmo vedere un insieme di tessere di questo domino messe in piedi e che quindi possono essere buttate giù da più punti, da più fattori e da più cause. Come dicevamo all'inizio di questa lezione, le variabili, in verità, le n variabili che portano allo sviluppo di un incidente possono essere veramente incalcolabili e soprattutto di sicuro non lineari. Può contribuire a focalizzare l'attenzione sulla ricerca di colpevoli piuttosto che su una comprensione dettagliata di tutti i fattori che possono aver contribuito all'incidente. Anche qui, appunto, il domino model va a focalizzare l'attenzione di quello che può essere l'errore e l'avvenuto incidente su una determinata tessera di questo domino, quindi su un errore umano, su un atto non sicuro, su un'azione non sicura da parte di un operatore o del malfunzionamento di una macchina o un errore organizzativo, quando invece, come sappiamo, è profondamente sbagliato attribuire la causa dell'errore a una singola entità del sistema. Poiché, appunto, spesso, come abbiamo già detto e ripetiamo, si tratta di concause che vanno poi a causare questo tipo di errori e questo tipo di incidenti. Non si può semplicemente affibbiare la colpa a un operatore o a un manager, un membro dell'organizzazione, ma sicuramente saranno entrambi i fattori a concausare quello che è l'incidente analizzato.

Arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento della lezione. Come si possono prevenire gli infortuni secondo il domino model? Passiamo adesso al successivo argomento di questa lezione, dove parleremo dello Swiss Cheese Model, che era già stato brevemente trattato, ma diciamo che ripeterlo come modello di safety era stato trattato per quanto riguardava l'errore umano, ma è poi stato utilizzato anche come modello per definire la safety, quindi lo tratteremo brevemente anche nel corso di questa lezione. Quindi lo Swiss Cheese Model, il modello di Reason circa del 1990, è un modello combinatorio e deterministico. Sposta la colpa dall'operatore alla cultura del management, a volte ingiustamente, e non tiene conto delle interrelazioni tra i fattori causali. Come abbiamo visto, appunto, secondo questo modello, attraverso i buchi presenti nelle diverse fette di formaggio, possono infiltrarsi delle minacce di rischio che portano poi all'incidente. Quindi anche qui si tratta di un modello lineare e deterministico, che appunto diciamo è molto focalizzato sulla combinazione dell'allineamento di questi buchi del formaggio svizzero, quindi di questi buchi nelle difese. Adesso la colpa appunto non è più spostata, il focus della colpa non è più sull'operatore, ma è stata spostata sulla parte manageriale. Ma allo stesso modo di come abbiamo visto prima sull'operatore, anche dare la colpa semplicemente all'organizzazione spesso si risulta sia insufficiente a descrivere bene quali fossero state le cause dell'incidente, ma è anche sbagliato da un punto di vista dell'aumento della resilienza. Anche qui affidare la colpa di un incidente solamente a un manager o a tutta la struttura manageriale non servirà, come nel caso dell'operatore, a far aumentare la resilienza del sistema, non permetterà al sistema sociotecnico di potersi riadattare dopo l'avvenuto incidente, ma semplicemente darà una responsabilità sulla quale si potrà lavorare e per carità migliorare, ma solo da un punto di vista puntuale e non da un punto di vista di sistema. Molto velocemente arriviamo agli spunti di riflessione di questo argomento sullo Swiss Cheese Model, dato che era già stato affrontato. Che tipo di modello è lo Swiss Cheese Model? Passiamo adesso all'ultimo argomento di questa lezione, che è il modello AZOP. Questo è un modello più recente che appunto permette anche questo di analizzare quali siano le cause degli incidenti, e appunto con scopo di aumentare la resilienza di un'organizzazione, ma senza abbandonare comunque sia anche in parte, nella sua parte iniziale, la visione riduzionistica dell'ingegneria. Ovviamente anche questa poi adattata per cercare di andare a calcolare il numero più alto di variabili possibile nella previsione di un errore e di un incidente, sia in termini prospettici che retrospettici, sia guardando quindi verso il futuro e quindi prevenire, ma sia guardando al passato, ovvero imparando dalle esperienze già fatte nei precedenti incidenti e failures. HAZOP sta per Hazard and Operability Analysis. È una metodologia qualitativa che prevede sia la ricerca delle cause che l'analisi delle conseguenze di un guasto e ha l'obiettivo di identificare gli eventi iniziali che conducono a incidenti. Quindi, appunto, come detto, fa sia un'analisi di rischio verso il futuro, sia un'analisi degli incidenti al passato per andare a capire quali possano essere le concause principali che vanno ad evolversi e poi causare errori ed incidenti e che quindi non permettono all'organizzazione e al sistema sociotecnico di perseguire quali scopi erano stati prefissati nella fase di design e di progettazione. Allora, Hazard, come dice la prima parte di questo modello AZOP, è una qualsiasi situazione che possa causare un rilascio catastrofico di sostanze chimiche tossiche, per esempio infiammabili o esplosive, o qualunque evento che possa portare al ferimento del personale. Hazard significa appunto pericolosità o rischio, e è la parte che è incentrata quindi su quelli che possono essere gli infortuni arrecati al personale oppure la rottura di delle macchine. Appunto, un aumento della temperatura può portare alla rottura di un sensore e di conseguenza di una macchina, ma anche causare delle ustioni sul personale. Mentre per operability si intende qualsiasi situazione che possa produrre uno spegnimento dell'impianto con ripercussioni negative sulla profittabilità. Entra quindi dentro al focus dell'analisi con questo modello AZOP anche l'arresto delle operazioni, che comincia a essere visto come incidente anch'esso, oltre all'incidente in

se per sé, quindi che può portare a un infortunio di un operatore o alla rottura di una macchina, viene considerato anche lo stop delle operazioni, quelle che possono essere industriali, per esempio, o commerciali, che creano quindi un forte incidente da un punto di vista economico di un sistema, di un'organizzazione come quella che può essere un sistema sociotecnico, perché ci sono delle operazioni che devono essere comunque svolte per far sì che la produzione vada avanti. E questa, la produzione, può essere fermata non per forza per un avvenuto incidente, ma anche essere causata da altri tipi di errore. Vediamo adesso vantaggi e svantaggi di questo modello ASOP. Partiamo dai vantaggi. È utile per affrontare i pericoli che sono difficili da quantificare, quindi pericoli radicati nell'uomo, prestazionali e comportamentali degli operatori stessi. Pericoli difficili da individuare, da analizzare, isolare, contare, prevedere e così via. Quindi diciamo, è molto utile per i pericoli quelli definiti latenti. Un altro vantaggio è quello che questa metodologia non obbliga a valutare esplicitamente la misura della deviazione, probabilità di accadimento, gravità di impatto o capacità di rilevare l'errore o l'incidente. Ha una metodologia di brainstorming integrata, quindi consente anche lo scambio magari tra operatori e componente manageriale del sistema, in questo brainstorming in cui si cerca attraverso dei focus group o dei delphi study di capire quale possa essere l'errore. È una metodologia sistematica e completa, nonostante qualitativa, comunque mantiene la sua sistematicità. È più semplice e intuitiva di altri strumenti di risk management comunemente usati. Gli svantaggi invece dell'ASOP sono che non esistono mezzi per valutare i pericoli che comportano interazioni tra differenti parti del sistema o del processo, quindi diciamo manca questa valutazione integrale, anche qui c'è una forte componente riduzionistica, come dicevo, viene scomposto tutto il sistema e si cerca di indagare su quale di questi sottosistemi possa nascere l'errore e causare l'incidente. Non vi è nessuna classificazione del rischio né capacità di prioritizzazione, quindi i team, se richiesto, possono costruire questa feature a parte, ma non fa parte in sé del modello ASOP. Un altro svantaggio è quello che non c'è modo per valutare l'efficacia di controlli esistenti o proposti, quindi non ci sono controlli di sicurezza. E potrebbe essere necessario quindi interfacciare il modello ASOP con altri strumenti di gestione del rischio, anche semplicemente un HACCP, proprio per questo scopo di effettuare un controllo di sicurezza. Le fasi del modello ASOP sono la definizione. Scomporre il sistema in unità di processo funzionalmente indipendenti, detti nodi, unità di stoccaggio, unità di pompaggio e relativi stati operativi, quindi avvio, regime e così via. Vengono proprio fisicamente, scomposti in una definizione i vari nodi, i vari componenti del sistema, che possa essere l'operatore X e la sua funzione, oppure il macchinario Y e la sua funzione. Di conseguenza avviene la preparazione, quindi per ciascuna unità viene identificata la potenziale deviazione dal comportamento nominale tramite il ricorso a parole chiavi. Quindi si usano delle parole chiavi proprio banali come no, oppure more, oppure less, per andare ad indicare se un'attività viene eccessivamente sviluppata o sottosviluppata. Appunto, la parola chiave più parametro funzione definisce la deviazione potenziale. Come l'esempio di no pressure, no più pressure, quindi la parola chiave è no e il parametro funzionale è pressure e indica la deviazione potenziale, che è quella che magari in un determinato macchinario non c'è sufficiente pressione per performare l'operazione, oppure high temperature, c'è una temperatura troppo alta per utilizzare un tipo di macchinario, anche questa è sempre una deviazione potenziale. Di seguito c'è la fase dell'esame, dove per ogni deviazione bisogna identificare le possibili cause e conseguenze, anche su altre unità, in modo da valutare ipotetici effetti a catena. Qui rientriamo un attimo nella dinamica del domino model, dove per esempio si studia, viene definita una deviazione di un operatore, di un macchinario, che può avere però anche altri effetti, come la tessera del domino, su altri individui, su altri operatori e su altri macchinari, proprio nel più classico effetto a catena che abbiamo visto prima del domino model.
Dopo la fase di esame c'è la

fase di documentazione. La fase di documentazione e acquisizione dati è legata alle caratteristiche del sistema e consiste in schemi progettuali della struttura del sistema, manuali operativi e manuali della strumentazione. Appunto, attraverso la raccolta di questa documentazione si può ovviamente studiare e si può andare quindi a indagare e analizzare come evitare determinate deviazioni sia da un punto di vista comportamentale degli operatori, sia da un punto di vista dell'utilizzo di un macchinario. Alla conclusione di uno studio ASOP, per ogni oggetto facente parte dell'impianto si dovrebbe determinare quindi la priorità di interventi futuri, la stima del danno associato, la stima della probabilità di un evento e i costi degli interventi. Appunto, bisogna sicuramente prioritizzare quali sono gli interventi futuri da sviluppare per andare ad aumentare la resilienza del sistema, ma anche questi vanno valutati in base alla stima del danno associato e anche della probabilità che si verifichi un evento, perché il rischio è proprio questo, è la probabilità che un dato evento possa verificarsi in un determinato luogo, in un dato intervallo di tempo, e poi andare ad analizzare quali sono i costi degli interventi. Arriviamo agli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. In cosa consiste la fase di definizione? Riepilogo degli spunti di riflessione. In che cosa consiste il ragionamento cartesiano e newtoniano? Qual era il concetto cardine della safety science delle origini? Come si possono prevenire gli infortuni secondo il domino model? Che tipo di modello è lo Swiss Cheese Model? In cosa consiste la fase di definizione? Questa lezione è conclusa. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando al sito d'Ateneo, dove sulla pagina di questo insegnamento potete trovare ulteriori bibliografie ed approfondimenti. Grazie a tutti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica.

in questo ambito e per queste professioni, beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla e vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design. Ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touchpoint digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà il regno miceneo di Cnosso e Creta post-palaziale. Argomenti della lezione: il regno miceneo di Cnosso, la Ghia Triada in età micenea, Creta nel XIV e XIII secolo. Il regno miceneo di Cnosso. A partire dalla metà del XV secolo, Cnosso diventa il centro del primo e più antico stato miceneo in Egeo. Questo evento segna la fine della civiltà minoica propriamente detta e segna l'inizio di una nuova epoca in cui Creta viene progressivamente inglobata all'interno della Grecia continentale. Creta nel tardo minoico secondo è il regno di Cnosso. Come dicevamo, attorno alla metà del XV secolo l'isola è funestata da una serie di conflitti interni. Da questa vicenda turbolenta, Cnosso ne riesce vincitore e inizia un'epoca straordinaria durata qualche generazione. L'isola in questo periodo appare probabilmente anche poco popolata. In questa mappa di Creta nella slide vediamo i centri principali piccati in rosso, e a indicare probabilmente anche l'estensione del nuovo regno miceneo che nelle generazioni successive comprenderà la Creta meridionale, parte della Creta orientale con il sito di Malli e di Sissi, fino ad arrivare alla Creta orientale con il sito di Chania. È probabile che la porzione più orientale dell'isola, con il sito di Palaecastro, rimanesse invece indipendente. Le controversie sulla cronologia del palazzo di Cnosso, la datazione degli archivi in lineare B, la distruzione del palazzo. Questi due argomenti sono intrinsecamente legati tra di loro e tenteremo di fare una riflessione su questo aspetto. Sul palazzo di Cnosso, sul palazzo miceneo di Cnosso, c'è una lunga, attenta riflessione sulle cause, soprattutto sulla data della distruzione del palazzo Miceneo. Prevalgono sostanzialmente due scuole di pensiero, una cronologia più alta, intorno alla metà del XIV secolo, il tardo minoico terzo A2, e una distruzione posta circa un secolo dopo, nella fase avanzata del tardo minoico terzo B, siamo nel XIII secolo. Legato a questo tema è l'altro tema appunto degli archivi delle tavolette in lineare B. In questa slide vediamo la pianta del palazzo di Cnosso di epoca micenea con l'indicazione in rosso dei documenti di archivio. È possibile vedere se confrontata questa pianta a quella dei palazzi micenei che abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti, come a differenza degli altri palazzi, i documenti di archivio non sono concentrati in un unico o pochi punti all'interno del palazzo, ma appaiono apparentemente dispersi in più aree. Ebbene, in realtà la questione archeologica è molto complessa. Tenteremo di capirla. Il problema della datazione delle tavolette. Al centro vedete un volume pubblicato da Jan Driessen sulla stanza delle tavolette dei carri, di cui presto parleremo, pubblicata nel 2000.

Ebbene, in questo studio, per la prima volta, Jan Driessen porta avanti una teoria qui nucleata nella immagine di sinistra, in cui su base paleografica il contesto della stanza delle tavolette dei carri, insieme al contesto complessivo degli altri ritrovamenti, diciamo, dei documenti di archivio del Palazzo di Cnosso, consente di poter ipotizzare una distribuzione cronologica e una differenziazione temporale dei vari contesti, indicando probabilmente archivi più antichi, come possiamo vedere in questa tabella, qui riprodotta sulla parte destra della slide, in cui nel rigo più in alto di Cnosso egli ipotizza una distribuzione temporale degli archivi, compresi tra il tardo Minoico Terzo I, quindi tra il XIV secolo, fino ad arrivare al XIII secolo avanti Cristo. Che cosa significa questo? Significa che sulla base di questa diversa impostazione dello studio, che mette insieme il dato archeologico puro, quindi ritrovamento del contesto di istruzione o dei contesti di istruzione, e quello paleografico, è possibile forse ipotizzare, ed è questo l'ipotesi che porteremo avanti in questa lezione odierna, più distruzioni del Palazzo di Cnosso, una più alta intorno al XIV secolo e una più bassa intorno al XIII secolo. Contestualmente dovremmo dunque accettare anche l'idea che l'archivio dei documenti lineare B non è un archivio concentrato in un unico orizzonte cronologico, ma è costituito da più archivi che si distribuiscono in un arco temporale compreso tra il XIV e la fine del XIII secolo a.C. Un palazzo rinnovato, magazzini occidentali. Ecco qui sulla destra della slide vediamo la pianta del palazzo con l'indicazione delle aree che hanno oggetto delle principali trasformazioni edilizie durante l'epoca micenea. Il palazzo mantiene l'estensione dell'epoca precedente, ma si rinnova sulla base di nuove istanze di natura politica e culturale. E una di queste aree è quella dei magazzini occidentali, qui indicata. L'area della Sala del Trono, che viene completamente rinnovata, come adesso vedremo, con la sistemazione all'interno di questo ambiente di banchine e di un trono in gesso. L'ingresso occidentale, il portico ovest, qui indicato, è il corridoio delle processioni che da qui si snoda e vedremo porterà all'ingresso verso la corte centrale. L'ingresso nord, anch'esso sistemato e monumentalizzato in epoca neopalazziale, ha una ulteriore fase edilizia in epoca micenea, in questo punto qui. Quartiere domestico e Megaron della Regina. È una delle aree più intensamente ritoccate e rimaneggiate in epoca micenea. È la parte meridionale del cosiddetto quartiere residenziale. Gli affreschi di epoca micenea. E contestualmente a una riedificazione edilizia inizia anche un nuovo programma di affreschi che riprende il sistema iconografico del mondo minoico, ma lo trasforma, lo adatta secondo nuove esigenze e istanze, e probabilmente in cui, come vedremo, agiscono anche influssi di altro tipo, influssi provenienti, per esempio, dal mondo egiziano. Qui nella slide vediamo i due più emblematici dell'epoca micenea: l'affresco della Sala del Trono, posto immediatamente ai lati del trono in gesso, con la sistemazione di due grifoni in posizione araldica, e l'affresco del cosiddetto Toreador, che si trovava nell'area orientale del Palazzo di Cnosso. Era un pannello che rappresenta un tema che abbiamo già visto più volte, che è quello del gioco dei tori. Gli affreschi con processioni. Ci sono nel Palazzo di Cnosso, qui indicati in rosso, due punti, uno nel quartiere orientale, l'altro nel già citato portico occidentale con il corridoio delle processioni. Sono due punti in cui troviamo due affreschi che hanno come tema quello delle processioni. Qui vediamo quello della grande scalinata nella ricostruzione di Mark Cameron dal quartiere orientale, e qui in basso una parte dell'affresco del corridoio delle processioni che si dipartiva proprio dal portico occidentale. Chi sono i protagonisti di questi affreschi? Sono
individui maschili e femminili con delle fogge molto particolari e con una, vedremo adesso, anche dei tessuti differenti impegnati in processioni che si muovono da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, impegnati nel trasporto di oggetti, nella maggior parte dei casi vasi, di natura rituale. Il procession fresco, se appunto l'affresco che dal portico occidentale, qui vediamo una immagine dell'attuale sistemazione archeologica del sito di Cnosso, e qui sulla sinistra una ricostruzione in 3D del portico occidentale, da qui si entrava lungo il corridoio, qui ne vediamo una ricostruzione che poi girava verso est, e nuovamente verso nord per immettere in due punti, uno verso il cortile centrale e l'altro verso la grande scalinata del Propileo Sud. Ed è in questo punto che troviamo l'affresco del Cupbearer, i tessuti e l'Egitto. Questo affresco sulla sinistra è una parte della terminale, proprio dell'affresco delle processioni, in cui vediamo un personaggio maschile impegnato nel trasporto di un vaso riton conico, qui decorato in azzurro, che era verosimilmente il materiale, il colore indicato per la rappresentazione dell'argento. Questo personaggio porta un gonnellino che non ha niente a che vedere con la moda minoica, è un gonnellino, è un kilt tipico del mondo miceneo, con una raffinata decorazione, quasi a indicare l'importanza che questa industria tessile aveva nel mondo miceneo. E infatti dalle tavolette in lineare B siamo in grado di ricostruire le varie fasi dell'industria tessile e anche documentare l'interesse che il palazzo miceneo di Cnosso aveva nella gestione dell'industria tessile come uno strumento utile per realizzare dei prodotti smerciati in loco, ma anche dei prodotti utilizzati per lo scambio internazionale. E difatti, a destra della slide vediamo un'immagine che non ha a che fare con Creta, è una parte di una rappresentazione più ampia di un affresco proveniente da una tomba trovata a Tebe in Egitto. È la tomba di un visir Rekhmire, è la tomba 100 di Rekhmire, da cui provengono, da questo affresco provengono una serie di processioni, e tra le persone impegnate in queste processioni sono dei personaggi qui rappresentati che sono chiaramente identificabili come di provenienza egea. Lo dimostrano il tipo di gonnellino che riproduce esattamente la stessa tipologia che troviamo nell'affresco di Cnosso, e oggetti che per loro foggia e fattura rimandano al mondo egeo. Il Campstool fresco. Questo è un affresco che abbiamo già visto nel Palazzo di Pilo, se ricordate. È un affresco miniaturistico con personaggi che sono impegnati in scene simposiali. Qui, in veduta ravvicinata, troviamo due figure che reggono in alto una coppa che non è una foggia minoica, ma è una foggia tipicamente micenea. È una coppa con stelo e due anse che qui sulla destra della slide viene riprodotta e che viene chiamata Kilix. L'affresco della Portantina e l'ideologia marziale. Questo affresco, per quanto piccolo e frammentario, è fondamentale e importante perché riproduce una scena con carro, vedete parte del carro trainato e parte nella ricostruzione della ruota a quattro braccia. Si tratta di una foggia, di una iconografia che ritroviamo per esempio nelle tombe a fossa di Micene, in alcuni anelli sigillo come questo in oro trovato nel circolare di Micene, in cui troviamo la stessa tipologia di carro con dei personaggi impegnati in questo caso in una caccia. In alto una tavoletta di cui adesso parleremo più in dettaglio, che proviene proprio dall'archivio del Palazzo di Cnosso, dalla stanza cosiddetta delle tavolette dei carri, in cui vediamo qui in primo piano un ideogramma che raffigura un carro, esattamente lo stesso tipo di carro che ritroviamo sia nell'affresco di Cnosso sia nell'anello di Micene. La stanza delle tavolette dei carri, l'archivio più antico in lineare B.
Si tratta, come abbiamo citato prima nel lavoro di Andriessen, del contesto archeologico scribale più antico, probabilmente realizzato subito dopo la realizzazione

diciamo, l'occupazione micenea del palazzo da parte di gruppi micenei. Questo archivio conta circa 600 tavolette e molte di queste tavolette sono delle registrazioni di armamenti, parti di cavalli, di finimenti di carri e di cavalli e di armi. La stanza delle tavolette di carri non è l'unico contesto che ha restituito queste informazioni. Qui nella immagine di destra vediamo indicati con l'asterisco gli altri ritrovamenti degli archivi del Palazzo di Cnosso che fanno riferimento ad armamenti, ma quello indicato in rosso, appunto la stanza delle tavolette di carri, è il più antico. E qui vediamo la tavoletta che abbiamo visto in fotografia nella slide precedente, la numero 230 di questa serie, proveniente da Cnosso, in cui leggiamo una parola che indica verosimilmente un antroponimo, Opiriminio, che è poi seguito da una serie di ideogrammi, 1, 2 e 3, con dei numerali. Qui vediamo l'ideogramma di una tunica, forse indicare una corazza, con il numerale 1, un carro, vedete, carro 1, e poi abbiamo un cavallo, qui la tavoletta è monca, e verosimilmente si doveva trattare di una coppia. Che cosa ci dice questa tavoletta? Ci dà una immediata immagine di una registrazione che indica un'assegnazione a un personaggio, a un soldato, di una corazza, un carro e una coppia di cavalli. Il contingente militare e il controllo del territorio. Ebbene, proprio grazie al contesto della stanza della tavoletta dei carri, noi siamo in grado di ricostruire un'informazione unica nel suo genere in ambito miceneo, e cioè un vero e proprio contingente militare, in cui possiamo contare almeno 250 carri, a cui dovevano corrispondere 500 guerrieri e 500 cavalli. Non solo, ma in questa pianta di Creta, in cui troviamo calati nella pianta i toponimi, l'abbiamo già vista questa mappa in una precedente lezione dell'archivio di Cnosso, alcuni identificabili con centri noti, Paito, da identificare con il territorio di Festos, Setoia, da identificare con Maglia, Aminisos con il centro di Amnisos, Conoso è il termine in linea B che appunto indica Cnosso e Cydonia con il centro di Cania. Qui associati ad alcuni di questi toponimi sono dei carri. Le informazioni provengono dalla stanza delle tavolette dei carri. Che cosa indica questa informazione? Indica che questo archivio della stanza delle tavolette dei carri non registrava soltanto carri o parti di finimenti di carri di cavalli che dovevano essere riparati, non erano solamente delle tavolette di conteggio, ma erano anche delle tavolette che assegnavano dei carri ad altre realtà territoriali. Ed è probabilmente questo il riflesso di una strategia di controllo del territorio da parte del nuovo centro miceneo di Cnosso. Il riflesso archeologico più significativo di questa nuova ideologia marziale lo abbiamo dai contesti funerari. L'ideologia marziale è l'evidenza funeraria. Bene, si trasforma nuovamente il paesaggio funerario perché attorno al palazzo di Cnosso troviamo un insieme di nuove necropoli con delle novità straordinarie. Queste novità riguardano prevalentemente la tipologia, cioè la comparsa di tipologie funerarie che hanno una chiara provenienza continentale. E qui la vediamo. Nell'immagine di sinistra, la pianta del palazzo di Cnosso, qui indicato con questo quadratino, è la restituzione delle principali necropoli di questo periodo. Qui vedete la linea di costa, al centro le tre tipologie principali, la tomba a camera micenea con lungo corridoio, dromos, la tomba a pozzo, qui ne vediamo appunto la pianta, e la tomba a fossa, di cui abbiamo già parlato nel caso delle tombe a fossa di Micene e di Pilo. Mentre sulla destra vediamo il corredo di una tomba di questo periodo, databile proprio attorno al tardo Minoico II. Ritorneremo su questo aspetto dei corredi funerari, una coppa, degli alabastra dedicati, probabilmente destinati a contenere unguenti,

una giaretta e una spada, l'armamento, appunto. Tombi a fossa e a pozzo la necropoli di Zaferpapura, è una delle più vaste necropoli attorno al palazzo di Cnosso, contava circa 100 tombe, qui ne vediamo due. A sinistra una tomba a fossa, vedete le lastre di chiusura della tomba e sopra le lastre i vasi, lo vedremo presto, in bronzo destinati al banchetto funebre. E qui la sezione di una tomba a fossa e di una tomba a pozzo, un vero e proprio pozzo che immetteva, profondo oltre 4 metri, che immetteva nella camera funeraria vera e propria. Sulla destra una selezione degli armamenti che ripropongono forge di spade esattamente simili a quelle che abbiamo già visto nel continente greco in questo stesso periodo. L'ideologia del guerriero e i confronti con la Grecia. Qual è la nuova ideologia? È quella che abbiamo già analizzato nelle tombe a fossa del continente greco, cioè il rituale funerario esalta il nuovo, diciamo, rango degli individui di sesso maschile e il loro status sociale. Il rango è quello militare e lo status sociale emerge dall'assemblaggio di materiali preziosi, gioielli, specchi, pettini. Qui vediamo la tomba a camera della necropoli di Sellopulo, è la tomba numero 4, è uno schema di ricostituzione grafica della sepoltura di uno degli individui che presenta forge di armi, vedete una daga, una spada e di gioielli che ripropongono lo stesso schema narrativo e lo stesso linguaggio che abbiamo visto in una precedente lezione nella tomba del guerriero del Grifo a Pilo, di cui qua vediamo la pianta. Le tombe a camera e il banchetto funebre. Spesso il defunto diciamo, esalta la sua importanza anche attraverso lo strumento del banchetto funebre e questo lo vediamo attraverso la comparsa, precedentemente non documentata, di vasi in metallo che vengono assemblati insieme e che costituiscono dei veri e propri set da mensa destinati appunto alla consumazione di cibi e di bevande. Qui vediamo nella slide a destra il caso noto che abbiamo già visto della tomba a camera della necropoli di Dendrà in Argolide, in cui troviamo la famosa corazza e in basso qui il set di vasi destinati al banchetto, vedete i vasi in bronzo destinati al banchetto funebre. È la stessa tipologia che noi troviamo in due tombe cretesi di questo periodo. La tomba 14 di Zaferpapura che abbiamo visto precedentemente in sezione, e la tomba Tolos, di cui parleremo più avanti, di Archanes. La tomba di Isopata. Tra le altre novità straordinarie del paesaggio funerario del periodo, di epoca della Cnosso Micenea, è la predilezione verso soluzioni architettoniche monumentali, che tradiscono non solo i richiami al mondo della Grecia continentale, ma, come vediamo in questa slide, forse anche più lontani. Qui sulla sinistra una selezione di tombe costruite in questo periodo. Una tomba a Tholos di tipo miceneo che ri ripropone la tomba a Tholos greca che qui vediamo al centro e poi le tombe di Isopata, quella reale e quella 1 che ripropone una tomba a camera realizzata in forma quadrangolare con uno schema costruttivo che non ha eguali nel mondo cretese, che non ha eguali nel mondo miceneo, che ricompare solo in un caso nel circolo B di Micene, che invece ha dei contatti molto vicini con alcune tombe monumentali che troviamo ad Ugarit, l'antica Rashamra che si trova proprio nel Levante. Il corredo della tomba di Isopata. Ecco, il corredo funerario della tomba reale di Isopata è interessante perché stigmatizza esattamente lo spirito, la nuova ideologia dei defunti di questo periodo. Infatti, vediamo una congerie apparentemente disordinata di vasi che però ha una loro spiegazione. Ritroviamo infatti le anfore dello stile di palazzo costruite di questo periodo, troviamo dei vasi in pietra di epoca diciamo precedente, come questa coppa carenata o delle lampade in pietra databili a questo periodo,
troviamo vasi in terracotta e in

pietra che ripropongono delle forge molto più antiche della civiltà minoica neopalazziale e in alto un set vascolare di vasi in pietra che invece ha un'origine egiziana. Si tratta di vasi in pietra verosimilmente destinati a contenere degli oli. Che cosa sono? Era un set vascolare destinato, appunto, utilizzato per l'olio che doveva consentire, nella ideologia egiziana del defunto, di passare, appunto, nell'aldilà. Qual è il significato, dunque, del corredo di questa tomba? L'assemblaggio, come abbiamo visto nel caso continentale, di oggetti di provenienza e di datazione differente, di epoca più antica, di epoca più recente, di provenienza locale, di provenienza allogena. È da questo assemblaggio voluto e intenzionale che viene esaltata la potenza e lo status dei nuovi individui. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono i principali problemi cronologici riguardanti il palazzo di Cnosso in epoca micenea? Quali sono le principali novità riguardanti l'evidenza funeraria? Andiamo al secondo argomento, Agia Triada in età micenea. Ritorniamo nuovamente al sito di Agia Triada, che vive in epoca micenea, dopo la distruzione avvenuta nel tardo minoico primo B, una nuova stagione edilizia. Ed infatti, Agia Triada, le fasi edilizie, tardo minoico secondo, terzo A1, fase di ricostruzione. Questa è la fase difficile di identificazione che si colloca nelle generazioni immediatamente successive alla distruzione della villa e probabilmente rappresentata da poche strutture. Tardo minoico terzo A2, prima fase monumentale, siamo nel cuore del XIV secolo e appartiene a questo periodo la costruzione dei primi edifici monumentali della Agia Triada micenea. Tardo minoico terzo A2 terzo B. Seconda fase monumentale, siamo tra il XIV e la prima metà del XIII secolo, tardo minoico terzo B finale, l'abbandono. E questo è il periodo in cui il sito viene progressivamente abbandonato. Dopo il XIII secolo, Agia Triada sarà un sito occupato per scopi prevalentemente cultuali e religiosi, in cui spicca il cosiddetto santuario dei sacelli. Il Megaron e il Sacello H. Queste sono le due costruzioni che appartengono alla prima fase edilizia monumentale. La costruzione di un Megaron, quello definito ABCD, con la sua stoa posta immediatamente a est, che simbolicamente si impongono sulle strutture precedenti della villa a indicare una sorta di continuità spaziale ma discontinuità politica, perché capite che l'edificio ripropone una pianta tipicamente continentale. Qui sulla destra, nella pubblicazione di Cucuzza, una ricostruzione assonometrica del chioschetto, qui indicato in pianta, e l'accesso al Megaron. L'altro edificio è quello qui indicato in basso, il cosiddetto Sacello H, il prototipo dei cosiddetti santuari a banchina, che riproduce in forma molto stilizzata la cosiddetta Minoan Hall di cui abbiamo parlato, ma con un doppio ambiente, un vestibolo molto profondo da cui si accede attraverso due porte, qui lo rivediamo nella restituzione in 3D, che immetteva nell'ambiente sacro, vero e proprio, in cui è stato ricostruito un pavimento in affresco con il tema dei delfini e, notate bene questa cosa perché ritornerà più avanti, una banchina che è posta al fondo del vano e sopra il quale sono stati ritrovati una serie di oggetti di natura rituale. Ai lati dell'ambiente, nel muro meridionale, è stato trovato anche parte di un apprestamento rialzato, per cui è stato ipotizzato anche, si tratta ovviamente di una ipotesi, ma certamente plausibile, della sistemazione di un trono per scopi ovviamente religiosi. La casa delle camere decapitate è l'immagazzinamento, e questo è il termine che viene indicato per questa poderosa e monumentale struttura che si sistema a nord del Megaron e che poi fu occupata da una costruzione successiva, per cui l'edificio venne in qualche modo rasato, tagliato e si ricostruì sopra. Per questo gli scavatori italiani hanno denominato questo edificio
Casa delle Camere dei Capitani.

parte, ma in realtà non è una casa. E come vediamo da questa pianta e da questa ricostruzione, si tratta di un insieme di silos, cioè di magazzini come quello che abbiamo visto nella lezione precedente del cosiddetto bastione di Aghia Triada, impiegati per l'immagazzinamento di derrate alimentari. La casa delle camere decapitate è un vasto complesso per cui è stato calcolato un volume di circa 100.000 litri. Torneremo su questo punto. La casa dei vani aggiunti progressivamente, e questa è una grande abitazione, questa sì che è un'abitazione che qui vediamo sulla sinistra, chiamata così perché ha una complessa storia edilizia caratterizzata dall'aggiunta progressiva di ambienti tra il XIV e il XIII secolo. Nella fase di cui stiamo parlando adesso, nel XIV secolo, questa struttura era qui indicata in grigio e in nero, aveva un ambiente, questo qui riprodotto al centro, che doveva ospitare due affreschi, qui sistemati in questa ipotesi ricostruttiva e qui riprodotti sulla destra della slide, che sono tra i più antichi affreschi della Ghia Triada micenea, in cui ritroviamo il tema delle processioni, che abbiamo visto precedentemente nel Palazzo di Cnosso. Si vede poco questo tema della processione, perché lo notiamo invece su un altro documento straordinario del periodo, la tomba del sarcofago dipinto. Nell'area della necropoli di Aghia Triada, siamo a nord-est dell'abitato, venne costruito questo piccolo edificio, molto semplice, all'interno del quale furono ritrovati due sarcofagi, uno in terracotta, qui sistemato, innalzato, e l'altro è invece un sarcofago in pietra, caso unico a Creta, ricoperto da intonaci dipinti. Qui vediamo i lati lunghi del sarcofago di Aghia Triada. Si tratta di un documento straordinario per il ritrovamento eccezionale, unico, mai riprodotto, databile all'inizio del XIV secolo, unico perché è in pietra, perché di solito i sarcofagi a Creta erano realizzati in terracotta, e unico perché nella decorazione dipinta abbiamo un assemblaggio significativo di due tradizioni, quella minoica precedente, in cui ritroviamo simboli che abbiamo già visto precedentemente, le doppie asce, le corna, il tema del sacrificio, ma ritroviamo anche lo schema delle processioni, che invece sono tipiche degli affreschi micenei. Nell'immagine al centro vediamo una doppia scena, una scena di libagione che si parte dal centro verso sinistra. È una scena di offerta di oggetti, qui troviamo anche un modellino di una nave, forse a questo personaggio che forse è il defunto stesso, qui rappresentato probabilmente davanti alla sua tomba. Mentre nell'immagine di destra questa parte dell'affresco è, diciamo, frammentario, ma abbiamo una lunga processione che ha come tema centrale il sacrificio. Qui vediamo l'animale sistemato sulla tavola di sacrificio e l'offerta del sangue in corrispondenza di un altare. La seconda fase edilizia. Dopo la distruzione del Palazzo di Cnosso, intorno alla metà del XIV secolo, il sito di Aghia Triada conosce una seconda stagione importante, e questa fase edilizia è ancora più monumentale della precedente. Infatti, in questa slide vediamo che accanto alle precedenti costruzioni, qui indicate in nero, vengono costruite questa congerie di strutture. La grande stoa dell'Agorà, che si sistema lungo il fianco orientale dell'abitato, qui ne vediamo una immagine, il complesso degli edifici ovest, nord-ovest, qui indicati, poi chiuso da una ripresa del cosiddetto bastione. Si viene a costituire questo gigantesco complesso architettonico, che in realtà non aveva una funzione prettamente abitativa, perché in questo periodo queste strutture servivano nuovamente per l'immagazzinamento di derrate alimentari. Ma la novità del periodo è che, rispetto al complesso precedente, ricordate la casa delle camere decapitate, la capacità adesso è calcolata in almeno 4 volte rispetto alla capacità precedente. Che cosa è successo quindi alla Ghia Triada micenea? Si tratta di un

rinnovata capacità redistributiva da parte del palazzo di Cnosso? Probabilmente no, probabilmente proprio a causa del contraccolpo che Cnosso riceve con la sua distruzione, il sito di Via Triata diventa un sito indipendente e in questa indipendenza conquista anche un potere maggiore all'interno del suo territorio, nella Creta meridionale, forse assoggettando anche altri siti più piccoli nelle vicinanze. È quella trasformazione che, secondo la felice definizione di Vincenzo La Rosa, trasforma Agia Triada in una vil capitale, appunto, in una vera e propria capitale. La tavoletta KN di N1094, Paito e Davo. Ora, questa è una tavoletta importante perché in questa tavoletta, che proviene dagli archivi del Palazzo di Cnosso, troviamo nella prima e nella seconda riga due toponimi che sono importantissimi, perché sono due toponimi che si trovano nella Creta meridionale. Uno è Paito, che è da identificare, qui lo leggiamo nella trascrizione, con Festos, non chiaramente il palazzo di Festos, che in questo periodo è quasi del tutto disabitato, ma lo scriba conserva ancora la memoria del sito di Festos, sede dell'antico palazzo, e quindi sta a indicare il territorio di Festos. Quindi Paito molto probabilmente è Agia Triada stessa. Poi abbiamo una registrazione di Montoni, vedete qui l'ideogramma del Montone che è seguito da dei numerali, 1509 Montoni. Al di sotto leggiamo un altro toponimo, Davo, ancora una volta l'ideogramma del Montone con un numero ancora più elevato, 2440. Davo è un sito su cui si è molto discusso, se è da identificare con la Agia Triada micenea di cui stiamo parlando, se però è Paito da identificare con Agia Triada, Davo probabilmente è un altro sito vicino. Si è pensato allora alla possibilità di identificare questo sito, questo toponimo, con il sito di Comos, di cui parleremo più avanti, che era un centro a pochi chilometri di distanza lungo una linea di costa. Oppure, nella famosa ipotesi di John Chadwick, Davo può essere identificato con un centro della Creta, della Creta sud-orientale, cioè della Mesarà orientale. L'orzo di Paito e Davo. Queste sono due tavolette importanti. Leggiamole perché insieme possiamo fare alcune riflessioni importanti sui toponimi che abbiamo discusso precedentemente. La prima, la tavoletta di Cnosso della serie E777, registra, abbiamo tre registrazioni su tre righe. Leggiamo due parole nella prima riga, sono due dativi plurali, conosia, chiriteviai, poi abbiamo una menzione, quindi l'ideogramma della luna che sta a indicare il mese, poi abbiamo l'ideogramma gra che sta a indicare i quantitativi di orzo e poi abbiamo un numerale, 100 unità, corrispondenti a circa 960 litri. Al secondo rigo leggiamo aminisia, e al terzo rigo leggiamo un termine che adesso vi suona familiare, paitia, l'uso determinativo di Paito. Quindi sono dei dativi femminili, sarebbero alle donne di Cnosso, alle donne di Amnisos e alle donne di Paito, cioè di Festos, Agia Triada. E queste donne sono chiriteviai, cioè sono decoratrici di tessuti. Che cos'è dunque questa tavoletta? È una tavoletta che registra delle razioni alimentari che il palazzo registrava appunto per remunerare, per pagare delle lavoratrici che a Cnosso, a Damnisos e a Festos, Agia Triada, erano impiegate nella lavorazione dei tessuti. La seconda tavoletta, sempre dal palazzo di Cnosso, della serie F852, che qui ritroviamo sulla destra nella sua restituzione, ci interessa per il primo rigo. Ritroviamo qui il toponimo di Davo. Questa è una tavoletta straordinaria perché registra un raccolto enorme, un quantitativo straordinario, che viene indicato con la parola ama, che significa appunto raccolto. Il raccolto di Davo, epichere, a disposizione, verosimilmente da leggere come a disposizione del palazzo, palazzo di Cnosso, e qui abbiamo un numero incredibile. 10.000 unità, che è pari
a circa 960.000 litri, quasi un milione di litri. Un raccolto impressionante, considerando poi che spesso i terreni venivano verosimilmente lasciati, una metà venivano lasciati a maggese per un anno o due, cioè a pascolo, per poi essere appunto ruotati. Dobbiamo immaginare un territorio che doveva superare i 30 km quadrati. Quindi Dawo, da identificare nella creta meridionale, è il toponimo che indica una porzione vastissima di terreni che erano appunto destinati alla coltivazione dell'orzo. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono le principali fasi edilizie da Ghia Triada in età micenea? E arriviamo al terzo e ultimo argomento, Creta nel XIV e XIII secolo. A seguito della distruzione del palazzo di Cnosso, l'abbiamo già visto con la Ghia Triada, l'isola appare profondamente trasformata, fortemente micenizzata, gli aspetti, gli insediamenti e anche il paesaggio funerario cambia. Vediamo più da vicino alcuni aspetti. Creta dopo la distruzione di Cnosso. Il sito di Cnosso continua ad essere occupato. Si definiscono realtà politiche ed economiche indipendenti. Si osserva una influenza crescente della Grecia continentale, si intensifica la rete di rapporti con la Grecia e il Mediterraneo orientale. L'occupazione dell'isola nel XIII secolo. Ecco, in questa immagine possiamo leggere, e grazie alla concentrazione di siti, qui indicati in nero e poi cerchiati in rosso, le plausibili e verosimili realtà indipendenti che vengono fuori dopo la distruzione di Cnosso. Una l'abbiamo già vista, è quella di Paito e Davo, qui indicata appunto nella Creta centro-meridionale. L'altra è quella di Chania, Chidonia. Un'altra ancora a est di Cnosso è quella di Maglia e di Sissi e subito dopo quella che vediamo nel territorio di Lasiti, indicata col sito di Platì. Un'altra ancora più a est è concentrata attorno al sito di Gurnia e quella più estrema nella parte orientale doveva concentrarsi attorno al sito di Palecastro. L'occupazione di Cnosso e del palazzo. Il palazzo appare, dopo la distruzione, abitato, occupato, così come occupato appare anche il suo territorio, ma in forma certamente ridimensionata. Nella slide vediamo una pianta derivata dalle ricognizioni dell'area che appartengono a questa fase. Vediamo che si nota una densità minore di occupazione. Non solo, ma nel passaggio tra il XIV e il XIII secolo, in alto e in basso, vediamo che questa occupazione si sposta progressivamente dal palazzo verso le aree circostanti. Si tratta di strutture, ville, che abbiamo visto in una lezione precedente, che vengono in questo periodo rioccupate, riutilizzate e ingrandite. E nell'immagine di destra la famosa pianta redatta da John Boardman, in cui possiamo vedere le aree del palazzo occupate durante il XIII secolo, in cui spicca in particolare l'area dell'ala orientale del quartiere domestico, perché da qua, Cnosso, il santuario delle doppie asce, proviene un edificio straordinario, piccolo ma importante, è il cosiddetto santuario delle doppie asce, qui al centro è l'immagine presa dalla pubblicazione di Evans al momento della scoperta, e ritroviamo il santuario a banchina che abbiamo visto nel caso del sacello H di Aghia Triada, una congerie di vasi sistemati nel vano principale, qui lo vediamo nella pianta, con questo grande focolare qui, questa tavola d'offerta sistemata qui al centro, che qui vediamo riprodotta, e sul fondo la banchina, qui indicata nella pianta e nella sezione di questo ambiente, e sulla banchina sono sistemate doppie corna di consacrazione e figurine che ripropongono il tema della figura femminile, della divinità femminile con le braccia alzate. Nuovi simboli di culto, eccoli. Ecco le figure realizzate in parte al tornio, in parte al mano, che riproducono una iconografia ben nota, ma con esiti artistici molto differenti in questo periodo
e la divinità femminile.

con le braccia portate in alto e spesso con elementi che decorano la capigliatura, che fanno riferimento al mondo sacro o religioso. E tra gli altri nuovi simboli del culto stanno anche questi oggetti molto particolari, sono tubi fittili, probabilmente degli stands, appunto, dei supporti chiamati snake tubes, perché si tratta verosimilmente di rappresentazioni plastiche molto stilizzate di serpenti, qui sistemati ai lati di queste strutture. Si tratta di oggetti molto interessanti, diffusi in tutta l'isola, che hanno, come adesso pare sempre più chiaro, delle origini chiaramente dal mondo vicino orientale. Influenze dal continente, lo dicevamo prima, qui al centro troviamo parte dei magazzini della seconda fase neopalazzea di Hagia Triada, qui al centro e ai lati, in due siti della Creta orientale, Platì e Gurnia, in questo periodo vengono edificate queste strutture monumentali che tradiscono chiaramente degli schemi planimetrici di tipo greco-continentale. La pianta Megaron, che è bordata da una serie di edifici che sono sistemati ai lati del Megaron o dietro la sala del Megaron, lo vediamo qui a Platì con una forma ad L o a Gurnia. Si tratta di una tipologia planimetrica tipica dei palazzi micenei. La ritroviamo nel Palazzo di Pilo, l'abbiamo già visto in una lezione precedente nel Palazzo di Pilo, oppure nel Palazzo di Dimini in Tessaglia. Chania e il commercio. Ebbene, ci sono adesso due siti importantissimi che occupano nella Creta post-palaziale un ruolo centrale, uno lungo la costa nord e l'altro lungo la costa sud, nell'ambito degli scambi e del commercio internazionale. Uno di questi è Chania, che abbiamo citato più volte. Il sito di Chania si distingue per la produzione di anfore a staffa, sia più piccole come quelle qui riprodotte, che erano destinate alla conservazione di oli e unguenti, sia quelle più grandi come queste. Anfore da trasporto, alcune delle quali trovano questa iscrizione dipinta in lineare B. Abbiamo già parlato di questa classe vascolare in una lezione precedente e qui vediamo in questa carta di distribuzione l'area di distribuzione delle anfore a staffa con iscrizioni in lineare B. Vedete, sono concentrate soprattutto in due regioni della Grecia continentale, l'Argolide e la Beozia. Sappiamo, grazie ad analisi chimiche e petrografiche sulla composizione delle argille, che questi vasi erano realizzati a Creta e quindi in particolare in due aree, nella Creta occidentale e nella Creta centrale. L'aspetto importante è che sì, erano realizzate a Creta, ma non servivano il commercio di Creta, servivano il commercio al di fuori di Creta, quindi da Creta queste anfore riempite di olio raggiungevano i palazzi micenei sulla terraferma, sulla Grecia continentale, con particolare attenzione ad alcuni di questi centri palazziali, come Tirinto, come Micene o come Tebe. Gli avori e il commercio internazionale. Queste placchette in avorio provengono sempre da Chania. Si tratta di placchette che dovevano ornare delle pissidi, che tradiscono chiaramente delle iconografie che non hanno nulla di cretese o di greco propriamente detto, ma che tradiscono invece delle influenze chiaramente vicino orientali e che dimostrano l'importanza del centro di Chania nella nuova rete in cui protagonisti sono le grandi regioni che si affacciano sul Mediterraneo orientale. Comos è il porto della Mesarà, l'altro centro qui abbiamo già parlato, notoriamente il porto di Festos, già in epoca palazziale, si rinnova anche in questo periodo. In particolare la porzione meridionale dell'abitato conosce una monumentale costruzione, qui restituita, in prossimità della linea di costa, con due stoa poste a nord e a sud e una serie di ambienti stretti e lunghi, che qui vediamo, che verosimilmente sono stati interpretati come alloggiamenti per le navi. Si tratta quindi di un sito portuale che qui vediamo in una ricostruzione assonometrica di un certo effetto.
Nelle immagini di destra una selezione di alcune categorie vascolari che fanno riferimento a vasi da trasporto e troviamo non solo quelle di produzione locale qui indicate in alto, ma troviamo queste due classi ceramiche che invece provengono una dall'Egitto e l'altro dal mondo cananeo, la cosiddetta Canaanite Jar, una classe vascolare prodotta nell'area della Siria e del Levante. La diffusione della tomba a Tolos Micenea. Tra le varie novità della Creta post-palaziale è anche la diffusione di tipologie funerarie che sono chiaramente di origine continentale. Una è la tomba a Tolos, di tipo miceneo, non di tipo minoico, e l'altra è la tomba a Camera. In questa slide vediamo tre siti da cui provengono tre tombe a Tolos ancora oggi ben conservate. Quella di Archanes, la Tolos di Archanes, la Tolos di Acladia e la Tolos di Stilos. Acladia e Stilos si trovano nella Creta orientale. Ritroviamo il lungo corridoio o dromos di accesso, il sistema trilitico dell'ingresso con il triangolo di scarico che abbiamo già visto in una lezione precedente nelle tombe a Tolos provenienti da Micene. La tomba a Camera, la necropoli di Armeni. Siamo qui nella Creta occidentale, siamo nei pressi di Retimno. La necropoli di Armeni è una delle più vaste necropoli micenee di Creta post-palaziale. Vanta diverse centinaia di tombe a Camera, qui le vediamo. Una fotografia che ci fa conoscere una parte delle tombe a Camera che vedete erano sistemate una accanto all'altra. Questa è la pianta della necropoli in cui è possibile distinguere due nuclei, uno più antico, databile alla fine del XV secolo, indicato in arancione, e l'altro del tardo minoico terzo a due, che costituisce il momento di occupazione principale della necropoli nel corso del XIV secolo. Al centro una immagine di una delle più monumentali tombe a Camera, ritroviamo gli elementi tipici dell'architettura funeraria micenea, il grande dromos di accesso con scalinata, queste linee orizzontali stanno a indicare in pianta la scalinata di accesso, lo stomion, cioè l'imboccatura della porta chiusa da un portello, e poi la camera perfettamente quadrangolare come tipico del mondo miceneo. I rituali funerari. I rituali si adattano alla nuova moda micenea, si formalizzano e si assestano per diverse generazioni. In questa slide vediamo una esemplificazione di come doveva comparire un interno di una tomba a Camera. Il defunto era sistemato all'interno di una larnax in terracotta. Ricordate cosa abbiamo detto prima? È tipico del mondo miceneo la sistemazione dei defunti all'interno della larnax. E questa adesso la grande novità della Creta micenea, del paesaggio funerario della Creta micenea. I sarcofagi in terracotta dipinti, come quello qui rappresentato, sono distribuiti, concentrati quasi esclusivamente a Creta. C'è soltanto una necropoli nella Grecia che fa eccezione, la necropoli di Tanagra. Spesso sulle facce di questo sarcofago sono rappresentati in maniera estremamente stilizzata, come questo qui che vediamo, scene di caccia, scene di guerra o scene simboliche che probabilmente dovevano rappresentare l'aldilà. E nel corredo vascolare si formalizzano alcune classi vascolari importanti. Qui ve ne faccio vedere tre. Il cratere, questo vaso di medio-grande dimensioni che serviva appunto a mescere il vino. Una coppa, accanto alla chilix si diffonde una coppa priva di stelo con doppia ansa, e un'anfora staffa dedicata appunto alla conservazione di oli ed unguenti. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono le caratteristiche dell'occupazione di Creta nel XIII secolo? E con questo ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali problemi cronologici riguardanti il palazzo di Cnosso in epoca micenea? Quali sono le principali novità riguardanti l'evidenza funeraria? Quali sono le principali fasi edilizie ad Agia Triada in età micenea? E infine, quali sono le caratteristiche dell'occupazione di Creta nel XIII secolo? E con questo spunto di riflessione
ci avviamo alla conclusione.

conclusione di questa lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine del sito di questo Ateneo dedicate al corso. Ancora grazie e arrivederci.

is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future: anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Oggetto di questa lezione e della prossima, perché data, diciamo, l'ampiezza dei contenuti, abbiamo deciso di dividerli in due parti, è l'ufficio stampa. Andiamo a vedere in questa prima parte i temi che andremo ad affrontare, gli argomenti, quindi il ruolo e le funzioni dell'ufficio stampa e più in generale le relazioni con i media. L'ufficio stampa, ruolo e funzioni. L'ufficio stampa, se vogliamo, è considerato da molti il principe delle attività di comunicazione, quello che un tempo era esclusivamente la parte più nobile. Perché la definiamo così? Perché era la parte che consentiva più direttamente a un'azienda di comunicare attraverso i media, fossero essi giornali, radio, televisioni, con il grande pubblico i propri messaggi in maniera autorevole e soprattutto non pagando. Quindi un tempo vi era una netta separazione fra quelle che erano le attività di comunicazione che gli americani avrebbero definito earned, guadagnate, quindi dove l'azienda non doveva investire nell'acquisto di spazi pubblicitari, quindi le attività gestite dall'ufficio stampa, e le attività cosiddette paid, a pagamento, quindi l'altra parte della luna, le attività di pubblicità, sponsorizzazioni e quant'altro. Vedremo nel corso di queste due lezioni che questi confini sono andati vie più sfumando, ma per il momento concentriamoci sull'ufficio stampa che continua a essere per molte aziende, enti e istituzioni lo strumento per l'appunto principe della comunicazione. La definizione di ufficio stampa. Che cos'è l'ufficio stampa? O ufficio relazioni con i media, perché non è più soltanto ovviamente stampa, per quanto sia rimasto stampa nel nome, quasi in maniera nostalgica. È la struttura che gestisce in modo strategico e continuativo i flussi di comunicazione fra un'organizzazione, sappiamo, azienda, ente, personaggio pubblico, e i media, giornali, TV, radio, web. E già da qui salta ovviamente all'occhio che quello che un tempo appunto era stampa, quindi carta stampata prevalentemente, se pensiamo all'inizio del XX secolo, solo carta stampata e pian piano radio e televisione, oggi è un mondo particolarmente più ricco di cui andremo poi a vedere tutte le specificità, ma merita già adesso di evidenziare come l'avvento del web e dei social abbia drasticamente

cambiato sia il modo di lavorare dell'ufficio stampa, sia il modo di lavorare della controparte dell'ufficio stampa, cioè i giornalisti, e in generale tutto quello che è lo spazio-tempo di una notizia o di una comunicazione. L'obiettivo primario dell'ufficio stampa è ottenere una copertura mediatica positiva, accurata e coerente con gli obiettivi aziendali. Quindi, tradizionalmente, l'ufficio stampa è quello che in primis racconta quella che è la vita dell'azienda, quelle che sono le iniziative, quelli che sono i contratti, quelli che sono i prodotti, tutto quello che l'azienda strategicamente, in base al proprio piano di comunicazione, in base agli obiettivi che si è data, in base ai pubblici di riferimento e in base quindi al collante che è la strategia, ha deciso di comunicare. Agisce quindi come un traduttore tra il linguaggio aziendale e quello giornalistico. L'abbiamo detto, la controparte naturale dell'ufficio stampa e storicamente naturale dell'ufficio stampa sono i giornalisti. I giornalisti che ovviamente oggi hanno un ruolo e un accesso alla professione decisamente diverso da quello che in passato, diciamo che l'ampiezza del numero di giornalisti e delle loro competenze si è evoluto e modificato, nel corso del tempo. E se prima il giornalista era sinonimo di, competenza, preparazione e autorevolezza, oggi questo modello è stato messo in discussione. E ancora non è uscito completamente dal dibattito suscitato soprattutto negli ultimi anni da un certo tipo di forze. Quali sono le funzioni chiave dell'ufficio stampa? L'ufficio stampa è il custode della narrazione aziendale verso l'esterno. È bella la parola custode perché dà l'idea della preziosità della narrazione aziendale, dei messaggi dell'azienda e del ruolo che quindi ha l'ufficio stampa. Quando dicevamo principe, un principe custode, è un ruolo nobile. E quali sono le quattro principali funzioni? In primis, una funzione proattiva, propone notizie e storie ai media, quindi costruisce proattivamente una narrazione, contatta i giornalisti, cercando di convincerli, e dopo vedremo come, in base a quali principi, a scrivere su un giornale una storia, un articolo sulla propria azienda o brand, a una televisione a fare un servizio, a una radio a fare un servizio, al web a fare un form, un post o quant'altro. Ha una funzione reattiva, risponde alle richieste dei giornalisti, perché ovviamente l'interesse dei giornalisti può essere suscitato direttamente da noi comunicatori, ma ovviamente il giornalista può incappare in un qualche cosa che ci riguarda, positivo o negativo, e quindi porci delle domande o avere degli interessi specifici. Ha una funzione di consulenza, supporta il management nelle decisioni con impatto mediatico. E questa probabilmente è una delle funzioni a maggior valore aggiunto che può avere il comunicatore di ufficio stampa all'interno dell'azienda, soprattutto laddove vi sia un rapporto di ascolto e di fiducia costruita nel tempo tra il vertice aziendale, la dirigenza, l'amministratore delegato, il presidente e la comunicazione. Il comunicatore e l'ufficio stampa può essere in grado di orientare i messaggi e la narrazione mettendo anche in guardia e allerta su quelle che possono essere eventuali ricadute positive o negative da un punto di vista mediatico. E ha una funzione di monitoraggio. Come abbiamo visto in una precedente lezione, il monitoraggio è fondamentale. L'ufficio stampa ha nei suoi compiti principali, nei suoi versetti scolpiti sulle tavole della legge, ascolta e analizza la copertura mediatica. Quindi deve essere in grado di cogliere
quelli che sono i messaggi

che vengono passati e sulla propria azienda istituzione e nel contesto in cui questi operano per proporre delle eventuali azioni controffensive o semplicemente knowledge, conoscenza. Attività principali dell'ufficio stampa. Che cosa fa dunque l'ufficio stampa ogni giorno? Il compito principe dell'ufficio stampa è la redazione e l'invio di comunicati stampa. Ancora oggi in azienda, in istituzione, quello che è considerato un po' il principale strumento di comunicazione è il comunicato stampa. Ovviamente è uno strumento che ha avuto un'evoluzione nel tempo e su cui le influenze dei nuovi media, delle nuove tecnologie, dei nuovi canali di comunicazione ha avuto un impatto determinante. Basti pensare, non 100 anni fa, ma soltanto 30 anni fa, i comunicati stampa venivano redatti con la macchina da scrivere, eravamo all'inizio dei personal computer, tendenzialmente inviati via fax. Strumento di cui molti di voi che state seguendo questa lezione forse non hanno neanche mai avuto contezza, o per i comunicati più pesanti, mandati addirittura con i Pony Express nelle redazioni dei giornali. Le immagini che potevano essere associate a un comunicato stampa erano negativi di fotografie, negativi di pellicole. È chiaro che oggi, giorno, con l'evoluzione digitale dei media e della comunicazione aziendale, i comunicati stampa hanno assunto una veste decisamente diversa da il foglio di ciclostile, passatemi la citazione anacronistica. Organizzazione di conferenze stampa, interviste ed eventi media. Lo vedremo poi più approfonditamente. Tendenzialmente una conferenza stampa viene organizzata laddove io azienda, io brand voglio trasferire in maniera più ficcante dei messaggi che non possono essere sintetizzati in un comunicato stampa o perché sono più importanti e quindi metto a disposizione anche il mio management in una conferenza stampa o in un'intervista o in un evento dedicato ai media per poter far toccare con mano un mio prodotto o un nuovo servizio o semplicemente per avere un contatto più diretto fra il top management dell'azienda e i media. Queste, se vogliamo, sono la punta dell'iceberg dell'attività dell'ufficio stampa, perché poi abbiamo ovviamente quella che è l'attività che costituisce la base un po' di tutto, che è la creazione e l'aggiornamento della cartella stampa o press kit, che è un po' la cassetta degli attrezzi dell'ufficio stampa che riassume per i media quelli che sono i messaggi e le attività di un'azienda e di un brand. Ovviamente, se pensiamo, sempre per fare il parallelismo con il passato, una cartella stampa di un tempo era tendenzialmente un comunicato con delle schede di approfondimento e delle immagini, appunto, negativi di pellicola fotografica. Oggi la cartella stampa è multimediale, è approfondita, ha direttamente al suo interno link, foto, video e materiale di approfondimento. Costruzione e gestione delle mailing list di giornalisti. All'interno di ogni medium, di ogni giornale, di ogni sito web, di ogni radio, di ogni televisione, l'abilità dell'ufficio stampa, e poi lo vedremo anche successivamente, è andare a identificare quelli che sono i giornalisti che possono essere direttamente interessati a quello che facciamo noi. Vige all'interno delle testate, soprattutto quelle più grandi, siano esse online che offline, una sorta di specializzazione. Quindi chi segue il settore dell'automotive
tendenzialmente sarà molto diverso da chi segue il settore.

del lusso o della moda, o ancora più diverso da quello che segue il settore del food. È ovvio che diventa particolarmente rilevante avere una, per usare una terminologia che abbiamo già usato in un'altra lezione, una mappatura degli stakeholder, in questo caso i giornalisti, chiara e puntuale. Fa la rassegna stampa quotidiana. La rassegna stampa quotidiana vuol dire monitora quelli che sono giornali, radio, televisione, direttamente o attraverso fornitori esterni che forniscono questo genere di servizio e il web, e raccoglie gli articoli di interesse, siano essi dedicati all'azienda o all'istituzione, siano essi di scenario, li organizza, classifica e spesse volte redige degli abstract per il top management che consentano già la mattina, alle primissime ore del mattino, tendenzialmente tra le 7 e le 8, di avere una fotografia di come i media hanno affrontato un tema del giorno prima o progressivamente durante la giornata coprono un certo tema. Anche in questo caso, rispetto a 30 anni fa, dove la rassegna stampa era un prodotto statico, con le nuove tecnologie e il web che, diciamo, copre le notizie in tempo reale, anche la rassegna stampa è diventato uno strumento dinamico attraverso i sistemi di monitoraggio, attraverso i sistemi di ascolto della rete. L'ufficio stampa ovviamente gestisce le richieste dei media, che, come ci siamo detti, possono essere positive, a un organo di informazione semplicemente interessa approfondire le caratteristiche di un nostro prodotto, di un nostro servizio, di della nostra attività o di un nostro impegno, o negative, nel senso che vi è un'emergenza o una potenziale crisi o una qualche, per dirla all'americana, issue che riguarda i nostri prodotti e servizi. Collegato a questo, ovviamente, c'è il media training per i portavoce aziendali. Il media training è un'attività che in molte aziende è data per inutile e scontata perché presuppone, passatemi il termine, umiltà da parte dei vertici aziendali, ovvero è compito del bravo comunicatore, del bravo ufficio stampa, far capire ai vertici aziendali e ai possibili portavoce che trovarsi davanti a una telecamera, davanti a un giornalista che potrebbe essere aggressivo, è una cosa per cui bisogna essere preparati. E il media training serve appunto a prepararsi, a fare esercizio nelle situazioni più complicate. Se pensiamo a quello che è probabilmente la trasmissione televisiva più complicata da gestire, Report, i media training simulano, arrivano a simulare una situazione di intervista a report con una simulazione di comportamenti molto aggressivi e il portavoce deve essere in grado di gestire con tranquillità e con le tecniche necessarie per far filtrare sempre e comunque i messaggi chiave che abbiamo identificato nella strategia di comunicazione, sia in maniera positiva e proattiva, sia in maniera reattiva, ovvero di gestione della comunicazione di crisi. Da questo punto di vista, quando citavamo che la linea dello spazio-tempo è cambiata significativamente con l'avvento delle nuove tecnologie, un tempo una crisi si propagava, diciamo, con una velocità che era scandita da passaggi molto chiari, ovvero l'evento che determinava l'emergenza, la crisi, veniva riportato dalle agenzie di stampa, cosiddette fonti di informazione primaria, poteva arrivare quindi alle radio e ai TG, che avevano una scansione molto chiara, notiziari radiofonici, tendenzialmente ne hai 2-3 edizioni al giorno, notiziari televisivi, idem. Dopodiché, fino a tarda sera, potevi lavorare sui giornali che a suo tempo chiudevano, se pensiamo ai quotidiani maggiori come

Corriere Repubblica alle 2 del mattino e le notizie andavano quindi sui giornali il giorno dopo. Oggi, ovviamente, con il web e i social, questa velocità è aumentata esponenzialmente e, come tale, deve aumentare esponenzialmente la velocità dell'ufficio stampa nella gestione proattiva a quel punto della crisi. Non esiste più il speriamo che non esca. La crisi mediatica deve essere gestita proattivamente perché sicuramente uscirà, quindi tanto vale che esca con i nostri messaggi chiave. Il portavoce aziendale, l'abbiamo detto, chi è il volto dell'azienda? Il portavoce è la persona designata a parlare ufficialmente a nome dell'organizzazione con i media. Solitamente il CEO, l'amministratore delegato, un direttore o un esperto di settore. È parte integrante del piano di comunicazione e della strategia di comunicazione identificare preventivamente i portavoce e formarli, proprio perché non è una cosa che si improvvisa. È chiaro che alcune persone possono avere un'attitudine maggiore a parlare davanti a una telecamera o a parlare in pubblico o a parlare sotto pressione, ma è un'attitudine che comunque va coltivata, formata e migliorata, e l'attività del buon comunicatore e del buon ufficio stampa non può prescindere da questo genere di attività. Il suo ruolo: garantire coerenza, autorevolezza e controllo del messaggio. A maggior ragione, come penso e spero diventi evidente, la formazione è cruciale, perché per quanto tu possa essere predisposto a un certo genere di attività, solo con l'addestramento, senza voler scendere in termini militari, tu puoi raffinare queste tue capacità ed essere un portavoce veramente efficace. Infatti, le competenze chiave sono la conoscenza approfondita dei temi, la capacità di sintesi, il public speaking e la gestione dello stress. Le abbiamo identificate e sintetizzate. Sono caratteristiche che vanno sempre, sempre, sempre migliorate. Il portavoce viene preparato e supportato dall'ufficio stampa attraverso i media training e attraverso aggiornamenti continui. L'ufficio stampa è fondamentale per la gestione della reputazione. Ogni notizia, intervista o comunicato contribuisce a costruire o a erodere la reputazione aziendale, proprio perché l'ufficio stampa parla direttamente con degli interlocutori, degli stakeholder cruciali come i giornalisti. Il suo ruolo e il suo compito è di assicurare che le informazioni diffuse siano corrette e trasparenti, di gestire le informazioni negative in modo proattivo, di costruire un capitale di credibilità e fiducia con i media nel tempo. L'ultimo punto è probabilmente quello che anche sul mercato dei comunicatori dell'ufficio stampa è quello che viene, perdonatemi il tema, prezzato dalle aziende, perché la credibilità e la fiducia con i media ha due teste. Uno del professionista dell'ufficio stampa, due dell'azienda. Il connubio perfetto, ovviamente, è un comunicatore credibile e affidabile e con fiducia dei media in un'azienda, ente, istituzione che ha credibilità e fiducia nel tempo. Ovviamente questa è la situazione ideale, tante volte non accade e spesso i comunicatori vengono chiamati dalle aziende anche proprio per risollevare questo tema attraverso, appunto, dei piani di comunicazione e delle strategie efficaci. Vediamo degli spunti di riflessione dunque. Qual è il ruolo dell'ufficio stampa? Quali sono le sue funzioni? Chi è il portavoce aziendale e che ruolo ha? Tenere a mente queste tre domande è già un ottimo punto di partenza per definire delle buone strategie di relazioni con i media. E qui appunto parliamo di media, perché
non abbiamo più, come dicevamo all'inizio, soltanto la carta stampata, non abbiamo più soltanto la radio, non abbiamo più soltanto la televisione, ma abbiamo una pletora di diversi media che vanno a coprire, a arrivare fino ai micro media, che però per particolari attività possono essere rilevanti tanto quanto i grandi media tradizionali. L'abbiamo detto, è fondamentale la costruzione dei rapporti di fiducia. Le media relations non sono una transazione, ma una relazione a lungo termine. È chiaro che uno potrebbe pensare ci mettiamo d'accordo e troviamo il punto di compromesso la singola volta, che è vero, succede abitualmente, ma è solo nel lungo periodo che si creano veramente rapporti di fiducia stabili e credibili. Si basano dunque su fiducia, fornire informazioni veritiere e affidabili. Se mi passate il termine romanesco, mai dare sole ai media, come si suol dire in gergo. Professionalità, rispettare i tempi e le esigenze dei giornalisti e, da questo punto di vista, avere una conoscenza chiara dei meccanismi di funzionamento di una redazione, sia essa tradizionale che dei new media, e le esigenze del singolo diventa fondamentale. Facciamo un esempio molto banale: i tempi di chiusura, come si suol dire, di confezionamento di un mensile ancora esistono e in certe nicchie funzionano. È ovviamente molto diverso da quello di un quotidiano, che a sua volta è molto diverso da quello di un sito web o di una televisione. Quindi avere una conoscenza approfondita e dettagliata ti consente di rispettare i tempi e già di togliere dello stress da parte della controparte sul fatto che tu possa appunto rispettarli poi effettivamente. Utilità: proporre notizie di reale interesse per il loro pubblico. Questo è forse uno degli elementi su cui i giovani comunicatori o diciamo, chi si avvicina in maniera un po' naif alla professione fatica a capire. È vero che possono esserci giornalisti tuttologi, ma ogni giornalista, comunque, ogni quotidiano, ogni radio, ogni televisione ha un suo pubblico di riferimento. Se sei la TV del Vaticano, avrai un certo tipo di approccio alla trattazione di alcuni temi. Se sei il TG1 o i canali Rai, avrai un approccio di un altro genere. Se sei la 7 o se sei un quotidiano come La Verità, avrai magari un approccio diverso perché i tuoi lettori, la tua audience, il tuo pubblico di riferimento è diverso. Disponibilità. Essere una fonte reattiva e collaborativa. Sembra brutto dirlo, ma mutuando una frase dei reporter americani, News never sleep, anche l'ufficio stampa o le media relations never sleep. Quindi una cosa che viene particolarmente apprezzata è la reattività e la collaboratività, che vuol dire, by the way, essere preparato su quello che sono le attività, gli elementi chiave dell'azienda, quello che può essere qualcosa che non si sarebbe voluto comunicare, ma per altri motivi è uscito e quindi ricevi una richiesta. L'apertura e per certi versi anche l'aspetto transazionale diventa un elemento importante nella, appunto, costruzione di una relazione di lungo termine. Andiamo a vedere cosa vuol dire interagire con i media tradizionali. Stampa, TV e radio, abbiamo detto, sono i tre media tradizionali per definizione. Caratteristiche: processi editoriali più lunghi, ricerca di approfondimento, grande autorevolezza. Questo si è andato via via consolidando ed evolvendo nel tempo, laddove la notizia secca, diciamo, oggi come oggi viene data prevalentemente online, mentre i media tradizionali,
si stanno sempre di più evolvendo verso

storie più articolate, più commentate, con punti di vista differenti, appunto legati all'approfondimento. L'autorevolezza è quello che oggi, come allora, rende i media tradizionali ancora così importanti per la comunicazione, soprattutto se sei una corporate o un'istituzione. Fortunatamente, quello che è stato per alcuni anni il concetto del uno vale uno e chiunque può scrivere su un giornale, fortunatamente si sta un filino ridimensionando, e però viene richiesto comunque un approccio con contatti personalizzati, telefonate o email mirate, quindi non sparare nel mucchio, fornire esclusive a testate importanti e rispettare le scadenze. Come dicevamo, la cosiddetta chiusura del giornale piuttosto che del TG. Il tema dell'esclusiva, poi lo vedremo più approfonditamente anche in seguito, è uno degli elementi che sta modificando sempre più il lavoro dell'ufficio stampa, nel senso che una volta identificato il tuo pubblico di riferimento che viene servito, tra virgolette, da quel media tradizionale, invece che sparare una comunicazione a pioggia, punti a far uscire più approfondita l'esclusiva, quindi una notizia data solo a quella testata in anteprima rispetto alle altre, che però in cambio ti dà più spazio, un approfondimento maggiore. È chiaro che questo si deve contemperare con alcuni vincoli. Faccio l'esempio: se sei una società quotata, uno dei principi chiave del tuo ufficio stampa è che la società quotata deve garantire la parità di accesso all'informazione a tutti gli stakeholder simultaneamente. Quindi il tema delle esclusive funziona laddove ovviamente non sia oggetto di comunicazione price sensitive, come si suol dire in gergo, relativa alle società quotate, quindi di notizie che sono in grado di influenzare il corso borsistico. L'abbiamo detto, rispettare le scadenze vuol dire conoscere come funzionano i media e rispettarli. I nuovi media ovviamente hanno un metodo di funzionamento diverso. Blogger, influencer, testate online. Le loro caratteristiche sono l'immediatezza, l'interattività, il linguaggio diretto, l'importanza delle immagini e dei video. Non mi stancherò mai di sottolineare questo tema. Pensare per un ufficio stampa del terzo millennio di approcciare una testata online o molto attiva sui social, facciamo l'esempio Will Media che ha costruito le sue fortune su Instagram, solo con un comunicato stampa scritto in Word e basta, è un suicidio dal punto di vista di comunicazione, ma anche immagine e credibilità, perché agli occhi di questi media tu sarai quello che non sa stare a tavola, per usare un paragone. Immagini e video sono fondamentali, tanto al punto che molte testate online, per i social è ovvio, ma anche molte testate online non pubblicheranno un tuo contenuto, una tua notizia, per quanto valida, se non corredata di un qualche elemento iconografico. Per cui diventa fondamentale come approccio fornire contenuti multimediali, foto, video, infografiche. Tenete conto che più tu produci contenuti e fornisci contenuti che possono essere rilevanti in primis per l'audience e quindi immediatamente della testata, più li fai contenti. Perché il vecchio adagio è: più gli dai la pappa pronta, meglio è. Ovviamente nel rispetto dei ruoli. Proporre esperienze dirette, test di prodotto, visite on site, in stabilimento o quant'altro, dove di nuovo la testata possa, attraverso poi fare delle foto o intervistare, parlare con delle persone, arricchire di contenuti.

contenuti multimediali la propria storia. Ed è fondamentale monitorare le conversazioni sui social per intercettare temi caldi. Non va trascurato questo elemento. Molte aziende, molti brand hanno fatto del partecipare alla conversazione un elemento differenziante della propria comunicazione. Partecipare alla conversazione vuol dire, da un lato, poter entrare in un tema di comunicazione sollevato da altri, magari per dire la propria, dall'altro cogliere dei trend su cui poter capitalizzare e costruire anche ex novo una narrazione, sempre col processo che prevede che il nostro piano di comunicazione sia dinamico, sia in grado di adattarsi alle mutate esigenze e al mutato contesto. Fino adesso abbiamo visto lato comunicatore, lato azienda, ma qual è il punto di vista del giornalista? Che cosa vuole un giornalista, oggi come allora? Una notizia, non pubblicità. Deve essere qualcosa di nuovo, interessante e rilevante. Rilevante per il giornalista che lo scrive e rilevante per il lettore, l'audience della testata. Ricordiamoci sempre qual è il valore vero per il giornalista della sua attività e per la testata per cui scrive, è la sua firma, lui ci mette la faccia. Quindi, nonostante oggi i confini tra quello che è a pagamento e quello che è completamente earned siano più sfumati, rimane comunque di strettissima rilevanza il fatto che il giornalista in primis punta a scrivere quella che sia una notizia rilevante. Non deve percepire di star facendo pubblicità, per la quale esisterebbero i canali strettamente a pagamento. E quindi bisogna dargli, perché lui vuole, informazioni complete e accurate, dati, fonti, citazioni, contatti per approfondire. Più gli si dà, maggiori saranno le probabilità che venga fuori una storia ricca e in grado di mettere positivamente in luce quello che noi vogliamo far passare ai nostri stakeholder con i nostri messaggi chiave. Il giornalista richiede rispetto dei suoi tempi, risposte rapide sempre, anche se sei un mensile, tendenzialmente ci si ridurrà all'ultimo giorno, soprattutto appunto in prossimità delle scadenze. Onestà intellettuale, non spacciare per notizia un messaggio puramente commerciale. Per i messaggi puramente commerciali esistono anche all'interno dei giornali pagine che e sezioni di siti che ragionano in base a devi pagare per esserci. Se voi pensate, se avete mai sfogliato il Corriere della Sera, esistono ad esempio pagine che hanno in cima scritto eventi che, pur non essendo dichiaratamente a pagamento, prevedono che vi sia una contribuzione per la realizzazione delle pagine di eventi medesimi o tutte le pagine relative a food e fashion fanno parte, diciamo, di accordi più ampi fra le aziende e l'editore. Etica e trasparenza sono elementi che il buon comunicatore deve avere come bussola, non dimenticarli mai. Regole non scritte ma fondamentali, perché la credibilità è il bene più prezioso. Mai, e lo dico tre volte, mai mentire o dare informazioni fuorvianti. È una macchia, quando ciò avvenga, che rimane indelebile nel comunicatore. Il riuscire a essere credibili è un patrimonio che si costruisce lentamente e, come tutti i patrimoni, può essere dilapidato molto velocemente. Essere trasparenti su chi si rappresenta, non fare pressioni indebite su un giornalista, rispettare l'embargo, ovvero cos'è l'embargo? La richiesta di non pubblicare una notizia prima di una data ora. Se è un'azienda che ha detto a tutti usciremo con questa notizia alle 8 del mattino del giorno X e fornisce il comunicato in anticipo per riuscire a consentire ai giornalisti di prepararsi,
non puoi decidere a un certo punto di uscire ai 7,50 nei confronti di altri, giusto per fare un esempio. La correttezza di oggi è l'alleato nella crisi di domani. L'abbiamo definito più volte come goodwill, benevolenza, patrimonio di credibilità e di reputazione. È quello che ci consente, in una eventuale, toccando ferro, crisi, di partire da una posizione di minor svantaggio. Facciamo una breve introduzione appunto alla comunicazione di crisi. Quando le cose vanno male, l'ufficio stampa, ahimè o per fortuna, è in prima linea nella gestione delle crisi. L'abbiamo detto, il principio d'oro, parlare per primi, dire la verità, essere trasparenti. La strategia dello struzzo non funziona. Già in passato funzionava poco e male, nei tempi moderni non funziona affatto. Quindi sperare che una cosa non esca non è più un'opzione. È fondamentale parlare per primi in maniera assertiva, dicendo la verità, ovviamente con il punto di vista dell'azienda, senza dover mettere per forza la testa sul ceppo, ed essere trasparenti. Perché il ruolo dell'ufficio stampa è centralizzare la comunicazione, preparare il portavoce, monitorare i media H24, non dorme mai, fornire aggiornamenti costanti. In sintesi, la gestione della crisi si prepara quando c'è il sole, non durante la tempesta. Il preparedness plan, che è una costola del piano di comunicazione dedicata alle situazioni di potenziale crisi, ha rilevanza tanto quanto la comunicazione proattiva di prodotti, servizi o vita aziendale. Facciamo alcuni esempi. Analizziamo come le grandi corporate gestiscono la comunicazione. E veniamo a Apple, controllo quasi totale del messaggio. 1/2 eventi all'anno super iconici. Focus sul prodotto, sull'ecosistema, sull'experience che ti dà Apple, grandi keynote, prima di Steve Jobs, adesso di Tim Cook, molto centrati, molto controllati. Loro sono forse la corporate di prodotto, ovviamente, che più ha focalizzato questo genere di approccio. Rimanendo nel big tech, Google. Comunicazione proattiva sui temi dell'innovazione, della tecnologia, gestione di temi complessi, privacy, antitrust, anche in maniera proattiva. Loro crisi ne hanno avute e ne hanno sistematicamente sui temi dell'antitrust e quant'altro, ma puntano a una comunicazione che è molto sulla frontiera delle tematiche. E mi piace citare Patagonia, penso che molti la conoscano. Azienda purpose driven usa l'ufficio stampa non per vendere, ma per promuovere cause ambientali. Questo è proprio insito nella loro natura e se uno vede la loro comunicazione vede appunto questo genere di coerenza che quando fai comunicazione purpose driven è particolarmente fondamentale. Quali sono gli errori da evitare? Le trappole del mestiere. Invii massivi e impersonali di comunicati stampa. Sparare nel mucchio. Contattare giornalisti che si occupano di tutt'altro. L'abbiamo detto, se a un giornalista che si occupa di beauty propongo un test drive di una macchina elettrica, forse lo faccio, ma non porterò a casa grandi risultati. Essere evasivi o lenti nelle risposte. Chiedere a un giornalista di vedere l'articolo prima della pubblicazione. Anche questo errore molto comune, soprattutto nelle giovani leve. Lamentarsi, magari facendo escalation fra parentesi, per una copertura non positiva se, ahimè, la copertura è stata corretta. Le lamentazioni dei comunicatori purtroppo sono all'ordine del giorno, tendenzialmente non portano da nessuna parte. Analisi di un comunicato stampa reale. Come si fa un comunicato stampa reale ed efficace? Analizziamo insieme. Le regole sono quelle delle 5 W, ma con un titolo. Un lead, chi, cosa, dove, quando, perché, le 5 W per l'appunto, un corpo del testo, una citazione di un portavoce, detto anche virgolettato, boilerplate, chi è l'azienda e i contatti della comunicazione di crisi o non di crisi. Il principio che fa sempre bene ricordare è in un comunicato stampa la notizia
oltre che nel titolo, ovviamente, deve stare nelle prime tre righe del corpo del testo, altrimenti carta straccia. Spunti di riflessione. Cosa fanno le relazioni con i media? Che differenza c'è tra i media tradizionali e i nuovi media? Cosa vuole il giornalista? Quali regole bisogna seguire per essere credibili? E quali sono gli errori da evitare? Mettiamoli tutti insieme in un riepilogo degli spunti di riflessione e vediamo qual è il ruolo dell'ufficio stampa, quali sono le sue funzioni, chi è il portavoce aziendale e che ruolo ha. Cosa fanno le relazioni con i media? Che differenza c'è fra media tradizionali e nuovi media? Cosa vuole il giornalista? Quali regole bisogna seguire per essere credibili? E quali sono gli errori da evitare? Ecco, con questa piccola bussola facciamoci delle riflessioni. Intanto questa lezione è terminata, grazie. Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale sono disponibili presso il sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che avrà per tema i disturbi d'ansia nei bambini e negli adolescenti, e questo giustifica anche il mio essere qui. Io sono la dottoressa Paola Catarci e sono una psicologa, psicoterapeuta appunto dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi è un campo di studio di cui mi occupo da molti, molti anni. Sono anche psicoanalista ordinaria della società psicoanalitica e insegno in varie scuole di psicoterapia e in generale, tendenzialmente, insegno proprio psicologia e psicodinamica dello sviluppo, dunque tutto ciò che attiene appunto a infanzia e adolescenza. Quindi ora passerei alle prime slide. Disturbi d'ansia e fobia scolare nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli argomenti, cosa intendiamo per disturbi d'ansia, disturbi d'ansia e fobia scolare nei bambini, disturbi d'ansia e fobia scolare negli adolescenti. Cosa intendiamo con disturbi d'ansia? Ho sentito il bisogno di fare una premessa perché, proprio perché l'ambito teorico a cui questo seminario, questo ciclo di lezioni fanno riferimento è l'ambito psicodinamico, beh, penso sia importante per voi sapere che cosa si intende nell'ambito della teoria psicodinamica quando si parla di ansia, che è molto diversa dalla parola usata, molto diversa, relativamente diversa dalla parola usata nel gergo comune, per cui si dice sono in ansia, sono tutti ansiosi, eccetera. Nella teoria psicodinamica l'ansia è considerata un affetto e in particolare può avere un ruolo di affetto segnale. Ansia come affetto segnale, si entra in uno stato d'ansia quando si teme, si intuisce l'arrivo di un pericolo, di una situazione che possa minacciare l'equilibrio del proprio stato. Ecco, questa slide vuole un po' introdurvi nell'idea che nell'ambito di questa teoria si ha dell'ansia. Dunque, un affetto segnale, un affetto che consente al soggetto una sorta di preparazione nella misura in cui si intuisce appunto l'arrivo di qualcosa che soprattutto minaccia l'equilibrio dato, lo stato in cui si era fino a quel momento. Quindi si attiva questa dimensione ansiosa. Quando l'individuo percepisce un pericolo interno o una minaccia esterna, compare il sentimento dell'ansia, legato all'idea, immagine o fantasia della situazione di minaccia. Qui ho differenziato tra interno e esterno perché nell'ambito della teoria psicodinamica si pensa sempre che ci siano gli aspetti del mondo reale, del mondo che ci circonda, con i quali dobbiamo avere a che fare, ma anche tutto ciò che attiene ai conflitti intrapsichici, ai conflitti all'interno dell'individuo. E dunque lo stato ansioso può essere determinato da qualche cosa che si muove internamente, così un conflitto, per esempio, pensiamo per esempio a una situazione dove c'è un affetto come la gelosia. La gelosia scatena un'ansia interna ed è un conflitto tra qualcosa che si desidera, il rapporto con un altro, ma che si sa di non poter avere perché magari quest'altro è già legato ancora a qualcun altro. Oppure invece l'ansia è scatenata da una minaccia del mondo esterno, il sapere che sta per arrivare qualche cosa di pericoloso, qualche cosa di rischioso per la persona, per i fatti del mondo reale esterni, si attiva una condizione ansiosa. Ruolo degli affetti nella teoria psicoanalitica. Freud sostenne che gli affetti, in primis l'ansia, possano facilitare l'adattamento, segnalando il pericolo. Questo per certi versi ripete e approfondisce quello che ho appena detto, e dunque una funzione viene molto sottolineata nella teoria freudiana, la funzione adattativa dell'ansia. È uno strumento in più per il soggetto, una difesa che gli consente di padroneggiare l'improvviso e qualcosa di poco affrontabile in quel momento. Nel caso dell'ansia, questa mobilitazione

consente di prepararsi ad affrontare un pericolo, un conflitto. Perché è importante prepararsi ad affrontare un pericolo, un conflitto? Perché una delle qualità del traumatico, del trauma, il trauma come una ferita, un aspetto aggressivo che all'improvviso arriva e ci sovrasta, uno degli aspetti del trauma è proprio il suo essere inaspettato. Invece, poter mobilitarsi anche con attivando questa dimensione ansiosa consente però di tenere più a bada questo aspetto di improvviso, di inaspettato che il trauma porta con sé. Ecco perché sottolineiamo questo valore, diciamo così, adattativo della dimensione ansiosa. Da affetto segnale in grado di allertare le difese dell'individuo, l'ansia può trasformarsi in angoscia. È importante poter discutere del passaggio dall'ansia all'angoscia perché nell'ambito della teoria psicodinamica la dimensione angosciosa è una dimensione che connota fortemente gli aspetti patologici. L'ansia ha quel valore adattativo di cui vi ho parlato prima. L'angoscia invece segnala una sofferenza della persona più acuta, più intensa. Ecco, l'angoscia ha una qualità affettiva più intensa. Dunque, la differenziazione tra ansia e angoscia possiamo dire ha due elementi, uno di tipo quantitativo e uno di tipo qualitativo. Quantitativo perché mentre una persona ansiosa può avere, diciamo così, dei momenti di requie, in cui può venire via dallo stato ansioso, può rivolgersi a qualcos'altro, può distrarsi, diciamo così, da quella condizione, tutto questo è molto più difficile quando si è invece in una dimensione di angoscia. L'angoscia è più intensa, ha una presa sulla persona più totalizzante. E poi, invece, dal punto di vista qualitativo, la grande differenza è che mentre in un ambito ansioso siamo ancora in cerca di soluzioni, di elaborazione di ciò che ci è venuto addosso e ci ha creato il problema, quindi siamo ancora in una dimensione comunque in cui il soggetto è attivo e cerca di padroneggiare ciò che gli sta succedendo, quando invece siamo in una situazione di angoscia, possiamo dire che è una situazione che ha più delle caratteristiche di drammaticità, di mancanza di vie d'uscita, di mancanza di soluzioni. Sono situazioni in cui spesso il trauma o la perdita o la minaccia si sono già avverati e la persona si sente presa, catturata da questo gorgo appunto angoscioso e sente di non potersene venire fuori, non potersene liberare. Quindi questa qualità più intensa. Cos'è che determina il passaggio dall'ansia all'angoscia? Beh, non aver trovato un interlocutore o un modo, un elemento tale internamente o nella relazione appunto fuori col mondo che consenta di legare e di trovare una soluzione. Il non trovare una soluzione, il sentirsi perduto, fa scivolare in questa condizione di angoscia. L'angoscia genera sintomi clinici, può spingere il soggetto in una condizione di patologia manifesta. Ecco, appunto, il passaggio da una condizione all'altra e anche il passaggio da una generica condizione di disagio psichico ha invece una condizione più patologica e di questo ce ne rendiamo molto conto come terapeuti, perché avere a che fare con una persona profondamente angosciata significa farsi carico di questa dimensione affettiva, ma anche, come dire, farsi carico, la persona angosciata tende a scaricare sull'altro, non tanto a prendersi in proprio la responsabilità di quello che sta accadendo, ma tende a trovare qualcuno che
si faccia carico della sua questione e se si trova davanti a un terapeuta certamente si sentirà anche legittimato in questa operazione e quindi è più complicato, diciamo così, poter lavorare insieme al paziente, poter stare invece in una condizione di ricerca di senso di quello che sta accadendo, perché l'affetto è più travolgente, ha una qualità più travolgente. Caso clinico del piccolo Hans. Storia clinica, la sintomatologia ansiosa esplode ai 4 anni di Hans. Per lavorare, diciamo così, questo tema di cui vi ho parlato fino adesso e dunque per fornirvi un esempio clinico

e poi pubblicato appunto subito dopo. Perché questo? Allora, nella bibliografia vi ho proposto questo caso. Perché? Perché è un caso che si legge con grande interesse e con grande passione. E Freud diceva che i nostri casi clinici si leggono come novelle. Ecco, per certi versi anche il caso del piccolo Hans è una sorta di novella. Quindi se avrete modo e tempo vi invito fortemente a leggerlo. In realtà non è così banale e non è una novella, ci sono dentro delle intuizioni cliniche e teoriche molto interessanti, ma soprattutto la prima parte è soprattutto la descrizione di un caso clinico piuttosto intricato e che poi ha avuto una buona soluzione. Appunto, Hans e la sintomatologia ansiosa di Hans, che poi si trasforma in angoscia, accade intorno ai suoi 4 anni. Fobia dei cavalli. Si rifiuta di uscire di casa per paura di incontrarli. Hans era un bambino molto vivace, gioviale, contento, ilare. All'improvvisamente, diciamo così, intorno ai 4 anni esplode questa fobia. I genitori si angosciano appunto insieme a lui perché vedono questo improvviso cambiamento del bambino, tale per cui si rifiuta di uscire di casa. Nella Vienna dei primi anni del Novecento i cavalli invadevano le strade, ci si muoveva con le carrozze a cavallo, c'erano i carri che trasportavano la merce stirati dai cavalli e quindi per Hans era diventato impraticabile la condizione di muoversi per la strada. I due genitori di Hans erano due seguaci di Freud, ancora non era nata la società psicoanalitica, a quei tempi Freud riuniva le persone interessate alla psicoanalisi a casa sua il mercoledì sera, si facevano delle riunioni. E Freud era fortemente in cerca di materiale che riguardasse i bambini. Perché? Perché lui, grazie a trattamenti di nevrotici adulti, aveva ricostruito la genesi della nevrosi come partenza nell'infanzia, ma non aveva materiale infantile. Il suo era un lavoro, diciamo così, ricostruttivo, a partire da materiale datogli dagli adulti. Sentiva invece il bisogno di avere del materiale di bambini. Quindi fu ovviamente, pur condividendo le preoccupazioni dei genitori di Hans, molto contento di potersi occupare di questo caso. Interventi del padre concordati con Freud. Freud non vide Hans, lo vide un paio di volte perché il padre lo portò a fargli conoscere il professore, veniva chiamato Freud, ma in realtà il grosso del lavoro fu svolto come una sorta, quella che noi oggi chiameremo una supervisione, cioè il padre prendeva appunti, poi li mandava a Freud e poi andava da Freud e discuteva insieme a lui il da farsi e soprattutto come tessere una rete di senso e di significato su questo sintomo, su questa fobia dei cavalli e come anche restituire al bambino un senso di quello che gli stava accadendo. Il lavoro andò molto bene e quello che poi emerse, io non posso raccontarvi tutto lo sviluppo del caso, ma quello che emerse era che al di sotto del sintomo fobico c'era in realtà tutto il tema del conflitto legato al complesso edipico. Hans era profondamente innamorato di sua madre, temeva l'ira e la reazione di suo padre, ma contemporaneamente era anche molto legato a suo padre e ne ricercava la benevolenza e si sentiva in conflitto tra questi sentimenti contrastanti. La soluzione del conflitto era stato rimanere legato alla madre, rimanendo dentro casa ed evitando così, attraverso la fobia dei cavalli, di doversene separare. Il lavoro è molto interessante e non è l'unica questione che è emersa, perché questioni teoriche discusse nel caso, angoscia di castrazione e complesso edipico, teorie sessuali dei bambini. Come vi ho accennato, il caso non è soltanto la descrizione del trattamento, ma Freud cerca anche di enucleare le questioni. E certamente una questione è quella che vi ho accennato prima del complesso edipico, così come un'altra questione è quella per cui, sottesa all'ansia che poi determina la fobia dei cavalli, e qui anche è importante pensare al fatto che dunque il cavallo rappresenta, è un'immagine, un'idea, ma rappresenta la paura sottostante.

Sottostante l'ansia e la fobia dei cavalli, troviamo in realtà un'angoscia di castrazione. L'angoscia di castrazione è il tema per cui si può essere, i maschi pensano di poter essere evirati. Diciamo che in termini più moderni, in realtà intendiamo il sentimento per cui si può perdere quella potenza virile che il possesso del pene autorizza, quindi la leggiamo in questo senso l'angoscia di castrazione, di cui Freud parla proprio in questo caso. Poi la parte finale del caso invece parla delle teorie sessuali dei bambini, perché Hans era un bambino molto sveglio, aveva avuto una sorellina un anno prima e dunque in qualche modo ci fa vedere come lui intuisca come nascono i bambini e come avviene anche l'atto sessuale. Quindi, ripeto, è un caso molto interessante e vi consiglio fortemente di leggerlo. E ora passiamo all'argomento successivo. No, passiamo agli spunti di riflessione. Vi leggo la domanda. L'ansia può diventare, da affetto segnale, angoscia patologica. Cosa fa precipitare il soggetto in questa seconda, più grave condizione? Disturbi d'ansia e fobia scolare nei bambini. Cambiamento di paradigma nella teoria psicoanalitica. Dal modello pulsionale, la pulsione cerca la scarica, l'appagamento del desiderio, a la pulsione cerca l'oggetto. Vi chiederete, ma perché la professoressa si mette in testa di spiegarci tutta la psicoanalisi per parlarci dei disturbi d'ansia? Beh, perché trovo che sia importante sapere in che modo la teoria approccia, il modo in cui la teoria pensa al muoversi, al movente dell'agire umano, determina anche il modo in cui si guardano i problemi patologici, come in questo caso i disturbi d'ansia. Allora è importante sapere che nella psicoanalisi c'è stato un cambiamento di paradigma, per cui se il primo modello freudiano era un modello in cui quello per cui il nostro istinto, la nostra vita istintuale è mossa, diciamo, dalla ricerca del piacere e quindi quello che cerchiamo è l'appagamento del desiderio, i teorici successivi, le evoluzioni nel tempo di questa teoria hanno spostato il focus e hanno detto no, le persone in realtà cercano il movente, ciò che li spinge è la ricerca dell'oggetto, intendendo con oggetto gli altri umani, quindi la ricerca del legame delle relazioni con gli altri, che siano relazioni significative e che soddisfino i bisogni, per esempio, di protezione, di sicurezza, eccetera. Quindi questo cambiamento di paradigma non è ininfluente sul modo in cui noi possiamo leggere il disturbo d'ansia nel bambino. Dunque, al centro della vita psichica, importanza e qualità delle relazioni, dei legami. Nei bambini, importanza della relazione di accudimento. Sappiamo da tempo, ma adesso lo sappiamo con certezza, che il modo in cui un bambino viene accudito determinerà, per certi versi, la qualità della sua vita psichica da adulto. Ma per accudimento non intendiamo soltanto le cure amorevoli nei confronti di bisogni come fame, sete, caldo, sostegno, calore, ma anche la capacità dei genitori di equilibrare tutto questo con il rispetto della vita psichica del soggetto bambino e dunque la capacità di un genitore di essere presente pur consentendo però al bambino di fare delle proprie esperienze, di muoversi nel mondo sotto, finché si tratta di bambini, sotto l'ala protettiva dei genitori, ma non tale per cui quest'ala protettiva vada a sostituirsi all'esperienza stessa del bambino, come molte volte invece nei casi che poi ci arrivano con richiesta di terapia accade. Per esempio, appunto, madri troppo presenti, amorevoli, ma amorevoli in un modo che diventa patologico perché viene proiettato sul bambino il proprio bisogno di sicurezza, di conferma, di integrità. E questo carica il bambino di un peso che talvolta
i bambini stessi non sono in grado di tollerare.

E di qui i problemi. I disturbi d'ansia nei bambini legati al timore della perdita del legame d'amore con le figure genitoriali. Dunque, paura della perdita di affetto, di attenzione, di cura. Appunto, quello di cui discutevo poco fa, cioè quanto è importante un legame di accudimento amorevole, determina la possibilità o meno che il bambino si senta sicuro di se stesso, delle relazioni con i genitori. L'ansia in genere si scatena, si organizza quando manca questa sicurezza di fondo, quando le preoccupazioni del bambino nei confronti dei legami con i genitori lo sopraffanno e lo sopraffanno e lo spingono a chiedersi se e come potrà perdere, diciamo così, la benevolenza genitoriale, se il suo fare, e appunto spesso il suo fare in una direzione di autonomia, di scoperta, di ricerca, dunque per esempio anche correre dei rischi, perché per sperimentare dov'è il limite bisogna talvolta attraversarlo, ecco, se tutto questo suo fare poi però determinerà un venir meno dell'affetto dei genitori. Questo conflitto può essere foriero di disturbi d'ansia. Fobia scolare nei bambini. Scuola come istituzione esterna al nucleo familiare, primo ingresso in una dimensione gruppale allargata. Allora, ho cercato le statistiche su internet per darvi dei numeri, ma la situazione è molto oscillante. Diciamo che con una percentuale che va dal 50% negli asili nido al 100% nella prima elementare, comunque i bambini sperimentano questo ingresso nella scuola, questa dimensione, diciamo così, di socializzazione. Chi prima, perché già viene mandato al nido, spesso perché le madri che lavorano o necessità varie, o proprio perché c'è una convinzione sull'importanza di una socializzazione fin da subito anche per i piccoli bambini, o comunque poi la scuola materna e poi la scuola elementare. C'è un passaggio importante però, mentre l'asilo nido e la scuola materna offrono al bambino una condizione in cui avrà la condivisione con altri bambini, quindi un'importanza della socializzazione e della sperimentazione. Con l'ingresso nella scuola elementare, il tema però dell'apprendimento e dunque di una prestazione che viene richiesta al bambino diventa più cogente, più importante. Quindi questo può generare nel bambino una condizione ansiosa. Mi viene chiesto di essere, di apprendere, di esprimere contenuti, di venire fuori, diciamo così, di essere più attivo rispetto a quella condizione invece durante la materna o l'asilo nido in cui le richieste erano certamente inferiori nei confronti dei bambini. Bambini con difficoltà nel processo di separazione e individuazione possono vivere la frequenza scolastica come una minaccia. Che cos'è il processo di separazione e individuazione? Certamente avrete delle lezioni nelle quali questa cosa la lavorerete e la affronterete molto meglio. Adesso, nell'ambito di questo breve seminario, io posso solo dirvi che da 0 a 3 anni i bambini affrontano questo processo, che è un processo che in contemporanea, per un verso, lavora, diciamo così, la separazione nei confronti della madre e del padre e di chi si prende cura di loro, soprattutto nel primo anno di vita. E dall'altra è un processo che, proprio perché ci si separa, però contemporaneamente ci si individua, cioè si creano dei confini, si riconosce la differenza tra me e l'altro e dunque questo genera anche un sentimento, quello che noi chiamiamo una rappresentazione del sé, cioè chi sono, cosa faccio, come mi muovo nel mondo, separatamente da quelli che sono stati finora le mie garanzie, i miei riferimenti, cioè appunto tendenzialmente i genitori. Se
Se questo processo va bene, troviamo i bambini intorno ai 3 anni in grado di fare delle buone separazioni, di entrare nell'ambiente scolastico senza ansia e di godere anche di certe condizioni che la scuola consente loro. Viceversa, bambini che noi chiamiamo con basi instabili, quindi dove i livelli di sicurezza del sé non sono così consolidati, avranno più difficoltà, affronteranno molte ore di separazione dalla vita familiare, dagli oggetti che garantiscono loro la sicurezza, in primis la madre, ma magari anche il padre, o una nonna, o chi sia che se ne occupa, e quindi sono più esposti ad una possibilità di problemi nei confronti della frequenza scolastica. La scuola, il tempo, luogo dell'apprendimento e della socializzazione, può diventare allora un elemento fobico, la situazione da evitare. Quindi il tempo della scuola, poiché diventa una minaccia a questa sicurezza data dalla vicinanza con l'oggetto, diventa allora la situazione da evitare. Se ricordate il discorso di Hans e dei cavalli, Hans, evitando i cavalli, aveva il vantaggio secondario di poter rimanere legato al suo oggetto d'amore. Ecco, qualcosa di simile lo possiamo pensare per i bambini che sviluppano la fobia scolare. Non vado a scuola e rimango a casa vicino vicino a chi mi vuole bene. Andare a scuola si trasforma nella perdita della sicurezza data dalla vicinanza all'oggetto madre, alla casa familiare. Ecco, come dicevo, dunque la scuola diventa e rappresenta proprio l'elemento minaccioso. Cosa si può fare allora? Beh, un primo passaggio, lavorando ovviamente insieme genitori e insegnanti, è quello di minare, diciamo così, questa rappresentazione, smontare questa rappresentazione nella testa del bambino, inserendo degli elementi nuovi che possono andare dal diminuire la frequenza scolastica, fargli trovare qualche cosa di particolare e di speciale proprio per lui, tale per cui tutta questa negatività possa essere in qualche modo ridimensionata. Ovviamente questo è un lavoro congiunto genitori-insegnanti, senza una collaborazione di questo tipo probabilmente si può fare ben poco, perché altrimenti ci si arrocca i genitori nella condizione di disperazione per la fobia del bambino e gli insegnanti di impotenza per qualche cosa che sentono di non poter affrontare. Spunti di riflessione. La fobia scolare si configura come un disturbo generato da molteplici cause. Cambiamenti nell'organizzazione scolastica possono influire sulle difficoltà del bambino? Disturbi d'ansia e fobia scolare negli adolescenti. Con il passaggio all'adolescenza cambiano le priorità. È in primo piano la ricerca identitaria. Chi sono io? Penso che già altri colleghi vi abbiano illustrato e discusso di quanto il passaggio dall'infanzia all'adolescenza sia un passaggio che cambia un po' i termini delle questioni che abbiamo di fronte. E la prima questione che investe lo sviluppo adolescenziale e in particolare proprio il momento di passaggio, quindi quello che noi chiamiamo il momento puberale, la pubertà, quando i caratteri sessuali primari e secondari si modificano e quindi c'è questa trasformazione corporea a cui seguono però anche processi mentali, ecco, lì bisogna lavorare con strumenti diversi di quelli che si utilizzano quando si lavora con i bambini. Quindi per questo anch'io ho differenziato i due momenti. E che cosa, quali sono i processi importanti, diciamo, da tenere in mente pensando a questi disturbi d'ansia con gli adolescenti? Sono i processi che attraversano in quel momento la loro vita. E io credo che il primo processo che attraversa la loro vita e che è
fondamentale e che genera, appunto, può generare momenti ansiosi, è la ricerca identitaria, il chi sono io. L'adolescente sente che non è più il figlio dei suoi genitori, che la sua vita non è più garantita, diciamo così, dalla presenza del genitore, ma che lui in prima persona, in qualche modo, con

torto, ma comunque lui in prima persona è colui che fa il proprio destino. E questo però significa anche mettersi in cerca, la ricerca appunto di dire: ma io chi sono, cosa voglio, qual è il senso? Ricerca non sempre esplicita negli adolescenti, ma che certamente li porta a fare molte cose che, sebbene molto lontane, poi hanno a che fare con questi temi, il primo dei quali è la ricerca identitaria. E vediamo ora gli altri due. La necessità di fuggire la dipendenza, non ho bisogno di voi adulti, genitori, insegnanti. La ricerca di approvazione del gruppo dei pari, sono sufficientemente popolare? Ecco, questi a mio avviso sono gli altri due elementi, gli altri due processi fondamentali per guardare all'adolescente, al passaggio puberale e poi all'adolescenza vera e propria. L'adolescente si chiede chi sono, ma si chiede anche quanto sono ancora dipendente dagli adulti e non solo i genitori, per esempio, visto che parliamo di fobia scolare, quanto sono dipendente dagli insegnanti e quanto ho bisogno di sentirmi invece indipendente, che le mie azioni sono determinate solo da ciò che io penso e scelgo. E poi l'altro tema fondante in questo momento, proprio perché vengono disinvestiti gli adulti, i genitori, e invece assume un'enorme importanza e rilevanza il gruppo dei pari e in primis il gruppo classe. Dunque, quanto sono importanti le dinamiche all'interno della classe e quanto tempo i ragazzi passano a posizionarsi all'interno del reticolo di relazioni che ci sono, che si sviluppano in una classe. Quindi questi tre processi, questione identitaria, questione della dipendenza e rapporto con i pari sono un po' i fili che fanno la vita psichica degli adolescenti. L'ansia è scatenata dai dubbi e dalle insicurezze legate a queste aree. Beh, questo insomma mi pare abbastanza semplice da considerare. È ovvio, e quindi poiché sono aree che non trovano subito una soluzione, diciamo che gli adolescenti tendenzialmente sono ansiosi, sono in ansia, perché sentono di dover prendere in mano per certi versi la propria vita, ma allo stesso tempo non hanno ancora tutti gli strumenti e tutte le coordinate per farlo e quindi sono più esposti a condizioni di ansia e di preoccupazione, diciamo così. La capacità di mantenere un buon livello di apprendimento denota un discreto funzionamento dell'io. Ecco, se pur all'interno di questa condizione ansiosa l'adolescente riesce a mantenere un buon profitto, questo è considerato un buon segno prognostico, perché è il segno che l'ansia, per quanto presente, non inficia, diciamo così, tutto il funzionamento dell'io, il funzionamento egoico. È in grado di mantenere, per esempio, un livello di apprendimento, un livello di prestazione che ci fa ben sperare, diciamo così. Uno dei primi segnali di difficoltà psicologiche per gli adolescenti è proprio la caduta del profitto scolastico. Ecco, questa slide è, come dire, il negativo della precedente, perché invece tutte le volte che ci viene fatta una richiesta di intervento per un adolescente, uno dei segnali è proprio quello per cui c'è stata una caduta di profitto, quindi un abbassamento, una perdita di investimento su tutta quell'area lì che è l'area dell'apprendimento, ma anche del rapporto con i compagni, eccetera. Quando questo si accompagna ad un ritiro dalle relazioni coi pari, può emergere un problema più generale nei confronti della frequenza scolastica. Ecco, se non c'è soltanto la caduta del profitto, ma anche, come dire, il venir meno di tutti quei legami, di tutte quelle relazioni, quelle reti che sostengono, diciamo così, l'adolescente, ecco, allora questo può far sì che la scuola cominci a connotarsi proprio come quell'elemento negativo da evitare perché mette troppo a confronto con i propri limiti e con le proprie incapacità.
Andare male a scuola o addirittura non andarci proprio.

esempio, diventa un valore, una forma di ricerca identitaria. Io sono colui che non frequenta più. Sono al di sopra di voi, poveri sciocchi, soggiogati dagli adulti. Ecco, questa è una connotazione, un modo in cui può declinarsi la fobia scolare negli adolescenti, per cui la scuola diventa un andare a scuola è un disvalore e si va verso la costruzione di una, diciamo così, noi la chiamiamo un'identità negativa. Io non vado a scuola, io non faccio certi compiti, non mi sottometto per certi versi. Peccato però che tutti questi non fanno di questo adolescente, diciamo così, il principe dei ladri, mi verrebbe da dire, ladro perché sottrae a se stesso la possibilità invece di sperimentarsi, è tutta una sottrazione di esperienze piuttosto che un tentativo di andare a stare e a sperimentarsi appunto nel mondo della scuola, che è quello che gli compete in quel momento, insomma. Questo percorso non è l'unica spiegazione dell'insorgere di una fobia scolare in adolescenza. Potremmo trovare conflitti gravi con le figure genitoriali e o con gli stessi insegnanti, che spesso assumono un ruolo centrale nella vita dei ragazzi. Ecco, mi premeva sottolineare appunto che non si tratta soltanto di un problema di identità negativa. Ci possono essere problemi familiari molto forti che sottraggono energia alla frequenza scolastica, per cui il ragazzo viene, come dire, attirato e risucchiato nel vortice di problemi familiari. Pensiamo per esempio quando c'è una separazione dei genitori, e spesso i genitori si separano quando i figli sono degli adolescenti, oppure se c'è la presenza di un fratello che a sua volta crea problemi. Tutto questo risucchia energie e può determinare un disinvestimento della frequenza scolastica molto intensa, fino ad arrivare a vivere appunto la scuola come l'elemento fobico da lasciar stare. Accenno qui al rapporto con gli insegnanti. Questo è un tema molto importante che a noi psicoanalisti sta molto a cuore. Nella bibliografia ho segnalato un articolo del professor Novelletto del 2012, molto interessante, anche questo vi consiglio di leggerlo con attenzione, perché si discute del ruolo dell'insegnante e si mette in evidenza l'importanza del tema identificatorio. Cioè i ragazzi, proprio perché disinvestono i genitori, sono anche affamati di identificazione e non bastano loro solo quelle con i coetanei. E quindi incontrare un insegnante che sia in grado di trasmettere loro passione, interesse per la ricerca, e che li faccia sentire soggetti di questa ricerca, quindi non soltanto persone a cui vanno dati dei contenuti, vanno trasmessi dei contenuti, ma che insieme si costruisce questo processo di apprendimento. Ecco, persone così, insegnanti così, hanno una valenza formativa importantissima. Se vengono a mancare, ovviamente lo scivolo verso l'abbandono è più facile, mentre se c'è qualcosa che richiama, come appunto il rapporto con un insegnante significativo, è qualche cosa che si mette come baluardo invece nei confronti del venir meno, dell'abbandono o della fobia. Non vanno sottovalutate le dinamiche gruppali della classe in cui l'adolescente è inserito. Bullismo, l'isolamento, la ricerca di un capro espiatorio possono essere all'origine di fenomeni di fobia scolare. Certo, questo è un campo amplissimo, tutto il campo del bullismo, adesso io posso solo accennarlo, ma quello che ancora di più mi verrebbe da accennare è che quello che si è capito è che quando c'è questa forza da parte del gruppo nei confronti, questa forza, diciamo così, di espulsione nei confronti del singolo che viene bullizzato, il tema sottostante importante è che questa spinta a mettere su una singola persona, che diventa appunto il capro espiatorio, tutte le difficoltà e tutte le debolezze, ha a che fare in realtà con un aspetto proiettivo da parte di coloro che bullizzano. Quindi è molto importante in queste situazioni non lavorare soltanto con il singolo ragazzo bullizzato, quindi pensare di offrire la psicoterapia al singolo, ma è importantissimo lavorare sulle dinamiche gruppali che invece investono
tutto il gruppo, perché spesso è un movimento, come dire, di scarica. Ho trovato chi rappresenta la parte debole, ma la parte debole è anche dentro di te, che stai lì a fare appunto colui che bullizza, diciamo così. Quindi sono molto importanti gli interventi rispetto a tutto il gruppo di riferimento dell'adolescente. E perché certamente i fenomeni di bullismo sono in primo piano, poi per favorire quello che chiamiamo la fobia scolare o l'abbandono della frequenza scolastica. Spunti di riflessione. Come intervenire con un adolescente che tende al ritiro dalla scuola? Può essere utile un intervento sul gruppo classe? Ecco, ora affrontiamo il riepilogo degli spunti di riflessione. L'ansia può diventare da affetto segnale angoscia patologica. Cosa fa precipitare il soggetto in questa seconda, più grave condizione? La fobia scolare si configura come un disturbo generato da molteplici cause. Cambiamenti nell'organizzazione scolastica possono influire sulle difficoltà del bambino? Come intervenire con un adolescente che tende al ritiro dalla scuola? Può essere utile un intervento sul gruppo classe? Bene, siamo arrivati alla fine di questa, mi rendo conto, rapida carrellata sulla questione dei disturbi d'ansia e della fobia scolare sul tempo dello sviluppo, bambini e adolescenti. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Comunque potete trovare gli approfondimenti e la bibliografia sul sito web del corso, e a me non resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento con gli altri seminari.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuor dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta sé che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti

0: studenti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema il lavoratore e i compiti, dimensioni della prestazione. Questa lezione si articola in due grandi argomenti: le caratteristiche e dimensioni della prestazione e l'analisi del lavoro, funzioni e modalità. Partiamo dal primo argomento, caratteristiche e dimensioni della prestazione. Il significato di questo argomento è quello di illustrare una condotta complessa che si esplicita attraverso differenti dimensioni che fanno parlare proprio di differenti forme di prestazione. Prestazione legata al compito, prestazione legata al contesto, e prestazione legata alle modalità di adattamento della persona. Cerchiamo di concentrare l'attenzione sulle caratteristiche della prestazione. La prestazione o performance ha un duplice significato e bisogna intendersi su questo, perché con il termine performance o prestazione intendiamo l'attività per giungere a degli scopi richiesti o autodecisi e i processi mentali sottostanti o concomitanti, l'uso degli strumenti per arrivare a questo risultato. Consideriamo però sempre con lo stesso termine anche gli esiti finali, i risultati di tale attività quantitativi e qualitativi. Quindi bisogna intendersi, quando parliamo di prestazione, se ci riferiamo al processo mediante il quale si arriva al risultato atteso, oppure ci concentriamo invece proprio sul risultato ottenuto misurandolo in termini di qualità e quantità. Nel senso comune prevale il secondo significato, ma è importante focalizzare bene anche il primo, in maniera tale da cogliere degli eventuali punti di resistenza o di difficoltà che rendono la prestazione meno efficace e meno efficiente. Cosa è incluso nella prestazione? Beh, intanto il decorso osservabile delle attività, cioè le sequenze, le fasi, con l'impegno fisico e psicomotorio che è necessario per svolgere sostanzialmente. I processi cognitivi e i vissuti soggettivi dell'attività, ovvero il sistema sensoriale percettivo che è coinvolto, la memoria a breve e lungo termine, il sistema esecutivo centrale che rende valide la pianificazione, la regolazione e il controllo della prestazione. Inoltre i valori, le emozioni e le intenzioni, ovvero la scelta delle mete e la volontà di perseguirle, energizzano, motivano che cosa? L'attenzione, la vigilanza, la persistenza sul compito. Quindi diciamo all'interno di questa definizione dobbiamo riconoscere anche queste componenti che hanno un ruolo decisivo nel qualificare la forma della prestazione. In più, i significati sociali, ovvero l'interazione con persone e cose, sia dirette che indirette, attraverso gli artefatti sociali, cioè le regole, i protocolli, le linee guida, soprattutto nei contesti organizzativi molto strutturati, questi artefatti sociali hanno un ruolo rilevante nell'orientare il percorso che porta all'esecuzione del compito e quindi permette una prestazione che raggiunge l'obiettivo atteso. Allora, possiamo dire che la prestazione è un'attività in un contesto. Parliamo di azioni situate di risposta alle domande del lavoro. Ci sono
da questo punto di vista da considerare risposte a formali domande lavorative, cioè compiti prescritti. Ogni organizzazione ha definito le modalità di esecuzione del compito assegnando alla persona delle specifiche prestazioni da svolgere che sono formalmente definite all'interno del contratto o comunque del protocollo di azione che la persona deve seguire. Prescrizioni, compiti prescritti. Ma ci sono nella realtà concreta le risposte concretamente effettuate dalle persone, cioè i compiti reali. Ecco, il punto di attenzione è che esiste un sostanziale gap fra le risposte formali

e le risposte concrete, B, variazioni non volute e variazioni intenzionali. Ad esempio il job crafting. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella attenzione che si deve avere per leggere come è fatta una prestazione, va mirato l'insieme dell'attività della persona, che non sempre sono corrispondenti punto per punto con le prescrizioni formali. Addirittura il job crafting è quella modalità particolare di creazione di un proprio modo di lavorare che il lavoratore crea progressivamente man mano che acquisisce esperienza e che definisce l'effettiva sua attività lavorativa, distanziandosi anche di molto da quelle che sono le prescrizioni. Questa sorta di innovazione nel modo di realizzare la prestazione, che appunto si chiama job crafting, viene attuato per esempio per ridurre la fatica, per arrivare prima al bersaglio finale atteso, per migliorare anche l'utilizzo, ad esempio, degli strumenti che sono affidati al lavoratore per arrivare a un certo risultato. Sono note molte esperienze nelle quali è lo stesso lavoratore che ha inventato nuovi strumenti, nuove procedure, nuove modalità per arrivare al risultato finale, che per l'appunto vanno a essere considerate come un fattore di innovazione delle modalità di svolgimento della prestazione. Ciò comporta degli adattamenti e dei compromessi operativi che implicano che il lavoro mentale di adattamento ha una notevole rilevanza. Le strategie personali o collettive di riduzione della fatica, dei rischi, in sostanza il lavoro reale è fatto di questo insieme di compromessi operativi, aggiustamenti, adattamenti che appunto la persona o a livello individuale o nel suo gruppo di lavoro porta avanti proprio perché sono funzionali a svolgere meglio il lavoro e a trovare maggiori vantaggi anche nello svolgimento dell'attività. Ne deriva l'importanza di conoscere il lavoro e la prestazione reale. Da questo punto di vista diventa, come dire, significativo andare ad esplorare esattamente qual è la natura delle domande lavorative che si presentano nella realtà concreta in combinazioni diverse. Abbiamo delle domande di base che riguardano il fatto che il compito presenta delle richieste fisiche, delle richieste ambientali, delle richieste sensoriali, delle richieste sensomotorie. Cioè, in sostanza, con le domande di base vogliamo segnalare il fatto che la prestazione che viene svolta parte da una serie di stimoli che sono definiti dal contesto. Per esempio, se io lavoro all'aperto, avrò una serie di stimolazioni di natura ambientale che devono essere gestite dalla persona, magari cercando di ridurre i rischi freddo, caldo, temperatura, microclima, che appunto possono rappresentare dei fattori di disturbo nello svolgimento della prestazione. Quindi domande di base che implicano per la persona appunto la messa in movimento del suo apparato sensoriale, sensomotorio, l'attenzione, la memoria, eccetera. Abbiamo poi delle domande complesse, domande di natura cognitiva, domande emotive e domande relazionali. Da questo punto di vista, soprattutto con la trasformazione del lavoro in base a tecnologie molto sofisticate, il carico di richieste cognitive sta aumentando sostanzialmente e quindi mette la persona nella condizione di poter gestire contemporaneamente molti stimoli, sia dal punto di vista della come dire, introiezione dell'informazione, sia dal punto di vista del richiamo dalla memoria
delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, ma anche domande appunto di natura emotiva, e cioè la reazioni vissuti, per esempio, al sovraccarico di lavoro, che possono implicare preoccupazione, ansia, in sostanza stimolazione, che possono avere una natura stressogena. E domande relazionali, soprattutto nella considerazione del fatto che gran parte delle attività implicano una interdipendenza con gli altri, sia quando si fa parte di un gruppo di lavoro, sia quando, per esempio, si lavora a distanza, ma bisogna sviluppare forme di coordinamento molto puntuali, molto incisive, per far aumentare l'efficacia della prestazione. Una prestazione risponde quindi a delle domande, a delle richieste. Quali sono le sue determinanti o gli antecedenti maggiori? Cioè, in pratica potremmo dire che cosa deve avere la persona come patrimonio di risorse per poter gestire le domande in maniera efficace e realizzare una prestazione adeguata. Beh, parliamo di tre grandi gruppi: conoscenza dichiarativa, cioè la conoscenza di fatti, cose, richieste, principi, scopi, e quindi è compresa anche la conoscenza di sé. Abbiamo la conoscenza procedurale, e cioè le skill cognitive, psicomotorie, fisiche, interpersonali e di autogestione, che permettono alla persona di seguire il percorso necessario per arrivare al risultato. E poi abbiamo il terzo blocco, che riguarda le motivazioni, che possono sostenere lo sforzo, la continuità nel tempo, cioè la tenacia, e l'impegno. Ecco, questi tre grandi blocchi sono legati hanno un legame moltiplicativo, e anche in questo caso, qualora uno di essi abbia delle carenze o tenda sostanzialmente a zero, produce una conseguenza negativa per la prestazione. È importante allora, da questo punto di vista, tener conto anche delle caratteristiche della personalità, dei suoi livelli di training, degli interessi e dell'esperienza acquisita nel tempo. Parlando di prestazione, dobbiamo dire che appunto essa si presenta come un costrutto multidimensionale. E il modello di Campbell è uno dei modelli più significativi da questo punto di vista, perché presenta 8 dimensioni, 5 dimensioni che sono concretamente legate allo svolgimento dell'attività tecnica necessaria per raggiungere il risultato, e comprendono l'efficienza nei compiti specifici, l'efficienza nei compiti di contorno non specifici, l'efficienza comunicativa, l'efficienza nella supervisione, l'efficienza manageriale e amministrativa. Ciascuno di questi 5 dimensioni porta alla realizzazione delle condotte tecniche in senso stretto che riguardano il compito. Abbiamo poi 3 dimensioni: il mantenimento della disciplina personale, lo sforzo e l'impegno, e il facilitare il lavoro del team, del gruppo di lavoro di cui si fa parte, che viceversa sono mirate, orientate allo svolgimento delle condotte non tecniche. Ecco, questo modello già fa intravedere un aspetto interessante, e cioè il fatto che nella prestazione possiamo e dobbiamo tener conto della dimensione tecnica legata al compito e della dimensione contestuale legata, cioè, a delle comportamenti, a delle condotte
non squisitamente di natura tecnica. E in questo senso si parla di task performance. Cosa si intende per task performance? Include comportamenti che contribuiscono alle attività fondamentali relative ai compiti specifici. Ad esempio, la progettazione, la trasformazione e produzione di prodotti,

risulta in una prestazione efficace e che ottiene i risultati attesi. Ma come già si intravedeva nella parte inferiore del modello di Campbell, ci sono delle componenti della prestazione che non sono di natura tecnica. Cosa si intende per contextual performance? Articola e arricchisce le tre condotte non tecniche del modello di Campbell. In questo senso sono comportamenti non specifici che riguardano la lealtà, il rispetto, la puntualità, l'aiuto agli altri e contribuiscono all'efficacia dell'organizzazione e creano un buon ambiente per le task performance. Quindi sono componenti prevalentemente di natura relazionale, attente all'andamento dei rapporti nel gruppo di lavoro, nel contesto, nel reparto, nell'ufficio. Vi è una crescente importanza della contextual performance nei luoghi di lavoro odierni, poiché è richiesto uno sforzo maggiore di responsabilizzazione per gli obiettivi generali. Aumentano infatti le esigenze non formali di far funzionare i gruppi, le relazioni con clienti, utenti, pazienti, allievi, e quindi aumenta di importanza anche i comportamenti di cittadinanza organizzativa come altruismo, cortesia, coscienziosità, virtù civiche, sportività. Tutti i comportamenti che coinvolgono una sorta di propensione altruistica per far sì che tutti stiano meglio in quel contesto lavorativo e siano facilitati nello svolgimento delle prestazioni di natura strettamente tecnica. In sostanza possiamo cogliere una similarità, differenza fra queste due componenti. Le differenze principali fra task e contextual performance consistono, da un lato, la task performance in un'attività tipica per un dato compito e varia da lavoro a lavoro, supporta lo svolgimento del ruolo lavorativo specifico, attività che corrispondono a una descrizione del lavoro, alla job description, influenzata da conoscenze e skill della persona. Invece, la contextual performance ha un carattere di trasversalità, potremmo dire, cioè è abbastanza simile nella maggior parte dei lavori, supporta l'ambiente organizzativo, non corrisponde a una dettagliata job description ed è influenzata prevalentemente da tratti di personalità. Cioè, in sostanza, la contextual performance è funzione della maturità professionale della persona che è in grado di percepire il senso della sua presenza organizzativa e anche valorizzare il proprio contributo al buon funzionamento dell'attività non solo personale, ma del gruppo di cui si fa parte. La terza grande componente della prestazione riguarda l'adaptive performance. E cosa si intende per adaptive performance? È definita come la capacità di un individuo di adattarsi a situazioni lavorative dinamiche e a nuovi eventi. È quella funzione che oggi è particolarmente apprezzata nelle organizzazioni di mettersi in sintonia con i processi di cambiamento rapido che stanno avvenendo ormai da molti anni nelle varie organizzazioni. È quindi una dimensione aggiuntiva non presente nel modello di Campbell che abbiamo descritto ed è di crescente importanza per riconoscere e reagire prontamente ai cambiamenti. Quali sono le dimensioni dell'adaptive performance? Saper gestire le varianze o emergenze e situazioni di crisi, saper gestire lo stress lavorativo,

risolvere i problemi in modo creativo, innovazione, job crafting, affrontare le situazioni lavorative incerte e poco prevedibili. Già da queste prime dimensioni descrittive della dimensione della prestazione adattiva, possiamo intravedere il suo carattere di trasversalità da un lato e di funzionalità all'adattamento della persona alle varianze che sono presenti quotidianamente in tutti i contesti di lavoro. Quindi questa sensibilità a cogliere le variazioni in tempo reale e a reagire in maniera produttiva rappresenta un fattore di arricchimento della prestazione che per molto tempo non era stato considerato parte del lavoro normale. Inoltre, la performance adattiva riguarda la spinta ad apprendere nuovi compiti, tecnologie e procedure di lavoro, dimostrare adattabilità interpersonale, dimostrare adattabilità culturale, dimostrare adattabilità psicofisica, soprattutto negli ambienti fisici di lavoro sfavorevole. Come si può notare con questa ulteriore specificazione della performance adattiva, c'è una valorizzazione dello sforzo di cambiamento personale, di arricchimento, di sviluppo delle proprie competenze quando sono mirate a costruire relazioni interpersonali significative e a cogliere il senso del lavoro che si sta facendo all'interno di una cultura che può essere anche distante dalla esperienza della persona, ma verso la quale la persona è disponibile a incentivare e a produrre il proprio sviluppo, il proprio arricchimento personale. Un punto di attenzione che dobbiamo avere riguarda le variazioni della prestazione. Abbiamo cioè cercato di illustrare le tre grandi dimensioni della prestazione, ora però siamo nella necessità di cogliere un problema reale, cioè che non sempre la prestazione riesce a raggiungere in maniera continuativa e lineare gli scopi che si era prefissa. Cioè ci sono dei decrementi, a volte degli sviluppi in senso positivo, ma più spesso dei decrementi che possono diventare preoccupanti per la persona e per l'organizzazione. I principali fattori di decremento sono naturalmente gli stati psicofisici, come ad esempio la stanchezza, l'alterazione del ritmo vegliasonno, il sovraccarico mentale o il sottocarico mentale, un malfunzionamento organizzativo, per esempio la presenza di obiettivi ambigui, tutti fattori che fanno sì che la prestazione non raggiunga il livello qualitativo e quantitativo che ci eravamo proposti di raggiungere. C'è da dire che vi è una decadenza minore per i compiti primari, cioè quelli che sono i compiti primari, che sono il nucleo forte della prestazione che si sta svolgendo. In genere la decadenza è più per i compiti secondari, cioè i compiti che fanno da contorno al lavoro principale che la persona sta svolgendo. E quando ci si trova nella condizione di per esempio di stanchezza, comunque di rischio di decremento della propria prestazione, sono usate dal lavoratore delle strategie compensatorie, per esempio l'intensificazione dello sforzo, il disengagement dai compiti secondari soprattutto, e sono comunque strategie che sul piano psicofisico ed emotivo sono costose. Cioè, anche quando il lavoratore si rende conto di essere in difficoltà, inizialmente cerca di compensare questa perdita, diciamo, di rendimento, impegnandosi di più, sforzandosi di più, mettendoci più energie. Però è un'operazione costosa che si può fare per un poco tempo, che se persiste può produrre danni, conseguenze negative della persona, sia dal punto di vista della stanchezza, sia soprattutto del
malessere che si può determinare nell'uomo.

lungo termine. Raccogliamo gli elementi principali di quanto abbiamo esposto in alcune domande che rappresentano degli stimoli di riflessione. Quando si analizza una prestazione lavorativa, è sufficiente considerare i compiti svolti? Perché nel lavoro moderno sono importanti la contextual performance e l'adaptive performance? Passiamo ora al secondo argomento, l'analisi del lavoro, funzioni e modalità. In questo caso il nostro obiettivo è quello di illustrare il contributo che la psicologia del lavoro ha fornito e sta fornendo per cogliere le differenti componenti della prestazione in maniera da avere un set di informazioni adatte sia a definire l'ambito di attività della persona, sia soprattutto a migliorare quelle condizioni che potrebbero produrre un decremento della prestazione. E perché sta crescendo l'importanza dell'analisi del lavoro? Ci sono dei fattori di spinta, e cioè la variabilità dei contesti e diversità dei lavoratori, l'irruzione delle nuove tecnologie, la diffusione del lavoro ibrido. Cioè sono fattori di spinta quegli elementi di drastico cambiamento che sono stati attivati dalla introduzione soprattutto di tecnologie particolarmente ricche da un lato, ma anche particolarmente costose per la persona dall'altro. Un secondo fattore di spinta, potremmo dire, è il valore strategico attribuito all'analisi del lavoro, e cioè la conoscenza del potenziale dei lavoratori e l'anticipazione dei cambiamenti. Da questo punto di vista, avere un'accurata analisi del lavoro permette di cogliere le potenzialità del personale attualmente inserito o che si sta inserendo in una certa organizzazione, pensando che questa organizzazione potrà in breve tempo cambiare, ad esempio, la produzione o i propri servizi e potrà utilizzare meglio le potenzialità che il proprio personale ha a disposizione. In questo senso è un valore aggiuntivo di natura strategica alla buona analisi del lavoro. Inoltre, l'analisi del lavoro fornisce informazioni funzionali a diverse aree dell'organizzazione, le politiche del personale, il job design, la progettazione in sostanza, la sicurezza lavorativa, la formazione e l'instructional design, l'orientamento e il counseling di carriera, la classificazione e i profili professionali. In questo senso l'analisi del lavoro è uno strumento multifunzione che soprattutto nell'area della gestione delle risorse umane può rappresentare una modalità per tenere sotto controllo l'evoluzione del proprio personale e soprattutto stimolare quegli adattamenti di natura procedurale e di natura organizzativa che rendono possibile alla persona svolgere delle prestazioni in condizioni migliori e quindi con una probabilità di successo molto più elevata. In cosa consiste l'analisi del lavoro? Ricavare informazioni accurate sul lavoro realmente svolto, cioè sui compiti reali. Questo, riprendendo quanto abbiamo detto in precedenza, ci porta a sottolineare l'importanza del lavoro reale rispetto al lavoro prescritto. È un punto su cui gli psicologi hanno lavorato per molto tempo, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista degli interventi professionali, perché il vero lavoro è quello che fa il lavoratore, non che quello che fa il progettista, l'ingegnere, il designer. E come si ottengono queste informazioni? Con dei metodi data-based, con dei metodi osservativi, con dei metodi

soggettivi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una grossa parte di informazione deriva dai dati di archivio, oggi che viene, come dire, seguita e tratteggiata ogni fase dell'esperienza lavorativa, ogni organizzazione ha un mare di informazioni che possono essere utilizzate per la descrizione dei compiti reali. Poi c'è la componente osservativa, cioè osservare i lavoratori durante lo svolgimento del loro lavoro in maniera da cogliere le eventuali difficoltà nello svolgimento della sequenza, delle tappe attraverso cui si svolge una certa attività. Metodi soggettivi sono chiedere alle persone, cioè utilizzare colloqui, utilizzare questionari, utilizzare cioè quelle forme classiche dell'intervento di natura psicologica che in questo caso sono centrate sul far parlare le persone del proprio lavoro, perché la conoscenza più piena del lavoro è da parte della persona che lo sta svolgendo. Nell'analisi del lavoro ci sono due grandi categorie di approccio operativo. Gli approcci worker-oriented, che permettono una descrizione più soggettiva di abilità, conoscenze, interessi, personalità di chi svolge i compiti, cioè in sostanza una autodescrizione che certamente è colorata dal vissuto della persona, quindi dalle sue percezioni, però ci fornisce un materiale di prima mano su cui è possibile una riflessione di carattere operativo molto importante. Il secondo approccio sono gli approcci appunto work-oriented, che rendono possibile una descrizione oggettiva dei vari aspetti del lavoro, indipendentemente dal lavoratore specifico che li sta realizzando. In questo caso l'attenzione è sulle fasi così come vengono lette dall'osservatore esterno, senza che sia richiesta l'interpretazione della persona, del lavoratore appunto coinvolto nella situazione. Entrambi gli approcci, possiamo dire, sono significativi, ma certamente dal punto di vista della conoscenza del lavoro reale, gli approcci di natura centrati sul lavoratore, anche se sono di natura soggettiva, sono particolarmente efficaci. Possiamo utilizzare uno schema logico per orientare l'analisi del lavoro e ci riferiamo a un modello classico di autori francesi, Leplat e Cuny. In questo caso abbiamo sulla prima riga tre grandi componenti che sono le caratteristiche del lavoratore, caratteristiche psicofisiche, le competenze, la personalità. Abbiamo al centro gli obiettivi del lavoro, dichiarati o effettivi o in corso di cambiamento evolutivo, e le condizioni di esecuzione, e cioè come è organizzato il lavoro, le tecnologie usate, l'ambiente fisico e sociale. Ecco che questa prima striscia, che rappresenta degli antecedenti dell'attività, mostra delle relazioni attraverso le frecce che sono indicate, delle relazioni dirette con le attività di natura cognitiva, cioè di interpretazione da parte della persona e di utilizzazione delle energie psicofisiche alla propria disposizione, che renderanno possibile, arrivare dal momento di interpretazione dell'attività stessa al momento dell'esecuzione, cioè della prestazione in senso stretto. Quindi, diciamo così, abbiamo una serie di antecedenti che rendono più o meno scorrevole l'attività di interpretazione soggettiva da parte del lavoratore, che è l'elemento dal quale si perviene allo svolgimento della prestazione in senso stretto. Da notare che questo sforzo interpretativo rappresenta per certi aspetti l'elemento di affaticamento mentale, cioè di sovraccarico, per esempio, o di sottocarico, che produrrà degli effetti
anche di natura negativa sul lavoratore, e da questo punto di vista ci saranno delle conseguenze che tenderanno ad attenuare la presenza e l'impegno e il coinvolgimento del lavoratore stesso, se hanno un carattere negativo, o viceversa, di accelerare e potenziare l'impegno del lavoratore stesso qualora questi effetti siano effetti soddisfacenti, effetti di natura positiva. Tipi di analisi del lavoro e inferenze. L'analisi del lavoro classica, la task analysis, rappresenta il prototipo di un'analisi del lavoro centrata, work-oriented, cioè centrata sul lavoratore. E gli elementi descrittivi che abbiamo sin qui fatto si riferiscono in particolare alla task analysis orientata sul lavoratore. Una variante, una specificazione della task analysis è la cognitive task analysis, dove l'attenzione in questo caso è posta sui processi mentali, sulle operazioni mentali che svolge la persona per arrivare alla prestazione finale. L'uso della cognitive task analysis è riservato per quei compiti di natura complessa, a prevalente componente cognitiva, per i quali è opportuno cogliere i momenti, gli snodi, sui quali per esempio si può sviluppare un eccesso di richieste, per esempio di attenzione, un eccesso di richieste di memoria, e quindi creare delle condizioni di affaticamento mentale molto più consistenti. In ogni caso, questo, sia la task analysis sia la cognitive task analysis, permettono di arrivare a cogliere attraverso delle inferenze le conoscenze possedute dalla persona, e cioè le nozioni formali e informali, le abilità, le skill intese come capacità dimostrate dalla persona nello svolgimento del compito, e le altre caratteristiche, cioè attributi personali, stili di risposta emotiva, tratti di personalità, attributi del self, atteggiamenti. Cioè, in sostanza, si riesce a ricostruire una mappa molto articolata delle risorse a disposizione della persona, sia dal punto di vista, per l'appunto, delle conoscenze, sia dal punto di vista delle competenze che possono essere direzionate sugli obiettivi del compito, e soprattutto delle caratteristiche personali che sono quasi sempre, molto spesso, diciamo, funzionali allo svolgimento dell'attività, ma che talvolta potrebbero essere invece contrastanti e quindi sede, occasione di miglioramento attraverso attività, per esempio, di natura formativa. Quali sono i prodotti finali dell'analisi del lavoro? Abbiamo fondamentalmente due tipi di documento. La job description rappresenta, detta anche come analisi della posizione, rappresenta un documento descrittivo del lavoro in sé, degli obiettivi, delle procedure, delle condizioni di lavoro, dei risultati attesi. In pratica si descrivono in maniera puntuale e dettagliata doveri e responsabilità del lavoratore. Quindi la job description ha questa caratteristica di maggiore oggettività e quindi rappresenta, non a caso, nel linguaggio corrente delle organizzazioni, rappresenta un'analisi della posizione formale sostanzialmente. Alla psicologo interessa molto il secondo tipo di documento, cioè la job specification, che è detta anche person specification. In questo caso è un documento che fornisce le specifiche di un lavoro espresse in termini di
conoscenze, abilità, skill e altre caratteristiche personali, oppure come insieme più ampi di competenze. È un po' quello che si sottolineava prima come un'operazione che deriva dalle inferenze che l'osservatore fa nel rapporto diretto con il lavoratore, sia dal punto di vista osservativo, sia mediante colloqui, mediante l'utilizzo di questionari, che permettono appunto di cogliere il significato di queste risorse a disposizione della persona. Anche in questo caso concludiamo con delle domande che stimolo per la nostra riflessione. A cosa serve in concreto l'analisi del lavoro? Perché oggi l'analisi del lavoro ritorna ad essere importante? Quali fattori lo psicologo considera per valutare il decremento della prestazione? Vi ripropongo le domande di riflessione presentate nel corso della lezione, sottolineando le seguenti. Quando si analizza una prestazione lavorativa, è sufficiente considerare i compiti svolti? Perché nel lavoro moderno sono importanti la contextual performance e l'adaptive performance? A cosa serve in concreto l'analisi del lavoro? Perché oggi l'analisi del lavoro ritorna ad essere importante? E quali fattori lo psicologo considera per valutare il decremento della prestazione? Abbiamo concluso la nostra lezione su il lavoratore e i compiti, dimensione della prestazione. Possiamo ricordare che materiali di approfondimento su questo tema saranno presenti nel sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata a questo corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Si presenta Marcandalli Stefano per discutere la sua tesi triennale dal titolo La psicologia strategica applicata alla formazione nelle aziende. Relatrice, dottoressa Cersosimo Mariangela.
1: Buongiorno a tutti. La mia tesi è stata sviluppata sul tema della formazione nelle aziende, che è praticamente un'attività finalizzata allo sviluppo organizzativo, ma anche allo sviluppo della persona. E in merito a questo dobbiamo riconoscere la sua connessione ai costrutti di

apprendimento e di sviluppo delle competenze. In merito a ciò dobbiamo riconoscere che vi sono diversi attori della formazione, abbiamo il committente, colui che foraggia l'intervento formativo, abbiamo il formatore, colui che lo progetta e lo eroga, e abbiamo i discenti, coloro che sono destinati ad apprendere, a sviluppare le proprie competenze. Sulla base degli interventi formativi e delle finalità che si vogliano raggiungere, si possono adottare diversi paradigmi della formazione, riconosciuti da Grimaldi e Taronna in formazione imitativa, colmativa, integrativa e maturativa, e poi si possono anche adottare diversi quadri teorici dell'apprendimento per sviluppare un intervento formativo efficace. Io qua ho elencato i principali autori dell'apprendimento individuale, apprendimento organizzativo e del brain-based learning, quindi l'apprendimento basato sulle ricerche neuroscientifiche. Quando parliamo di formazione dobbiamo riconoscere un intero processo formativo e non la semplice realizzazione che è la parte manifesta che di solito si ritiene essere la vera formazione. Quindi partiamo sempre dall'analisi delle esigenze, dove praticamente si individuano i veri bisogni organizzativi sulla base della quale si va a sviluppare una progettazione della formazione per passare poi alla realizzazione e poi si valutano i risultati che sono rintracciabili in reazioni, apprendimento, cambiamenti comportamentali e poi il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. La valutazione poi viene fatta anche su tutto il processo, tale per cui ad ogni fase si può agire retroattivamente sulle fasi precedenti in modo da aggiustare la formazione, in modo da raggiungere le finalità, quelle pattuite all'inizio con la committenza. Ci sono diversi metodi che possono essere applicati nella fase di realizzazione. Io qui ho messo la lezione frontale, l'autocaso, il role play, il caso, e ho citato anche la formazione empowering della psicologia di comunità, che è uno strumento che può essere utilizzato nelle organizzazioni per promuovere l'empowerment individuale e organizzativo nei discenti in modo da permettere il raggiungimento di obiettivi organizzativi. Dopodiché, nella formazione, comunque è centrale al giorno d'oggi il tema delle soft skill e ci sono diversi approcci che si occupano di farle sviluppare. Io in questa tesi ho esposto quelli che sono i contributi della Luke Business School sui quelli che sono i temi del problem solving, facendo riferimento al modello di Laughlin, e per la leadership che ho citato la leadership 4.0 e poi le malattie della leadership che sono state individuate da una ricerca condotta dal centro proprio di ricerca e formazione della Luke Business School. Dopodiché per la comunicazione invece mi sono rivolto a un modello sviluppato facendo riferimento agli studi di Carl Rogers, quindi sulla base dell'empatia, da cui è poi nata l'ascolto attivo, che viene comunque utilizzato nelle aziende per promuovere proprio legami costruttivi tra manager e i collaboratori. Il cuore però della mia tesi è incentrato sulla psicologia strategica, o meglio conosciuta come approccio strategico, che è stato sviluppato da Giorgio Nardone, è il fondatore del centro di terapia strategica, inventore della psicoterapia breve strategica, il quale ha sviluppato dei modelli di intervento che possono essere applicati nelle aziende per gestire in maniera efficace ed efficiente problematiche di diverso genere. Quindi abbiamo il modello di problem solving strategico, che è un modello di ricerca intervento che si ispira al modello di ricerca epistemologica di Karl Popper e permette di gestire la complessità dei problemi andando ad individuare le dinamiche di persistenza dei problemi ed andare poi ad applicare delle manovre basate su delle logiche non ordinarie, quindi con paradossi, contraddizioni, e poi sfruttando anche il principio della cosiddetta profezia che si autoavvera. E poi praticamente ci sono gli altri due modelli, quello di coaching strategico che permette di intervenire sul sistema percettivo reattivo degli individui e quindi andare a sbloccare le loro performance, e poi il dialogo strategico che è un insieme di tecniche persuasive evolute che permette di innescare dei cambiamenti in tempi rapidi nell'interlocutore. Concludo con la trasposizione dell'approccio strategico nella formazione nell'azienda, in quanto questo può essere sia contenuto formativo e permette di applicare anche una sorta di consulenza all'interno dell'attività formativa stessa, in quanto una volta che è stato esposto il modello si può intervenire su un caso presentato dai discenti e andare a risolverlo oppure sviluppare una strategia proprio durante l'attività formativa.
Però una cosa peculiare del modello strategico è che praticamente questo può essere utilizzato per sviluppare l'intero

0: processo formativo, quindi nelle quattro fasi di analisi delle esigenze, progettazione, realizzazione e di valutazione, andando quindi a trasporre quelli che sono i criteri di efficacia ed efficienza che caratterizzano l'approccio strategico proprio allo sviluppo dell'intera attività formativa, il che lo rende comunque sia uno strumento veramente utile da applicare per qualsiasi formatore. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie.
2: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato tutta la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 con il conferimento della lode.
3: Grazie mille.
2: Complimenti.
4: Congratulazioni.
3: Grazie.
4: Complimenti.
3: Grazie mille.
4: Prego.
2: Bene.
4: Per lei.
3: Grazie, è stato un piacere.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

somebody out there.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il tema della lezione che faremo insieme è Green e Sustainable Bonds. L'idea è tentare di capire come sul mercato obbligazionario ad oggi siano disponibili dei nuovi prodotti che hanno degli obiettivi green o di sostenibilità, quali caratteristiche abbiano rispetto alle classiche obbligazioni e come si stia evolvendo il mercato negli ultimi anni. I temi saranno Green Bonds, poi parleremo dei Sustainable Bonds e chiuderemo con un mercato dei titoli obbligazionari verdi e quindi tenteremo di capire un po' quanto pesano le diverse categorie nei singoli mercati. Allora, cominciamo a ragionare sui Green Bonds. Questi sono i primi prodotti che abbiamo visto sul mercato relativi a investimenti responsabili nei confronti dell'ambiente. Qui l'obiettivo era indirizzare gli investitori obbligazionari verso degli obiettivi green, quindi degli obiettivi di tutela dell'ambiente. I green bonds sono titoli obbligazionari emessi per raccogliere le risorse necessarie per finanziare la transizione green, quali progetti legati alle energie rinnovabili, trasporti non inquinanti, immobili sostenibili, protezioni da eventi naturali estremi, eccetera. Quindi, come vedete da questo elenco che abbiamo appena fatto, all'interno di questa categoria può rientrare tutto quello che è legato all'ambiente, sia un allineamento a degli standard ambientali migliori, quindi un minore inquinamento, sia la protezione da eventi estremi legati al cambiamento climatico. L'obiettivo quindi è finanziare la transizione green con delle forme di titoli di debito, quindi delle obbligazioni, che verranno ripagate con costi o rendimenti, a seconda che guardiamo il lato dell'azienda o il lato dell'investitore, che saranno un po' diversi rispetto a quello che normalmente offre un classico titolo obbligazionario. Nella costruzione dello strumento è necessario considerare cosa? Vincoli per l'utilizzo di risorse, revisore esterno, disclosure e reporting. Quello che leggete qui sono le linee guida definite da queste Green Bond Principles, quindi una serie di best practice, se volete, in ambito internazionale, che ci dicono un po' quali sono gli aspetti più importanti per costruire un Green Bond che abbia mercato. Il primo aspetto che leggete lì sopra è il vincolo per utilizzo delle risorse. Quando andiamo a parlare di un green bond dobbiamo identificare cosa verrà fatto con le risorse raccolte. Più siamo specifici in questa parte, più diventa interessante e appetibile l'investimento per un qualsiasi operatore sul mercato. Gli obiettivi possono essere diversi, ci può essere la gestione migliore delle acque, ci può essere l'intervento per l'efficientamento di un bene immobile. Ci può essere l'utilizzo di domotica, qualsiasi cosa che noi riteniamo possa essere utile per migliorare quello che è la compatibilità dell'attività svolta da un'azienda o dell'attività svolta da un individuo con gli interessi di tutela dell'ambiente. A fianco a questo è necessario che ci sia sempre un revisore esterno. Questo revisore esterno che ruolo ha? Questo revisore esterno ha un ruolo chiave nell'operazione, perché è il soggetto che ha il compito di certificare il fatto che si stanno raggiungendo degli obiettivi o meno. Quindi questo soggetto revisore esterno di fatto è una garanzia per chi fa l'investimento nel green bond, che il comportamento dell'emittente, quindi il comportamento dell'azienda che ha collocato questo strumento sul mercato, sia coerente con quanto inizialmente dichiarato. Questo revisore esterno normalmente almeno ogni anno, se non più di frequente, va a verificare che cosa sta facendo l'azienda e va a dichiarare se gli obiettivi conseguiti sono più o meno in linea con quelli che erano i target inizialmente fissati. Logicamente questa informazione viene poi trasmessa al mercato direttamente pubblicando questa valutazione del revisore esterno sul sito in cui viene diffusa informazione sullo strumento finanziario, quindi è onere per l'emittente del titolo, preoccuparsi che questa informazione sia poi effettivamente resa a disposizione degli investitori. Poi abbiamo degli aspetti relativi alla disclosure, quindi relativi a come comunicare l'informazione al mercato. Quello che qui diventa importante è la tempestività che io ho nel trasmettere nuove informazioni rilevanti al mercato che possano impattare sulla,
valutazione che hanno fatto gli investitori su quel prodotto. Quindi io non devo semplicemente pubblicare il prospetto informativo iniziale e le diverse valutazioni fatte dal revisore, ma man mano che ci sono delle informazioni importanti, queste devono essere trasmesse al mercato e devono essere trasmesse in una forma che sia facilmente accessibile e facilmente comprensibile per tutti. Ultima parte, reporting. Ogni anno almeno io devo fare un reporting su quelle che sono gli obiettivi che avevo dichiarato e quelli che sono gli obiettivi che ho raggiunto. Qui devo fare una sorta di valutazione dello stato d'avanzamento rispetto agli obiettivi dichiarati, che sarà una valutazione soggettiva fatta dall'emittente, poi supportata o meno da quello che è il giudizio che ha fornito il mio revisore esterno. Ok? Quindi questi sono gli aspetti rilevanti che io devo considerare quando vado a costruire il prodotto e tento di vendere questo strumento sul mercato. Gli emittenti di green bonds possono essere stati sovrani, enti locali, istituzioni internazionali, intermediari finanziari e imprese. Come vedete da questo elenco, ci sono diversi potenziali emittenti di questi titoli che logicamente lo fanno per obiettivi o per tipologie di progetti da finanziare totalmente diversi. Quando parliamo di stati sovrani, l'emissione di green bond a che cosa serve? Serve a sviluppare nuove energie rinnovabili e produzione su scala nazionale di energie rinnovabili che abbia la capacità di sostituire quello che già c'è sul mercato. Altri interventi che possono essere fatti sono sempre interventi su larga scala, quindi ad esempio interventi sulla manutenzione straordinaria di impianti idrici e così via, che possono richiedere un forte sborso lato Stato che può essere coperto tramite l'emissione dei green bond. La stessa cosa la possono fare gli enti locali, in questo caso quello che cambia è semplicemente la scala, non stiamo più parlando di un intervento che abbia interesse a livello nazionale, ma che abbia interesse a livello di regione, a livello di comune e posso quindi andare a valutare con un green bond la possibilità di raccogliere le risorse che mi servono per quell'intervento. Le tipologie di intervento però rimangono esattamente le stesse. Poi posso avere invece delle istituzioni internazionali che fanno queste emissioni di green bond. Queste perché cosa vengono fatte? Vengono fatte per finanziare dei progetti di intervento, normalmente in economia in via di sviluppo, dove è necessario per l'istituzione internazionale, quindi la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera, raccogliere delle risorse che serviranno poi a completare l'intervento con impatto ambientale che verrà fatto in un determinato paese. Normalmente, vi ripeto, i target sono i paesi in via di sviluppo perché per loro è un po' più difficile emettere autonomamente green bond e quindi a questo punto è l'istituzione internazionale che emette green bond e utilizza i soldi per fare gli interventi all'interno di un paese che ha queste difficoltà. Poi ci sono invece intermediari finanziari e imprese che emettono questi green bond. In questo caso l'obiettivo è totalmente diverso, perché questi green bond che vengono emessi sono in questo caso sull'azienda, sia essa un'azienda industriale o sia essa un intermediario finanziario, in cui si vengono a dichiarare quali sono gli obiettivi che può perseguire quell'azienda e quali sono i target da qui ai prossimi anni che quell'azienda si impegna a raggiungere. A questo punto quello che succede è che emettendo questi titoli l'azienda raccoglie le risorse che le servono per finanziare la propria transizione green. Questa soluzione rispetto a altre tipologie di emissioni che può fare comunque l'azienda o comunque l'intermediario finanziario è una soluzione preferibile perché con questa soluzione, quella del green bond, io vado ad attrarre degli investitori focalizzati sui profili green. Questi soggetti che sono focalizzati sui profili green probabilmente saranno interessati ad investire anche se il rendimento offerto non sarà proprio il migliore disponibile sul mercato, purché si delinei una strategia di transizione green per quell'azienda che ha emesso le obbligazioni sul mercato.

I principali vantaggi dello strumento: ampliamento dei potenziali investitori, benefici reputazionali per l'emittente, domanda crescente dei titoli e greenium. Ok? Cominciamo dal primo aspetto, ampliamento dei potenziali investitori. Quando io vado a fare un'emissione di green bond, attenzione che il target di investitori che vado ad identificare è un po' diverso rispetto ai classici sottoscrittori di obbligazioni per la mia impresa. Che cosa significa? Che i soggetti che andranno ad acquistare questi titoli sono dei soggetti che sono interessati in qualche modo a supportare la transizione green e che vanno a guardare diverse aziende su scala mondiale che stanno facendo degli interventi di transizione green. Quindi io quando vado a emettere dei green bond, prima di tutto devo avere un obiettivo di investitori in termini di aree geografiche interessate più ampio, perché è più probabile che ci siano investitori dall'estero che hanno già una sensibilità green e vogliono andare a investire anche nella mia azienda. E gli investitori che vado a cercare in questo caso sono investitori che hanno esigenze diverse rispetto al classico sottoscrittore di obbligazioni. Quando andrò a fare la reportistica, quando andrò a interagire con i miei investitori, mi devo ricordare che questi investitori hanno sottoscritto l'obbligazione principalmente per obiettivi green e quello al quale loro sono interessati sono legato alla mia capacità di raggiungere o meno questi obiettivi. Altra cosa importante, benefici reputazionali per l'emittente. Se voi andate a vedere gli emittenti di green bond su scala mondiale e vi focalizzate sulle imprese, le imprese spesso vanno a utilizzare i green bond per segnalare al mercato che hanno cambiato il loro approccio e che ora sono più attente al mercato. Quindi voi vedete delle imprese del settore energetico che producono energia anche con meccanismi inquinanti, che man mano tentano di affermarsi sul mercato e presentarsi come degli operatori green, facendo delle emissioni di green bond. Questi green bond rappresentano che cosa? Il modo con cui loro finanzieranno lo sviluppo di impianti basati su energie rinnovabili, che quindi possono avere un effetto negativo sull'ambiente molto più limitato, molto meno penalizzante. Queste scelte di emissione di green bond è anche legata a che cosa? È anche legata alla domanda crescente di titoli. Ciò che significa che sul mercato finanziario negli ultimi anni, quindi dal 2000 in poi, si è visto che è cominciata a crescere l'attenzione per questi profili. Sono cominciate ad arrivare le prime emissioni, dopo vedremo un po' più nel dettaglio quando sono state fatte, e queste prime emissioni hanno dimostrato che cosa? Che anche investitori che prima non guardavano al mercato finanziario, perché non erano interessati a fare investimenti puramente di natura finanziaria, grazie all'introduzione dei green bond hanno cominciato a monitorare il mercato e hanno cominciato a valutare la possibilità o meno di investire in questi titoli. Oltre a questo, che cosa è importante? È importante che le aziende o i fondi o gli investitori istituzionali che devono relazionarsi con il mercato, spesso possono avere interesse a sottoscrivere dei green bond, perché quello è un modo per trasmettere al mercato un'informazione oggettiva sul fatto che loro stanno facendo degli interventi a supporto della transizione green, non solo nella loro azienda, ma anche nelle aziende in cui vanno ad investire con la liquidità disponibile. Ultimo aspetto, l'esistenza di questo greenium. Che cos'è questo greenium? Questo greenium è lo sconto che io ho nel rendimento che devo corrispondere agli soggetti che acquistano da me green bond. Quindi questo greenium a che cosa è legato? Al fatto che c'è una forte domanda per titoli di natura green e quindi io quando vado a collocare i titoli sul mercato li riesco a vendere a dei prezzi più elevati. Se voi vendete le vostre obbligazioni a dei prezzi più elevati, significa che a voi finanziarvi vi costa di meno, quindi c'è un premio legato al mercato per la vendita di questi titoli. E lato vostro, lato azienda emittente, voi avete un risparmio in termini di costo delle risorse necessarie a finanziare questi progetti di natura green. Quindi c'è un grosso vantaggio anche dal punto di vista economico che giustifica l'interesse verso questo strumento da parte di alcuni operatori sul mercato. I principali svantaggi: vincoli di indebitamento emittente, focus di investimento, costi amministrativi e gestionali, greenwashing risk.
Cominciamo dalla prima voce, vincoli di indebitamento emittente. Quindi che cosa parliamo? Quando noi ragioniamo su questi green bond, abbiamo detto che sono dei finanziamenti che ottengo per coprire quelle che sono le risorse necessarie alla transizione green. Attenzione che la transizione green comunque implica costi aggiuntivi per l'azienda rispetto a quelli che aveva già pianificato per il proprio core business, che devono essere coperti in qualche modo. Se noi parliamo di green bond, noi qui stiamo parlando di indebitamento aggiuntivo che si deve prendere un'azienda per realizzare degli obiettivi green. Si può realizzare, è qualcosa di fattibile, però attenzione che quando realizzate queste strategie vi dovete rendere conto se la strategia che state realizzando è una strategia che è sostenibile a medio-lungo termine, quindi il debito che state prendendo lo potete ripagare nel medio-lungo termine oppure no. Quindi come ogni altra forma di debito, quando aumentate il debito dovete valutare se rimane comunque una scelta sostenibile nel medio-lungo termine. Altra cosa importante, c'è un focus di investimento, cioè io devo dichiarare che cosa farò con i soldi e come verranno utilizzati quei soldi. Questo lato azienda, lato emittente, può essere un problema, perché logicamente io pianifico oggi il mio fabbisogno su quell'intervento, ma poi posso avere in futuro delle spese inattese su altri progetti o su altre attività che non posso coprire con quella forma tecnica di finanziamento. Io ho detto che quei soldi servivano per l'impianto fotovoltaico, si devono usare per l'impianto fotovoltaico. Anche se mi avanzano dei soldi perché attualmente non ho completato l'intervento nel fotovoltaico, quei soldi che mi avanzano oggi non li posso impiegare per coprire altri fabbisogni che non siano legati al fotovoltaico. Vi ho fatto esempio sul fotovoltaico, ma logicamente possiamo parlare di qualsiasi altro investimento con caratteristiche simili in termini di benefici per l'ambiente. Altra cosa importante, abbiamo detto prima che c'è tutta una reportistica da fare e c'è un'interazione tra voi e il revisore esterno. Questo implica che quando io vado a emettere un green bond, devo essere cosciente che vado a appesantire la struttura dei costi della mia azienda e devo capire se questa scelta che sto facendo, quindi di avere maggiori costi fissi per gestire questo debito è qualcosa di ragionevole oppure è qualcosa che non è giustificata in funzione degli obiettivi perseguiti. Qualsiasi valutazione può andare bene, l'importante è che l'impresa in fase di emissione faccia questa valutazione ex ante e tenti di capire se effettivamente quella scelta che sta realizzando sarà una scelta economicamente ragionevole o meno. Ultimo aspetto, greenwashing risk. Quando parliamo di green bond, quando parliamo comunque di ambiente in generale, noi abbiamo detto prima che l'emissione dei green bond genera vantaggi reputazionali. Ora, questa è la parte della storia buona, se volete, legata agli investimenti green. Quindi, se io faccio degli investimenti green, ho dei ritorni di immagine positiva. Però, che cosa può succedere anche? Può anche succedere che, visto che c'è questo ritorno di immagine, visto che c'è questo effetto sulla reputazione, tutti vogliono far sembrare che stanno realizzando investimenti green. Quindi che cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo che c'è una forte attenzione da parte del mercato, da parte degli investitori, nell'identificare quello che è un reale green bond, un reale investimento green e quello che è semplicemente greenwashing. Aziende che vengono percepite come aziende che stanno facendo greenwashing non hanno vantaggi di reputazione legati alle scelte di finanziamento fatte, quindi emissioni di green bond, quindi pagano di fatto lo stesso interesse che paga qualsiasi altro bond emesso da quell'azienda, anzi, visto che hanno fatto greenwashing, probabilmente il mercato le andrà a penalizzare. Quindi quello a cui devo stare attento è nel riportare informazioni che siano corrette e complete e dimostrare che sto facendo degli investimenti in natura green, altrimenti il mercato può essere preoccupato dell'affidabilità delle informazioni fornite, può essere preoccupato di quello che io sto facendo sul mercato e quindi mi potrebbe penalizzare in termini di costo alla raccolta. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per un emittente legati all'emissione di green bonds? Qual è il ruolo del revisore esterno nel processo di collocamento di un green bond?
Possiamo passare adesso ai sustainable bond. Tenteremo di capire come un sustainable bond è diverso rispetto a un

in bond. Come vedremo insieme, i sustainable bond hanno sempre degli obiettivi ambientali o sociali, ma sono diversi rispetto ai classici green bond che abbiamo visto prima. Tentiamo di capire perché. Le differenze tra i sustainable bond e i green bonds possono essere legate a obiettivi perseguiti e costo indicizzato. Quindi queste sono le due principali voci. O possono avere delle finalità diverse. Quindi posso utilizzare quei soldi per obiettivi che non sono strettamente la tutela dell'ambiente, ma qualcosa di leggermente diverso. Oppure possono avere dei meccanismi un po' più articolati per la definizione del costo del servizio in funzione di quella che è la performance sostenibile dell'azienda. Ok? Tentiamo di capire un po' nel dettaglio che significa. Iniziamo dagli obiettivi perseguiti. L'innovazione finanziaria ha introdotto nuovi prodotti sul mercato con obiettivi diversi, ad esempio i blue bond e i climate bond. Qual è la differenza e quali sono le caratteristiche di questi prodotti? Il blue bond è stato introdotto alle Seychelles, come si capisce bene dal titolo, aveva come obiettivo non la tutela dell'ambiente generale, ma la tutela dell'ambiente marino, di quello che c'è all'interno del mare, quindi dei pesci e così via, e aveva un obiettivo particolare in termini di target. Quindi in questo caso io non mi preoccupavo di emettere questi titoli per garantire che un'azienda, un intermediario raggiungesse un determinato scopo, ma erano delle missioni a livello nazionale o sovranazionale, in cui l'obiettivo era tutelare l'ecosistema marino e raccogliere le risorse che servivano per fare degli interventi importanti a tutela di quell'area. In questo caso quello che va a cambiare è semplicemente l'oggetto finale che io vado a fare, quindi il tipo di intervento finale che io vado a finanziare. A fianco a questo invece avete i climate bond, che sono una cosa diversa, in cui io faccio degli interventi, faccio dei finanziamenti, quindi emetto questi bond per andare a fare che cosa? Degli interventi legati al cambiamento climatico e all'impatto del cambiamento climatico sulla mia azienda. Quindi posso fare dei climate bond in cui io vado a identificare degli scenari, incremento delle temperature, incremento delle precipitazioni in alcuni periodi dell'anno e così via, e sulla base di quello vado a costruire il mio bond. A quel punto farò degli interventi sulla mia realtà, che può essere ad esempio l'impresa o l'intermediario, che mi protegge da quelle che sono le conseguenze legate al cambiamento climatico. Posso fare un maggiore isolamento del mio immobile per renderlo meno affetto dalla crescita media della temperatura. Posso fare degli interventi sull'immobile per renderlo adeguato e per renderlo immune a eventuali problemi legati a piogge continue o bombe d'acqua in determinati periodi dell'anno e così via. Una soluzione alternativa sono i titoli con costo variabile in funzione del raggiungimento di obiettivi di interesse per la collettività. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa di totalmente diverso. Prima avevamo parlato di finanziamenti con un dato obiettivo e in base all'obiettivo io venivo finanziato magari con un greenium, quindi con uno sconto rispetto a quello che veniva normalmente richiesto per le mie obbligazioni standard. Qui invece stiamo parlando di un prodotto diverso in cui io vado a definire quanto dovrò pagare come emittente, sia io un'azienda, uno Stato, un intermediario finanziario, quello che volete voi, vado a pagare un importo diverso in base a come mi sto comportando. Qui avete gli SDG Linked Bonds, che sono delle obbligazioni in cui io vado a identificare degli obiettivi SDG, quindi tra gli obiettivi delle United Nations, voglio identificare che cosa voglio andare a influenzare, tipo facciamo degli esempi, posso avere come obiettivo una riduzione del gap dei salari tra i vari dipendenti della mia azienda e in base a quello io avrò un costo del finanziamento maggiore o minore in base alla mia capacità di raggiungere questo obiettivo di riduzione del gap oppure no, oppure lotta alla povertà se la mia azienda può contribuire in qualche modo, in base al tipo di intervento che vado a fare e al tipo di impatto che io ho, andrò ad avere un maggiore o minore costo per il finanziamento.

Poi avete i social impact bonds. Qui parliamo di impatto sociale, quindi interventi che hanno un impatto su una collettività, e io devo andare a capire per la mia azienda se a seguito dell'emissione di quei titoli riesco ad avere degli effetti positivi sulla collettività che sto andando a interessare. Quindi, ad esempio, voglio ridurre il gender gap. Se la mia azienda comincia ad assumere un maggior numero di donne rispetto a uomini, probabilmente riesco anche ad aiutare il raggiungimento di questo obiettivo perché do più opportunità di lavoro ai dipendenti di sesso femminile rispetto a quelli maschile. E a quel punto posso ridurre il gender gap e avere dei vantaggi per la collettività. In questo caso, come obiettivo misurabile, l'incremento dei dipendenti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, e in base a quello avrò la possibilità di avere degli interessi pagati più alti o più bassi rispetto a quello che era inizialmente concordato. Poi avete dei sustainable linked bonds, che sono dei bonds, quindi delle obbligazioni caratterizzate da che cosa? Di nuovo da una remunerazione variabile sulla base del fatto che io riesca a raggiungere degli obiettivi di sostenibilità ritenuti importanti. Quindi io ho deciso come azienda di ridurre la produzione da carburanti o comunque da fossili e voglio introdurre una produzione di energie rinnovabili. In base a quello che riesco a implementare, riuscirò ad avere dei sustainable linked loans or bonds, quindi delle obbligazioni sostenibili che mi costano di più o mi costano di meno. Ultimo aspetto, avete questi green sukuk, che sono di fatto dei titoli green, qui sono dei classici green bond, però emessi nel rispetto di quella che è la legge della Sharia. Quindi in questo caso io non posso pagare interessi, ma devo compartecipare al risultato conseguito e quindi quello che io ottengo come remunerazione per l'investimento fatto, quindi come sottoscrittore del bond, non sarà più una remunerazione legata al pagamento di interessi, ma sarà una remunerazione calcolata in modo leggermente diverso per coinvolgere direttamente l'investitore nel risultato che viene prodotto da quella strategia. Quindi ripeto, è un green bond adattato al contesto della Sharia. Tutti quelli che abbiamo visto qui sono delle soluzioni alternative per avere dei sustainable bonds un po' diversi rispetto al classico green bond. L'obiettivo di nuovo qual è? Aumentare il numero dei potenziali sottoscrittori di questi servizi e tentare quindi di avere un pubblico di investitori responsabili il più ampio possibile. Vantaggio lato emittente è sempre solo uno, tramite queste emissioni io riesco a fare degli investimenti green che altrimenti non riuscirei a finanziare, addirittura riesco a finanziarli questi progetti con dei costi leggermente più bassi. Tanto più funziona questo meccanismo virtuoso, tanto più si riesce ad attivare una transizione green in tempi brevi per quelle aziende. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per quale tipologia di aziende l'emissione di blue bonds può risultare più conveniente? Quali sono le principali differenze tra il green sukuk e un tradizionale green bond? Ok, possiamo arrivare all'ultima parte di questa lezione che è dedicata a che cosa? Al mercato dei titoli obbligazionari verdi. Quindi tenteremo di capire un po' come si è evoluto il mercato, chi emette questi prodotti, quali sono le tipologie di investimento che vengono prevalentemente finanziate con questi strumenti e quindi a che cosa serve ad oggi il titolo obbligazionario verde. Qui stiamo parlando sia di green bond che di sustainable bond, tutte insieme, e stiamo tentando di misurare un po' la loro rilevanza sul mercato. La nascita del mercato è stata principalmente legata alle emissioni realizzate da istituzioni sovranazionali. La prima emittente è stata la European Investment Bank nel 2007, seguita dalla World Bank nel 2008. Quello che noi stiamo guardando, quindi il mercato dei titoli obbligazionari verdi, è un mercato abbastanza giovane, quindi è nato dopo gli anni 2000 e quando si è cominciato ad affermare una coscienza verde tra gli investitori, sono cominciate le prime emissioni green sul mercato. Le prime emissioni sono legate a enti sovranazionali, il target di queste emissioni erano interventi in paesi in via di sviluppo
che avevano necessità di avviare la loro transizione green. Quindi quello che è stato fatto inizialmente erano delle emissioni destinate a questi soggetti. Oggi il mercato è molto diverso. Perché? Perché oggi esistono emissioni realizzate in 17 valute di riferimento diverse, con emittenti provenienti da oltre 57 paesi diversi. Come vedete, in pochi anni noi abbiamo avuto diverse emissioni in valute diverse e da paesi diversi. Questo è importante perché se sono in valute diverse, cosa significa? Significa che il target di investitori è diverso. Quindi io ho emissioni in dollari che hanno come target principale investitori americani oppure investitori internazionali che vogliono investire con una valuta forte, oppure posso avere investimenti fatti in valute, quali ad esempio lo yen, che sono comunque indirizzate ai giapponesi, ma anche ad altri investitori che vogliono valute forti su scala internazionale. Più voi diversificate la valuta di riferimento, più ampliate il numero di potenziali investitori. Altra cosa importante, questi soggetti emittenti provengono da 57 paesi diversi. Questo è importante perché ci dice che non solo gli investitori sono diversi, ma anche le aree interessate dagli investimenti probabilmente sono diverse. Se io sono un emittente basato in Europa, probabilmente faccio gli investimenti in Europa. Se io sono un emittente basato in Giappone, probabilmente faccio gli investimenti in Asia. Ok? Quindi a seconda del mercato che stiamo andando a guardare, avremo degli impatti e delle ripercussioni sull'area molto molto diverse. Vediamo alcuni grafici. Qui avete un grafico sulle obbligazioni green per mercato a partire dal 2014 fino al 2022. Avete in grigio quelle che sono le emissioni fatte da enti sovranazionali, quindi Banca Mondiale, IMF e così via. E poi qui invece avete le emissioni fatte da paesi emergenti e paesi sviluppati. Se voi vedete questo grafico, quello che esce fuori è abbastanza interessante, è che il peso del più rilevante è legato agli investimenti fatti dai paesi sviluppati. Questo è qualcosa di ragionevole, questo è qualcosa che ci si aspetta, perché nei paesi sviluppati, logicamente, l'attenzione ai profili green è molto maggiore. Perché logicamente non abbiamo tanti problemi di povertà o di malnutrimento, di fame più in generale, che possono avere i paesi in via di sviluppo, e ci possiamo concentrare un po' su come svolgere un'attività produttiva che sia un po' più nell'interesse delle future generazioni e nell'interesse dell'ambiente per le future generazioni. Nel caso però dei paesi emergenti, quello che è importante è il trend che vedete dal 2016 al 2022. Questo trend ci dice che sta crescendo l'interesse alle emissioni di obbligazioni green in questi paesi. Questo è qualcosa di nuovo, questo è qualcosa di interessante, perché anche in quei paesi, soprattutto grazie al supporto di istituzioni internazionali importanti, si stanno cominciando a fare degli interventi che possono portare da delle economie che producevano elevati livelli di inquinamento a delle economie che gestiscono la produzione in modo un po' più corretto e riducono un po' l'impatto ambientale delle produzioni. Più voi vedete che cresce questa parte in blu, più vi potete aspettare nel medio-lungo termine benefici su scala globale. Perché se l'intervento viene fatto soltanto dai paesi sviluppati, purtroppo non è la maggioranza della popolazione, non è la maggioranza dei paesi e non è la maggioranza delle aree geografiche. Quindi la cosa più importante è vedere anche come le economie in via di sviluppo si stanno allineando a questi standard. Qui avete le obbligazioni green per area geografica e avete l'Africa in blu scuro, che purtroppo qui non si vede perché non ci sono investimenti di importo rilevante in quelle aree, Asia Pacifico in arancione, in grigio trovate l'Europa, poi c'è l'America Latina in giallo, il Nord America in blu e sovranazionale in verde. Ok? Se voi guardate questo grafico, c'è qualcosa di importante soprattutto per noi, perché voi guardando questo grafico, quello che esce fuori è che l'investimento in queste obbligazioni green, quindi il numero di titoli collocati e venduti sul mercato,
è molto più rilevante in Europa rispetto a quello che c'è anche nel Nord America, quindi legacy Stati Uniti. Quindi noi come paesi europei stiamo crescendo in termini di attenzione a questi profili e il numero di emissioni e il volume delle emissioni sta crescendo nel tempo. Stanno crescendo anche in Asia, soprattutto in alcune parti dell'Asia, non in tutti i paesi, ma in alcune parti dell'Asia stanno crescendo queste emissioni. Il peso degli Stati Uniti è leggermente cresciuto negli ultimi anni del 2010, per poi mantenersi abbastanza stabile all'inizio del 2020. Le emissioni sovranazionali sono un po' più sporadiche, dipendono da iniziative ad hoc definite dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale e così via, e quindi in alcuni anni possono essere di importo rilevante, in altri anni meno. La cosa importante è che però i singoli paesi stanno assumendo peso molto più rilevante rispetto a quello che facevano le istituzioni internazionali. Questo è un bene perché significa che i governatori dei singoli paesi, quindi il governo e gli organi parlamentari o comunque gli organi decisionali del paese, si stanno orientando verso una logica un po' più green e stanno incentivando in qualche modo, sia lato imprese che lato Stato, l'emissione di questi titoli qui. Okay? Qui avete chi è l'emittente, dove distinguiamo se è una banca di sviluppo, se è un ente supportato dallo Stato o partecipato dallo Stato, se è una società non finanziaria, se è una società finanziaria, quindi una banca o cose del genere, se è un governo locale o se è uno Stato sovrano. Ok? Cominciamo all'ultima categoria, Stato sovrano. Le emissioni di Stati sovrani sono cresciute e hanno raggiunto i massimi all'inizio del 2020 come ammontare emessi. Se noi andiamo a vedere le imprese non finanziarie, queste sono cresciute anno per anno e ad oggi rappresentano probabilmente la categoria più rilevante negli emittenti di queste obbligazioni green. Quindi c'è un'attenzione particolare da parte di aziende operanti in settore industriale o di servizi ad utilizzare questi strumenti per finanziare la loro transizione green. Per quanto riguarda le partecipate dallo Stato, c'è una rilevanza e sta anche crescendo nel tempo, ma qui dipende anche dal settore che stiamo prendendo in esame. I governi locali, quindi regioni, comuni, non utilizzano, utilizzano pochissimo questo strumento. Il resto del mercato sono le società finanziarie. Quindi società finanziarie insieme a imprese non finanziarie e sovereign sono i mercati di riferimento. Quindi ci sono emittenti statali, stati centrali, banche o intermediari finanziari e società che producono beni o servizi che rappresentano i principali emittenti di queste obbligazioni. Questo è importante soprattutto per quanto riguarda la parte privata, quindi parlo sia delle imprese che degli intermediari finanziari, perché questi sono dei soggetti che possono avere benefici anche immediati dal finanziamento della loro transizione green. Quindi possono minimizzare i costi e gestire meglio i propri processi produttivi, sia che parliamo di imprese che di intermediari finanziari, utilizzando tecnologie più green grazie al finanziamento che raccolgono tramite queste obbligazioni green. Questo è anche in parte legato al fatto che ci sono tutta una serie di incentivi a livello regolamentare per supportare, nel caso degli emittenti corporate e degli emittenti intermediari finanziari, l'utilizzo di questi canali. Qui avete gli obiettivi di utilizzo dei fondi. Avete energia, avete edifici, trasporti, gestione delle acque, gestione del ciclo rifiuti, consumo del suolo, industria, information communication technology e altro. Ok? Allora, cominciamo dalla categoria più rilevante. La categoria più rilevante che vedete qui è energia. Energia rappresenta il principale motivo per il quale si vanno a emettere dei green bond che vengono facilmente collocati sul mercato. Quindi c'è una forte attenzione lato investitori a questi profili legati al consumo energetico. C'è una forte attenzione in alcuni settori in particolare da parte degli emittenti su come minimizzare questi consumi. Negli anni c'è stata anche in alcuni anni la crescita del costo dell'approvvigionamento energetico che ha reso questi interventi
non solo necessari per l'ambiente, ma anche convenienti per l'emittente di obbligazioni. La seconda categoria più importante sono gli edifici. Gli edifici lato corporate sono una fonte di inquinamento importante e quindi quando si vanno a fare investimenti per riqualificazione dell'immobile si possono avere dei vantaggi sull'ambiente molto significativi e molto interessanti. Questo lato mercato viene a essere apprezzato e questo è apprezzato soprattutto lato intermediari finanziari, quando gli intermediari finanziari devono supportare delle politiche di finanziamento per rigenerazione o efficientamento energetico degli immobili. Poi, come terza categoria, avete quella dei trasporti, lo sviluppo di trasporti collettivi che inquinino di meno o trasporti elettrici che non usino combustibili fossili. E poi avete un po' di rilevanza, non troppa in realtà, nella gestione del ciclo delle acque, nella gestione del ciclo dei rifiuti ed è cominciata a crescere anche negli ultimi anni. La valorizzazione di come gestire il consumo del suolo e come evitare un eccessivo consumo del suolo con le ripercussioni negative che potete immaginare legate alla manifestazione di eventi estremi in quelle zone in cui si è realizzato un eccessivo consumo del suolo. Ok? Quindi queste sono le logiche per le quali si vanno a raccogliere soldi con delle obbligazioni tipo green. Qui trovate i tagli delle emissioni. Qui avete tagli fino a 100 milioni, qui stiamo parlando di dollari, tra 100 e 500 milioni, tra 500 milioni e 1 miliardo e oltre 1 miliardo. Qui che cosa vedete? Che le emissioni fino ai 100 milioni non erano rilevanti prima del 2014, cominciano a essere rilevanti dal 2017 in poi. Il taglio più comune è tra i 100 milioni e i 500 milioni e tra i 500 milioni e 1 miliardo, attenzione che dagli ultimi anni sono anche cresciute le emissioni di taglio più grande, quindi oltre 1 miliardo raccolto per finanziare la transizione green. Questo che cosa ci dice di importante? Ci dice che sul mercato gli investitori sono anche disposti a investire somme rilevanti per finanziare questa transizione green e quindi c'è una capacità di raccolta legata a questi interventi è abbastanza significativa e abbastanza interessante. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali emittenti sono stati per primi interessati ad emettere obbligazioni verdi? Quali sono le destinazioni d'uso prevalenti per le quali gli emittenti collocano obbligazioni verdi sul mercato? Ok, possiamo rivedere gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione rileggendo insieme gli spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per un emittente legato all'emissione di green bonds? Qual è il ruolo del revisore esterno nel processo di collocamento di un green bond? Per quali tipologie di aziende l'emissione di blue bonds può risultare più conveniente? Quali sono le principali differenze tra il green Sukuk e un tradizionale green bond? Quali emittenti sono stati per primi interessati ad emettere obbligazioni verdi? E ultima, quali sono le destinazioni d'uso prevalenti per le quali gli emittenti collocano obbligazioni verdi sul mercato? Questo è tutto per la nostra lezione su Green e Sustainable Bonds. Vi ricordo che potete trovare i materiali della lezione e le letture di approfondimento sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni in cui approfondiremo altre tematiche di Green Finance.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione in cui tratteremo la seconda parte sui temi della Safety Science. Nella prima lezione abbiamo visto appunto l'introduzione di questi concetti attraverso innanzitutto il ragionamento cartesiano-newtoniano, quindi lineare e riduzionistico, che era poi la visione che c'era nelle scienze in generale e quindi nell'ingegneria, fino ai primi anni del XX secolo, visione che poi è stata appunto abbandonata per essere integrata con dei tipi di ragionamento più moderni che prendessero in considerazione più tipi di variabili per andare ad analizzare quello che sono i sistemi complessi, quali i sistemi sociotecnici. Di conseguenza, nella prima parte delle lezioni sulla Safety Science, abbiamo visto anche la differenza che c'è tra la security e la safety. Poiché appunto in italiano queste vengono tradotte entrambe come sicurezza, ma vediamo che dall'inglese ci sono delle profonde diversità sul concetto di security, che è quella che dovrebbe proteggere un sistema dagli attacchi intenzionali che vengono dall'esterno. Quindi come oggetti, per fare un esempio di oggetti che mitigano la security, potrebbero essere le videocamere di sorveglianza oppure i sistemi di allarme antifurto. Mentre per quanto riguarda la safety, invece, cerca di proteggere e mitigare i guasti e gli incidenti che provengono dall'interno del sistema stesso in maniera non per forza all'interno del sistema stesso, ma comunque sia in maniera non intenzionale. E degli esempi invece che potremmo portare per quanto riguarda degli oggetti che servono appunto ad aumentare la safety in alcuni contesti potrebbero essere le cinture di sicurezza in automobile o la segnaletica stradale, i semafori. Di conseguenza, dopo aver visto questa diversità tra security e safety, siamo andati ad analizzare, abbiamo cominciato ad accennare quella che è la resilienza dei sistemi in chiave moderna, quindi abbandonato il ragionamento cartesiano-newtoniano, dove abbiamo tralasciato una visione più classica dell'ingegneria per andare a considerare altri fattori. Dove appunto vi è, con il concetto di resilienza, vi è un'accettazione in chiave moderna dell'errore, ovvero si prende in considerazione nei sistemi sociotecnici per la prima volta che degli eventi indesiderati o dei guasti possano verificarsi in un determinato momento e in un determinato luogo, senza andare a affibbiare a questi un singolo responsabile, che può essere per esempio un singolo operatore o un guasto a una macchina. Ma si comincia a parlare di concause che portano all'evento indesiderato e di conseguenza concause che possono essere, come dicevamo, un guasto a un macchinario, un errore dato dalla distrazione o dal troppo stress di un operatore, ma anche degli errori, delle sviste da un punto di vista organizzativo, ovvero del management che magari appunto tiene in condizioni troppo stressanti i singoli operatori del sistema sociotecnico. Abbiamo poi visto nella prima parte delle lezioni sulla Safety Science anche alcuni modelli per appunto andare ad analizzare la sicurezza, la safety di un sistema e di conseguenza la sua resilienza. Modelli come il Domino Model, lo Swiss Cheese Model o l'ASOP, che però appunto abbiamo detto essere ancora un po' troppo vincolati alla visione classica dell'ingegneria dei sistemi complessi. In questa seconda parte invece della lezione sulla Safety Science andremo a vedere delle altre tecniche di analisi, degli altri tipi di modelli che vengono utilizzati per andare a constatare quale può essere la resilienza di un sistema, a cosa è dovuta e soprattutto quali sono gli eventi che possono andare a minare questa resilienza di un sistema complesso. Arriviamo agli argomenti di questa lezione. FTA, ovvero Fault Tree Analysis, la tecnica del ETA, ovvero Event Tree Analysis, e la tecnica analitica del Bow Tie, che cerca di combinarle insieme. Vedremo come. Fault Tree Analysis, il primo modello di analisi della resilienza dei sistemi complessi che trattiamo è quello della Fault Tree Analysis, che è appunto uno strumento potente che ci permette, attraverso una costruzione grafica ad albero, come dice la parola stessa, ci permette di ricostruire quali sono le concause che vanno a scatenare quello che viene chiamato nella Fault Tree Analysis il top event, ovvero l'evento indesiderato di entità maggiore, il guasto che potremmo chiamare così irreparabile. Questa struttura d'albero è composta appunto come un grafo ad albero qualsiasi da diversi nodi, dalla forma differente, e da degli archi che li collegano attraverso una serie di porte logiche.
che sono quelle che appunto discriminano il verificarsi di un tipo di evento o di altri tipi di eventi a seconda delle cause che li generano.

sistema. Appunto, la Faulty Analysis divide quindi il sistema a sua volta in sottosistemi, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, e analizza per ogni sottosistema quali sono gli eventi minori che poi, se combinati insieme tra loro attraverso le diverse porte logiche, possono risalire a degli eventi di entità maggiore a livelli sempre superiori fino ad arrivare al top event, ovvero all'incidente, al guasto che compromette la sicurezza e quindi la resilienza di tutto il sistema sociotecnico. L'FTA è utilizzato nei settori ad alto rischio. Questa tecnica analitica viene utilizzata, come dicevo, nei settori ad alto rischio quali l'aviazione, il sistema sanitario, le sale operatorie, ma anche i sistemi di trasporto in generale, di trasporto ferroviario, l'estrazione di oil and gas, insomma, in tutti, per non parlare del settore dell'energia nucleare, tutti quei settori dove appunto anche degli errori che possono sembrare piccoli o banali, se cumulati insieme e concatenati, in questo caso con l'FTA, concatenati tra loro, possono andare a causare un top event che può avere cause molto gravi sia sugli individui sia sulle strutture del sistema. Il fault tree della fault tree analysis è costituito da porte logiche. Come vediamo in questa immagine, G0, il rettangolino con dentro G0, potrebbe essere considerato il top event. Mentre G1, G2 e G3 sono invece degli eventi minori che vanno a concausarsi tutti insieme, si combinano attraverso le porte logiche per andare poi a creare l'evento maggiore indesiderato. Per esempio G2 potrebbe essere un guasto, un errore, un incidente del sottosistema A, G3 potrebbe essere un errore verificatosi nel sottosistema B e così via. I cerchietti numerati invece sono quelle cause minori che, appunto, anche loro se combinate insieme, vanno poi a creare gli eventi più grandi nei rettangolini. Cause minori che potrebbero essere proprio quelle operative, le cause, per esempio, batteria scarica oppure valvola bloccata oppure leva rotta, che appunto possono riferirsi sia a un errore di tipo tecnico, quindi un guasto del macchinario, una cattiva, oppure quello che può essere un errore di un operatore, ma anche, come dicevamo prima, organizzativo. Tutti questi eventi minori e maggiori sono collegati tra loro attraverso queste diverse porte logiche, che appunto potrebbero sembrare tutte uguali in questa figura, ma se notate più attentamente, per esempio, quella in G2 ha una forma, quella sotto G2 ha una forma differente. Appunto, questo grafico si legge dal basso verso l'alto, dove tante cause minori vanno poi a considerare quello che è il top event. Partiamo dalla prima porta logica. AND. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi in ingresso. Appunto, questo che vedete sulla destra è la forma in cui viene disegnato, proprio come viene schematizzato l'AND gate, dove l'evento in uscita in alto è causato solo se tutti gli eventi in ingresso in basso alla porta logica si verificano. Un esempio potrebbe essere incendio in sala macchine, il top event, che si verifica solo se alla base avvengono contemporaneamente. Per esempio, la perdita di gas e la scintilla di un quadro elettrico. Se entrambe queste concause si verificano, allora ci sarà la possibilità di avere un incendio in sala macchine, ovvero il top event. OR, per il verificarsi dell'evento in uscita, è necessario il verificarsi di un qualsiasi evento in ingresso. Con quest'altra geometria viene disegnata la porta OR, o gate OR, perché vengono chiamati in inglese gate logici. Dove appunto per il verificarsi di un top event basta che uno solo degli eventi alla base di questa porta logica si verificano. Un esempio potrebbe essere quello semplicemente dell'interruzione dell'energia elettrica. Alla base ci potrebbero essere guasto alla rete esterna, alla rete elettrica esterna, oppure guasto al generatore, al gruppo elettrogeno interno, all'organizzazione, al sistema, ma anche spegnimento dell'interruttore generale da parte di un operatore qualsiasi. In questo caso, qualsiasi di questi tre eventi in ingresso va a causare il top event, ovvero sia che l'interruttore generale venga spento, sia che ci sia un guasto al generatore interno, sia che ci sia un guasto invece a tutta la rete elettrica esterna, comunque sia vi sarà un'interruzione come top event dell'energia elettrica. Andiamo a vedere adesso la porta successiva.
Porta

XOR, che sta per Exclusive OR. Per il verificarsi dell'evento in uscita, quindi il top event, è necessario il verificarsi di un solo evento in ingresso. Con questa geometria invece viene disegnata la porta XOR, che è simile alla porta OR, ma più potremmo dire selettiva, poiché per far avvenire e scattare l'evento superiore, che può essere il top event, ma non è detto, può essere anche che questa porta si colleghi a un altro evento minore e poi via via risalire fino al top event. Quindi, perché l'evento superiore scatti e si verifichi, bisogna che uno solo degli eventi in ingresso avvenga. Se si verificano, per esempio, in questo caso sono indicati due ingressi, se si verificano entrambi questi due eventi, non si verifica l'evento di ordine gerarchico superiore. Potremmo fare un esempio, come evento gerarchico superiore potrebbe esserci, l'attivazione di un allarme, mentre in ingresso potrebbero esserci, sensore di movimento attivo e sensore porta aperta attivo. Se entrambi questi due sensori, questi allarmi appunto, venissero, attivati, l'allarme superiore non scatterebbe, poiché appunto si potrebbe creare un falso allarme, scusate il gioco di parole, ma se appunto c'è il sensore di porta aperto e il sensore di movimento aperto, è ovvio che l'allarme comunque in teoria potrebbe suonare, perché se la porta è aperta qualcuno sarà entrato e di conseguenza l'allarme scatterà. Quindi in questo caso l'allarme scatta solamente o se il sensore della porta è aperta, identifica la porta aperta, o se il sensore di movimento percepisce del movimento all'interno di un locale. Vediamo adesso la porta successiva. Porta append, priority end. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi di tutti gli eventi in ingresso secondo una specifica sequenza. Con questa geometria è disegnata, schematizzata la porta append con un triangolino appunto all'interno, che permette di far attivare, di far scattare l'evento di ordine gerarchico superiore se e solo se gli eventi al di sotto della porta, quindi quelli di ordine gerarchico inferiore, si verificano in un determinato ordine spazio-temporale. Potremmo fare l'esempio appunto dell'esplosione di un reattore come evento gerarchico superiore, che viene, avviene, viene, scatta, viene effettuato solo se al di sotto della porta append ci sono due eventi quali perdita di refrigerante e allarme di perdita refrigerante. Per esempio, se la perdita refrigerante avvenisse dopo il guasto al sistema d'allarme, allora scatterebbe l'incendio e l'esplosione del reattore, ma se fosse il contrario invece, quindi scattasse prima il sistema non fosse guasto il sistema d'allarme e questo scattasse, permetterebbe magari agli operatori di andare a constatare quella che è la perdita di refrigerante e di conseguenza andare a mitigare, ad evitare l'incendio e di conseguenza lo scoppio del reattore. Questo appunto avviene solo in una sequenza temporale dei due eventi che vanno a essere l'input di questa porta logica. Vediamo adesso l'ultima porta logica, inhib, che sta per inhibit, quindi inibizione. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi degli eventi in ingresso e di un evento condizionale. Analiticamente la situazione è rappresentabile come un AND, ovvero come una porta logica AND, ma si preferisce usare l'inhib per mostrare che si deve verificare anche un evento esterno. Appunto, questa è l'ultima porta logica che va a comporre tutto l'asset di porte logiche della Fault Tree Analysis, che appunto potrebbe funzionare tranquillamente come una porta AND, ma si è scelto di utilizzare una nomenclatura e uno schema diverso, appunto questo è esagonale con porte che possono entrare da più lati e da più vertici, proprio per andare a sottolineare come ci sia la necessità di un evento condizionale esterno al sistema stesso per far sì che si causi l'evento gerarchico di ordine superiore, quindi il top event. Un esempio potrebbe essere rappresentato appunto dall'incendio di un serbatoio, dove le cause in ingresso interne al sistema potrebbero essere la perdita di gas o di carburante
l'accumulo della pressione, per esempio, in un determinato ambiente. Il top event, appunto, che potrebbe essere l'incendio, lo scoppio di questo serbatoio, è concausato, avviene, scatta solo se c'è un evento condizionale esterno, che potrebbe essere la scintilla causata da un fulmine durante un temporale, che quindi fa sì che il gas sotto pressione esploda e di conseguenza si causi il top event. Anche semplicemente un operatore che si accende una sigaretta vicino appunto al serbatoio con una minima perdita di gas, e di conseguenza il top event potrebbe verificarsi lo stesso. Comunque è importante sottolineare come ci deve essere un fattore che sia esterno al sistema, un fattore condizionale che permetta appunto l'attivazione della porta logica per arrivare all'evento o il guasto di ordine gerarchico superiore. A partire da un top event si procede determinando tutti i modi possibili in cui esso si può verificare. Iterando per ogni evento sottostante si raggiunge un basic event. Quindi, appunto, si parte dal top event, quello più in alto, come avevo fatto l'esempio prima dove si vedeva tutto l'albero, e dall'analisi di questo top event si scende via via per i vari livelli, andando a verificare quali sono gli eventi minori che vanno poi a concausarsi per andare a determinare questo guasto fondamentale, questo guasto critico, questo incidente che appunto abbiamo definito come top event. Iterando per ogni livello, quindi per ogni singolo evento sottostante di questi livelli, perché appunto possono avere anche ordine gerarchico parallelo, diversi sottolivelli tra loro, si raggiunge il basic event, ovvero l'ordine gerarchico più basso, che spesso appunto, come dicevamo in precedenza, sono cause che possono sembrare anche relativamente banali, come appunto il bloccaggio di una valvola, il malfunzionamento di una leva, la distrazione di un operatore, ma tutti questi, se concausati tra loro e combinati attraverso diverse porte logiche con diverse geometrie e quindi diversi meccanismi di funzionamento, più che di funzionamento, diciamo di attivazione dell'evento gerarchicamente superiore, possono portare appunto a guasti importanti e incidenti rilevanti. L'evento top può essere il risultato di un evento singolo oppure della combinazione di più event. Come dicevamo, appunto, potrebbe essere un singolo event che crea l'evento top, ma questo diciamo che è abbastanza raro, soprattutto nei sistemi complessi ricchi di variabili come quelli che abbiamo definito prima, che possono essere quei sistemi dove ci sono delle criticità importanti, come appunto una centrale nucleare o una torre di controllo del traffico aereo o una sala operatoria. Spesso è la combinazione di più event di entità inferiore che vanno poi a combinarsi attraverso le porte logiche e causare l'incidente, il guasto che definiamo appunto top event. Le cause dell'evento top sono schematizzate attraverso le porte logiche. È quindi fondamentale l'utilizzo di queste porte logiche, poiché, come abbiamo visto, funzionando tutte in maniera decisamente diversa tra loro, sia a livello di concause, quindi due eventi che possono combinarsi insieme per la porta AND oppure meno per la porta OR, oppure anche che possono essere in ordine cronologico per altri tipi di porta, la XOR, abbiamo visto che solo tramite queste e la combinazione dei funzionamenti di queste porte logiche possono avvenire scenari fondamentalmente molto diversi tra loro, poiché per esempio utilizzando una porta sbagliata da parte degli analisti potrebbe portare al non riconoscimento di quello che è una minaccia e quindi una possibile causa di un guasto o di un evento di incidente. Per utilizzare l'FTA bisogna conoscere il top event. Non sempre è possibile, soprattutto per i sistemi intrattabili. Sistemi intrattabili quali sono appunto i sistemi complessi, i sistemi sociotecnici, per esempio. È difficile spesso riuscire a conoscere il top event da un punto di vista previsionale. Purtroppo, appunto, ci si basa sempre su analisi di tipo retrospettivo, ovvero le cosiddette accident analysis. I top event sono quei top event che sono già avvenuti e di conseguenza se ne possono conoscere le cause. Ma andare a prevedere un top event in un sistema complesso come quelli dei settori critici di cui abbiamo parlato prima, appunto diventa molto difficile e di conseguenza diventa anche difficile riuscire ad utilizzare la fault tree analysis.
Normalmente

tratta i fault, quindi nasce come tecnica retrospettiva. Appunto, come dicevamo, questa è una forte limitazione della fault tree analysis che può guardare solo al passato, può vedere solo i top event passati ed andarne a studiare quali potrebbero essere le cause, magari per mitigare una possibile futura ripercussione di queste, ma appunto una volta avvenuto un incidente, un top event, a meno che questo non sia rutinario, è difficile che si riverifichi nuovamente. E questo appunto fa sì che la fault tree analysis sia comunque difficile da utilizzare, è una forte limitazione di questo modello. Anche l'FTA è fortemente radicata nel ragionamento riduzionista cartesiano-newtoniano. Fondamentalmente, appunto, è questa la limitazione maggiore forse della fault tree analysis, oltre a quello di essere una tecnica puramente retrospettiva o comunque in maniera più linearmente retrospettiva, che ha un approccio riduzionistico, ovvero scompone quello che è un evento principale in tanti piccoli sottosistemi che, come abbiamo visto, è però un tipo di ragionamento che ormai è stato superato dai primi anni del Novecento e soprattutto dalla metà del Novecento in poi. È un ragionamento che è stato abbandonato poiché, appunto, essendo riduzionista, è anche riduttivo del rappresentare quale sia la realtà, senza andare a considerare il maggior numero possibile di variabili, ma semplicemente scomponendo il sistema in sottosistemi, ma anche i guasti di ogni singolo sottosistema. E appunto per questo è proprio come succede nella fault tree analysis, nell'albero, nel grafo ad albero della fault tree analysis, si scompone il top event in diversi eventi minori. Spunti di riflessione. Come funziona la porta append? Arriviamo adesso al nuovo argomento trattato in questa lezione, che è l'event tree analysis o ETA. La event tree analysis funziona fondamentalmente come la fault tree analysis che abbiamo visto nell'argomento precedente. L'unica differenza è nel fatto che mentre la fault tree analysis parte dall'analisi del top event e scende verso gli eventi di entità gerarchica inferiore, questo al contrario succede nell'event tree analysis, ovvero si parte analizzando quali siano gli eventi gerarchicamente inferiori, i cosiddetti basic event, e questi si sommano e si ricostruisce tutto il quadro, tutto il tree, l'albero, il grafo d'albero per arrivare al top event. Quindi, fondamentalmente, come abbiamo detto per la fault tree analysis, essere un'analisi fondamentalmente che agisce in retrospettiva, ovvero va a analizzare quali sono stati i top event del passato, la event tree analysis funziona invece in maniera prospettica, quindi è un'analisi di forward, un'analisi in avanti che va a cercare di capire come da diverse cause possibili inferiori possano queste combinarsi tra loro per arrivare al verificarsi di eventi maggiori fino al top event. La event tree analysis è una tecnica di modellazione logica in avanti, dall'alto verso il basso, che esplora le risposte del sistema a partire da un singolo evento iniziale. Quindi anche qui c'è una modellazione logica degli eventi che mostra però come da un singolo evento scatenante o la combinazione di tanti basic event si possano poi scaturire scenari fondamentalmente molto diversi tra loro e di entità e gravità molto diversa. Questa tecnica di analisi viene utilizzata per studiare gli effetti del funzionamento o del guasto dei sistemi. Esattamente quindi come la fault tree analysis, la event tree analysis viene effettuata per andare a capire quali sono le parti del sistema che funzionano meglio o peggio, per poi andare quindi a fare un'analisi sulla safety, ma anche sulla resilienza dei sistemi complessi stessi in cui viene utilizzata. E si applica negli stessi contesti in cui si applica l'FTA, la fault tree analysis. Anche l'event tree analysis si applica quindi in quei contesti critici dove un singolo errore che può sembrare piccolo e banale può portare invece a degli scenari catastrofici, con perdita di vite umane, perdita di beni e così via. L'event tree analysis ramifica gli eventi da un singolo evento utilizzando una logica booleana. Vediamo in questo schema di event tree analysis dove appunto c'è un evento iniziale a cui succede un principio di incendio. Questo ovviamente è causato anche dal fatto

che gli sprinkler, ovvero gli innaffiatoi antincendio, non funzionano, il sistema di allarme incendio non è attivato e determinati, appunto, che crea determinati risultati. E in ultimo, nell'ultima colonna, ci sta la frequenza per anno di questi eventi. Lo schema lo andremo ad analizzare nel dettaglio più avanti. L'evento accidentale. Prima deviazione significativa da una normale situazione e che può portare a conseguenze indesiderate, ad esempio la perdita di gas, la caduta di oggetti o il principio di incendio, l'inizio del fuoco. Appunto, questi sono degli esempi banali di eventi accidentali che però sono quindi degli scostamenti da quella che è la routine del funzionamento di un sistema e che, appunto, nonostante sembrano cose banali, possono causare gravi incidenti. Ad esempio, una perdita di gas può essere controllata, ma se così non avviene, può avvenire un'esplosione. Così come la caduta di un oggetto, ovviamente, può portare al danneggiamento di persone o macchinari e un principio di incendio, pure questo può portare invece a un incendio di grandi dimensioni e quindi con entità fortemente devastanti. Un solo evento accidentale può portare a conseguenze molto differenti tra loro. Quindi, come abbiamo visto appunto negli esempi, la caduta di un oggetto può danneggiare sia un operatore, quindi può sia creare un infortunio sul lavoro, ma può anche la caduta di un oggetto dall'alto può anche andare a modificare quella che è la struttura del palazzo, dell'organizzazione da un punto di vista fisico, quindi del capannone industriale che sia, ma anche cadere su un macchinario e rompere il macchinario o andare a modificare quello che è il normale funzionamento del macchinario. Lo spettro delle conseguenze di un evento accidentale è un insieme di tutte le differenti conseguenze potenziali che possono essere causate da uno stesso evento accidentale. Appunto, questo piccolo schema mostra nel rettangolo l'evento accidentale, questo evento accidentale che appunto può portare a diverse conseguenze che sono C1, C2, C3 o CK e non è detto che solo una di queste venga perseguita. Può essere che questo evento accidentale abbia tutte queste conseguenze da C1 a CN a CK oppure semplicemente C2 e C4. Non è detto appunto che possa portare un'unica conseguenza e proprio per questo viene effettuata l'event tree analysis per andare a capire quali conseguenze possa causare un evento accidentale. Il fattore aggiuntivo è un fattore addizionale che possiede il potenziale per modificare le conseguenze di un evento. Ad esempio, il fatto che una perdita di gas addizionalmente si incendi oppure no, se sono addizionalmente presenti persone quando si ha la perdita di gas, la direzione e l'intensità del vento che addizionalmente si hanno quando si ha la perdita. Appunto, ci sono questi fattori aggiuntivi che vanno a modificare fortemente quello che può essere la causa di un evento accidentale. Per esempio, come abbiamo fatto l'esempio della perdita di gas, se non sono presenti persone, ovviamente il danno esposto potrà essere minore, magari solo alla componente tecnica di un'organizzazione e non anche a quella sociale, a quella fisica degli operatori. Oppure c'è una perdita di gas, ma in un ambiente molto ben ventilato, come nell'ultimo caso, quindi l'intensità del vento abbiamo fatto come esempio. Se l'ambiente è ben ventilato, probabilmente questa perdita di gas non creerà nessun evento di incidente, ma anzi, magari probabilmente se l'ambiente è ben ventilato, non permetterà neanche a dei sensori di attivarsi. La barriera, funzione di sicurezza o layer protettivo. È un qualunque sistema o apparato, tecnico e o organizzativo, che viene implementato allo scopo di arrestare o ridurre le conseguenze di un potenziale evento accidentale. Come abbiamo fatto l'esempio per la perdita di gas, potrebbe essere quello dell'installazione di alcuni sensori che permettono di verificare se sta fuoriuscendo del gas da un determinato sistema o serbatoio. E questo appunto è un apparato, una barriera tecnica, poiché c'è una componente tecnica che viene aggiunta al sistema per monitorare l'andamento di questo e comunque andare a mitigare quelli che possono essere dei rischi associati, ma possono essere anche sociali e organizzativi. Per esempio, l'organizzazione pone gli operatori a un periodo di formazione che gli permette appunto di imparare quali possano essere le cause che portano a determinati eventi oppure no, oppure

Vengono fatti dei test di autovalutazione da parte del management per capire se gli operatori o se il management stesso in determinate situazioni si comporta nella maniera giusta. E questo ovviamente va ad aumentare la sicurezza, la safety di un sistema, quindi va a creare delle barriere che, come abbiamo detto, essere un layer protettivo che si pone tra la normale routine di un'organizzazione e i possibili incidenti che possono causarsi. Una volta completata la ricostruzione dell'albero, la probabilità associata a un ramo può essere determinata come il prodotto delle probabilità di tutti gli eventi lungo un ramo, ovvero c'è un'ipotesi di indipendenza degli eventi. Quindi, andando a moltiplicare i singoli eventi che sono presenti su un ramo di questo tree, di questo albero dell'event tree analysis, moltiplicando tra loro questi eventi, si può andare a stimare una probabilità che si verifichi un determinato incidente, un determinato guasto, un determinato evento indesiderato. E proprio questa viene chiamata ipotesi di indipendenza. Ad ogni ramo si può associare un livello di rischio, il quale è dato dal seguente prodotto. Il rischio, ovvero la probabilità che un evento si verifichi in un determinato momento, in un determinato spazio, è dato dalla probabilità di questo accadimento moltiplicata per l'entità delle conseguenze. Per ogni ramo si potrà determinare un certo livello, obiettivo di miglioramento, riducendo uno dei due fattori o entrambi. Appunto, essendo questa una moltiplicazione per abbassare il livello di rischio, o si va ad abbassare la probabilità di accadimento, o quindi magari, come dicevamo prima, con dei corsi di formazione da parte del personale, con un'ottima manutenzione dei macchinari, oppure può essere diminuita l'entità delle conseguenze. Anche qui, magari andando a sviluppare dei perfetti piani di evacuazione o inserendo un qualsiasi tipo di barriera fisica o organizzativa che permetta alle conseguenze, le conseguenze ovviamente di un determinato evento indesiderato, di avere un'entità inferiore, quindi di essere ridotte. Vediamo adesso l'esempio che prima avevamo solo accennato. Appunto, l'evento iniziale che è l'esplosione con questa frequenza 10 alla meno 2 per anno, c'è un evento di principio di incendio che se è falso, quindi per il 20% di probabilità, non c'è l'incendio e questo con una frequenza annua di 2 per 10 alla meno 3. Se invece è vero questo principio di incendio, si può anche qui ci si può dividere o verso il falso per il 99% delle probabilità, secondo cui gli sprinkler non funzionano, l'antincendio non funziona e se appunto è falso che l'antincendio non funziona, ci sarà probabilmente un incendio controllato senza allarme o un incendio controllato con allarme. Con allarme, ovviamente, se il sistema d'allarme non è attivato, è falso, ci sarà ovviamente la massima probabilità di un fuoco controllato con allarme, mentre se è vero che non è attivato l'allarme antincendio, ci sarà una bassissima probabilità di incendio controllato senza allarme, con una frequenza rispettivamente di 7 per 9 alla 10 meno 3 annuo e 8 per 10, questa volta alla meno 5 annuo. Se invece l'esplosione è data da un principio di incendio con sprinkler antincendio che non funzionano e il sistema di allarme non è attivato, appunto ci può essere un outcome molto probabile di un incendio incontrollato con allarme con una frequenza di 7,9 per 10 alla meno 6, oppure un incendio con una probabilità molto alta, mentre se l'allarme antincendio non è attivato, si verifica lo scenario peggiore, quindi un incendio non controllato senza allarme con una frequenza annua di 8 per 10 alla meno 8. Vediamo quindi come verso il basso ci sono gli eventi o falliti, gli eventi, appunto, gli incidenti falliti con frequenza molto più alta, mentre nel top di questo event tree analysis ci sono gli incidenti e gli eventi più gravi con una frequenza molto più bassa, ma che se si verificano possono essere catastrofici. Quindi vediamo una conseguenza di porte logiche che possono essere aperte o chiuse, in questo caso, come abbiamo visto, con true o false, dove al di sotto di questa apertura o chiusura di queste porte logiche ci sta la percentuale di casi di accadimento.

ovviamente 0,20 sarà il 20%, 0,80 sarà l'80% e così via. I vantaggi e gli svantaggi dell'event tree analysis. Andiamo ad analizzare quali sono. Allora, tra i vantaggi, l'event tree analysis permette di visualizzare le catene di eventi a seguito di un evento accidentale. Permette di visualizzare quali sono le barriere e la sequenza di attivazione di queste barriere. L'event tree analysis rappresenta una buona base per valutare la necessità di nuove o migliori procedure e funzioni di sicurezza. Tra gli svantaggi dell'event tree analysis, non c'è uno standard per la rappresentazione grafica degli alberi degli eventi. Noi appunto abbiamo visto lo schema di prima che non è standardizzato come abbiamo visto per la fault tree analysis dove ci sono invece le porte logiche. Qui si crea semplicemente un albero con delle porte che sono aperte o chiuse senza andare a identificare quanti eventi e di quale tipo o in quale ordine questi eventi minori possono andare a causare un top event. In ogni analisi può essere studiato un solo evento iniziale, anche questa è una forte limitazione dell'event tree analysis, perché ovviamente possono anche concorrere due tipi di incidenti nello stesso momento, non è detto che gli incidenti siano sempre singoli. È facile trascurare le dipendenze non evidenti di sistema. Non è adatta per la gestione delle cause comuni di guasti nelle analisi quantitative. E l'albero non dà evidenza delle omissioni. Quindi ecco, vediamo che di nuovo gli svantaggi sono diciamo molti più dei vantaggi, anche qui perché fondamentalmente si ha una visione riduzionista di quella che è la causa degli incidenti. Spunti di riflessione. Che cosa si intende per fattore aggiuntivo? Andiamo a vedere adesso l'analisi Bowtie, che è un'analisi combinatoria che cerca appunto di mettere insieme, di combinare quella che è la fault tree analysis e l'event tree analysis, quindi di avere un'analisi degli incidenti o dei guasti o comunque di un evento indesiderato, sia da un punto di vista retrospettivo come quello che fa la fault tree analysis, sia da un punto di vista invece prospettico come quello dell'event tree analysis. Il Bowtie descrive un possibile processo di danno in termini di meccanismi che possono avviare un evento in cui l'energia viene rilasciata, creando possibili esiti che a loro volta producono conseguenze negative come lesioni e danno. Quindi anche in questo caso l'event tree il Bowtie viene usato negli stessi casi dell'event tree analysis e delle fault tree analysis, ovvero c'è un'energia, un rilascio di energia che può portare a determinati risultati che possono essere sì positivi, ma questo non ci preoccupa, o comunque non preoccupa lo studio della resilienza dei sistemi complessi, ma questi esiti possono essere anche negativi e quindi creare degli effetti indesiderati, come abbiamo visto lesioni agli operatori, danni ai macchinari o comunque sia, abbiamo già discusso del fatto che anche una semplice interruzione della produzione di un sistema, che possa essere per esempio industriale, economico, viene considerata come incidente. Quindi, anche se non vi sono lesioni a operatori o danni ai macchinari, anche una semplice interruzione della produzione e quindi uno stop economico può essere molto grave in termini di sopravvivenza di un'organizzazione. Un diagramma a farfalla è una rappresentazione lineare e semplificata di un albero dei guasti, che analizza la causa di un evento, combinato con un albero degli eventi, che analizza le conseguenze. Vediamo appunto questo diagramma a farfalla, proprio per quello viene chiamato Bowtie, come il cravattino, dove sulla sinistra c'è l'albero dei guasti, quindi una fault tree analysis, un FTA. Mentre sulla destra c'è un event tree analysis. Le cause dalla FTA arrivano all'evento, che è il nodo di questo cravattino, e che porta a delle conseguenze nell'ETA. Vi sono appunto dei controlli per entrambi che identificano dei gap, delle mancanze, come dire, delle mancanze del sistema, per arrivare poi a dei nuovi controlli e così via. Quindi questo schema molto basilare cerca comunque sia di andare a unire quella che è la realtà retrospettiva da quella prospettica, in questo cravattino dove si vedono cause, eventi e conseguenze. Il diagramma è centrato sull'evento, con meccanismi di avvio a sinistra e esiti risultanti e con le conseguenze associate a destra. Abbiamo visto gli esiti associati come lesioni, perdita di proprietà, danni all'ambiente. Le misure di controllo necessarie o barriere possono essere identificate per ogni possibile percorso dai meccanismi alle conseguenze finali. Quindi
questa bow tie.

Vediamo che è anche concentrata su quelle che sono le barriere o i filtri, come abbiamo detto, i layer di sicurezza che possono essere inseriti tra una causa e un effetto. La forma del diagramma ricorda un papillon da cui prende il nome, come dicevamo, ricorda il cravattino, poiché appunto il nodo centrale è l'evento, mentre da un lato ci sono le cause dell'FTA, mentre sulla sinistra, sulla destra ci sono le conseguenze dell'ETA. Può essere utilizzato in modo sia prospettico che retrospettivo. Questa appunto è la forza di questo bow tie, o comunque sia il motivo per cui è stato inventato. Ci si era resi conto che le limitazioni di FTA e di ETA era proprio di riuscire a guardare solo il passato in un accident analysis o solo il futuro in una risk analysis, e quindi si è cercato di unire queste due prospettive per avere una visione più completa di quello che può essere un evento indesiderato di un sistema complesso. Essendo molto meno complesso di ETA e FTA, è interessante come mezzo per stabilire rapidamente un ambito generale di problemi di rischio per un'organizzazione, solo alcuni dei quali possono giustificare questi metodi più rigorosi e logici, poiché appunto anche questa estrema basicità di utilizzo di questo tipo di analisi bow tie può essere sì, ovviamente molto pratico per andare a identificare quali sono i problemi di rischio, ma anche è anche troppo semplificato come sistema che appunto ha diverse omissioni. L'analisi del bow tie non è utile in caso di molteplici cause collegate in modo complesso, tramite porte logiche non necessariamente solo AND o OR nella fault tree. Per esempio, come dicevamo, alcune limitazioni sono date dal fatto dall'estrema semplificazione, come nel caso della FTA, quindi nella parte sinistra del bow tie. Può essere giustificata solo se le porte logiche sono di tipo AND o di tipo OR, ma abbiamo visto che in verità ci sono molti tipi di porte logiche che creano diversi outcome, diversi risultati. L'analisi del bow tie non è utile quando una quantificazione dettagliata è necessaria per sistemi con eventi non indipendenti. Appunto, anche qui si mostra un'altra criticità di questo sistema bow tie, poiché appunto ritiene che gli eventi siano per forza interdipendenti tra loro, ma anche questa è una visione riduzionistica cartesiana newtoniana, perché come sappiamo le variabili di un sistema complesso sono molto maggiori di quelle che spesso possono essere modellate, purtroppo. Spunti di riflessione. Cosa differenzia il bow tie dall'event tree analysis e la fault tree analysis? Arriviamo al riepilogo di spunti di riflessione. Come funziona la porta append? Che cosa si intende per fattore aggiuntivo? Cosa differenzia il bow tie da ETA e FTA? Io vi ringrazio di aver seguito questa lezione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e bibliografia. Grazie a tutti.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. Affronteremo i minoici oltre Creta. Argomenti della lezione: la cosiddetta talassocrazia minoica, i contatti extrainsulari in età protopalazziale, i contatti extrainsulari in età neopalazziale. La cosiddetta talassocrazia minoica. Tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo, l'Egeo, entra prepotentemente dentro l'orbita cretese. Dapprima questi contatti sono di natura, prevalentemente ceramica, ma poi, assistiamo a una trasmissione di conoscenze di tipo tecnologico, artigianale e anche la diffusione di pratiche amministrative. Questo processo prende il nome di talassocrazia minoica, che per lungo tempo ha rappresentato la vulgata della letteratura archeologica, sostenendo un dominio politico e culturale dei mari da parte della flotta, di una flotta di un impero navale minoico. Il testo che deriva, diciamo, da cui deriva questa espressione, proviene da un'opera di Tucidide, dal primo libro, dai capitoli 4-8. Leggiamo insieme alcuni passi di questo testo perché è molto utile per poter mettere a fuoco alcuni problemi. Minosse, infatti, fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e dominare per la maggiore estensione il mare, ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver scacciato da esse i cari ed avervi stabilito i suoi figli come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria del mare, come è naturale, perché meglio gli giungessero i tributi. Le città antiche, a causa del prolungato persistere della pirateria, furono fondate a distanza dal mare, ma al crearsi della flotta di Minosse, la navigazione tra un popolo e l'altro si sviluppò. I malfattori furono da Minosse scacciati dalle isole e coloro che abitavano presso il mare vivevano con maggiore sicurezza e alcuni si cinsero anche di mura. È un testo importante, scritto alla fine del V secolo da uno storico della fine del V secolo che per sostenere politicamente l'impero politico-navale ateniese racconta delle talassocrazie più antiche e quindi la più antica di tutte è quella di Minosse. Questo testo, a lungo discusso dagli archeologi e dagli storici, adombra una serie di eventi o di fenomeni, alcuni dei quali noi possiamo ricostruire archeologicamente, altri è ovviamente molto difficile da poter ricostruire. Ma come vedete nel testo, ho indicato in giallo alcuni elementi importanti che possono essere utili per il discorso che faremo in questa lezione. L'esistenza di una flotta, di un dominio dei mari, il termine di colonizzare delle terre e di scacciare attraverso il controllo dei mari il fenomeno della pirateria. Sono tutti fenomeni molto difficili da poter dimostrare archeologicamente, ma come vedremo faremo una riflessione in tal senso. E poi, nella parte successiva del testo, emerge un altro processo culturale molto importante, e cioè che le città antiche che vivevano sotto la pirateria vivevano lontano dal mare. Con la fine della pirateria, con la fine di questo fenomeno, le città incominciano a munirsi di fortificazioni e stanno lungo il mare. Praticamente questo testo viene in qualche modo tracciato una lunga trasformazione storica che dalla civiltà palaziale minoica arriva alla costruzione delle cittadelle micenee. I modelli interpretativi, le colonie. Ora, per lungo tempo, proprio sostenendo il testo Tucidideo, il fenomeno della minoicizzazione, cioè della diffusione da Creta verso l'Egeo di indicatori ed elementi culturali propri della civiltà minoica, si è parlato di colonie. Ed è questo è stato per lungo tempo il fenomeno interpretativo prevalente tra gli anni 80 e 90. Secondo questo modello, i palazzi e l'elite palaziali organizzano delle spedizioni in forme di migrazioni o anche per
motivi strettamente commerciali, volte alla conquista di nuove terre, di terre precedentemente occupate, siti precedentemente occupati, oppure di siti di nuova fondazione. Acculturazione ed effetto Versailles. E questo è un diverso modo di diciamo, interpretare il fenomeno, sostenendo che la diffusione di elementi culturali della civiltà minoica può derivare anche senza il fenomeno coloniale, per un processo di emulazione. Alcuni studiosi hanno utilizzato l'espressione di Versailles indicando la diffusione della cultura francese della prima metà del Settecento da Parigi verso le altre corti europee di Francia. Analogamente si tratterebbe di un processo che vede elite non cretesi imitare oggetti ed elementi tipici della cultura cretesi riconosciute come più importanti e come prestigiosi. Interazioni e reti. Progressivamente si è andato anche a comprendere un altro aspetto significativo, cioè che questo sistema di comunicazione, questo processo che vede la diffusione di elementi culturali oltre Creta avviene secondo delle reti di scambio ben chiare, che queste reti hanno una natura prevalentemente commerciale, come vedremo, con degli obiettivi ben precisi, e che è sulla base di queste reti commerciali che possiamo riconoscere livelli diversi di minoicizzazione più o meno intensa. Ed infine, prospettiva postcoloniale e agentiva, ovvero sia che in anni più recenti si è dato maggiore attenzione alla prospettiva locale, quasi capovolgendo il modello coloniale, ridando una, diciamo, una veste attiva alle popolazioni locali, non come ricettori passivi della cultura minoica, ma come attori principali in grado di decidere se accettare o meno gli elementi di una cultura esterna. Le reti principali. In questa immagine noi vediamo la pianta dell'Egeo con Creta, l'Anatolia sul lato destro e la Grecia continentale vera e propria. E qui sono restituite le principali reti di collegamento, una più occidentale che dalla Creta occidentale attraverso l'isola di Citera arrivava verso il Peloponneso meridionale, la Laconia e l'Argolide, da qui la regione dell'Attica. E la rete cosiddetta occidentale, il Western Network, che aveva come base principale l'arcipelago delle Cicladi e l'isola di Tera Santorini come testa di ponte per una rete che attraverso l'isola di Milos arrivava verso l'Attica, e una rete più orientale, la Eastern Stream Network, che attraverso le isolette di Casos e Karpathos raggiungeva il Dodecaneso, e da qui le rotte di navigazione piegavano verso est, verso l'isola di Cipro, oppure risalivano la costa anatolica. Minoicizzazione significa acculturazione? Ecco, in questa slide ripercorriamo un aspetto interessante di come per lungo tempo il fenomeno coloniale è sostanzialmente rappresentato da una cultura dominante e colonizzatrice nei confronti di una cultura che passivamente riceve alcuni elementi che qui vengono simboleggiati da una serie di forme vascolari tipiche della civiltà cretese. E al centro dell'attenzione sta, dall'opera di Michael Dittler del 1998, questa frase che vorrei commentare con voi, secondo cui appunto gli oggetti stranieri sono di interesse non per quello che rappresentano nella società di origine, ma per il loro significato, per il loro specifico significato.

intrinseco significato culturale e per la loro utilità che viene percepita nel contesto del loro consumo. Che cosa significa? Significa che un oggetto che appartiene a una determinata cultura, nel momento in cui passa da una cultura A a una cultura B, può mantenere lo stesso valore, ma può anche cambiare significato nella cultura, nel nuovo contesto culturale. E dunque la cultura materiale si trasforma. E qui vi propongo, da un'opera di Thomas del 1991, proprio una frase che considero in qualche modo significativa per il discorso che stiamo affrontando in questa lezione. Il significato degli oggetti, the meaning of objects, nei contatti culturali, non rimane mai immutato, ma piuttosto viene ricombinato in nuovi significati. E qui facciamo il caso di un oggetto di cui parleremo ampiamente. Questa è un'immagine che abbiamo già visto in una precedente lezione della figura del genio minoico che è impegnato in questa scena di libagione con una brocchetta che è una forma tipicamente minoica. Ebbene, questa forma che conosciamo, che proviene da Creta, questo oggetto qui rappresentato nella brocchetta in questione è stato rinvenuto in un contesto molto lontano da Creta. Siamo nell'Anatolia occidentale, nel sito di Troia, da una semplice tomba cista di una sepoltura di un bambino con un corredo semplicissimo realizzato da ceramica locale, proviene questa brocchetta di importazione o forse più probabilmente anche di origine minoica. Ecco, questo è un caso studio interessante di come un oggetto che ha un valore iconico fortissimo nell'ambito della cultura minoica potrebbe aver cambiato il suo significato nel contesto di appartenenza, nel nuovo contesto di appartenenza, oppure potrebbe essere percepito come oggetto di prestigio senza a concepire realmente il significato intrinseco dell'oggetto in sé, e quindi come oggetto di prestigio viene inserito nel corredo funerario della tomba. Quale prospettiva? La minocizzazione non fu un fenomeno omogeneo. Vedremo come questo processo culturale complesso che copre diversi secoli non fu mai omogeneo né dal punto di vista cronologico, perché potremmo distinguere una fase protopalaziale da una fase neopalaziale con indicatori molto diversi tra di loro, ma non lo fu neanche dal punto di vista geografico, perché riconosceremo in Egeo delle forme più intense del fenomeno della minocizzazione e altre, come nell'Egeo nord-occidentale, come vedremo, dove questo fenomeno appare estremamente più, diciamo, meno intenso. Non si trattò di un trasferimento organizzato e imposto da Creta verso terre di conquista. Non ci sono prove di natura archeologica o testuale per cui noi possiamo dimostrare che questo processo di trasmissione di elementi culturali, oggetti, idee, tecnologie o pratiche amministrative avvenne per delle decisioni di natura politica e commerciale. Indubbiamente i palazzi ebbero un ruolo fondamentale, le elite ebbero un ruolo fondamentale, ma il processo attraverso cui avviene questa diffusione di elementi culturali forse fu molto più complesso di un rapporto lineare che va direttamente da Creta a un'altra determinata cultura. L'importanza della prospettiva locale, lo abbiamo già detto, la chiave di lettura per comprendere il fenomeno della minocizzazione sta nel rivalutare le varie prospettive locali e la diversa capacità delle varie comunità dell'Egeo di recepire o respingere per motivi intrinsechi o interni gli elementi di una cultura esterna, di una cultura allogena. La prospettiva della mobilità. Ecco, questa è probabilmente una prospettiva utile, critica, che aiuta a concepire e a leggere il fenomeno della minocizzazione come un fenomeno complesso e estremamente articolato. Dobbiamo immaginare infatti un mondo in movimento, in trasformazione, dove cosa si muovono non sono solo gli oggetti, ma sono anche tecnologie, artigiani, persone, e tutto all'interno di fenomeni che vanno analizzati singolarmente, di contesto in contesto. Spunti di riflessione per questo argomento. Cosa si indica

esperta lassocrazia minoica? Andiamo con il secondo argomento, i contatti extrainsulari in età protopalazziale. Ecco, all'inizio del secondo millennio gli oggetti tipici della cultura cretese incominciano a uscire al di fuori dell'isola, così come l'isola è anche al centro di importanti contatti extrainsulari. In particolare si ricorderanno e ricorderemo quelli con il vicino Oriente, il Levante, e quelli con l'Egitto. Alcune caratteristiche generali. I palazzi incentivano gli scambi extrainsulari. Le élite palaziali sono al centro di una nuova e raffinata cultura che abbiamo visto definito palaziale, e in questo contesto si sviluppa anche un artigianato specializzato. Vedremo come verso la fine della fase protopalaziale c'è un'attenzione sempre più pressante verso iconografie chiaramente non cretesi, entro cui si allineano le nuove élite palaziali. Vedremo in particolare il caso di Maglia. La testimonianza delle fonti scritte, Mari, nel contesto di un assoluto silenzio delle fonti amministrative, degli archivi, diciamo, in geroglifico cretese, vedremo il caso dei documenti dell'archivio del Palazzo di Mari nel vicino Oriente come una fonte preziosa per comprendere alcuni aspetti del commercio antico. Tra i possibili prodotti di scambio sono l'olio, il vino, il legname e i tessuti, questo per l'importanza della porpora. Creta, come abbiamo detto altre volte, era un'isola sprovvista di materie prime preziose come l'oro, l'argento e altri metalli preziosi e importanti come il rame e lo stagno, due metalli importanti per la Lega del Bronzo. Questi materiali provengono da fuori. Che cosa è in grado di scambiare Creta? Molto probabilmente le risorse che fanno parte dell'economia primaria, quindi grano, olio e vino, ma anche i tessuti. Sappiamo già che in questa fase, agli inizi del secondo millennio, era ben diffusa a livello domestico e non la lavorazione della porpora estratta da una conchiglia del murice, e questa industria della lavorazione dei tessuti sappiamo che poi avrà un ruolo sempre più determinante nel contesto della Creta micenea. Tra i prodotti ricercati, avorio, oro, metalli, ametista e corniola. L'avorio giungeva verosimilmente dall'Egitto e dalla Nubia in forma di zanne, di ippopotamo o di elefante, grezze o parzialmente lavorate. L'oro e altri metalli provenivano dall'Anatolia, parzialmente dalle Cicladi, ma sostanzialmente dall'Anatolia o da terre molto più lontane come l'Afghanistan o addirittura l'area della Mesopotamia, così come pietre dure o preziose con cui venivano realizzati i sigilli, come l'ametista e la corniola. I rapporti con l'Egitto. Ecco, questi rapporti iniziano già nel terzo millennio, ma è a partire dal secondo millennio che si solidificano i rapporti con varie aree dell'Egitto in forme molto diverse. Adesso vi faccio vedere alcuni documenti archeologici che ci consentono di aprire possibili scenari. Uno di questi è rappresentato dalla cosiddetta statuetta di Userr. Si tratta di una statuetta in diorite trovata nel palazzo di Cnosso da Evans, datata al medio minoico secondo. Probabilmente questo è un oggetto che era giunto, diciamo, appunto dall'Egitto. Si data grazie all'iscrizione su tre lati al periodo del Medio Regno ed è una statuetta di origine funeraria. Che cos'è questa statuetta? Potrebbe essere, come pensava Evans, che sia il frutto di un dono diplomatico in occasione degli scambi tra il palazzo di Cnosso e l'Egitto. Altri hanno pensato che invece si tratta di un oggetto tratto da una razzia di una tomba o di più tombe, diciamo, dell'Egitto, del Medio Regno, e che questi oggetti frutto di ruberie viaggiavano nel Mediterraneo orientale e in Egeo per poi giungere attraverso strade non ben chiare in Egitto. Abbiamo due possibili scenari. Da Festos proviene questa figurina che è realizzata in argilla rocale e che riproduce una iconografia ben nota in Egitto di questi diciamo, personaggi
a metà, diciamo, tra il mondo umano e il mondo divino, che in tedesco vengono chiamate Gravidenflaschen, e sulla destra troviamo una olletta con becco a ponte, qui a colori e qui in bianco e nero, che proviene da una tomba egiziana. Siamo ad Abydos, il corredo di questa tomba è al 99% interamente locale, con l'eccezione di questo vaso, probabilmente importante,

ceramiche minoiche in Egitto e come nel caso di Abydos qui troviamo altri due casi di altri due siti egiziani, il Lisht, il cui corredo della tomba presenta due vasi di produzione locale insieme a un vaso frammentario che è un vaso chiaramente cretese per forgia e argilla, molto probabilmente proveniente dalla Creta orientale. E la famosissima brocchetta frammentaria dal sito di Qubbet el-Hevaa, che riproduce in forme plastiche, vedete questi fiori plastici applicati sulla spalla del vaso, una delle tipiche produzioni della ceramica di Camares della fine del Medio Minoico II. I rapporti con il vicino Oriente. Accanto all'Egitto, l'altro grande areale geografico importante con cui l'Egeo e Creta entra in contatto in questo periodo è il mondo del vicino Oriente. In questa mappa, sulla sinistra, trovate indicati con i numeri in bianco i siti che hanno restituito ceramica cretese dell'epoca dei primi e dei secondi palazzi. In rosso sono indicati i principali siti che interessano questa fase di cui ci stiamo occupando. Da nord a sud, il sito di Ugarit, da cui provengono diversi esemplari di ceramica di Camares, come quelli proposti qui nella destra della slide. Biblos, Sidone, e poi Azor e anche Ascalon, siamo nel sud della Palestina. Qui troviamo il Palazzo di Mari, di cui adesso parleremo fra breve, e ancora più a est il cuore dell'impero mesopotamico con la città di Babilonia. L'Egitto, la dea Taweret e il genio minoico. Ecco, c'è un altro scenario entro cui si possono incasellare i rapporti tra l'Egitto e il mondo cretese, che è quello del trasferimento dall'Egitto a Creta di iconografie egiziane che vengono trasformate e adattate secondo delle esigenze locali. Ed è il caso di una divinità molto nota nella religione egiziana, la dea Taweret, che era nota come una divinità che proteggeva le partorienti e il mondo femminile, legata anch'essa alla sfera della fertilità, che qui vediamo rappresentata in una statuetta in faience e in uno scarabeo egiziano. Questi sono due prodotti, due iconografie che provengono dall'Egitto. Questa figura, trasferita al mondo cretese, viene trasformata in quella figura che viene in letteratura conosciuta come genio minoico, una figura mostruosa, teriomorfa, spesso rappresentata in coppia con un'altra figura analoga e sempre rappresentata in scene di libagione con delle caratteristiche brocchette, con il becco ritagliato, come quella che abbiamo visto precedentemente. Le produzioni vascolari di Maglia, uno dei siti palaziali della Creta protopalaziale che ha restituito interessanti elementi che rimandano direttamente all'Egitto, è il Palazzo di Maglia, e in particolare dal quartier Miu, un quartiere che si trova a ovest del palazzo, provengono alcuni oggetti preziosi che tradiscono elementi egiziani e vicino orientali. Per esempio, questa coppa in cui sono rappresentate delle scene paesaggistiche dette nilotiche, perché riproducono piante, paesaggi, animali che appartengono a un mondo esotico egiziano come le palme, i palmizi o il gatto, che fa la sua comparsa come iconografia importante proprio in questo periodo. Sulla destra un'applique in terracotta che riproduce una sfinge accovacciata, direte voi, figura sicuramente che ci riporta al mondo egiziano, ma in realtà questa è una iconografia molto diffusa nel vicino Oriente. In particolare questa di Maglia è barbuta ed è una iconografia che ha contatti più diretti con il mondo anatolico, col mondo vicino orientale che col mondo egiziano. Le oreficerie internazionali. Accanto alla trasmissione di iconografie a limitazione di oggetti c'è anche quello del trasferimento di tecnologie e l'arte orafa in questo periodo raggiunge i primi esiti straordinari di valore internazionale. Possiamo identificare oggetti lontani

lontani tra di loro, ma che hanno in comune delle conoscenze tecnologiche come l'utilizzo della lamina d'oro lavorata a sbalzo, la tecnica della granulazione, la tecnica del cloisonné. Si tratta di prodotti o di rificerie che viaggiavano in Egeo e che quindi possono avere in qualche caso anche un'origine egiziano vicino orientale, come quelli qui rappresentati in questa slide. Apparentemente diversi tra di loro, ma che hanno iconograficamente delle somiglianze e anche dal punto di vista tecnologico. Sulla sinistra il famoso ciondolo delle vespe o api, secondo altri, che reggono un favo, o forse, secondo altri, ancora un elemento solare proveniente da Maglia. Dal sito di Colonna nell'isola di Egina, che abbiamo citato in occasione di una lezione precedente, e dal cosiddetto tesoro di Egina proviene questo pendente con un personaggio maschile che rimanda al mondo vicino orientale, al mondo egiziano, che regge delle oche, e dei fiori di loto sono rappresentati in basso. Vi prego di notare i pendagli che ricordano quelli del pendente di Maglia. E dal sito di Tel el Daba, sul delta del Nilo in Egitto, abbiamo questo pendente con dei cani affrontati in posizione araldica. I rapporti con Mari e il regno di Zimri-Lim. Gli archivi reali di Mari di epoca morrea coprono un arco di circa 50 anni, abbiamo circa 20.000 testi. Siamo in un contesto culturale e politico cambiato a partire dalla fine del terzo millennio, quando, con l'arrivo degli Amorrei, in Mesopotamia cambia il sistema politico, sotto un'unica capitale, che è quella di Assur, si crea una vera e propria costellazione di regni indipendenti e di piccoli regni vassalli e si crea soprattutto, si sistematizza una vera e propria rete di scambi commerciali che mettono in collegamento la Mesopotamia, il cuore della Mesopotamia, con il Levante e quindi il Mediterraneo e con l'Anatolia. Una vera e propria rete carovaniera, rappresentata dai diversi siti che svolgono una funzione di poli, di snodi commerciali e amministrativi, che in lingua accadica hanno il termine di Karum. Uno di questi, ben noto in Anatolia, è quello di Kultepe. Questa rete raggiungeva l'Anatolia oppure piegava verso il Levante. Una di queste postazioni molto importanti è il Palazzo di Mari, nel cuore del XVIII secolo, sotto il re Zimri-Lim, prima della distruzione di Hammurabi, siamo tra il 1760 e il 1758 a.C., noi possediamo un incredibile e numeroso archivio di testi in lingua accadica che ricordano testi di natura giuridica, di natura amministrativa, scambi di natura diplomatica che ci illustrano dei matrimoni dinastici, dei doni diplomatici attraverso cui si rinsaldano le varie case regnanti. E alcuni di questi testi citano forse l'Egeo, citano forse Creta. Nel regno di Zimri-Lim, tra 1780 e 1758, alcuni testi ricordano Creta, identificata nelle tavolette nel sostantivo captaru o captara, oppure con l'aggettivo captaritum, secondo l'identificazione che noi conosciamo dal libro della Genesi di captor con Creta. Transazioni commerciali. In alcune di queste tavolette noi sappiamo che in occasione di transazioni commerciali tra un porto levantino e una nave cretese, le tavolette citano spesso questa espressione un uomo cretese o un uomo di Creta. Alcuni hanno pensato si trattasse di un sovrano, ma non si capirebbe il motivo dell'assenza del nominativo, del nome proprio, mentre molto probabilmente questo captaritum sta a indicare probabilmente un intermediario che in qualche modo doveva svolgere appunto la mediazione in termini proprio linguistici tra la nave cretese e il porto levantino. Liste di oggetti di provenienza e fattura cretese, vasi e armi. L'altra importante categoria di informazioni che abbiamo su queste tavolette,
con riferimento a Captor e a Creta, sono oggetti di fattura cretese, vasi in metallo, armi, abbiamo anche pelletterie, stivali, sandali e persino vengono citate anche delle navi cretesi. Alcuni pensano si tratti di modellini delle navi, altri pensano che si possa trattare di vere e proprie navi, piccole navi che costituirono una piccola flotta con cui poi Zimri-Lim, attraverso il corso dell'Eufrate, ritorna a Mari. Spunti di riflessione di questo argomento: qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei primi palazzi a Creta? E arriviamo all'ultimo argomento, i contatti extrainsulari in età neopalaziale. Ecco, questo è il periodo in cui contatti col mondo egeo, col mondo anatolio, col Mediterraneo orientale raggiunsero la sua massima espansione. È il periodo che si identifica nella letteratura archeologica e mitologica con la cosiddetta talassocrazia cretese. Alcune caratteristiche generali: l'estensione dei contatti in tutto l'Egeo. Mentre fino a questo momento alcune realtà erano rimaste nell'ombra, come la Grecia continentale e come Cipro, adesso queste regioni fanno parte di un'intensa rete di contatti. Il carattere profondamente cretese di alcuni centri, come Acrotiri, come Chitera o come Trianda, o conosciuta anche con il nome di Alisos, la presenza di elementi minoici cretesi in questi centri è talmente forte, talmente intensa e profonda nella cultura locale che ancora alcuni studiosi preferiscono parlare in questi rari casi di vere e proprie colonie. Trasferimento di artigiani e tecnologie, ceramica, oreficerie e affreschi. A differenza del periodo precedente, in cui c'è sicuramente un trasferimento di oggetti, adesso si può parlare in maniera compiuta e chiara, con prove archeologiche molto chiare, di un trasferimento anche di tecnologie artigianali e quindi di artigiani. È il caso soprattutto del continente greco, se vi ricordate lo abbiamo trattato in una lezione precedente, nel caso delle oreficerie, degli oggetti rinvenuti nelle tombe a fossa di Micene e di Pilo. Sono tutti prodotti di una orificeria che tradisce chiaramente un artigianato minoico e che lascia pensare al trasferimento di artigiani minoici sul suolo greco. Si intensificano i rapporti con Cipro e con l'Egitto. Accanto all'Egitto adesso entra prepotentemente un altro attore importante e lo vedremo poi più avanti in altre lezioni il perché, ma lo anticipiamo subito. Cipro era un'isola ricca di rame, diventerà il principale sito, isola, in cui verrà estratto il rame che verrà lavorato e commerciato in tutto il Mediterraneo, quello orientale e anche quello centrale e occidentale. La nuova fenomenologia dei contatti. L'emergere di elite locali non cretesi. Ecco, proprio questa intensità dei rapporti di collegamento tra Creta e centri non cretesi ci consentirà di individuare in alcuni siti una intensità maggiore dell'elemento cretese e probabilmente questo è il risultato di iniziative locali, di elite locale che intravedono nella cultura cretese, nelle iconografie cretesi, nella tradizione iconografica cretese, nella cultura materiale cretese, un elemento di prestigio. È uno strumento che consente a queste elite locali di assurgere e di assumere all'interno del loro contesto sociale un ruolo di preminenza. Complessa e articolata congerie di indicatori culturali. Adesso l'archeologo ha a che fare con una serie articolata di indicatori culturali. Questi rappresentano non solo più vasi, ma anche, lo vedremo, ceramica da fuoco utilizzata per la cucina, pesi da telaio, strumenti di vario tipo, metallo e anche documenti di natura amministrativa. L'eruzione di Tera segna l'interruzione di questo processo di ascesa. Parleremo dell'eruzione di Tera in un'altra lezione,
ma è utile nel discorso di questa lezione ricordare che questo evento catastrofico vulcanico che sconvolse gli equilibri politici e sociali nell'Egeo, non solo per l'isola di Santorini ma anche per i centri vicini, ristabilisce una sorta di nuovo ordine di natura politica e commerciale, perché non a caso proprio dopo la eruzione di Tera e a partire dal periodo conosciuto come tardo minoico primo B incomincia a circolare in Egeo ceramica di provenienza continentale. Che cos'è questa? È la manifestazione della presenza di un nuovo protagonista, un nuovo attore nell'ambito dei commerci, che sono proprio le elite ladiche che incominciano a fare la loro comparsa. L'estensione dei contatti in età neopalaziale. Nella immagine di sinistra vedete una mappa dell'Egeo che ricostruisce nuovamente, ma in misura più allargata, la rete dei contatti che coinvolsero Creta e le altre aree dell'Egeo, da est Cipro verso ovest con la Grecia, le Cicladi e parte del Dodecaneso, ma con la novità di questa rotta commerciale che si spinge fino a nord, comprende anche adesso l'isola di Lemno e di Samotracia. E la mappa sulla destra chiarisce un concetto che avevamo in parte enucleato precedentemente. Mette in maniera chiara ed evidente, vi prego di focalizzare il colore verde, i principali bacini di estrazione del rame. Come vedete, l'Egeo è quasi del tutto sprovvisto di questa materia prima che era fondamentale per realizzare la Lega del Bronzo. I principali giacimenti provengono da Cipro, in parte da Levante e quasi tutti dall'Egeo del Nord e attraverso il Dardanelli verso l'Anatolia settentrionale. Questo ci consente già di dire una cosa che vedremo bene prestissimo: l'importanza dei contatti commerciali che i cretesi ebbero con le isole più lontane dell'Egeo. L'Egeo orientale. Ecco il caso studio che vorrei proporvi negli ultimi minuti di questa lezione. Qui ritrovate la pianta dell'Egeo orientale con i principali siti che lungo la costa anatolica dal Dodecaneso fino ad arrivare all'isola di Samotracia col sito di Microvuni, di cui presto parleremo, che hanno restituito tracce di a vario livello di contatti col mondo minoico. Questa è una congerie di oggetti molto diversi per categoria e per provenienza, ma che vi restituisce la natura di questi contatti, cioè le produzioni ceramiche, i sigilli con iconografie cretesi, come questo che proviene dal sito di Tafshan Adasi, la presenza di affreschi con motivi minoici precedentemente non documentati al di fuori di Creta, le caratteristiche coppette troncoconiche, le conical cups, come le abbiamo chiamate in una lezione precedente, figure in bronzo che riproducono la ben nota iconografia della sacerdotessa o della divinità femminile. Questa è una nota discussa, statuetta che proviene dal sito di Troia, conservata al Museo di Berlino. E poi troviamo altre due categorie importanti: la ceramica da fuoco, come questa pentola tripodata che serviva appunto per cuocere e che rappresenta un indicatore archeologico interessante, perché è una foggia tipicamente cretese che incomincia a comparire in questo periodo in maniera insistente. E poi questo oggetto circolare apparentemente innocuo e che invece è estremamente parlante. È un peso da telaio. E qui l'importanza dei tessuti. Ritroviamo questo oggetto che spesso veniva anche rappresentato su alcuni sigilli cretesi. Un peso da telaio è, come dice appunto la stessa parola, è un peso utilizzato per quello che doveva essere utilizzato nell'Egeo protostorico in questo periodo, cioè un telaio verticale, cioè uno strumento realizzato e utilizzato per la realizzazione dei tessuti che qui sulla destra vediamo in una possibile restituzione iconografica. Perché sono importanti questi oggetti circolari? Perché questi oggetti circolari, trovati in decine, addirittura in centinaia, vedremo in una lezione apposita il caso di Acrotiri, testimoniano l'esistenza di un'attività della tessitura.
Secondo, perché questo oggetto ha una foggia tipicamente cretese, quindi ritrovare oggetti di questo tipo al di fuori di Creta significa che noi in questi siti troviamo l'attestazione, la documentazione di un'attività, di una tessitura secondo una tecnologia tipicamente cretese oppure che riproduce delle fogge di tessuti tipicamente cretesi. E poi c'è anche un terzo motivo che è legato all'importanza di questo oggetto, dal momento che l'attività della tessitura è legata tradizionalmente al mondo femminile, qualche studioso ha voluto vedere nella circolazione di questi oggetti in Egeo anche la traccia di una circolazione non solo di oggetti ma anche di donne, probabilmente nello scenario di possibili matrimoni misti, in uno scenario possibile di interazioni appunto tra comunità locali e comunità cretesi. Il caso di Samotracia e Microvuni. Siamo nel lontano Egeo del nord, in questa isola che diciamo appare densamente abitata sin dall'epoca neolitica. Noi abbiamo delle tracce molto importanti della civiltà minoica, ma anche molto singolari. È un abitato, come vedete, quello di Microvuni, che riproduce un tipico abitato area di ambito anatolico, un tell scavato in alcuni punti con un'architettura domestica del tutto locale che utilizza la pietra scistoide locale, con una produzione vascolare che risente in parte degli elementi propri della civiltà minoica, come la foggia di questa tazza emisferica, ma che poi fa sua gli elementi tipici della produzione locale. Però da questo contesto provengono alcuni documenti in argilla, qui indicati in basso nella slide, in argille locali, attenzione, questo è molto importante, che sono documenti amministrativi di tipo cretese. Sono dei noduli, ma abbiamo qui anche una cretula e qui troviamo anche una rondella. Si tratta di documenti ben noti, diciamo, nel sistema amministrativo neopalaziale tra Medio Minoico II e Medio Minoico III. Che cosa sono questi documenti? Sono una traccia significativa della possibile esistenza di un gruppo di minoici. Non dobbiamo necessariamente pensare che fosse una folta quantità di persone, ma anche dei personaggi, dei funzionari, probabilmente spediti dal palazzo, qualcuno ha pensato al palazzo di Cnosso, per gestire delle operazioni di transazione. Che tipo di transazione? Transazione commerciale, che doveva avere verosimilmente come centro, diciamo, nevralgico il commercio del metallo, visto che dal sito provengono diverse tracce di lavorazione del metallo, perché Samotracia si trova nel punto, diciamo, di imbocco del stretto dei Dardanelli, che poi consentiva l'ingresso vero e proprio nella Anatolia nord-occidentale, nell'Anatolia settentrionale, appunto per raggiungere i bacini di rame. Lemnos e Cuconisi. Poco a sud di Samotracia, nell'isola di Lemnos, troviamo sulla costa sudorientale questo sito chiamato Cuconisi, che invece rispetto a Samotracia ha restituito una traccia molto più chiara di elementi minoici, come possiamo vedere da alcune fogge ceramiche che, realizzate in argille locali, tradiscono chiaramente delle forme tipicamente cretesi, o anche altri oggetti come forme di fusione, come questa, utilizzati appunto per la produzione di asce di bronzo. Dal sito di Troia, di cui abbiamo già parlato precedentemente, la cittadella non doveva ancora essere munita delle famose note fortificazioni della fase finale del bronzo tardo, ma da questa cittadella proviene in questo punto, qui indicato come tomba con la brocchetta minoica, la tomba cista di cui abbiamo parlato precedentemente, che riproduce una foggia, anche questa tipicamente cretese. Questa è una delle poche e uniche tracce di contatto tra la civiltà troiana e la civiltà cretese, che quindi fu del tutto, diciamo, molto, molto labile e poco, poco incisivo. Al contrario, Mileto, siamo nella costa anatolica centro-sud, è un sito che invece ebbe una maggiore intensità di contatti col mondo cretese. L'abitato preistorico scavato a sud del Tempio di Atena è stato intensamente abitato, come potete vedere da questa pianta archeologica estremamente articolata e colorata. A noi interessano
per questa fase neopalaziale la parte bassa della mappa, i colori indicati in celeste e blu, che indicano

parte di un abitato che, vedete, non ha alcuni elementi che possono essere restituiti alla civiltà, diciamo all'architettura palaziale, ma numerosi sono gli elementi che rimandano a Creta. La ceramica nelle diverse fogge, come in questa immagine qui rappresentata, pesi da telaio, ceramica da cucina, ma da Mileto provengono anche affreschi e anche documenti amministrativi, così come oggetti che fanno riferimento anche alla sfera religiosa e culturale. Il Dodecaneso e Rodi, l'area che ha restituito certamente i contatti più stretti con il mondo cretese, sono le isole del Dodecaneso, siamo nell'Egeo sudorientale e due isole in particolare sono degne di nota anche perché sono stati per lungo tempo scavi della missione archeologica italiana. Una è l'isola di Rodi e l'altra è l'isola di Kos. Da Rodi e dal sito di Trianda, che qui vediamo, Trianda è il nome della cittadina moderna in cui sorse la città greca di Ialisos, fu una città densamente abitata in epoca minoica e in epoca anche micenea. Al di sotto di questo insediamento, che in epoca neopalazzea doveva contare fino a 20 ettari, sono stati trovati diversi lotti domestici, separati da strade lastricate. In alcuni di questi lotti ritroviamo elementi dell'architettura palaziale che abbiamo già visto in una lezione precedente, come le sale a politiro, come questa qui rappresentata sulla parte destra della slide. Così come da Ialisos proviene anche una congerie significativa di affreschi, come quelli qui sintetizzati nella pubblicazione di Tula Marchetu sulla destra della slide, con iconografie che rimandano al mondo cretese, come appunto il giglio, o addirittura di oggetti come tavole di offerte, come questo frammento di tavola di offerta che riproduce due personaggi maschili con il tipico gonnellino cretese impegnati in una acrobazia ai lati di un elemento floreale, verosimilmente un papiro. Kos e Serraglio, l'altra isola che ha invece restituito un'importante informazione in questo senso, l'isola di Kos, è un altro abitato moderno, quello di Serraglio, al di sotto del quale gli scavi archeologici hanno messo in luce un'articolata città della preistoria che a partire dal Bronzo Medio diventa un abitato di notevole intensità che si estenderà progressivamente, che avrà forti contatti con il mondo cretese, subirà un contraccolpo dopo l'eruzione di Tera, ci sarà una sorta di gap, diciamo, insediativo per poi riprendere nuovamente il suo vigore in epoca micenea. E questa è la pianta della città moderna con i lotti che sono stati rinvenuti al di sotto della città moderna di Serraglio e questa è una selezione di ceramiche di importazione o di fattura tipicamente locale, in cui si distinguono in particolare vasi da trasporto come questa brocca o questa giara da trasporto qui rappresentata sulla destra, che fanno parte di produzioni, delle cosiddette produzioni miste, che rielaborano le produzioni artigianali ceramiche cretesi e le ceramiche in chiaro su scuro, in scuro su chiaro, ma Kos riesce a realizzare delle produzioni ceramiche che hanno una lunga distribuzione, un'articolata distribuzione in Egeo. In questa mappa vediamo le produzioni ceramiche di Kos riconosciute dal punto di vista petrografico, proprio grazie alle analisi chimiche e petrografiche, che consente di individuare la composizione chimica mineralogica delle argille dell'isola di Kos. E in questa pianta satellitare dell'Egeo vi prego di osservare i triangolini in rosso, sono i siti che hanno restituito ceramica di produzione Kos, da Kos. E vedete che oltre al Dodecaneso le ceramiche sono attestate anche verso nord fino all'isola di Troia, ma anche a Creta, nelle Cicladi, fino a raggiungere anche la Grecia continentale e persino anche la Grecia occidentale. Spunti di riflessione di questo argomento: qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei secondi palazzi a Creta? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si indica aperta la Socrazia minoica? Quali
Qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei primi palazzi a Creta? Qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei secondi palazzi a Creta? E con questo argomento io mi avvio alla conclusione della lezione ringraziandovi e ricordandovi che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito del nostro Ateneo per questo corso. Grazie ancora e arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione andremo ad affrontare la seconda parte delle tematiche relative all'ufficio stampa. E in particolare, quali saranno gli argomenti di questa seconda parte? Il comunicato stampa, la conferenza stampa e alcuni approfondimenti su come si vanno a gestire nella maniera migliore possibile le relazioni con i media e quindi più in generale le attività di ufficio stampa. Il primo tema che andiamo ad affrontare in questa lezione è il comunicato stampa. Come abbiamo detto anche nel corso della scorsa lezione, per molti anni il comunicato stampa è stato, e per certi versi è ancora, il principe delle attività di comunicazione. E che cos'è in precisamente? È lo strumento base dell'ufficio stampa. Il comunicato stampa, sintetizzato anche come CS, è un testo ufficiale inviato ai media per comunicare una notizia in modo chiaro, conciso e fattuale. L'abbiamo detto, per molti anni è stato il modo attraverso cui aziende, enti, istituzioni, personaggi hanno veicolato i messaggi ai media, che erano di fatto sostanzialmente, e questo lo dice anche il nome alla latina, l'unico mezzo di intermediazione fra gli stakeholder, il pubblico di riferimento e l'azienda, l'ente, istituzione. Lo scopo del CS è fornire ai giornalisti materiale già pronto e notiziabile. E questi due aggettivi sono molto importanti perché i giornalisti necessitano intanto, e dopo lo vedremo meglio, di materiale che sia per loro chiaro e che consenta a loro di fornire ai loro stakeholder un servizio che sia di interesse per loro. Quindi il giornalista è colui che filtra quello che è il messaggio che l'azienda, l'ente, l'istituzione vuole veicolare e il proprio pubblico di riferimento. Quindi in questo caso diciamo che il nostro pubblico di riferimento, che è il pubblico di riferimento, vive attraverso una lente di intermediazione che è quella del giornalista e quindi dell'organo di informazione. Il comunicato stampa non è un testo pubblicitario o un volantino. Sono il testo pubblicitario e il volantino ovviamente strumenti di comunicazione a loro volta, ma con delle finalità, delle tecnicalità anche completamente diverse. Il comunicato stampa deve rispondere alle 5 W del giornalismo. Le 5 W sono un po' quella che è la bussola di riferimento dell'attività di comunicazione, che tradotte in italiano sono il chi, cosa, dove, quando e perché. Ovviamente le W sono la traduzione inglese di questi termini: who, what, where, when and why. La struttura del comunicato. Il comunicato stampa deve avere una struttura fondamentale dello stile giornalistico, che è quella della piramide invertita, ovvero nella parte più alta abbiamo il titolo e l'occhiello. Il titolo e l'occhiello devono racchiudere subito la notizia, perché devono essere in grado di catturare immediatamente l'attenzione del giornalista e comunque di chiunque vada a leggere il nostro comunicato stampa. Abbiamo poi il lead o attacco del comunicato stampa, il primo paragrafo, che riassume tutto, appunto, le 5 W, chi, cosa, dove, quando e perché. Queste due bullet point gli abbiamo dedicato dignità perché rappresentano davvero il cuore e sono quelli che fanno la differenza tra un comunicato stampa scritto bene e un comunicato stampa scritto male, e dopo vedremo perché. Il comunicato stampa poi prosegue nel corpo, dove sono racchiusi dettagli, approfondimenti, dati, contesto di riferimento, e diciamo tutto quello che, se pensiamo, facendo una metafora, una struttura a cipolla, va, diciamo, a arricchire quelli che sono gli elementi cuore del comunicato stampa. Le dichiarazioni, quote o anche virgolette, la citazione virgolettata del portavoce aziendale.
come abbiamo visto nella lezione della prima parte, può essere l'amministratore delegato, può essere un dirigente di prima fascia, può essere una persona di riferimento dell'azienda particolarmente esperta delle tematiche che andiamo ad affrontare. Importante

avere poi il boilerplate, tradotto anche il chi siamo, un paragrafo standard che descrive l'azienda e può rappresentare in poche righe una sintesi di tutte quelle che sono le attività e i dati chiave dell'azienda, mission, vision, statement. Ovviamente diamo per scontato appunto che il boilerplate deve essere una super sintesi e consentire a chi non è immediatamente familiare a quell'azienda o istituzione di capire che cosa fa esattamente. E ovviamente i contatti, nome, email, telefono dell'addetto stampa dell'ufficio. Sembra quest'ultimo punto una banalità, non lo è. Ancora oggi vediamo troppi comunicati stampa senza alcun contatto in calce, dando per scontato che chi legge sappia perfettamente dove andare a parare qualora avesse bisogno di informazioni. Andiamo ad approfondire. Titolo e lead. Gli abbiamo chiamati i primi 10 secondi, perché, come dicevamo, rappresentano davvero il gancio, hook all'inglese, quello che serve per catturare l'attenzione. Il giornalista dedica pochi secondi a decidere se leggere o cestinare. È una valutazione immediata che coniuga dal punto di vista del giornalista elementi di razionalità, ma anche elementi di emotività o semplicemente curiosità e rappresentano quindi un momento cruciale nella stesura di un comunicato stampa da parte del comunicatore. Il titolo deve essere informativo, breve e contenere la notizia principale. È fondamentale evitare titoli sensazionalistici o da spot. È buona norma inserire nel titolo anche il nome dell'ente o dell'istituzione. Ipotizziamo Poste Italiane due punti e poi la notizia che in questo caso Poste Italiane vuole veicolare ai propri stakeholder attraverso i media. È sempre buona norma che il titolo sia su una al massimo due righe. Un titolo su più righe ovviamente è complicato da digerire perché una delle doti fondamentali del comunicatore è la capacità di sintesi e nella sintesi rappresentare quello che può essere l'interesse da parte del giornalista per riprendere il comunicato e trasformarlo in una storia da veicolare ai propri stakeholder. Ricordiamoci che gli stakeholder dei giornalisti sono i lettori, siano essi della carta stampata, del web o quant'altro, che tendenzialmente pagano per comprare un giornale, abbonarsi a un sito, abbonarsi alla versione PDF di un mezzo di informazione. Quindi sono un vero e proprio cliente di cui è fondamentale conoscere non solo le abitudini d'acquisto, ma gli interessi particolari. E ovviamente ogni testata, ogni sito ha un proprio cluster, una propria tipologia di lettori. Anche in questo caso non tutti le notizie vanno bene per tutti i giornali. Il lead deve essere autosufficiente. Leggendolo si deve già avere un quadro completo della notizia. Quindi l'insieme di titolo e lead deve poter vivere di vita propria. L'esempio che facciamo sempre è tenere a mente quelle che sono le cosiddette brevi all'interno dei giornali o dei siti. Ecco, quello che può andare in una breve sono poche righe. La nostra notizia e quello che deve essere il super messaggio chiave che noi vogliamo dare deve poter essere sintetizzato in poche righe, per l'appunto titolo e lead. Lo stile giornalistico. Scrivere per i giornalisti ha delle piccole regole, se vogliamo, che sono anche molto di buon senso. Lo stile deve essere oggettivo e impersonale. I comunicati stampa si scrivono in terza persona. Non si scrive io, non si scrive noi, ma si scrive il nome dell'azienda e la terza persona. Il linguaggio deve essere chiaro, semplice, diretto. È fondamentale evitare il gergo tecnico o acronimi non spiegati. Non c'è niente di peggio che inserire in un comunicato stampa che, ricordiamo, può andare a testate giornalistiche generaliste come,
un sito web, il Corriere.it, Repubblica.it, inserire degli acronimi che possono essere particolarmente familiari all'interno

dell'azienda, ma rappresentare un grande punto interrogativo per un lettore che non sia un esperto di settore. Come abbiamo detto nella precedente lezione, uno dei gravi rischi dell'ufficio stampa e in generale della comunicazione d'azienda o istituzionale è guardarsi troppo al proprio interno, quindi dare per scontato che alcune cose che sono per noi pane quotidiano, invece per un lettore esterno sono semplicemente sconosciuti. Il formato. Le frasi devono essere brevi, i paragrafi ariosi. Bisogna evitare di fare un periodare arzigogolato ricco di subordinate o subordinate all'interno di subordinate. Bisogna essere chiari, concisi e diretti. E avere un focus sui fatti, non sulle opinioni. Soprattutto laddove parliamo di comunicazione corporate aziendale, è particolarmente rilevante distinguere completamente i fatti dalle opinioni. La comunicazione aziendale deve essere fact-based e non opinion-driven. Perdonate l'inglesismo, ma su questo si costruisce anche la credibilità e quindi, come abbiamo visto precedentemente, la reputazione di un'azienda o di un'istituzione. Tutto quello che non è suffragabile e dimostrabile coi fatti non dovrebbe avere vita in un comunicato stampa ufficiale. Ricordiamoci che i comunicati stampa, essendo scritti, usando la locuzione latina, scripta manent, e visto che oggi la combinazione dello scripta manent con il mondo web determina che un contenuto rimarrà lì per sempre. Quindi una cosa che noi abbiamo scritto non dimostrabile coi fatti potrà essere smentita perpetuamente. Veniamo ora alla distribuzione di un comunicato stampa, ovvero come far arrivare il messaggio. La mailing list, il database di contatti segmentato per settore, ad esempio tech, finanza, food. La qualità della lista è più importante della quantità. Spendiamo qualche parola in più sulla mailing list. I comunicati stampa devono essere, come abbiamo visto anche già nella precedente lezione, indirizzati a quelli che sono i giornalisti che vanno a coprire le specifiche tematiche di riferimento. A un giornalista che scrive di automotive non interesserà granché ricevere un comunicato stampa su un nuovo prodotto relativo al fashion o al luxury, a meno che non abbia una attinenza e un'afferenza specifica con il settore dell'automotive. E questo non solo è un fastidio da parte del giornalista ricevere comunicati stampa che non sono riguardanti il settore di cui scrive, ma possono determinare anche una poi word of mouth negativo sulla validità dell'ufficio stampa e della comunicazione aziendale che non è in grado di segmentare correttamente la propria audience giornalistica. Come sono organizzate le redazioni? Spendiamo due parole sull'organizzazione delle redazioni. La redazione, un giornale, un sito, un web, è normalmente una testata registrata al tribunale in cui esiste il direttore responsabile, che è colui il quale è penalmente responsabile di tutto quello che viene scritto e pubblicato sul giornale, sulla radio, sulla TV, sul sito web di riferimento. Normalmente le redazioni sono organizzate per appunto settori e normalmente abbiamo le cronache, gli esteri, la politica, gli spettacoli, la cultura, l'economia, lo sport, a capo delle quali vi sono i cosiddetti capi redattori. Per fare un parallelismo aziendale, sono i dirigenti dei media. Le organizzazioni più staffate poi all'interno, sotto i caporedattori, hanno i capi servizi, quindi responsabili di specifiche sezioni di quelle pagine, e semplificando arriviamo poi a quelli che sono i redattori ordinari, che sono coloro i quali abitualmente scrivono i pezzi, che poi vengono rivisti dai capi servizio, validati dai capi redattori e quindi impaginati e pubblicati. Esiste poi tutto il mondo molto rilevante dei collaboratori esterni, che sono giornalisti, possono essere sia professionisti che pubblicisti, che non sono assunti dalle redazioni, ma
per le loro competenze, per i loro contatti, spesso sono specializzati in settori particolari, vengono pagati a pezzo e vengono attivati o loro attivano le redazioni per proporre i loro pezzi o gli vengono commissionati dei pezzi. Avere una conoscenza ampia e approfondita di come funziona questo mondo e di quali sono i contatti e gli interlocutori rilevanti diventa quindi fondamentale. Un collaboratore esterno è colui il quale potrà proporre un pezzo, ma la decisione di accettare e pubblicarlo verrà sempre presa da un caporedattore o un capo servizio. Un direttore, a meno che non vi siano crisi o situazioni particolarmente rilevanti, non entrerà mai nella cosiddetta cucina di un giornale. Avere quindi un direttore nella nostra mailing list, a meno che non sia una persona che voi conosciate direttamente e che quindi possa essere un contatto di ultima istanza, ha un'utilità relativa. Quindi la mailing list deve essere focalizzata su quello che ci serve. Il canale attraverso cui distribuire. L'email è lo standard. L'oggetto deve contenere CS, ovviamente, e il titolo e il testo del CS va inserito nel corpo dell'email, non come allegato. L'ho voluto specificare chiaramente perché molti comunicatori fanno ancora l'errore di mettere soltanto un allegato. I filtri anti-spam oggi all'interno delle relazioni, ma non solo, spesse volte li filtrano e questo è il risultato peggiore che possiamo avere. Il risultato migliore è che possiamo generare una certa irritazione da parte del nostro interlocutore che si trova costretto ad aprire un allegato e non poter leggere il testo direttamente nel corpo dell'email. L'email, che oggi appunto è lo standard, si è affermata nel corso degli anni anche grazie alla sua versatilità nel poter veicolare immagini, video, file audio, infografiche o quant'altro, dopo vedremo meglio, laddove soltanto fino a 20-25 anni fa, bisognava inviare comunicati stampa via fax o quelli più corposi, addirittura via Pony Express o altri strumenti creativi. Il timing. Al netto di comunicazioni pre-sestive, sarebbe opportuno evitare il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio e informarsi opportunamente sui giorni di chiusura delle redazioni. Quest'ultima fattispecie ovviamente vale di più per quelle che sono le redazioni di periodici a più lunga gittata. Un mensile non lavora tutti i giorni. Ovviamente un quotidiano lavora tutti i giorni. Gli orari delle redazioni sono evoluti nel corso del tempo. Come abbiamo visto in precedenti lezioni, se prima, diciamo, l'arco di vita di una notizia e l'arco di lavoro di una redazione andavano tendenzialmente dalla tarda mattinata a circa l'una di notte, quando chiudevano i principali quotidiani a tiratura nazionale. Oggi, complice il web e i social, le redazioni dei grandi giornali, integrate tra sito, carta stampata, PDF, radio, ad esempio, se pensiamo al gruppo GEDI, lavorano H24. Laddove possiamo decidere quando veicolare proattivamente una nostra notizia attraverso un comunicato stampa, è opportuno tenere conto che sarebbe meglio inviare le notizie durante la mattinata per consentire alle varie tipologie, di redazioni di lavorare nel corso della giornata, evitare appunto il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio, evitare in generale le tarde ore del pomeriggio. Questo ovviamente non vale se sei una società quotata e quindi la comunicazione deve essere, come si suol dire, senza indugio nel momento in cui si determina la notizia che possa essere in grado di influenzare l'andamento dei mercati finanziari. Spunti di riflessione dunque. Da cosa è composto un comunicato stampa? Cosa significa usare uno stile giornalistico e perché? Vediamo ora un secondo strumento particolarmente utilizzato nell'attività di ufficio stampa e di relazioni con i media, che è
la conferenza stampa, ovvero quando un'azienda e un'istituzione convoca i giornalisti per esporre una notizia, un fatto, un evento. Quali sono gli obiettivi? La conferenza stampa è un evento convocato per comunicare una notizia di eccezionale importanza a più testate contemporaneamente. Quindi la differenza principale rispetto a un comunicato stampa è che avviene in presenza, avviene in un momento quindi dove hai più giornalisti presenti in grado di recepire da un lato il tuo messaggio, potenzialmente richiederti domande, approfondimenti di persona. Quando sì, per il lancio di un prodotto rivoluzionario, per la presentazione di importanti risultati finanziari, acquisizioni, fusioni o gestione di una crisi grave. Quando no, per notizie di routine o poco impattanti, in questo caso è meglio un CS. La conferenza stampa è uno strumento di cui non abusare, perché per le testate giornalistiche, web, radio, TV, muovere sul territorio giornalisti o ancora di più troupe è un investimento di tempo e denaro significativo. Dunque, laddove non vi sia poi per le testate un ritorno da un punto di vista di notizia e di rilevanza della copertura, ci saremmo giocati del goodwill che poi sarà difficile ricostruire. Quindi la conferenza stampa è uno strumento da utilizzare veramente solo quando serve. L'organizzazione. Bisogna ben definire l'obiettivo e il messaggio chiave. Di nuovo, deve essere un qualche cosa di veramente rilevante e che venga sostenuto da una narrazione articolata, anche perché una conferenza stampa non è un evento che dura pochi minuti, è un evento che dura svariate decine di minuti, se non più di un'ora. Scegliere i relatori e prepararli. L'abbiamo visto anche in precedenti lezioni, il media training e quindi la preparazione anche agli scenari più complessi della gestione di un rapporto con un giornalista è fondamentale, a maggior ragione laddove è l'azienda, l'ente o l'istituzione che convoca i giornalisti per raccontare una notizia. Selezionare e aggiungerei accuratamente data, ora e location, che deve essere facilmente raggiungibile e attrezzata. Come dicevamo precedentemente, anche per una conferenza stampa, la data e l'ora sono forse ancora più importanti e strategici rispetto a quella di un comunicato stampa. Evitare sempre, e qui lo diciamo senza scampo, una conferenza stampa il venerdì pomeriggio. È la scelta più suicida che possa essere fatta. In generale, di nuovo, al netto di eventuali conferenze stampa relative a fusioni, acquisizioni o a operazioni price sensitive e risultati finanziari, evitare il pomeriggio. Location, ovviamente, deve essere in grado di facilitare il lavoro dei giornalisti invitati, che nel mondo attuale devono poter collegarsi in rete alla massima velocità possibile per poter scrivere pezzi, uploadare foto, uploadare video e in generale fare anche dei post. Inviare gli inviti con largo anticipo e fare recall. Cosa vuol dire fare recall? Vuol dire chiamare il giornalista che è stato invitato, la testata che è stata invitata, per convincerli a venire alla nostra conferenza stampa. E anche in questo caso, durante la telefonata, hai pochi secondi, un po' come il titolo di un comunicato stampa. Tu nell'invito e nell'attività di recall devi essere in grado di catturare l'attenzione del giornalista e fargli capire la rilevanza per lui della partecipazione a una conferenza stampa. Lo stresso nuovamente.
deve essere il giornalista che percepisce come un valore aggiunto per il proprio lavoro e quindi per raggiungere il suo stakeholder, che per coincidenza è anche il nostro, nel venire alla nostra conferenza stampa, perché per la testata il giornalista è un investimento di tempo e il tempo è scarso e il tempo è denaro. Preparare la cartella stampa contenente comunicato, biografie, foto, dati, infografiche. Uno dei grandi valori che la conferenza stampa deve trasferire è quella di, oltre a mettere a disposizione i portavoce aziendali dal vivo, avere una quantità di materiali da esporre e da veicolare ai media.

La sala attraverso desk a crediti, posti a sedere, podio, backdrop. Sembra pura logistica, ma sono molto numerosi i casi dove i fallimenti relativi a connettività o logistica di una conferenza stampa hanno rappresentato poi un problema anche reputazionale per l'azienda o l'ente nei confronti dei giornalisti. La gestione delle domande. La conferenza stampa, come abbiamo detto, nasce per raccontare in presenza una storia più ampia e più rilevante ai giornalisti, ma prevede l'interazione, quindi il momento della verità. Il Q&A è la parte più critica, perché ovviamente sei in diretta, quindi non sei in registrata, non hai potuto rivedere il testo che hai letto o di un comunicato stampa, ma devi rispondere a delle domande live. Il portavoce dunque deve essere preparato attraverso un Q&A document, attraverso simulazioni, attraverso i media training. Il portavoce deve essere in grado di pensare e ragionare in maniera molto rapida e padroneggiando completamente non solo gli argomenti, e lo diamo per scontato, ma anche le tecniche di speaking con i media e TV, radio, giornali e quant'altro. Le regole. Un moderatore gestisce gli interventi, dando la parola in modo equo. Anche in questo caso, una conferenza stampa molto partecipata può prevedere che si prenotino per parlare più giornalisti. Ecco, il moderatore deve essere in grado di non far quantomeno capire che esistano giornalisti di serie A e giornalisti di serie B, ma deve essere equo. Quindi non dare la parola, come verrebbe naturale, come istinto, soltanto alle principali testate nazionali, ma cercare di distribuire gli interventi, proprio perché, e questo è sempre stato un mio mantra, quello che è il collaboratore di una piccola testata oggi potrebbe essere un caporedattore domani. E se l'hai gratificato oggi, avrà di te una stima profonda anche in futuro. Le tecniche di risposta. Usare la tecnica del bridging per riportare la conversazione sui messaggi chiave. Mai dire no comment, essere onesti se si conosce una risposta. Sono temi particolarmente densi e per certi versi anche relativi a quella che è la cultura della comunicazione in Italia, che è diversa ad esempio da quella anglosassone, in particolare sul tema del no comment. Un no comment in Italia è una risposta di grande chiusura, molto mal digerita dai media, laddove nel mondo anglosassone invece è molto più ordinario e semplicemente il significato del no comment nel mondo anglosassone è mi dispiace di questo non posso parlare. In Italia è diverso e sarebbe meglio dire mi dispiace di questo non posso parlare. Il bridging è forse la cosa su cui è più importante allenarsi, è la capacità di, avendo ricevuto una domanda sgradita, poter abilmente riportare la conversazione invece sulle tematiche che voglio affrontare come portavoce dell'azienda. Sono tutte capacità che si acquisiscono con l'allenamento, che deve essere sempre tanto e costante e nel tempo. Follow-up, perché il lavoro non finisce con la conferenza stampa. Dopo l'evento, l'ufficio stampa deve inviare il materiale, comunicato, foto, video, a chi non ha partecipato. Ci sono i casi in cui le conferenze stampa possono essere meno partecipate rispetto ai nostri obiettivi o semplicemente perché vogliamo comunque raggiungere un'ulteriore audience. Rimanere a disposizione per interviste one-to-one o approfondimenti, monitorare le uscite sui media e ringraziare i giornalisti per la partecipazione. Il lavoro dell'ufficio stampa è un lavoro in continuum, non finisce mai.
Esistono le cosiddette attività appunto continuative di ufficio.

stampa che prevedono la coltivazione costante dei rapporti. E c'è poi la conferenza stampa in emergenza, una potenziale crisi, una gestione di una situazione particolare. Analizziamo un caso reale di una conferenza stampa convocata per la gestione di una crisi. Quali peculiarità? La velocità della convocazione, la chiarezza e onestà del portavoce, l'empatia verso le vittime o clienti che possono aver avuto dei problemi e l'annuncio di azioni concrete. Abbiamo messo la foto della vicenda del talco, del borotalco della Johnson che ha avuto un'importante ricaduta da un punto di vista comunicazionale per l'azienda. Questi quattro punti devono costituire la stella polare della nostra comunicazione. In un mondo come quello attuale, dove la velocità della diffusione delle informazioni è altissima, l'azienda deve essere altrettanto veloce nella reazione e deve essere, come dicevamo anche in precedenti situazioni, la prima a parlare in maniera chiara, onesta e con empatia. L'impatto dei social media, oltre i media tradizionali. Oggi una conferenza stampa non è più un evento a porte chiuse. Se un tempo si pensava che comunque quello che si diceva nell'ambito di una conferenza stampa rimaneva lì per essere ripreso poi da radio, TV, giornali, oggi come oggi i media digitali, gli influencer, i giornalisti specializzati sui social, fanno sì che il nostro messaggio nel bene e nel male possa avere un'audience decisamente più ampia e l'azienda, consapevole delle opportunità che questo offre, perché pensiamo innanzitutto che noi vogliamo fare una conferenza stampa per raccontare una nostra storia positiva, questo ci offre delle opportunità di raggiungere un numero molto maggiore di stakeholder, cavalcando la cosa attraverso con un live streaming per raggiungere un pubblico più ampio o per raggiungere molto semplicemente media, giornalisti, stakeholder che in quel momento non possono essere fisicamente presenti nella location dove la conferenza stampa è stata convocata. Esiste sempre un trade-off per il live streaming perché alcuni potrebbero dire, però se offro il live streaming, il giornalista preferirà stare comodamente seduto alla propria scrivania invece che essere presente. Controbatto sempre a questa osservazione sul fatto che il vero valore aggiunto della conferenza stampa è proprio la presenza, ovvero la possibilità di fare le domande in presenza e di avere poi quelle interazioni anche a margine della conferenza stampa che un live streaming o una partecipazione via Teams, altro strumento che viene offerto, non consento. Il live tweeting, non ho ancora trovato un modo alternativo a tweeting Xing per commentare in tempo reale. Le conferenze stampa appunto possono essere diffuse attraverso i canali social in diretta e diciamo l'ufficio preposto può ingaggiarsi nelle conversazioni in diretta su quello che sta accadendo durante la conferenza stampa, analogamente a dei social Q&A per raccogliere domande anche dai social, la cui risposta, ovviamente strategicamente decidendo a quali domande rispondere in diretta durante la conferenza stampa, veicolata a beneficio di tutti i media presenti. Può succedere che a un giornalista fisicamente presente non venga in mente una certa domanda, ma che a noi, azienda o istituzione, farebbe comodo dare una risposta. In questo caso si può utilizzare una domanda proveniente dai social per dare questa risposta erga omnes. In generale, i giornalisti non sono più gli unici a raccontare l'evento. Spunti di riflessione. Qual è l'obiettivo della conferenza stampa? Come si organizza una conferenza stampa? Come si fa follow-up dopo una conferenza stampa? Vediamo ora alcuni approfondimenti sulle attività delle media relations e dell'ufficio stampa e quelle che possono essere alcune linee guida. E partiamo dalle linee guida.

guida etiche e ricordiamo i principi etici fondamentali nella pratica quotidiana, a cui non è mai, mai possibile derogare nel fare il nostro mestiere. Veridicità delle informazioni, trasparenza, rispetto per il ruolo del giornalista, correttezza e professionalità. Su questi quattro pilastri si costruisce la reputazione del comunicatore, che ti accompagnerà idealmente crescendo da giovane addetto alla comunicazione a direttore della comunicazione. Qualunque direttore della comunicazione di grande azienda, ente, istituzione viene ricordato in primis per aver aderito completamente a questi quattro pilastri. Non è facile, spesse volte si è tirati per la giacchetta per, diciamo, derogare ad alcuni di questi pilastri, penso al rispetto per il ruolo di giornalista, ma rimango fermamente convinto che davvero questi siano pilastri fondamentali a cui non si può mai derogare. Lavorare con le agenzie esterne. Pensiamo a o aziende, enti, istituzioni più piccole o semplicemente desiderose di voler magari esternalizzare alcuni servizi, interno e esterno. Molte aziende, appunto, si affidano ad agenzie di PR esterne, appaltando servizio o integrando quello delle strutture interne. Quali sono i vantaggi? Un network di contatti consolidato, expertise specifica e flessibilità. Ricordiamo, le agenzie di PR esterne sono di fatto società di consulenza che offrono servizi, spesse volte chiavi in mano, nel campo dell'ufficio stampa e della comunicazione. Quali sono gli svantaggi? In primis, la minore conoscenza della cultura aziendale e comunque un costo. Gli americani sintetizzerebbero la decisione nel make or buy, produrre o comprare. Personalmente, e lo indico come appunto mia opinione personale, avendo lavorato anche in agenzie di PR, ritengo che l'azienda, l'ente o l'istituzione non possa fare investimento migliore che non quello di investire su una propria struttura interna, perché nessuno, a parte una struttura interna, può essere calato nella cultura aziendale, nel contesto aziendale, meglio. La chiave comunque è una partnership forte e un allineamento costante fra team interno e agenzia. È complicato, ma può funzionare. Quali sono i comandamenti del bravo addetto stampa? Pensa come un giornalista, sii una fonte affidabile, personalizza il contatto, rispetta i tempi, non aver paura di dire non lo so, verifico e ti richiamo, sii sempre curioso e informato, costruisci relazioni, non solo contatti. Ognuno di questi elementi è un ingrediente fondamentale della ricetta complessiva. Pensa come un giornalista non vuol dire necessariamente sii un giornalista. Esistono molti casi di giornalisti che sono passati, come si suol dire, dall'altra parte della barricata e diventati comunicatori di successo, ma esistono, e purtroppo per loro sono ben di più, giornalisti che hanno provato a fare i comunicatori e hanno fallito miseramente. Perché sono due mestieri molto diversi. Pensare come un giornalista non significa essere un giornalista. Non dire mai palle, scusate il termine molto forte, ma non c'è niente di peggio nel nostro lavoro che raccontare una storia vera, dire bugie, sviare in maniera malevola. Rispettare i tempi, penso che l'abbiamo detto fino alla nausea, perché uno dei fattori chiave del giornalista è la cosiddetta deadline, la scadenza, il dover consegnare un pezzo. Non aver paura di dire non lo so, verifichi, ti richiamo, ha salvato la carriera di molti comunicatori, di molti giornalisti che avrebbero altrimenti rischiato di scrivere cavolate,

e migliorato la reputazione di molte aziende, soprattutto laddove si gestiscono e maneggiano informazioni finanziarie di società quotate, è meglio fare un respiro in più, verificare un numero e far sì che il giornalista, la testata, scriva la cosa giusta e scriva la cosa in maniera informata. La curiosità è la caratteristica principe che deve avere un comunicatore. Il comunicatore deve essere curioso, deve leggere, deve informarsi, deve conoscere i trend. E quali sono i trend digitali nell'ufficio stampa? Il primo l'abbiamo visto, comunicati stampa multimediali, con video, contenuti interattivi, atti a veicolare la nostra narrazione su varie tipologie di mezzi di informazione. Oggi molti siti non riprenderanno mai un tuo comunicato, una tua comunicazione in assenza di un'immagine, di un infografico, di un qualche elemento di multimedialità. Le digital PR, collaborazioni con influencer e creator digitali, che, e lo vedremo nelle lezioni dedicate alla comunicazione digitale, stanno accrescendo sempre di più la loro rilevanza nel panorama della comunicazione. Mi viene da dire, fra parentesi, nel bene e nel male. Podcast e brand and company, creare i propri canali di informazione. L'avrete sentito ripetutamente, aziende e istituzioni sempre di più si stanno muovendo verso il modello della cosiddetta media company, ovvero società in grado di raccontare attraverso i canali più disparati una propria narrazione articolata. L'audio, i podcast sono strumenti su cui molti investitori hanno deciso di puntare in maniera rilevante, stanno attirando molti giornalisti dai media tradizionali al mondo dei podcast. Il branded content sono contenuti creati dall'azienda, veicolati sul proprio sito e molto spesso raccontati dai media tradizionali attraverso un investimento pubblicitario. E quindi sezioni, pensiamo e li vediamo quotidianamente sul Corriere.it o su Repubblica.it, articoli o sezioni realizzate in collaborazione con. E le data-driven PR. Usare i dati per definire strategie e misurare i risultati. Penso che del tema della misurazione e di essere attenti all'ascolto della rete, di quello che i dati ci restituiscono, ne abbiamo parlato fino alla nausea, ma è fondamentale. La comunicazione non è statica, la comunicazione è in continua evoluzione e fa parte del bagaglio del bravo comunicatore essere in grado di adattare e far evolvere la comunicazione per seguire i trend. Spunti di riflessione. Perché lavorare con agenzie esterne e perché no? Quali sono i principali trend digitali dell'ufficio stampa? Andiamo ora a un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Da cosa è composto un comunicato stampa? Cosa significa usare uno stile giornalistico e perché? Qual è l'obiettivo della conferenza stampa? Come si organizza una conferenza stampa? E come si fa follow-up dopo una conferenza stampa? Perché lavorare con agenzie esterne e perché no? Quali sono i principali trend digitali dell'ufficio stampa? Abbiamo terminato questa lezione, grazie. Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale di approfondimento è disponibile sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al corso. Grazie.

0: Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources, and sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Amanda Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

ritiro sociale e dipendenza da internet nell'infanzia e nell'adolescenza. È un tema di grande interesse e attualità clinica, come sapete bene. Il ritiro sociale, la dipendenza da internet e l'uso eccessivo di videogiochi è spesso il tramite attraverso cui i genitori esprimono la loro preoccupazione e la loro domanda di aiuto per i figli adolescenti e per i bambini. È un tema attualmente di grande emergenza nella clinica che ci impegna a nuove sfide teoriche per cercare di comprendere questa forma di disagio giovanile e a nuove sfide terapeutiche, perché è molto importante riflettere sulle modalità per prevenire questo disagio e soprattutto per curarlo. Vediamo nel dettaglio gli argomenti della mia lezione. Il ritiro sociale, la dipendenza da internet, la clinica del ritiro sociale. Cominciamo ad esaminare il primo argomento, il ritiro sociale. È una condizione caratterizzata dal ritiro dalla società e dalle relazioni interpersonali, umore depresso, apatia e letargia. Sono talvolta presenti pensieri ossessivi compulsivi, inversione del ritmo circadiano, comportamenti violenti verso i familiari e pensieri o tentativi suicidari. A partire dagli anni 2000 in Italia sono stati osservati i primi casi di giovani adolescenti che cominciavano a ritirarsi dalla frequentazione scolastica e a chiudersi progressivamente in casa, nelle loro camere, per videogiocare o passare tutto il loro tempo nel cyberspazio, nella rete. L'esordio di questa forma di disagio in genere si colloca attorno ai 15-16 anni, anche se l'età si sta progressivamente abbassando fino alla preadolescenza, cioè gli 11-12 anni. Si tratta prevalentemente di adolescenti maschi, anche se stiamo osservando nella clinica che questo fenomeno si sta diffondendo sempre di più anche tra le adolescenti femmine. Talvolta il ritiro sociale si può manifestare in un'età un pochino più avanzata, cioè nella giovane adultità con l'inizio degli studi universitari. Questo fenomeno è stato originariamente rilevato in Giappone negli anni 80 e definito con l'espressione ikikomori, che deriva dai verbi iku, tirare indietro, e komoru, ritirarsi. A studiare, osservare e teorizzare questo fenomeno per primo è stato lo psichiatra giapponese Saito Tamaki. Questo psichiatra ha descritto la condizione clinica dei giovani giapponesi ritirati, condizione che poi è stata osservata anche pian piano in Corea, in Cina, negli Stati Uniti, in Australia, fino ad arrivare più recentemente anche in Europa. Nel caso degli studi realizzati da Saito Tamaki negli anni 80 in Giappone, giovani ikikomori erano prevalentemente maschi, il rapporto tra femmine e maschi era di 1 a 10, una femmina per 10 maschi, e l'età di esordio della condizione ikikomori era più o meno tra i 15 e 20 anni, anche se, come dicevo in precedenza, l'età si è progressivamente abbassata nel corso del tempo. Questi giovani ikikomori osservati in Giappone negli anni 80 avevano come interessi principali i manga, le anime, i videogiochi, passavano tutto il loro tempo ritirati nelle loro camere, rifiutando qualsiasi tipo di relazione interpersonale
E addirittura anche arrivando ad invertire il loro ritmo sonno-veglia, cioè spesso si è osservato che i giovani ritirati sociali preferiscono, diciamo, stare svegli durante la notte, momento in cui si possono dedicare esclusivamente alla rete, ai videogiochi, e dormire durante il giorno. E un recente studio, una recente indagine realizzata nel 2016 dal governo giapponese ha rilevato in circa 550.000 casi il numero dei giovani hikikomori giapponesi. Mentre per quanto riguarda l'Italia, come dicevo, questo fenomeno clinico purtroppo è in crescita, si sta sviluppando molto e diffondendo molto velocemente e incrociando i dati di alcuni studi nazionali si può ragionevolmente ipotizzare che l'incidenza del fenomeno riguardi circa 100-120 mila casi di adolescenti italiani. Fattori di rischio. Una relazione precoce madre-bambino, simbiotica depressiva, caratterizzata da aspettative idealizzate sul figlio e dall'impossibilità separativa. Elevate pressioni sociali e culturali, episodi di bullismo, interesse per il mondo immaginario. In questa slide vi presento in forma di elenco quelli che nei diversi studi giapponesi e internazionali, anche studi recenti italiani, sono stati evidenziati come i principali fattori di rischio del ritiro sociale. Spesso nella storia dei giovani adolescenti ritirati, troviamo una relazione con la propria madre di natura simbiotica depressiva, una madre potremmo dire iperprotettiva che a sua insaputa impedisce l'indipendenza, la crescita del figlio e spesso si è osservato nella storia clinica di questi giovani quanto la figura del padre sia sostanzialmente assente. Quindi il bambino futuro hikikomori, futuro ritirato sociale, spesso riveste nella relazione con la madre, il posto del padre assente. Oltre a questo importante fattore di rischio, in letteratura si evidenzia quanto questi giovani ritirati sociali siano molto sensibili alle pressioni sociali e culturali del loro ambiente di riferimento. E talvolta il ritiro sociale comincia gradualmente a manifestarsi a partire da un episodio di bullismo, cioè situazioni vissute in ambito scolastico, in ambito sportivo, dove il giovane si sente rifiutato oppure esplicitamente il giovane viene attaccato dai suoi pari. Cosicché comincia a elaborare dentro di sé l'idea che all'interno del gruppo dei pari non ci sia uno spazio per lui. Altro fattore importante di rischio è questa fascinazione, questo interesse per il mondo dell'immaginario che si concretizza nei manga, nelle anime, ma ovviamente soprattutto nell'ambito del cyberspazio, della rete, del virtuale. Perché compare prevalentemente in adolescenza? L'adolescenza è una fase particolarmente a rischio per l'espressione del disagio psicopatologico e in particolare per l'esordio del ritiro sociale. È una fase particolarmente a rischio perché in questo periodo della vita si concentrano molti e importanti cambiamenti che l'individuo deve integrare, deve affrontare per costruire la propria identità adulta. Vediamo questi cambiamenti, i cambiamenti del corpo, la separazione dai genitori dell'infanzia, l'inserimento nel gruppo dei pari. In adolescenza, l'avvento della pubertà determina uno stravolgimento, del corpo. Ci sono numerosi cambiamenti di tipo, fisico,
ormonale, e tutto questo, diciamo, chiede all'adolescente un intenso sforzo per riappropriarsi di questa sua nuova dimensione biologica. Questo compito che

di per sé è molto complesso perché l'adolescente comincia a confrontarsi con la sessualità, implica in parallelo anche la separazione dai genitori dell'infanzia. L'adolescente deve rimodulare il suo rapporto con i genitori, deve trovare una forma di relazione più matura che gli permetta di costruire una sua identità differenziata, di trovare uno spazio indipendente per la propria crescita. E nello svolgimento dei compiti che vi ho appena descritto, il sostegno e dunque l'inserimento nel gruppo dei pari è fondamentale. Come ascolterete nel corso delle altre lezioni che fanno parte di questo insegnamento, il gruppo dei pari svolge un ruolo fondamentale per l'adolescente. Nel gruppo l'adolescente trova un confronto, un sostegno alla propria identità in formazione. Nel gruppo è possibile elaborare quei conflitti interiori che l'adolescente da solo, nella solitudine, non riesce a gestire e comincia a fare esperienza di una vita di relazione più autonoma, più indipendente, quella che poi sarà necessaria appunto per costruire una vita adulta. Ecco, tutti questi cambiamenti, questi che vengono definiti compiti evolutivi dell'adolescente, fanno sì che in questa fase di passaggio, di transizione, l'adolescente viva in una condizione di grave fragilità o comunque di difficile fragilità narcisistica. Tutti questi cambiamenti implicano che l'adolescente per un certo periodo della sua vita si senta instabile, si senta di non potersi affidare a un'identità stabile. Veniamo quindi al primo spunto di riflessione che vi propongo per la mia lezione. Il ritiro sociale è una nuova psicopatologia o una nuova espressione sintomatica? In base a quello che abbiamo condiviso finora, è evidente che l'adolescenza è una fase molto difficile dello sviluppo dell'individuo e che queste fragilità possono manifestarsi anche in modo diverso a seconda del contesto sociale e culturale in cui l'adolescente è inserito. Vediamo adesso il secondo argomento della nostra lezione, la dipendenza da internet. Dipendenza o uso eccessivo di internet? L'Internet Addiction Disorder non è un disturbo ufficialmente riconosciuto dai principali manuali diagnostici dei disturbi mentali. Nella quinta versione del DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali elaborato dall'American Psychiatric Association, l'internet addiction non è ancora stato inserito tra quei disturbi, diciamo, psichiatrici che hanno una loro precisa definizione, quindi anche dei criteri diagnostici, ma piuttosto è stato inserito nella terza sezione del manuale, dove vengono indicati quei fenomeni clinici che devono essere ancora ulteriormente approfonditi, osservati per poter individuare dei precisi criteri diagnostici. Tuttavia, l'internet addiction è stata più genericamente definita nella terza sezione del manuale del DSM come quella condizione clinica in cui l'individuo utilizza eccessivamente in termini di tempo ed investimento emotivo la rete, il cyberspazio e ovviamente anche i videogiochi. Questa condizione clinica si associa a delle difficoltà in altri ambiti della propria vita che vengono disinvestiti, progressivamente abbandonati, quindi può esserci una compromissione nell'ambito scolastico, familiare, lavorativo, personale e relazionale. Inoltre viene anche segnalato come
nell'internet addiction si presenta

presentino quei comportamenti di assuefazione, di tolleranza e di urgenza, di bisogno compulsivo ad utilizzare i sistemi digitali, che per esempio si osservano anche nelle dipendenze con sostanze. Che relazione c'è tra ritiro sociale e dipendenza da internet? Questo è un tema molto, molto complesso perché spesso si attribuisce al mostro internet il ritiro sociale di molti dei nostri pazienti adolescenti. Osservando nella clinica la condizione di molti giovani adolescenti ritirati, posso senz'altro affermare che il rapporto tra dipendenza da internet e ritiro sociale è un rapporto circolare. O meglio, l'adolescente ritirato socialmente, molto fragile, insicuro nel rapporto con i pari, può impegnare gran parte del suo tempo, e del suo vuoto sociale con internet, con la rete e con i videogiochi. Tuttavia, non possiamo affermare, direttamente che internet e i videogiochi siano la causa del suo ritiro sociale e del suo disagio interpersonale. D'altra parte, passare un tempo molto prolungato nel cyberspazio, investire solamente in questo ambito virtuale può creare come una spirale nella vita di questi giovani adolescenti ritirati, che progressivamente si concentrano sempre di più sui videogiochi nel cyberspazio, fino a tagliare i ponti, rompere i rapporti con la realtà in carne e ossa, quindi con i propri pari. Internet può fungere da mediatore tra la realtà esterna e l'onnipotenza narcisistica. Può essere utilizzato dall'adolescente come una difesa per salvaguardare il sé fragile. Beh, è proprio quello che vi stavo dicendo poco fa. Per l'adolescente particolarmente fragile, che ha difficoltà a sostenere i compiti di sviluppo di questa fase della vita, che si sente inadeguato nel rapporto con i pari e con il gruppo, internet può rappresentare un mediatore, può rappresentare un filtro nel contatto con la realtà esterna, può in qualche modo proteggerlo dal confronto con i suoi limiti e le sue difficoltà. Questa protezione, questa mediazione fornita da internet può avere nel tempo una funzione evolutiva, oppure al contrario, l'adolescente può cronicizzarsi in questa condizione di ritiro fino a rompere progressivamente i rapporti con la realtà sociale. In adolescenza è necessario distinguere tra un uso regressivo patologico e un uso evolutivo delle tecnologie digitali. La formazione specifica sull'adolescenza ci richiede di fare una diagnosi differenziale che tenga conto della fase specifica che l'adolescente sta attraversando. Essendo una fase della vita particolarmente critica, è possibile che si presentino delle difficoltà che nel corso del tempo troveranno poi una loro evoluzione spontanea. Anche rispetto quindi all'utilizzo di internet e del cyberspazio, è molto importante che il clinico riesca, conoscendo bene il funzionamento mentale dell'adolescente, a distinguere tra un uso evolutivo, quindi un uso di transizione che può facilmente avvicinare l'adolescente alla vita di relazione in carne e ossa, da un uso regressivo patologico che, come dicevo prima, invece può implicare una rottura, una distanza non più recuperabile dalla vita di relazione con i propri coetanei. Quando mi riferisco all'uso evolutivo di internet e del cyberspazio e di videogiochi, nello specifico intendo per esempio le occasioni di sperimentazione che certi videogiochi possono fornire all'adolescente,
Ci sono dei videogiochi creativi, costruttivi. In alcuni videogiochi l'adolescente può utilizzare un avatar attraverso cui fare delle esperienze, acquisire un maggiore senso di sicurezza, no? Sentirsi più forte, dapprima nei videogiochi e poi forse chissà anche nella vita di relazione. Ci sono dei social all'interno appunto della rete che possono consentire agli adolescenti un avvicinamento protetto, mediato dallo schermo, ma può essere comunque per l'adolescente in difficoltà, l'adolescente fragile narcisisticamente, come dicevo prima, di avvicinarsi in un modo un po' schermato, un po' protetto alla vita di relazione. Quindi, come vedete, non si può patologizzare, demonizzare in assoluto l'utilizzo di internet. In adolescenza è importante conoscere lo specifico del funzionamento mentale e i compiti evolutivi che in questa fase il giovane deve raggiungere per poter fare una diagnosi differenziale dell'uso evolutivo o regressivo patologico di internet. Gli adolescenti come vivono la rete e il cyberspazio? È una domanda molto interessante che ci confronta con un diverso punto di vista che gli adolescenti hanno della rete e del cyberspazio. È molto interessante, a mio avviso, osservare nel rapporto clinico con gli adolescenti che la rete e il cyberspazio non è considerato come qualcosa di completamente diverso dalla vita di relazione, dai rapporti in carne e ossa. Per gli adolescenti tutto quello che accade nella rete è altrettanto importante, direi altrettanto vero di ciò che accade nella vita in carne e ossa. Questo lo dimostrano drammaticamente anche i fatti di cronaca. Pensate per esempio ai suicidi degli adolescenti legati al cyberbullismo. Ecco, per questi giovani la vita di relazione in rete è altrettanto vera, altrettanto importante di ciò che accade a scuola, di ciò che accade nei centri sportivi, di ciò che insomma accade al di là, al di fuori della rete. Possiamo quindi certamente affermare che il cyberspazio rappresenta un allargamento dello spazio di vita dell'adolescente. Direi uno spazio relazionale aggiuntivo che ha le sue proprie regole e che implica un impegno aggiuntivo per l'adolescente. Gli adulti come vivono la rete e il cyberspazio? È interessante osservare anche la prospettiva, il punto di vista degli adulti. Beh, spesso i genitori, per esempio, che incontro nella mia pratica clinica, vedono internet come una specie di mostro a cui attribuiscono, direi, su cui proiettano molte delle difficoltà dei loro figli adolescenti. Spesso le angosce dei genitori rispetto alla rete e al cyberspazio riguardano soprattutto l'ambito sessuale, sentimentale, quindi le loro angosce di natura separativa, la difficoltà che talvolta i genitori hanno a lasciar crescere i loro figli, a rendersi indipendenti, si concentrano proprio su questo ambito che per molti adulti, per molti genitori, è piuttosto sconosciuto, è piuttosto oscuro. In altri casi, al contrario, si può realizzare qualcosa di molto pericoloso per l'adolescente, cioè si può realizzare una sorta di simmetria tra gli adulti e gli adolescenti. Relazioni paritarie, simmetriche, in cui per esempio gli adulti si rapportano alla pari con gli adolescenti. È molto interessante, per esempio, osservare la migrazione che gli adolescenti hanno realizzato nel corso del tempo nell'ambito del cyberspazio e dei vari social. Come certamente saprete, alcuni social vengono ormai considerati dei social inadatti dagli adolescenti stessi, dei social che vengono utilizzati, ad esempio Facebook,
prevalentemente dagli adulti, dalla quale progressivamente gli adolescenti sono migrati verso social più giovani, dove non potessero incontrare i loro adulti.

È un fenomeno molto interessante che si scopre nella clinica, per esempio, osservare come gli adolescenti reagiscano in modo esterrefatto, siano indignati alla richiesta di amicizia da parte degli adulti, dei loro insegnanti, insomma, di tutti quegli adulti che pensano di potersi avvicinare in modo simmetrico alla relazione con l'adolescente. Per spiegare questo fenomeno relativo alla migrazione nel cyberspazio degli adolescenti, è molto utile il concetto proposto negli anni Ottanta da Novelletto, che è stato uno dei pionieri della psicanalisi dell'adolescenza in Italia. Ecco, Novelletto afferma molto chiaramente che gli adolescenti hanno bisogno di segretezza, hanno bisogno di spazi privati, intimi, all'interno dei quali potersi differenziare dai loro modelli genitoriali e costruire un'identità separata. Nell'osservare questi movimenti all'interno dei social e del cyberspazio degli adolescenti, mi pare di poter applicare proprio questo concetto proposto da Novelletto, il concetto di segretezza, del bisogno che gli adolescenti hanno di spazi segreti. Il concetto di realtà virtuale richiede una revisione alla luce dei cambiamenti dell'era digitale? Tutto quello che ho affermato finora nel corso della lezione sicuramente vi permetterà di fare utili riflessioni, utili ipotesi rispetto a questo spunto che vi propongo. Veniamo adesso al tema successivo della mia lezione, clinica del ritiro sociale. Un'esemplificazione clinica, Giovanni, 15 anni. Ecco, per entrare più nel vivo di questa questione clinica, vi propongo una breve esemplificazione di un giovane, 15enne, che chiamerò Giovanni, che ho trattato in psicoterapia proprio a seguito di una condizione di ritiro e isolamento sociale, che si accompagnava ad un utilizzo eccessivo di internet. Giovanni in particolare si ritirava tutto il giorno nella sua camera, non voleva andare a scuola, ma direi non voleva proprio uscire di casa e passava tutto il suo tempo a videogiocare e a guardare i video dei YouTuber, cioè di giovani poco più grandi di lui, che mostravano come si giocava ai suoi videogiochi preferiti. Giovanni ovviamente si era rifiutato di venire in consultazione, di venire a parlare direttamente con me, quindi è stata necessaria una prima fase di consultazione prolungata con i suoi genitori, in cui ho potuto raccogliere delle informazioni molto utili, molto importanti sulla storia di Giovanni. In particolare, tra questi dati, ovviamente farò una sintesi di questa storia clinica molto lunga che mi ha impegnato e che ha portato a un buon esito della terapia. Tra questi dati rilevanti della storia di Giovanni, posso segnalare il fatto che era figlio unico e che aveva una malattia congenita per la quale in età infantile era stato sottoposto a una lunga ospedalizzazione e continuava anche in questi periodi della consultazione a sottoporsi a una serie di visite e cure mediche abbastanza impegnative. Questa malattia congenita, come potete immaginare, aveva moltissimo preoccupato i suoi genitori e in particolare era stata sua madre a prendersi cura di lui, al punto da sviluppare un rapporto fusionale, simbiotico, un rapporto di grande interdipendenza che nel momento dell'arrivo della pubertà aveva impedito a Giovanni di risolvere, di affrontare i compiti di sviluppo legati a questa fase della vita. I suoi tentativi di separarsi dalla madre spesso avvenivano in modo maldestro, violento, con comportamenti aggressivi, verbalmente e fisicamente, ma di

fatto Giovanni era completamente dipendente dalle cure dei suoi genitori. Queste difficoltà si erano aggravate nel corso dell'adolescenza. Il gap esperienziale con i suoi coetanei si era progressivamente intensificato fino a che Giovanni ha cominciato a sentirsi inadeguato nel rapporto con i suoi pari e quindi si è progressivamente ritirato da scuola e isolato nella sua stanza. Dopo un lavoro preliminare con i suoi genitori, finalmente ho potuto incontrare Giovanni. E l'incontro con Giovanni si è realizzato, è potuto accadere avvicinandomi, incuriosendomi agli argomenti che per lui erano di maggiore interesse, i suoi youtuber di riferimento e i suoi videogiochi. Quindi la nostra terapia è iniziata con lunghi e affascinanti per me dialoghi su questo mondo dei videogiochi a me sconosciuto. Proprio a partire da questo dialogo sulle tematiche che più interessavano Giovanni e sulle quali lui si sentiva più competente, Giovanni ha potuto pian piano dare parola alle sue insicurezze, esprimere le sue difficoltà nella relazione con i pari, il suo disagio nel rapporto con l'altro sesso, il suo sentirsi brutto, inadeguato, perché spesso questo sentimento di inadeguatezza si concentrava proprio sul corpo, sul suo aspetto fisico. E quindi gradualmente la psicoterapia che abbiamo realizzato insieme nel corso di alcuni anni ha permesso il raggiungimento di alcuni compiti evolutivi. Giovanni si è gradualmente sentito più a suo agio nel rapporto con gli altri, è ritornato a scuola e gradualmente ha sviluppato delle prime relazioni amicali. La psicoterapia dell'adolescente promuove il raggiungimento dei compiti evolutivi di questa fase di sviluppo. Come vi ho appena mostrato, raccontandovi a grandi linee la storia di Giovanni e il percorso di psicoterapia che abbiamo fatto insieme, l'avvicinamento a questi giovani ritirati sociali richiede da parte del terapeuta la disponibilità a incuriosirsi, a interessarsi al mondo del cyberspazio, ai videogiochi e proprio a partire da questo mondo virtuale cominciare a fantasticare, a sognare sulla vita di relazione, sulla vita in carne e ossa che questi giovani fino ad adesso non si sentivano di poter sostenere. Possiamo affermare certamente che è proprio a partire dai videogiochi che è possibile cominciare a sognare sulla vita in carne e ossa che prima era troppo forte, era troppo difficile, troppo cruda per questi adolescenti per poter essere affrontata. L'intervento clinico riguarda la scuola, la famiglia e il contesto ambientale. L'intervento clinico rivolto agli adolescenti ritirati è necessariamente un intervento complesso perché, come avete ascoltato, ad esempio nella storia di Giovanni, non è stato possibile in una prima fase avere dei contatti diretti con lui perché Giovanni si rifiutava di uscire di casa e a maggior ragione si rifiutava di avere dei contatti con una psicoterapeuta. Quindi, nel caso di queste condizioni di ritiro sociale severo, grave, è importante richiedere una collaborazione alla scuola, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici perché la questione scolastica non diventi un fattore ulteriormente opprimente, angosciante per l'adolescente ritirato. È importante lavorare con i genitori dell'adolescente, offrire loro in parallelo un supporto alla genitorialità. Immaginate quanto può essere difficile per i genitori convivere con un figlio che non esce di casa, che si rifiuta di affrontare le situazioni della sua crescita.
Altro intervento che talvolta richiede di essere realizzato è un intervento domiciliare dove la figura dell'educatore si presta a incontrare direttamente l'adolescente nella sua casa e a stabilire con lui un rapporto che lo possa gradualmente aprire all'ipotesi di una psicoterapia. L'adolescenza sollecita la creatività dello psicoterapeuta e contribuisce alla trasformazione della tecnica psicoterapica.

tutti gli strumenti, tutti i tramiti per potersi avvicinare a lui, entrare nel suo mondo, incuriosirsi ai suoi interessi, no? Nel caso di Giovanni, come vi ho appena detto, l'unico modo per potersi relazionare a lui, creare un'alleanza nel nostro rapporto terapeutico, è stato proprio quello di incuriosirsi al mondo virtuale dei videogiochi e dei YouTuber. Veniamo all'ultimo spunto di riflessione che vi offro per la mia lezione. Quale formazione in psicoterapia per aiutare l'adolescente ritirato? Beh, dalle cose che ci siamo detti finora, sicuramente voi capirete che aiutare l'adolescente e in particolare l'adolescente che vive una condizione clinica grave, come ad esempio nel caso di Giovanni che vi ho appena raccontato, è necessario avere una competenza specifica sul funzionamento mentale dell'adolescente ed utilizzare delle tecniche cliniche e terapeutiche ad hoc, che necessariamente differiscono dalle tecniche di intervento sugli adulti o sui bambini. Veniamo quindi al riepilogo conclusivo e agli spunti di riflessione che vi ho sopra esposto. Il ritiro sociale, nuova psicopatologia o nuova espressione sintomatica? Il concetto di realtà virtuale richiede una revisione alla luce dei cambiamenti dell'era digitale? Quale formazione in psicoterapia per aiutare l'adolescente ritirato? Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e vi invito a leggere gli approfondimenti sulla mia lezione nella pagina del corso. Grazie mille per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Io mi chiamo Vanni Resta, sono titolare di questo corso insieme a altri docenti. Ho la fortuna, il privilegio di essere stato nominato dalla DG Clima dell'Unione Europea come ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, uno degli 80 in Italia, e questo forse giustifica perché sono qui dietro a questa telecamera. Vi intendo presentare il corso Green Economy Organizational Behavior, che contiene molti argomenti, molte sezioni. Per la verità, il corso è diviso in cinque argomenti importanti. Ci sono tanti docenti. Abbiamo scelto di adottare una formula un po' originale. È davvero un corso interdisciplinare, perché oltre ad essere un corso che parla di economia, ci sono anche dei fisici, dei biologi, persone che sono esperti nella sostenibilità ambientale e in quello che alcuni elementi importanti della natura danno come contributo alla sostenibilità. Gli argomenti di questo corso sono cinque, diciamo.

È diviso, se vogliamo, in cinque blocchi importanti. C'è anche un mind mapper che li evidenzia. Il primo è Planetary Boundaries e economia dei servizi ecosistemici. Questo è importante, abbiamo deciso di cominciare proprio da qui per vedere appunto quanto i servizi ecosistemici siano importanti nella considerazione della sostenibilità ambientale. Sono percentuali di PIL che vengono sempre misinterpretati o non considerati affatto. È proprio per questo motivo che parlando di Green Economy Organizational Behavior abbiamo pensato proprio di partire così. Il secondo argomento è la neutralità carbonica, l'impatto sull'agricoltura, con anche come dire, abbiamo dirazzato verso il cibo. Il cibo fa come elemento importante del nostro quotidiano, del nostro vivere e per cui della sostenibilità ambientale. Il terzo argomento è il concetto di prosperità e crescita economica. Ecco, questo è un blocco che considera proprio l'organizational behavior in questo modo, cioè come l'economia si è sviluppata, come l'economia del passato millennio abbia prodotto certi risultati, ma come adesso non siano i paradigmi classici di questa economia non siano proprio più sostenibili, non sono più applicabili al nostro sistema economico. Poi come argomento c'è il cambiamento necessario per la transizione verde. Questo ancora una volta è proprio più nello specifico come passare a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di considerare, di vivere l'economia con strumenti completamente diversi da quelli tradizionali, proprio in considerazione della sostenibilità sia ambientale che sociale. L'ultimo argomento, poi, ovviamente non potevamo prescindere dal considerare il Green Deal europeo e le policy ambientali e sociali, il regolamento sulla tassonomia delle azioni, delle attività che sono sostenibili sia in termini ambientali che sociali. Anche qui parliamo molto non come punto di arrivo del Green Deal, ma semmai come punto intermedio. Sappiamo che noi stiamo già evolvendo verso dal concetto della neutralità zero al 2050, come spiegheremo abbondantemente in tante parti del corso, già a il futuro, che significa fare qualcosa di più, non limitarsi a un impatto zero, ma addirittura nel fare di più e meglio, cioè sequestrare anidride carbonica e gas serra rispetto a quelli che siamo, la quantità che noi emettiamo in atmosfera. Questo è uno dei fondamento principale, diciamo, punto di arrivo di questo corso. Ripeto, ci sono diversi docenti che sono esperti ognuno della sua materia. È un corso che in qualche modo fa da preparazione anche a quello che sarà la normativa futura a livello europeo, i futuri scenari. E infatti non è escluso che questo corso abbia delle novità e consideri anche delle integrazioni che saranno a venire. Che dire, io vi stimolo e vi esorto a sentire le lezioni, è un corso molto complesso, molto lungo, però che insomma cita degli aspetti che oramai devono essere parte della nostra esistenza. Io vi ringrazio e spero di avervi in qualche modo stimolato a assistere a questo corso. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da un

0: Nettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale, Uni Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno.

0: Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema psicologia e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo tema si articola in due argomenti, sicurezza lavorativa e tassonomia degli errori umani, sicurezza come prodotto organizzativo, clima di sicurezza psicologica, comportamenti sicuri. Partiamo dal primo argomento, sicurezza lavorativa e tassonomia degli errori umani. Questo argomento ha come scopo quello di illustrare le diverse componenti della sicurezza e il contributo specifico che la psicologia del lavoro ha fornito per discriminare fra i diversi tipi di errore che le persone possono compiere nello svolgimento della loro attività e quindi mettersi in una condizione di rischio personale o di rischio organizzativo. Sicurezza lavorativa. La definiamo come bassa probabilità di danni fisici e psicologici alle persone. È l'esito dell'interazione fra l'organizzazione, la persona. E questo obiettivo non è facile da raggiungere. Non è facile da raggiungere perché erroneamente molte persone considerano anche dei sistemi più moderni come se fossero infallibili. In realtà i sistemi e i processi spesso sono fonte di errore, sono fallibili per vari motivi, per l'elevata complessità,

perché sono troppo affidati alla vigilanza diretta delle persone e quindi a processi di distrazione, per attrezzature e caratteristiche del compito, job characteristic, che sono mal progettate per pressioni, sovraccarico, obsolescenza, usabilità scarsa, per comunicazioni inefficaci, per una cultura della sicurezza formalistica e con poca responsabilità data alle persone, per un inadeguato controllo del rispetto delle normative. Cioè, in sostanza, ci sono degli elementi nel lavoro quotidiano, nel modo con cui esso viene svolto, che possono stimolare l'insorgere di difficoltà nel modo di fluire delle relazioni, delle attività di una organizzazione. Ma poi ci sono le persone che commettono atti insicuri anche senza intenzione, hanno limiti percettivi, cognitivi, psicomotori e fisici, fanno utilizzi impropri delle attrezzature, omissioni oppure bypassano le regole. E i fattori più comuni che entrano in gioco sono, per esempio, l'età. Infatti questo tipo di difficoltà sono tipiche delle persone che hanno minore esperienza, per esempio i giovani. L'esperienza, quindi il livello di competenze, lo stato psicofisico della persona stessa, caratterizzato per esempio dalla fatica, dall'uso di alcol o di altre sostanze stimolanti. Cioè, in sostanza, la persona, ma anche il sistema organizzativo, sono oggetto di fallibilità, di cui tener conto per comprendere poi la possibilità che si abbiano degli incidenti e si determinano poi anche degli incidenti con conseguenze gravi per le persone, e cioè gli infortuni. Molte discipline si impegnano per comprendere questa situazione critica e inaccettabile, la quale è fonte, come sappiamo, di patologie o addirittura di numerose morti sul lavoro. E la psicologia del lavoro offre contributi specifici a tre livelli, e di questi parleremo nel corso della nostra lezione. Prima di tutto, la natura dell'errore umano, e cioè la tassonomia. Cerchiamo prima di tutto di classificare questi differenti errori che la persona può compiere. La sicurezza come prodotto organizzativo, cioè ci concentreremo sul fatto che la sicurezza deriva anche dal come è impostata l'organizzazione, e il clima di sicurezza, la sicurezza psicologica e i comportamenti sicuri, cioè quelle prospettive di miglioramento della situazione organizzativa secondo l'ottica del benessere e della salute e della sicurezza delle persone. Partiamo dal primo aspetto, e cioè la tassonomia dell'errore umano. Se osserviamo questo grafico, potremmo vedere che dalla parte iniziale, cioè lo stimolo che deriva dalla realtà organizzativa e che rappresenta appunto la fonte dell'attività stessa, il compito, fino ad arrivare alla prestazione finale, c'è una sorta di percorso che prevede delle tappe di coinvolgimento della persona stessa con le sue differenti risorse. C'è la componente della interpretazione e valutazione della situazione, che implicano il possesso di conoscenze. C'è il momento della pianificazione delle risposte e della intenzione di azione, che implicano la disponibilità e la conoscenza di regole. C'è l'esecuzione vera e propria dell'azione, che si produrrà poi
nel risultato finale della nostra

prestazione. Bene, ci sono, come dire, dei colli di bottiglia, dei punti critici che sono fonte di errore. I mistake avvengono a livello della interpretazione e della pianificazione, l'errore in senso stretto, poi abbiamo nella fase di esecuzione i cosiddetti slips, e cioè degli sbagli per distrazione, e sempre nella fase di esecuzione dell'azione degli altri potenziali errori che sono delle dimenticanze, le lapses, cioè coinvolgono la memoria, la possibilità di richiamare dalla memoria il percorso operativo corretto. Quindi abbiamo sostanzialmente tre grandi tipi di errore: mistakes, slips e lapses, ai quali si aggiungono, soprattutto in fase di pianificazione e in parte in fase di esecuzione, le cosiddette violazioni. Riprenderemo questi elementi di seguito, ma sembrava opportuno collocarli all'interno di questo percorso mentale che porta la persona dallo stimolo alle modalità di risposta allo stimolo stesso fino alla prestazione finale. Slip sono errori di esecuzione associati a compiti familiari. Questi errori sono basati sull'abilità, si verificano se l'attenzione viene distolta per stanchezza, stati emotivi, preoccupazioni e sovraccarico. Quindi sono errori, diciamo così, di distrazione nel linguaggio corrente. I lapses sono sempre errori di esecuzione, ma sono basati sulle dimenticanze, sull'omissione per difetto di memoria di qualche fase dell'azione. È come se la persona dimenticasse un pezzetto della sua attività proprio perché si sente talmente sicura di sé che rischia questo tipo di defiance. I mistake si distinguono in due categorie. I mistake rule-based, si è scelta una certa regola, una procedura inadeguata. Quindi sono errori di giudizio nella pianificazione, nella raccolta di informazioni, nella comunicazione. Si distinguono dai mistake knowledge based, in cui l'azione viene eseguita come era pianificata, ma secondo una linea sbagliata, per difetto di conoscenze, inesperienza, mancato aggiornamento. Questi sono naturalmente gli errori più gravi, potremmo dire sono gli errori di concetto, per usare una terminologia che si usava nel mondo della scuola, no? Quando l'insegnante voleva sottolineare non tanto l'errore di distrazione, ma appunto l'errore di concetto. In questo caso si tratta di errori basati su una carenza di utilizzo delle regole oppure su una carenza di conoscenza vera e propria, magari per scarsa esperienza, e questo capita naturalmente a chi comincia un certo lavoro e si trova in questo tipo di difficoltà. Abbiamo poi aggiunto un'ulteriore categoria di errori, che sono le violazioni. In questo caso parliamo di violazioni di routine, cioè sono delle deviazioni deliberate da regole, da procedure, da protocolli, e la non conformità diventa la norma. Talvolta si tratta di regole difficili da osservare. Abbiamo violazioni situazionali, quando c'è l'uso consapevole di scorciatoie per risparmiare tempo o fatica e fare comunque bella figura. Abbiamo violazioni eccezionali, e in questo caso spesso sono esacerbate dalla spinta che proviene dalla direzione a portare comunque a termine il lavoro con una sorta di rischio calcolato. Le violazioni sono in sostanza un modo che le persone
adottano per non ottemperare a delle regole. Talvolta queste regole sono magari disegnate male, quindi c'è un margine di giustificazione, se vogliamo, per questo tipo di realtà non adeguata e fonte di incidenti molto spesso. Tuttavia è bene essere in grado di diagnosticare anche le violazioni, perché permettono all'osservatore e successivamente al progettista di ridurre i margini di errore da questo punto di vista. Occorre fare un'importante distinzione fra gli errori cosiddetti attivi e gli errori latenti. Gli errori attivi derivano naturalmente dalla prestazione diretta degli operatori e sono i tre grandi tipi di errore che abbiamo descritto fino ad ora: gli slip, i lapses e i mistake. Le conseguenze degli errori attivi sono immediate e però per certi aspetti sono identificabili più facilmente. Gli errori latenti invece non hanno origine tanto dalla persona, ma hanno un'origine organizzativa. Restano silenti nel sistema organizzativo fino a che non c'è un evento che li fa scatenare, un triggering event, e la causa generatrice, quella che viene chiamata root cause, deriva da decisioni manageriali e da scelte organizzative sbagliate. Cioè, in molte organizzazioni le procedure che vengono delineate sul piano formale possono presentare delle sbavature, possono presentare delle difficoltà di applicazione. Allora, in questo caso, sono la fonte di potenziali errori, perché ad esempio spingono a delle violazioni magari non molto forti, però spesso in grado, soprattutto quando si accumulano, di determinare delle conseguenze pesanti per il lavoro che si sta svolgendo e anche per i suoi effetti sulle persone. Le barriere di sicurezza tecniche e organizzative predisposte da una struttura per difendersi dagli errori possono essere superate. Come nel formaggio svizzero, si possono aprire o spostarsi dei buchi che, allineandosi, determinano il percorso dell'incidente. Presentando un modello molto efficace, delineato da Reason qualche anno fa, che per l'appunto assume questa metafora del formaggio svizzero per spiegare come i sistemi di protezione che un'organizzazione anche molto aggiornata, anche molto funzionale, mette in atto, ma che possono verificarsi delle sorte di bypass che rendono inefficaci queste barriere protettive. Il modello del formaggio svizzero di Reason sottolinea che le difese che un'organizzazione mette in campo sono sostanzialmente imperfette. Se osserviamo questa immagine, vedremo che ci sono alcuni buchi che sono determinati da errori attivi, per esempio mistake, e ci sono invece dei buchi determinati da errori latenti, cioè barriere non perfettamente valide messe in atto dall'organizzazione. Il rischio che si determini un incidente deriva quando sia le componenti di errore attivo e le componenti di errore latente entrano in linea in maniera tale che il percorso delineato dalla freccia si trova, incidentalmente nella stessa linea, in maniera tale che il risultato può essere un incidente. Un incidente con danni alle persone significa infortunio,
un incidente col danni al patrimonio, un incidente

con danni alla reputazione aziendale, dal momento che se il tasso di incidente risulta elevato, le persone si rendono conto di lavorare in un ambiente infido, in un ambiente pieno di rischi, o addirittura incidenti di natura ambientale quando per l'appunto si esce dal contesto dell'azienda e si entra nel territorio, in un ambiente circostante, con conseguenze che possono essere anche molto gravi per la comunità, per la popolazione e per l'ambiente fisico, insomma. Quindi in sostanza questa immagine, questa metafora del formaggio svizzero ci fa capire come sia assolutamente indispensabile tenere sotto controllo sia la componente dell'errore umano con la tassonomia che abbiamo in precedenza illustrato, sia anche le barriere protettive che possono non risultare nel loro insieme particolarmente efficaci per impedire la comparsa degli incidenti. Cerchiamo di richiamare alcuni spunti di riflessione con queste domande. Il senso comune attribuisce spesso la causa di incidenti al fattore umano, ma è una spiegazione corretta? Gli errori umani sono tutti uguali, hanno la stessa origine? Quale differenza tra errori attivi ed errori latenti? Possiamo ora passare al secondo argomento di questa lezione. Sicurezza come prodotto organizzativo. E qui entra in gioco clima, sicurezza psicologica e comportamenti sicuri. L'obiettivo che ci diamo con questo secondo argomento è quello di intravedere delle linee di soluzione alle difficoltà principali che le persone incontrano nello svolgimento della loro attività in quanto oggetto di errore e quindi quali sono le possibilità per prevenirlo tenendo in considerazione questi elementi contestuali, organizzativi che rappresentano una delle fonti meno considerate per lo svolgimento, la comparsa meglio, degli errori. In questo senso diciamo che la sicurezza lavorativa è anche un prodotto organizzativo, nel senso che la sicurezza dipende anche dal sistema, cioè dalle condizioni di esecuzione, dalle modalità di gestione dei rischi, dal tipo di regolamenti e protocolli più o meno verificati, da pratiche improvvisate, dalla tolleranza agli errori, dalle mancate denunce, dagli scarsi controlli. Sono esempi che ci fanno capire come il prodotto finale della sicurezza chiami in causa un po' tutte le funzioni su cui si sostiene un'organizzazione. Se per esempio un'organizzazione è tollerante, è troppo tollerante, cioè non valuta con attenzione il fatto che può esserci stato un errore e non si chiede il perché, quale origine, di quale tipo di tassonomia si tratta, di quale tipo di fattore in gioco principale, insomma, stiamo trattando, allora questa organizzazione si troverà più profondamente sottoposta al rischio di peggioramento ulteriore. Quindi l'importanza di essere pronti nella analisi, descrizione degli errori, non tanto per punire, quanto piuttosto per cogliere il senso, la ragione dell'errore che si è determinato. È un'organizzazione che sa imparare dai quasi errori? I quasi errori ci fanno capire un aspetto che non va sottovalutato, cioè che molte volte non si determina una conseguenza per lo sbaglio di una persona. Siamo lì, stiamo quasi però non succede l'incidente in senso stretto, però il rischio c'era. Tant'è vero che si dice che ogni 300

near miss, quasi errori, incidente mancato, ci sono 29 incidenti di lieve entità e un incidente fatale. È una sorta di immagine anche qui ad iceberg. Io per ogni incidente grave, fatale, anche mortale, devo immaginare che prima siano successi degli incidenti più piccoli e addirittura dei quasi incidenti, degli incidenti mancati. Quindi l'attenzione a diagnosticare bene questa comparsa di possibili incidenti diventa un fattore significativo per la prevenzione e per il buon funzionamento organizzativo. Prima di un fatto grave, per l'appunto infortuni e danni in superficie, ci sono sotto questi segnali troppo spesso trascurati, che informano su dove sono le criticità e per migliorare le barriere protettive del sistema, in sostanza per impedire che i buchi del formaggio si allineino e quindi rendano possibile la comparsa dell'incidente vero e proprio. Da questo punto di vista diventa importante sottolineare la funzione di error management. Quando c'è l'errore, occorre mitigarlo subito, prima che porti ad altre conseguenze indesiderate, sia danni sia ulteriori errori. Quindi l'error management in un certo senso rappresenta gestire l'impatto del passato sulla situazione odierna. L'errore che si è determinato ha una sua storia che proviene dal passato e di cui io posso avere consapevolezza qualora in questa organizzazione siano segnalati, ad esempio, i near misses. Ma l'error management ha anche una seconda funzione, e cioè quella di prevenire futuri errori simili. E da questo punto di vista l'importanza di sviluppare una riflessività sugli errori, il debriefing per aumentare la resistenza agli errori nel sistema. In questo caso la funzione diventa una gestione pro futuro, cioè rendere possibile il miglioramento del funzionamento organizzativo nei termini di una prevenzione dei suoi incidenti. Per esempio, di fronte ad un quasi errore nell'ambito di una sala chirurgica, se il team, dopo che ha terminato la sua attività chirurgica, si incontra e si fa una riflessione comune per capire perché si stava per determinare un errore con possibili o eventuali conseguenze gravi per il paziente, perde un'opportunità di imparare da quello che da quello che è successo e anticipare un miglioramento che avrà degli effetti per le prestazioni future. In questo senso parliamo anche di clima di sicurezza. Ma cos'è il clima di sicurezza? È la percezione condivisa tra i membri di un'organizzazione del significato e del valore della sicurezza. Cioè, stiamo lavorando in un contesto nel quale tutti ci rendiamo conto che è importante un comportamento sicuro, è importante diagnosticare i rischi di errore? E questo è un elemento che fornisce sostanzialmente indicazione sulle priorità organizzative, fa capire gli schemi di riferimento che per guidare i comportamenti in maniera che siano efficaci, legittima i comportamenti stessi, anche non sicuri se il clima è sfavorevole, perché come ben sappiamo se in un'organizzazione c'è una tolleranza all'errore, cioè a svicolare dalle regole, a svicolare dai percorsi definiti come percorsi sicuri, è chiaro che c'è una sorta di contagio per cui tutti, prima o poi, svicolano dalle regole per ridurre, ad esempio, la fatica, l'impegno, ma
si mettono nella condizione di un rischio maggiore. Un clima di sicurezza implica il fatto che attiva e rinforza motivazioni per la conoscenza e le condotte sicure. E questo elemento come si forma? Come si forma questo clima di sicurezza? Con le politiche adottate sulla sicurezza da parte dell'organizzazione, con la qualità delle comunicazioni, con atteggiamenti dei dirigenti e supervisori più o meno favorevoli e coerenti, con un grado di coinvolgimento dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza. Cioè, in sostanza, parlare di sicurezza implica parlare di un cambiamento forte nelle organizzazioni che per molto tempo hanno trascurato il tema della sicurezza, l'hanno considerato come un semplice atto di conformità alle norme e non come un fattore di miglioramento della vita organizzativa che determina dei vantaggi anche per l'organizzazione. La sicurezza è un fattore di miglioramento anche in termini di costo, anche in termini di produttività e quindi è un fattore vantaggioso per l'organizzazione, oltre che naturalmente per il benessere delle persone. Allora, perché è importante considerare la sicurezza psicologica? Perché in questo caso si parla della convinzione che l'ambiente di lavoro sia sicuro per l'assunzione di rischi interpersonali e che le persone si sentano in grado di esprimere idee, domande, preoccupazioni o errori pertinenti senza timore di essere puniti o umiliati. Cioè, se un'organizzazione riesce a far fiorire un clima di sicurezza psicologica, si trova nella condizione migliore affinché le persone possano parlare delle loro situazioni, anche dei rischi che magari nel momento della progettazione non erano stati considerati e che invece rappresentano una conoscenza aggiuntiva per l'organizzazione stessa, per produrre quei cambiamenti che hanno come obiettivo il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. Un clima di sicurezza psicologica aumenta la responsabilità e consente alle persone di essere sincere e assumersi dei rischi interpersonali. Aiuta a riflettere per costruire una mentalità di team, incoraggiare a parlare, verificare le ipotesi, collaborare, sperimentare, imparare e continuare a migliorare. La sicurezza psicologica è uno dei fattori di miglioramento complessivo dell'atmosfera lavorativa, di miglioramento complessivo delle capacità di prestazione della persona. Quindi non è un fattore aggiuntivo, secondario, una sorta di abbellimento della vita organizzativa. No, è un fattore di sviluppo e di potenziamento del funzionamento organizzativo di cui gli stessi gestori dell'organizzazione, gli stessi gestori delle risorse umane dovrebbero rendersi conto proprio per rendere più vantaggiosa anche la loro attività. La ricerca ci dice infatti che quando la sicurezza psicologica è alta, aumenta il parlare degli errori, del come, perché, del che fare in risposta a un errore, diminuiscono le paure e gli imbarazzi nel dichiarare errori e quasi errori, aumenta l'impegno per la sicurezza personale e collettiva, aumenta la possibilità di apprendere dagli errori per lavorare meglio e quindi in termini di aumento anche di produttività, e diminuiscono gli aggiramenti delle regole che spesso le persone per varie ragioni, compreso l'uso personale del tempo, utilizzano, insomma. Sono tutti esempi dei vantaggi che si hanno dal punto di vista del buon funzionamento organizzativo, soprattutto della qualità della vita organizzativa, quando è svolta in un clima di sicurezza psicologica. Insomma, non ho paura di dire che ho sbagliato, perché so che dal mio errore posso imparare, posso sviluppare
nuove competenze e quindi anticipare un miglioramento sia per me come lavoratore, sia per il mio gruppo di lavoro, sia per il mio contesto di lavoro. Allora possiamo chiederci quali barriere e facilitatori della sicurezza psicologica troviamo nel lavoro. Dal punto di vista delle barriere, cioè dei principali ostacoli, spesso la gerarchia con rapporti troppo formalistici e una leadership autoritaria, quello che viene chiamato il micromanagement, cioè quello che quel capo che sta sempre a guardare i dettagli della tua prestazione e non a considerare invece di facilitare la tua prestazione in maniera tale da evitare rischi. Una scarsa conoscenza sui temi della salute e sicurezza nei gruppi, la mancanza di fiducia e rispetto, la presenza di personalità introverse o con paura di parlare in pubblico. Tra i fattori di potenziamento delle persone in termini formativi c'è proprio questa necessità di potenziare le capacità di interagire in gruppo, di parlare, di rivelare preoccupazioni che si hanno, per esempio quando c'è un cambiamento di lavoro che implica una maggiore attenzione, che implica una maggiore conoscenza di regole e di procedure, per esempio quando si cambia un protocollo lavorativo che rende le persone in qualche modo più preoccupate, timorose di non saper fare subito al primo colpo l'attività che viene richiesta. Ci sono degli elementi di facilitazione? Certo, i facilitatori sono per esempio una leadership inclusiva e ascoltante, una cultura aperta al cambiamento che promuove riflessività, delle relazioni interpersonali supportive, un coordinamento flessibile che riconosca autonomia e fiducia nelle persone, delle personalità proattive. Ecco, questi elementi di facilitazione ci portano a dire come sia assolutamente importante avere una leadership che sia in grado di conoscere le persone sulle quali presta la sua funzione di coordinamento in maniera tale anche da stimolare quei correttivi in termini di conoscenza, ma anche in termini di competenza relazionale che stanno poi alla base della verifica che si può fare sull'attività, la revisione che si può fare sull'attività svolta in maniera tale da identificare dei punti di criticità senza paura di venire, come dire, puniti, ma viceversa con la sensibilità che una leadership adeguata mostra per incentivare questi processi di apprendimento. E allora da questo punto di vista ci possiamo chiedere, ma insomma i comportamenti sicuri come si realizzano? Quali sono gli antecedenti? Intanto parliamo di antecedenti di tipo distale legati al contesto e qui sono coinvolti fondamentalmente le politiche dell'organizzazione, il tipo di leadership come ho cercato di sottolineare prima, il coinvolgimento dei lavoratori. Sono degli antecedenti distali del contesto che determinano le condizioni di esecuzione, le modalità con cui viene eseguito il lavoro e il clima di sicurezza. Poi abbiamo un secondo blocco di antecedenti distali che riguarda le persone, quindi la competenza, la coscienziosità, la capacità di gestire le emozioni, degli stati transitori come la fatica, l'idoneità psicofisica. Quindi fattori antecedenti legati al contesto, antecedenti legati alla persona. Questi elementi hanno un effetto di influenzamento sui livelli di conoscenza posseduti dalle persone in merito alla sicurezza lavorativa, alle priorità da seguire, alle condotte legittime da adottare e
secondariamente, alle motivazioni per la sicurezza, che rappresentano per l'appunto il fattore di accelerazione delle condotte sicure. Cioè la persona che risulta motivata nello svolgimento della sua attività, da un lato, ma lo fa anche perché conosce gli elementi fondamentali della sicurezza. E questi elementi che caratterizzano la specificità e potremmo dire la competenza professionale della persona hanno questi antecedenti che abbiamo cercato di ricostruire, sia legati al contesto, sia legati alle caratteristiche della persona. Su questo secondo argomento possiamo stimolare la riflessione con queste domande. Come si forma il clima di sicurezza che caratterizza un'organizzazione? In un contesto di lavoro, quali principali effetti determina la percezione di sicurezza psicologica? Il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo fatto nel corso della lezione, il senso comune attribuisce spesso la causa di incidenti e infortuni al fattore umano, ma è una spiegazione corretta? Gli errori umani sono tutti uguali? Hanno la stessa origine? Quale differenza fra errori attivi ed errori latenti? Come si forma il clima di sicurezza che caratterizza un'organizzazione? In un contesto di lavoro, quali principali effetti determina la percezione di sicurezza psicologica? La lezione è terminata, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che materiale di approfondimento sarà presente nel sito dell'Ateneo, nelle pagine web dedicate a questo corso.

Buonasera a tutti, sono molto onorata di essere qui, aprire questa bellissima serata e anche condividere il palco con una serie di scrittori così importanti, quindi grazie di essere venuti e grazie a tutti del festival dell'invito. Io vi leggo qualche poesia dal quaderno di Nerina. Vi leggo una sezione in mezzo al libro che si chiama Accezioni ed è una specie di vocabolario personale. E forse salto un paio, ma insomma. Ma prima c'è una poesia di transizione, senza titolo. Quindi inizio con quella. Tradisce oppure chiarisce le origini, almeno l'infanzia, il modo di far vedere i numeri con le dita. Il mio 3, dunque, così, crea una doppia V, mentre quello italiano, che non mi verrà spontaneo, coinvolge il pollice. Accezioni. Aiuole. Raccoglie ogni vocale. Ambito, oppure ambito. Compaiono uno dopo l'altro nel vocabolario. Solo l'accento cambia il senso, separa lo spazio dal desiderio. Anafora. Chiamo, chiamo con nome inventato, anziché anagrafico. Codice segreto, tenuto stretto per rendere mio quel rapporto. Follia. Roma. Mai vista così bella, un giorno che soffia una nuvola lercia dalla salaria. Da noi, vocaboli altrui siderali, come sarebbe invece trascorrere almeno una giornata con quelle parole nelle ossa? Forsennato. Forse morto nel mio cervello, sarebbe il contrario. Incubo. Vuol dire non riuscire a dire nulla e nessuno davanti a un pericolo. Ossia,

la testa piena di parole, proteste che non escono. Innesto l'ozio nel mezzo dell'adozione. Invidia, se splende il sole sul mare dopo 3 giorni coperti di vacanza, se sono in partenza. Lascito è una parola che mi perseguita in questo periodo, sempre in agguato in testi diversi. Per evitare i dubbi, confermo il senso, ma pare troppo algida, donazione testamentaria come spiegazione. Obiettivo: di raggiungere quel dopo in calce a tutti gli sforzi, di riprendersi perfino dalla goduria, di andare a letto e non pensare a tutto ciò da ritirare, consegnare, imparare e tollerare. Passiamo al participio, la pace prolungata, la scrivania ignorata, l'ossatura della vita, una serie di infiniti, compreso morire, da cancellare. Obbrizzo, detto dell'oro senza lega, a me però evoca la prosa pura d'un chimico che sapeva l'angoscia del domani. Ora vado a perché piace, c'è scritto il titolo, piace. Per poter pensare e parlare, pendolare, persino poetare, proprio a Pessoa, lettera che punteggia il titolo trittico di Pierpaolo Pasolini. Per Purgatorio giunto le 7 P nella fronte di Dante, paradiso che proviene dal paradaesa persiano, purtroppo perturba e piange. Patria mi pesa, preferisco piazza, porta portese e porta gioie, parola preferita. Peccato, perdita, mentre la parola peripezia, preferibilmente al plurale, che vuol dire mutare radicalmente le cose, è sbarcata in italiano nel 500, nonostante le proteste dei puristi. Ah, però, quadratura del cerchio, l'acquarello del nonno di un arabo a cavallo di un cammello, sognato a Calcutta senza mai aver visitato il deserto, ritrovato nel soppalco sudicio, tana di topi e di altre sue opere tarlate, condannate, dopo che mancato, portato in America, incorniciato, appeso nel soggiorno poco frequentato. Invece i 3 cammelli che passano sotto gli occhi, libere, vaganti, sono più sbiadite dal vivo che nel quadro, più miraggio che vero. Rendersi conto, il peso di Ottavio, umido, appena svenuto tra le braccia. Rimpianto, verso intatto, scordato. Rovistare vuol dire cercare dappertutto, parola attesa mia insaputa. Sbancare, quello che dice il padrone ai 2 al tavolo accanto dopo la mangiata di sabato, ravioli, trippa, carciofi, torta. Fa il conto chiedendo loro cosa avevano ordinato, aggiungendo: avete sbancato. Fa la somma sbrigativa nei margini della grande pagina bianca messa giù per ospitare un pasto solo.

Prima di strapparla e di apparecchiare di nuovo, resta il saldo calcolato in calce al vuoto. Sbolognare. Pare che abbia a che fare con la città stessa, o smodata o annichilita. Invece saltabecca dal oro falso, a una specie di liberazione furba. Scapiccolarsi. Me lo regala il vocabolo un amico indaffarato che non riesce, dice, di combinare un tubo. Scartabellare, scoperto nel romanzo prolisso e meravigliosamente dispersivo di Dolores Prato, le cui pagine, oltre 600, vanno lette senza scavalcarne nemmeno una. Sgamare. Cioè, che fanno due bambini quando sanno la madre innamorata dopo anni di tristezza? Sorprendente, nuvola bianca vista di notte. Squadernare, azione legata al mio oggetto preferito, davanti alla quale mi trovo a un bivio. Si tratta della S. Lettera simmetrica che inganna, che trasforma, che enfatizza o depriva una parola con sortileggio parasintetico dal proprio senso, prefisso doppio e obliquo, del tutto contraddittorio, sia positivo che negativo, per intensificare o smorzare, aggiungere, sottrarre, snaturare, peggiorare, addirittura annientare. Indica separazione, allontanamento. Smammato, stupendo. Squadernare quindi vuol dire sfogliare un testo ma in modo attento o ozioso, anche scucire, smontare delle pagine rigate, citato nella commedia per divulgare, cioè spiegare nel mio piccolo come io voglio bene all'italiano. Sbucare. Da distinguere da sboccare, anche se nel devoto Oli l'uno sbuca nel lemma dell'altro. Da ricordare grazie al piccione che si lancia dalla fessura nel muro alto e scabroso un pomeriggio cheto a Monteverde, recandomi. Confusione che cozza col viso e col braccio nudo, il male che sfiora l'orecchio, lo spavento e lo schifo. All'università, a 20 anni, in un'altra lingua, mi hanno colpito certe righe, le grandi ali ancora battenti sopra la donna che barcolla. Poesia assai sensuale che quasi invidiavo, povera Leda. Nella declinazione banale vissuta da adulta, l'eros non c'entra nulla, neanche il regno divino, solo lo squallore, la furia e la convinzione prima che lui mi lascia di essere in preda alla mia fine. Svarione, occasioni che durano e significano chi sono. Ubbia, voce desueta, priva di certezza. Ribadisco l'etimo incerto, meglio non inquadrare l'anima di mia madre. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente

specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Il viaggio di Jonathan. Ho conosciuto Jonathan quando era ormai vecchio, un vecchio e pesante bulldog adorabile, e posso dire di essergli stato amico. Un onore per me. Nel suo evidente distacco dalle cose terrene, era una creatura elfica, lunare, un concentrato di intensità quasi del tutto inespressa. Grosso com'era, tremava leggermente, in continuazione, faceva pensare a un colibrì, a una foglia di salice. Mi piaceva il suo modo di dormire, a pancia sotto, con le quattro zampe ripiegate intorno al corpo rotondo come una specie di pollo alla piastra. Di notte russava rumorosamente, pur essendo un carattere mitissimo, affettuoso, una piccola mania la coltivava, perché i cani sono tutti, chi più chi meno, un po' svitati, per non dire coglioni. Jonathan aveva la fobia delle scodelle, non riusciva a mangiarci, bisognava spargere i croccantini direttamente sul pavimento della cucina. L'avrò sentito abbaiare al massimo un paio di volte. La felicità, qualunque cosa fosse per lui, la manifestava con un velocissimo movimento ellissoidale del codino. Ma sto parlando del cane che ricordo bene, ormai molto avanzato nel cammino della vita, mentre l'avventura di Jonathan che intendo raccontare precede di molto la sua rispettata vecchiaia. Era poco più di un cucciolo, già un frescone assoluto, c'è da scommetterci, ma probabilmente più baldanzoso, curioso. Devo immaginarlo proprio come voi, perché Jonathan non era mio e questo e altri fatti memorabili mi sono stati raccontati dalla sua padrona. Ma è proprio questo il vero fulcro della storia, di ogni storia, la capacità di immaginarla. Perché le storie, considerate di per sé, raramente significano qualcosa e seppure questo qualcosa esiste, non è mai un granché. Nessuna storia ha vagamente migliorato la vita umana o è stata utile a qualcosa. Semmai, quello che conta davvero è mettersi nei panni di un altro essere vivente. Chiunque sia, la vita è un gioco. Ebbene, vi prego di seguirmi. Considerate questo cucciolo di bulldog. Jonathan, il giovane e fiducioso Jonathan, un giorno trotterellava non so dove, ritengo che fosse in giardino o in un cortile, uno spazio aperto dove era parcheggiato un camioncino, con le sponde di ferro abbassate e una rampa di legno pronta all'uso. Jonathan era salito sulla rampa per esplorare la pedana, attratto da chissà quale forma, quale odore interessante, cose di cani. Ma il posto deve essergli piaciuto. E quando a Jonathan piaceva un posto, non faceva altro che sedercisi, assumendo una posa da Buddha impassibile e silenzioso. Dico questo perché mi sembra perfettamente verosimile che il proprietario del camioncino non si sia accorto della sua presenza al momento di rialzare le sponde e ritirare la rampa per tornarsene da dove era venuto. Qualche barattolo, qualche rotolo di tubo sarà bastato a nascondere quel cagnetto clandestino, perché quello, come si sarebbe chiarito in seguito, era il camioncino di un idraulico. Ora, è importante sapere che l'incauta esplorazione di Jonathan, che ebbe la conseguenza di rinchiuderlo in un veicolo diretto chissà dove, accadeva a Roma, in qualche luogo di Roma che la storia non precisa e che sicuramente non ha nulla di speciale, diciamo un posto che necessita dell'intervento di un idraulico e dove un cagnolino è lasciato libero di scorrazzare. Ma adesso bisogna considerare un elemento ben più inconsueto di questo normalissimo cortile o giardinetto, perché questo idraulico non era di Roma, veniva da Napoli e a Napoli intendeva tornare sul suo camioncino finito il lavoro. Questo è un punto della storia, a mio parere, vibrante di un sottile sapore di mistero e di oscuro complotto ordito da mani invisibili. Perché chiamare a Roma un idraulico da Napoli? Avrei dovuto fare più domande al momento di ascoltare la storia, ma bisogna sapere che chi me l'ha raccontata, la padrona di Jonathan, non sopporta i dettagli e si impazientisce di ogni precisazione. Col tempo, nel variare delle ipotesi, sono arrivato a una convinzione verosimile. Doveva trattarsi di un uomo così qualificato in qualche branca dell'idraulica, così dotato di un tocco personale, per così dire, da rendere preferibile un suo intervento diretto da Napoli a ogni altra alternativa. Un uomo di cui fidarsi, un principe degli idraulici. Ed ecco Jonathan,
l'ingenuo Cagnetto in viaggio verso Napoli. Quando si sarà accorto di aver fatto una cazzata? Jonathan era uno di quegli animali totalmente dipendenti dai loro padroni, una specie di giocattolo vivo, un demente in perenne simbiosi con chi lo accudiva. Dunque non sto raccontando una storia di cani coraggiosi e sagaci, tipo Il richiamo della foresta, anche se qualche analogia di superficie con il romanzo di London si può pure intravedere. Ma insomma, Jonathan è solo sulla pedana del camion che ormai sfreccia sul raccordo anulare in direzione del casello della Roma-Napoli. Lo immagino con le zampotte appoggiate alla sponda, mentre scruta l'indecifrabile agitarsi e sovrapporsi di forme, colori, luci, variati in un'infinità di combinazioni assurde. Lo immagino in preda a un terrore caleidoscopico, lisergico. A volte, preso dallo sgomento, rinuncia a scrutare il mondo esterno e si accuccia sul fondo, mugolando per l'angoscia. Per quanto ne sappiamo, potrebbe avere anche dormicchiato in certi momenti, magari sognando le comodità di casa e risvegliandosi su quella sferragliante pedana, il suo sconforto, la sua nostalgia saranno raddoppiati. Mi chiedo se avesse un barlume di coscienza di essere lui il principale responsabile di questo guaio, oppure se si sentisse vittima di una crudeltà architettata contro di lui da qualche entità malvagia. Di sicuro era solo, nell'occhio di tifone dell'incomprensibile, e in autostrada fa un certo freddo anche d'estate quando cala il sole. Ma non so se fosse estate e se il sole fosse calato. Se mi immagino questo viaggio di notte è solo perché estendo per analogia le tenebre che regnavano nella mente di Jonathan alla volta del cielo, punteggiato dalle arcane costellazioni che presiedono al fato dei cani, la scodella maggiore, la scodella minore, il gatto polare, il collare antipulci Bayer che sorge all'orizzonte dopo il solstizio d'estate. La nostra vita e quella degli esseri che amiamo è l'unica realtà che ci è toccata in sorte. Impariamo dagli altri e non ci sono tante possibilità. Quello che ieri è capitato a un cagnolino ignaro, domani può toccare a te. Non sei più furbo. Sempre la colpa preme sull'innocenza, la condiziona con segnali e presagi, messaggi urgenti di angeli custodi e menzogne di diavoli tentatori. Edifichiamo su fondamenta incerte, prigionieri di quel camioncino da idraulico che è il tempo. A volte un estro momentaneo, una semplice inconseguenza, ci portano lontano da casa e non sempre è possibile rifare al contrario la strada. La via del ritorno è un deserto, mi ha detto una volta un vecchio amico, un uomo saggio. Onde di intensità si propagano nel corpo e nell'anima, la felicità e il piacere ci spronano con i loro dolci pungoli d'oro. C'è un luogo imperturbabile dentro ognuno di noi, una bilancia in perfetto equilibrio tra forze contrarie, e quando siamo lì, immobili, al centro del nostro fiore, ogni conflitto può apparirci come un'illusione, uno dei tanti aspetti fugaci e inessenziali della maya. E ogni storia, importante, vale per ciò che racconta e per tutto quello che tace. Come avrete intuito, sulla storia di Jonathan ho molto meditato. Finì bene una volta tanto. Arrivato a Napoli, non so in che quartiere, il principe degli idraulici si accorse che Jonathan e lesse il numero di telefono della padrona sulla medaglietta. Venne organizzata una spedizione per recuperarlo e al ritorno dormì tranquillamente sul sedile posteriore di una macchina che conosceva bene. Quando diciamo che un cane dimentica facilmente, non consideriamo come tutti noi in realtà dimentichiamo quasi tutto, perché le esperienze, come frammenti di statue antiche, si depositino sul fondo, protette da alghe e banchi di sabbia, così che un giorno tutto quello che è davvero nostro, proprio perché era così ben nascosto, quasi come se non ci fosse nemmeno capitato, ci torni nelle mani, intatto e splendente. Il nostro gioiello da restituire al nulla, la perla dell'analogia segreta, il rubino della compassione. Il viaggio di Jonathan è il titolo di un libro che avrei voluto scrivere. Mi sembra evidente che, non diversamente dal nostro eroe, il nostro viaggio terreno è condizionato dalla stessa coglioneria costitutiva, dal nostro non sapere niente né di Roma né di Napoli, per non parlare del mezzo di trasporto e di tutto quello che sta tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Niente di niente.
Beh, forse per un libro intero è un po' poco, ma chi se ne frega dei libri. Il fatto è che sto invecchiando e continuo a non capire un cazzo, anzi, ad essere sinceri, comincio a non capire anche tutto quello che prima pensavo di capire. Quello che vedo dalle sponde del mio camioncino lanciato sull'autostrada ce lo vedo solo io. E questo non è un semplice, ozioso problema filosofico, perché a volte l'amore, l'amicizia, il riso, l'incontro casuale con persone attraenti, la musica, il teatro, insomma, cosa ci danno? Perché continuiamo a pestare sugli stessi tasti come degli ossessi? Io me lo sono spiegato con il fatto che queste cose fanno sorgere in noi l'illusione che ci sia qualcuno vicino sulla pedana del camioncino che guarda la sagoma fugace di un autogrill illuminato e pensa che sia un grande animale che scintilla nel buio, un drago cosmologico che sorveglia tesori nascosti nel buio della terra e nel letto dei fiumi. E noi pure avevamo pensato una cosa del genere proprio un attimo prima. E tutte queste coincidenze di visioni tra cagnetti imprudenti e sperduti, che altro sono se non, perdonate l'espressione, dita in culo alla morte. Io non sono quello che si dice una persona buona, come sicuramente è stato Jonathan, ma quello che posso dire alla fine della fiera è che il mio viaggio a Napoli l'ho accettato. Non so come diavolo sono salito su questo camioncino e non sempre ci sono stato bene. Ci ho fatto pure i miei bisogni, a dirla tutta. Potevo approfittarne di più, potevo prenderla più sul serio, potevo, ma eccomi qui. Un po' ci ho preso gusto e un po' fa ancora paura come all'inizio. Non salire qui sopra sarebbe stato saggio. Non credete che non me lo ripeta ogni giorno, ma porca puttana, ci sono cose meravigliose lì fuori, strane e meravigliose. Magari me le sono dimenticate, ma scorrevano accanto alla strada e qualcosa di me è rimasto lì. La polvere dei giorni, la pelle di serpente delle ore. Spero solo di avere anch'io un collare invisibile, e attaccata a questo collare una medaglietta altrettanto invisibile, con inciso sopra il numero della mia padrona. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buonasera a tutti. Sono uno scrittore di romanzi, ma stasera vi racconterò una storia vera.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
2: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
1: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

0: Buonasera a tutti. Sono qui per raccontarvi qualcosa sul mio nuovo romanzo storico, Nel nome della pietra, eccolo qua, lo vedete. Sono nella mia casa di campagna, in reclusione anch'io come tutti. E questo libro è uscito il 10 marzo, con Edizioni PM. Il libro parla della costruzione del Duomo di Milano nei primi 20 anni, siamo alla fine del XIV secolo e ho voluto scrivere questo romanzo perché chiaramente il Duomo mi ha sempre affascinata. Sono una milanese di adozione e qualche anno fa mi chiesero di scrivere un racconto, Chi vive a Milano racconta Milano. Mi venne subito in mente di scrivere qualcosa sul Duomo di Milano, ovviamente, qualcosa di storico. Immaginai Gian Galeazzo Visconti, che allora era signore di Milano, passeggiare per le strade della città e infine arrivare nella piazza del Duomo, dove incontrava gli operai e incontrava soprattutto il nuovo cantiere della chiesa che si andava costruendo nella piazza delle Basiliche. Sì, perché nel mio libro si racconta proprio quest'epoca, quest'inizio del cantiere. Il libro parte, diciamo, la vicenda da questa chiesa che è vicino a un altro edificio che si chiamava la Cadecan. Perché parte da qui? Oggi questa è Piazza Missori a Milano. Ovviamente la chiesa è stata abbattuta, così anche la casa. La Cadecan era la sede, il palazzotto dove abitava Bernabò Visconti. Bernabò Visconti allora era il signore di Milano. Siamo ben prima del 1386 qui e vi sono lotte intestine per arrivare alla dominazione della città. Tra chi? Tra Bernabò e suo nipote Gian Galeazzo. Bernabò aveva conquistato la città, era diventato il suo signore, da parecchi anni dominava questa magnifica città, e con suo nipote le cose non andavano molto bene. Infatti Gian Galeazzo abitava a Pavia, nel castello che era stato costruito da suo padre Galeazzo II. Gian Galeazzo Visconti nel 1385, per prendere il potere e toglierlo quindi il potere allo zio, decide di fargli un agguato. Quando lo fa questo agguato? Il 6 maggio del 1385. Bernabò Visconti va alla postella di Sant'Ambrogio per incontrare il nipote che lo aveva avvisato sarebbe passato per Milano prima di andare al Sacro Monte di Varese per fare una preghiera. E qui vi ricordo che Gian Galeazzo era sposato a Caterina Visconti, la figlia di Bernabò, quindi lui, oltre che zio, era anche suo suocero. E i due si incontrarono alla postella di Sant'Ambrogio. Lo zio gli andò incontro, ma venne immediatamente preso prigioniero da Jacopo Dal Verme, che era uno dei capitani mercenari che Gian Galeazzo aveva assunto proprio in previsione di fare questo agguato. Che cosa succede? Lo zio viene imprigionato insieme a due dei suoi figli, che vengono subito trasportati a Portagiovia, e Gian Galeazzo Visconti prende il potere a Milano. Dal 1385 al 1386 passa circa un anno. Gian Galeazzo è diventato signore di Milano ed è per questo che l'arcivescovo Antonio da Saluzzo scrive, e noi ne abbiamo le prove storiche, una lettera, una bolla, in cui esprime il desiderio che nella piazza delle Basiliche antiche, che ci derivavano da Milano diciamo, dalla Mediolanum romana, di fare una nuova chiesa, perché s'aveva da fare una nuova chiesa perché Milano si stava ingrandendo, perché si stava ampliando, perché la città stava crescendo sia come popolazione sia nei commerci. E allora vi faccio vedere com'era la piazza del Duomo prima del Duomo. Eccola qua. Dunque, questa era la casa, quella più piccola era la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Basilica Invernale, quella più raccolta, più piccolina, che adesso si trova dove c'è il Duomo di Milano. Vicino a lei, sul lato più, diciamo, verso settentrione, c'era il Battistero di Santo Stefano, un campanile, e poi proprio davanti, il Battistero di San Giovanni alle Fonti e la Basilica Grande, la Basilica Nova, quella estiva di Santa Tecla. Questa era la situazione nella piazza delle Basiliche. Che cosa si pensava? Di buttare giù tutte queste costruzioni, quindi i due battisteri, il campanile, la chiesa di Santa Maria Maggiore e quella di Santa Tecla, per costruirne una molto più grande. E in effetti fu quello che si cominciò a fare, chiamando al cantiere degli operai, degli ingegneri e degli architetti che fossero in grado di fare un progetto grandioso, così come quelle cattedrali che si andavano costruendo in tutta Europa. Un esempio, posso citarvelo, è quella della cattedrale di Colonia. La cattedrale che era stata costruita, che stava era ancora in costruzione ed era stata iniziata perché? Perché Federico Barbarossa aveva trafugato da Milano le reliquie dei Magi, le aveva portate a Colonia, le aveva trafugate 150 anni prima circa, quando aveva distrutto Milano nel 1161. E su queste reliquie il vescovo di Colonia aveva deciso di costruire una chiesa. Ma la chiesa di Colonia, la cattedrale, non era l'unica che si andava costruendo in Europa, ce n'erano tantissime e la maggior parte erano opere grandiose con questi bellissimi archi a sesto acuto, questo slancio verso il cielo. Perché? Perché le cattedrali cominciavano, diciamo, avevano investito quello che era l'epoca del gotico. Infatti il Duomo di Milano è l'ultima chiesa gotica del XIV secolo. Quindi torniamo a noi. Questa era la piazza prima del Duomo. Che cosa si fece? Quando arrivarono i maestri campionesi, di cui io racconto la vicenda nel libro, essi pensarono di cominciare il cantiere partendo dall'abside di Santa Maria Maggiore. Ed è proprio da lì, dove oggi c'è l'abside del Duomo di Milano, che si cominciò a costruire. Prima le fondamenta, che affondarono circa 6 metri nelle vecchie, diciamo, fondamenta della chiesa, probabilmente ritrovando molti di quei reperti archeologici che oggi farebbero tesoro nei nostri musei, ma che loro chiaramente distrussero, resti delle basiliche romane, di edifici romani. E cominciarono a scavare, come dicevo, queste fondamenta. Ma chi erano questi maestri campionesi? Sono i protagonisti del libro. Qui adesso vedete le macchine che usavano questi uomini. Perché? Perché i maestri campionesi, gli architetti e gli ingegneri che fecero il Duomo di Milano costruivano sia con la pietra che con il legno. E quindi torniamo al mio libro. Nel mio libro c'è la storia di due gemelli e essi rappresentano il fulcro di questa tradizione dei maestri campionesi, la legna e la pietra, il legno e la pietra, perché uno è falegname e l'altro invece è scultore e architetto. Perché vi parlo dei campionesi? Perché gli studiosi hanno effettivamente provato che furono loro i primi e coloro che diedero le basi a questo grandioso progetto della cattedrale che poi nei secoli venne rispettato. Furono loro a dargli quelle caratteristiche, decidere le misure, l'altezza, l'ampiezza della cattedrale, che ovviamente era molto più grande di quella di Santa Maria Maggiore, e arrivò praticamente a inglobarla. Perché si costruì tutto intorno alla cattedrale di Santa Maria Maggiore, buttandola giù man mano che si procedeva con i lavori, con le mura, con la sagrestia, con i pilastri, con tutto quanto. I maestri campionesi venivano dai laghi, erano dei personaggi molto istruiti, ma dal punto di vista soprattutto della pietra, erano degli ingegneri che avevano ereditato probabilmente il loro sapere dai Longobardi. Longobardi che avevano conquistato il nord Italia e che si erano, diciamo, insediati lungo le sponde dei laghi, perché il clima era mite, ovviamente, quindi avevano iniziato a coltivare, e uno di questi possidenti terrieri Longobardi nel 777, un Totone, aveva lasciato gran parte di quei terreni che aveva sul lago di Campione alla chiesa di Sant'Ambrogio, al monastero di Sant'Ambrogio di Milano. Per questo ancora oggi l'enclave di Campione d'Italia non appartiene più dal 1700, da quando Napoleone confiscò tutti i beni della chiesa, non appartiene più al monastero di Sant'Ambrogio, ma da quell'epoca di Totone fino alla fine del Settecento, fino all'epoca di Napoleone, appartenne proprio ai monaci di Sant'Ambrogio. E questo è un legame indissolubile tra il Duomo di Milano, i maestri campionesi e quel luogo affacciato sulle sponde del lago, perché i maestri del lago arrivarono al cantiere e probabilmente furono loro a dare quell'impronta così particolare alla chiesa che noi oggi possiamo vedere. Il libro inizia con un episodio nel 1404. Perché vi faccio vedere questa fotografia? Perché questa fotografia è la foto dell'Aguglia Carelli, su cui sventola, cioè su cui è posta la statua di San Giorgio, Lo vedete, lo intravedete con i baffoni, una bella pettinatura e questo stendardo al vento. Ebbene, San Giorgio si dice che abbia le fattezze di Gian Galeazzo Visconti, mentre l'Aguglia Carelli è l'aguglia che è stata dedicata a Marco Carelli, uno dei grandi benefattori del Duomo di Milano. Sì, perché il Duomo di Milano fu costruito dai maestri campionesi, ma i maestri campionesi ricevettero gran parte delle sovvenzioni e del denaro per costruirlo proprio dai milanesi. E non solo, ricevettero anche un grandissimo contributo di lavoro, perché i milanesi contribuirono sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo a far sì che questa cattedrale esistesse. Adesso vi faccio vedere una veduta del Duomo del 1481, da dove forse potete cogliere di più i particolari. Qui siamo in un'epoca che il mio libro non affronta, perché il libro si conclude nel 1405, alla morte di Marco da Carona, che era uno degli ingegneri realmente esistiti e che realmente lavorò al Duomo. Però potete farvi un'idea di com'era. Quindi vedete, non aveva assolutamente né guglie né statue, c'erano i contrafforti, c'erano questi tetti di tegole, c'era questo tetto di legno dietro. E vedete soltanto da un lato spuntare le prime guglie, perché furono le prime guglie a essere costruite proprio quelle che troviamo nell'abside oggi del Duomo di Milano. I maestri campionesi, il Duomo di Milano, la storia vera di queste persone, veri personaggi, calati in un'atmosfera sicuramente particolare, che è quella medievale, che è quella di un secolo che ebbe, diciamo, una storia affascinante e che molti di noi non conoscono. È per questo che ho voluto scrivere la storia di questi uomini, perché quasi tutti spuntano nel 400, puntano a quell'epoca in cui partecipò alla costruzione del Duomo anche Leonardo da Vinci, e i Visconti si trasformarono negli Sforza. Ma ho voluto proprio fare un omaggio a coloro che diedero quel volto che vediamo oggi al Duomo, perché furono i maestri campionesi a decidere il progetto e ovviamente parteciparono a questa grande impresa grazie anche alla veneranda fabbrica del Duomo, un ente che già nel 1387 venne fondato proprio per controllare sia il cantiere in sé, ma anche l'amministrazione del cantiere, perché, come vi dicevo prima, i milanesi parteciparono in prima persona proprio alla costruzione di questa chiesa. Il Duomo mi ha affascinata, spero che affascini anche voi con questa storia, secondo me un po' incredibile e inaspettata. E oggi io, quando mi avvicino a questa chiesa, quando arrivo da Piazza dei Mercanti e vedo il bellissimo Duomo da questa parte della città, ecco, vi posso confessare che ancora oggi la mia mente e il mio pensiero vanno a questi uomini, ai maestri campionesi, a tutte le persone che realmente, o nella finzione che io mi sono inventata nel libro, parteciparono alla costruzione di questa bellissima cattedrale che tutto il mondo ci invidia e che è un esempio, e spero sia anche un simbolo, e diventi anche il simbolo della rinascita sia di Milano che di tutta la Lombardia, che in questo ultimo periodo, come tutti sappiamo, ha affrontato prove davvero difficili. Quindi vi saluto con l'immagine sia dell'Aguglia Carelli, perché è la più antica di tutte, la prima che venne realizzata e portata in cima al Duomo nel 1404, e vi lascio con un augurio di buone letture e di buon proseguimento. Grazie a tutti.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: helpful,
3: amazing,
4: very good,
5: awesome,
6: supportive, veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Ma io sono una scrittrice che è nata tardi, perché il mio primo libro l'ho scritto dopo i 35 anni, ma soprattutto non sono riuscita a pubblicarlo prima di 43. Quindi voglio dire che ho una partenza lenta e tardiva. Il primo libro pubblicato, perché poi ne avevo scritti due che non sono stati pubblicati, è appunto La bicicletta, che poi è andato abbastanza bene, che aveva vinto il premio Viareggio Opera Prima, quindi mi aveva già dato delle soddisfazioni, e che è una storia abbastanza autobiografica. Poi ne ho scritto un'altra, sempre un romanzo, ma sempre con forti connotazioni autobiografiche, che è stata La porta dell'acqua, che è la storia di una bambina. Dopo, in qualche modo, ho voluto come staccarmi da un'autobiografia, anche se ricca di fantasie, ma sempre molto presente, e ho voluto misurarmi col mondo di fuori, e ho scritto L'estate di Ritu Che, è uscito da Rizzoli, adesso non mi ricordo l'anno. Dopo L'estate di Ritu Che ho scritto l'unica raccolta di racconti che si chiama All'insaputa della notte. E lì è cominciato veramente a interessarmi molto di storia, perché erano nove racconti sull'estate del 1939, proprio alla vigilia della guerra. Dopo di questo ho scritto quel libro che mi ha fatto conoscere, direi, un po' dappertutto, che ha avuto molto successo, che è un libro però diverso dagli altri, perché racconta una storia ottocentesca, che è Le strade di polvere. E dopo Le strade di polvere ho scritto Sogni d'inverno, dopo Sogni d'inverno ho scritto Cioccolata da Hanselmann, e poi Cioccolata da Hanselmann, che è stato veramente il primo libro in cui ho cominciato a occuparmi seriamente del problema degli ebrei, praticamente è stato il padre di quello che io considero fosse un punto di arrivo di tutta la mia storia, che è un libro piccolo piccolo, ma che non è un romanzo, e che è La parola ebreo. Ma il filo conduttore di queste opere è la memoria, questo non c'è dubbio, è una memoria diretta, però da questo dobbiamo togliere Le strade di polvere, perché lì la memoria è assolutamente indiretta. Perché io racconto una storia dell'Ottocento, quindi io non posso avere una memoria diretta. Negli altri, certo, il filo conduttore è sempre molto forte, è sicuramente la mia memoria. Io ho una memoria molto particolare, che è in grado di immagazzinare una grandissima quantità di immagini, di suoni e di odori. Io posso ricordarmi come ero vestita in un certo avvenimento di quando avevo 7 anni, per esempio, posso ricordarmi degli episodi molto precisi dell'arrivo degli americani a Roma, che avevo, per esempio, 14 anni, no, anzi di meno, perché ero 44, ne avevo 13. Posso ricordarmi odori o sensazioni, quindi in questo senso la mia memoria è fortissima. Io ho anche, forse è più debole sul presente, ho anche una teoria sulla memoria, una teoria, diciamo, molto materiale. Io vedo la memoria come un grande cassetto. In questo cassetto noi mettiamo i primi ricordi e li mettiamo con grande ordine, perché il cassetto è vuoto. I ricordi si mettono là dentro con grande chiarezza. Poi man mano li buttiamo dentro e quindi un po' si affastellano. Alla fine il cassetto è pieno, non c'entra più niente. Quindi la memoria forse dei vecchi è per quella che non ricordano più niente di quello che gli capita da un giorno all'altro, perché quel cassetto è pieno, non c'è più spazio per niente. Però i vecchi vivono moltissimo della memoria del loro passato, quindi vuol dire che in quel cassetto loro pescano continuamente. E la storia mi appassiona ancora oggi moltissimo, anzi direi più passa il tempo, più
vengo attratta perché vengo presa dal fatto della storia, perché mi sembra che ci è capitato di vivere, soprattutto nell'ultimo secolo, una storia terribile, in cui tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale l'Europa non ha fatto altro che mangiare se stessa, che fagocitarsi da sola. Se uno ancora oggi va a vedere le ragioni che hanno spinto alla prima guerra mondiale e in qualche modo anche alla seconda, vede quasi una forma demenziale di autofagocitarsi proprio. E questo è una cosa che mi appassiona e mi dispera nello stesso tempo, ma è come se io volessi a un certo punto arrivare a capire le vere ragioni che hanno determinato questa situazione. Io poi c'è un discorso che volevo fare sulla storia. Io sono convinta che la letteratura possa essere un grandissimo veicolo della storia, forse più che qualsiasi altro tipo di analisi. Adesso penso alla grande letteratura. Certo che l'ambizione mia è molto più modesta, non vorrei adesso per questo pensare di volermi paragonare ai grandi della letteratura. Però penso a quello che ci ha fatto capire, per esempio, Tolstoi sull'invasione napoleonica. Forse Guerra e Pace è un libro che oggi ci racconta moltissimo e forse ci fa capire di più di qualsiasi altro libro scritto sulla storia, perché poi la realtà di quello che succede è difficilissima. La storia ha comunque, anche da parte degli storici, sempre un'interpretazione. E forse invece il romanziere ha questo sguardo in più, a questa visione maggiore. In questo esempio penso anche, per esempio, ai Demoni di Dostoevskij. Io l'ho letto molto tardi, devo dire che l'ho letto non più di 15 anni fa, e mi ricordo che quando ho letto I Demoni, per la prima volta ho capito il fenomeno del terrorismo che era successo invece in Italia pochi anni prima. Niente mi aveva fatto capire il terrorismo come leggere un libro che era stato scritto oltre 100 anni prima. Quindi voglio dire, io credo molto in questo, nella funzione dello scrittore, perché forse lo scrittore con questa sua mania del particolare che poi deve riportare al generale, con questo suo sguardo diverso, quasi uno sguardo obliquo, riesce a cogliere ogni tanto dei lampi che forse nessuno riesce a cogliere. Questa forse potrebbe anche essere una mia illusione, un mio desiderio sbagliato, però questo è. Dunque, poi se vogliamo parlare della sofferenza dello scrivere e dello scrittore, c'è una sofferenza, diciamo, intanto c'è una sofferenza fisica, perché si fa una grande fatica fisica. Io mi ricordo che Moravia diceva che si scrive con tutto il corpo e ha perfettamente ragione, che quando si scrive è come se noi con tutto il nostro corpo fossimo lì, usciamo alla fine, non so, di un pomeriggio che uno è stato lì a scrivere, stremato, proprio la fatica è stata enorme. Quindi questo forse c'è una sofferenza. Poi c'è una sofferenza forse proprio per questa capacità di vedere al di là delle apparenze, quindi di soffrire le cose in maniera molto, molto intima. Però vorrei dire, non equivochiamo troppo, negli scrittori c'è anche la grande felicità dello scrivere. Io devo dire che nella scrittura, non nel successo, non nella pubblicazione dei libri, ma proprio nel momento della scrittura,
nel momento in cui uno riesce o gli sembra di essere riuscito a esprimere quello che lo agitava dentro, beh, quello è un momento di una grande felicità, di una felicità quasi breve, perché poi subentra immediatamente sempre un'insoddisfazione, il giorno dopo magari c'è già un'insoddisfazione su quello, ma in quel momento è una felicità breve ma intensissima. Quindi volevo dire che in questo senso è molto bello scrivere, perché è come se uno vivesse pienamente sia la sofferenza, ma anche sia la felicità. In più

devo dire, chi scrive romanzi c'ha anche questa grande capacità di avere più vite, perché io ho la mia vita, che è la vita di tutti i giorni, che può essere più o meno come quella di tanti altri, forse delle volte un po' peggio, delle volte un po' meglio. Poi però ho la vita dei personaggi che mi capita di creare. E quindi ne vivo altre, vivo anche le sofferenze dei personaggi, però le vivo creandole, quindi con un senso di potenza enorme. Però nello stesso tempo le condivido nel momento stesso in cui le scrivo. Quindi voglio dire che anche questo è una cosa, in qualche modo, è un'esperienza abbastanza straordinaria. Infatti io credo che chi comincia a scrivere poi ha molta difficoltà ad abbandonare questo mestiere. Direi che quasi gli esempi di qualcuno che ha cominciato a scrivere poi non scrive più, sì, ce ne sono in letteratura, ma sono rarissimi. È più facile che addirittura uno scrittore si uccida, perché poi sono molti gli scrittori suicidi. Che non il cambiare attività. Sul fatto degli scrittori suicidi mi sono fatta spesso delle domande e capisco anche invece come questo possa avvenire, perché talmente forte può essere l'intensità di quello dell'esperienza, che nel momento in cui quell'esperienza finisce c'è un senso di vuoto talmente profondo che se non c'è un forte supporto intorno, uno può anche pensare al suicidio. Se poi vogliamo parlare di messaggi che uno trasmette attraverso i romanzi, allora lì io devo dire che io non voglio trasmettere nessun messaggio. Io voglio soltanto raccontare, voglio soltanto trasmettere quello che è la mia esperienza. L'unico libro in questo senso che trasmette un messaggio e che l'ho scritto con l'intento di trasmettere un messaggio, l'ho detto prima, è La parola ebreo, che però non è un romanzo. La parola ebreo in qualche modo si stacca da tutta la mia attività, perché la mia attività è quella invece di essere quella che io sento più naturale alle mie capacità, è quella di fare dei romanzi, quindi delle storie inventate. Nel momento in cui invento una storia, io non ho nessuna intenzione di mandare alcun messaggio. Io voglio soltanto trasmettere un'esperienza. Trasmettere un'esperienza che poi si avvale di grandi elementi fantastici. Naturalmente questa esperienza che voglio trasmettere è quello che io ho dentro. Allora qui voglio dire, entrano in gioco invece quella che può essere la mia formazione, che possono essere stati i miei ideali, che possono essere stati anche le mie delusioni, anche i miei pessimismi. Però il mio desiderio grandissimo scrivendo è forse di trasmettere un piccolo lembo di vita. Ecco, è come se io volessi dire tutto quello che noi abbiamo dietro, che come ho detto prima ci ha formato, ma in qualche modo è perduto, perché tutto quello che è vissuto prima di noi è perduto, perché voglio dire, io posso immaginare la vita di mia nonna, o posso immaginare la vita anche di un personaggio storico, però com'era realmente quella vita, niente, si è distrutta. Questa è una cosa terribile, un'esperienza terribile della scrittura. Però è quasi che io volessi ricreare quel lembo, quel piccolo pezzo di stoffa, per dire, ecco, io vi ridò invece quello che voi pensate che sia perduto per sempre. Io sono capace, questa è un'idea di potenza che hanno gli scrittori, che poi magari è una potenza demente, io sono capace di riprenderla, di salvarla dalla distruzione totale che avviene sempre col tempo e ve la ridò. Io sono sicura che questa è un'illusione, perché poi è un'illusione, però nel momento in cui uno scrive, uno ci crede, uno pensa di poterlo rifare. Se io, per esempio, penso che posso dire,
alla bicicletta, ma posso pensare anche a Cioccolata da Hanselmann o alle strade di polvere, io è come se vedessi qualche cosa che si è salvato e che io ho restituito attraverso la scrittura. Forse è una, appunto, è una cosa che esiste soltanto.

essere, e amo moltissimo essere una qualunque, mi piace moltissimo andare ai mercati, chiacchierare con la gente che sta lì, stabilire questi rapporti, mi piace avere degli amici, essere come loro, scherzare. Poi esiste un mondo nel quale invece io sono assolutamente sola e sono diversa. Il momento in cui io comincio a scrivere, io so di essere diversa, so sono un'altra persona. E mi succede addirittura qualcosa di strano, perché mentre mi metto a scrivere, può entrare qualcuno in camera e dirmi qualche cosa, nella stanza in cui io scrivo, e io lo guardo come, mi chiedo, ma questo chi è? Magari pure un figlio, una persona che... Lo guardo come per dire, ma questo adesso... Che cosa vuole da me? Che cosa... Questo dura un attimo, però questa sensazione c'è, esiste. Così come oggi io parlo della mia scrittura, per me, se dovessi parlare di un mio libro, raccontare il mio libro, mi è impossibile, dovessi parlare dei personaggi dei miei libri. Forse ad altri scrittori è possibile, per me è impossibile. Proprio perché adesso io sono una che racconta la sua esperienza di scrittrice. Quindi faccio parte dell'altra, da quella che vive nel mondo. Beh, come io sono davanti prima era la macchina da scrivere, oggi è il computer, che quando io sono davanti al computer è come se fosse una parte del mio cervello. Il mio cervello e il computer sono la stessa cosa. Io sono un'altra, sono là, sono con quello, con il personaggio che sto scrivendo. Di cui parlo, e sono assolutamente fuori. Io non so se questo sia una cosa comune, o è una cosa mia particolare. Questo penso che ogni scrittore probabilmente ha il suo modo di essere. Io mi trovo a vivere queste due, realtà. Adesso non so se, diciamo, la realtà. Io cerco di agganciarmi alla vita, di rendere la mia vita reale per paura di perdermi, altrimenti di diventare pazza, essere completamente dall'altra parte. Io sono molto attaccata alla vita reale, voglio vivere tutto quello che ho voluto avere di figli, ho voluto partecipare alla loro vita. Ancora oggi, cerco di fare questo, cerco di avere una vita anche di relazione, proprio come se dovessi ancorarmi a una realtà che poi invece quando scrivo mi sfugge totalmente per essere dall'altra parte, forse in una realtà del passato, in questa realtà che io voglio ricreare, strappare e ridare. Delle ragioni indispensabili per dare un senso alla vita, forse oggi non ne trovo. Un senso alla vita, forse la dà soltanto la morte, nel senso che la vita a un certo punto ha un suo arco, e noi dovremmo vederla, nella vita delle piante, degli animali, forse questo è il senso della vita. Ma se poi vogliamo vederla da un punto di vista morale, e quello, voglio dire, c'ha anche una sua importanza, perché penso che oggi forse abbia ancora più importanza di un tempo, allora, se vogliamo dargli un senso in questa maniera, la nostra vita deve essere in conformità a quelle che sono la vita degli altri, senza mai pensarla in una maniera individuale e chiusa, ma pensarla sempre in un modo molto aperto. Io devo dire che scrivendo, delle volte ho l'impressione di fare un lavoro demenziale, perché si spreco questa grandissima quantità di energia per qualcosa che forse poi si riduce a poco. Ho sempre avuto una profonda ammirazione per quelli che dedicano la vita agli altri, come possono essere, non so, certi medici, certi missionari, voglio dire, che vivono la loro vita

in funzione di alleviare le sofferenze degli altri. Forse il vero senso della vita l'hanno trovato loro, non una persona che scrive. Però è difficile perché nello stesso tempo, mentre io provo per loro una grande ammirazione e ciò dentro di me fosse rimpianto di non aver avuto la forza, la capacità, la formazione per fare quel tipo di scelta, però forse penso che quello, forse sono le uniche persone loro che possono dire di essere riuscite a dare un senso alla vita. La bellezza mi attira moltissimo. La bellezza intanto è la musica. Io amo enormemente la musica, la musica mi dà una grande felicità, quasi come la scrittura. Ecco, la musica per esempio è bellezza. La bellezza per me forse è l'armonia, è essere in armonia con le cose. Forse il mio grande amore per la natura nasce proprio dall'amore per la bellezza, per l'armonia. La bellezza può essere una giornata di sole, può essere un luogo, può essere anche un'improvvisa sintonia con una persona, può essere. Io sono, per esempio, e nei miei libri ci sono moltissimo bambini e adolescenti, ecco, mi sembra a volte di cogliere la bellezza, nei bambini, di coglierla negli adolescenti, quando c'è questa apertura, ancora questa attesa, della vita. Questo può essere la bellezza. La bellezza poi. Se dovessi definirla, la bellezza è essere in armonia e non nella disarmonia ci può essere molta emozione, ma non riesco a cogliere la bellezza. Io vengo da una famiglia molto religiosa, ho avuto un'infanzia, una formazione molto religiosa e sono stata anche credente per lungo tempo, fino a un'età molto adulta. E di questo io mi porto dentro questo grande desiderio dell'esistenza di un mistero che dia un senso alla vita. Non so però quanto questo sia solo desiderio o questo desiderio abbia ancora in corrispondenza in me stessa a una fiducia che questo possa essere. Il desiderio è rimasto fortissimo e io mi interesso, mi sento immediatamente toccata per esempio, da un sentimento religioso molto profondo e molto vero. È qualcosa che immediatamente è come se rispondesse a un anelito che io ho in me stessa. Quindi questa esigenza del mistero resta in me molto forte. Resta in me molto forte, non so quanto sia però un'utopia. Poi voglio dire, le utopie aiutano a vivere. Le utopie sono importantissime, noi delle volte non le consideriamo per quello che sono, ma le utopie sono molto importanti, sono anche quelle che ci fanno andare avanti. Quindi in questo senso forse c'è quest'utopia del mistero in me, c'è questo desiderio di qualcosa che sia al di là, al di fuori di questo mondo materiale, di questo mondo, diciamo, così portatore di morte che ci circonda. In me il desiderio del mistero è molto forte, non so se questo poi viene fuori nei libri che scrivono, questo non lo posso dire perché io penso che venga fuori tutto quello che noi siamo, quindi forse anche questo. Certo è in me molto forte ed è quella che si accompagna,
posso dire al mio comportamento, poi nella vita, no? Il mio comportamento, il mio propormi rispetto agli altri, rispetto alle cose, sicuramente tiene conto di questa mia. Di questo mio desiderio interno, non saprei come chiamarlo, come qualcosa che viene dall'anima, che è difficile definire anche l'anima. Però questo c'è e c'è anche in maniera molto forte. Penso che la scrittura e la lettura possano dare moltissimo. A me i libri che mi piacciono, nei quali entro dentro, mi danno moltissimo. Ma io ho anche diciamo, una capacità visionaria molto forte, quindi io entro molto facilmente in sintonia con uno scrittore che mi corrisponde. A me i libri mi hanno dato enormemente. Un mondo senza libri mi sembrerebbe un mondo completamente nero. Quando noi parlavamo della luce prima, una grande luce viene dai libri. Sono sempre con dei libri, diciamo, appresso, quasi che fossero per me la lettura sia oltre che una necessità, l'aria che respiro, il talismano che mi porto appresso, è tutto. Quindi bisognerebbe invece probabilmente fare questa domanda della lettura, a chi ha un rapporto meno totale, meno anche viscerale. Con i libri. Io credo, per esempio, fermamente nella sopravvivenza del libro, credo nella sopravvivenza dei romanzi, credo nella sopravvivenza della scrittura come comunicazione, ci credo ciecamente, senza farne un ragionamento, perché non sarei neanche capace, è talmente connaturato in me, talmente forte, che non sono neanche in grado diciamo di studiarlo e darne una ragione. È per me è così e non può essere altrimenti. Il libro a cui sono più legata, non c'è un libro, ci sono dei libri che per me sono stati fondamentali, come le pietre che mi hanno costruito. Posso nominarne qualcuno, ma potrei anche adesso. Non dire un libro che magari è molto importante, ecco, posso dire che per me è stato importantissimo Guerra e Pace, è stato importantissimo la ricerca del tempo perduto di Proust, che l'ho letto 2 volte in italiano e 1 in francese. Voglio dire, è stato importantissimo Virginia Woolf. Oggi può essere importantissimo. Un libro che mi fa capire qualcosa che non avevo capito e che per me in quel momento diventa un libro che mi entra dentro e comincia a far parte del mio sangue. Ecco, questo perché ho questo rapporto con i libri. Però non posso dire è quel libro, sono quei tanti libri che mi vengono appresso, mi li trascino e che non abbandonerei mai dentro di me come una lettura che si rinnova. Questo ci sono. Però non posso dire più uno e più dell'altro, mi sembra anche di dire una cosa che non corrisponde a verità. Le mie speranze sono moltissime, io sono piena di speranze, di tutto quello che va male, spero che domani vada meglio, tutto quello che oggi, non so, è visto in maniera negativa, che domani invece si possa volgere al positivo, perché poi la speranza vera è che niente è mai certo, quindi tutto quello che oggi non va, domani potrebbe andare benissimo. Poi, non so, per esempio, un incontro con dei ragazzi che mi sembrano straordinari. Ecco, questo mi dà una grandissima speranza. Perfino voglio dire, ecco, una grandissima speranza mi è data
da quello che succede della formazione di un'Europa unita.

L'Europa è unita, perfino la moneta unica che mi ha dato molto fastidio materialmente, perché mi ha costretto a continui calcoli, io sono una che odia fare calcoli, però mi ha dato una grandissima speranza e un grande momento di luce, perché questo voglio dire, perché poi tutto quello che sembra nero a un certo punto invece tu vedi che qualcosa si riesce a fare, per voglio dire, io se sono poi pessimista a volte, poi posso essere anche profondamente ottimista e avere una grandissima speranza che quello che mi sembra oggi così profondamente nero, domani non lo sia più. Questo voglio dire grazie a Dio perché noi siamo fatti di tante cose diverse, quindi abbiamo anche in noi delle forze che magari neanche sospettiamo in certi momenti, che ci tirano fuori e ci fanno vedere il mondo in una luce diversa. Ecco, quella dell'Unione Europea è stato un gran momento, ancora oggi è una cosa che quando leggo, tutte le volte che la leggo, mi dico, vabbè, forse però due guerre come quelle che abbiamo avuto non le avremo mai più. Questo. Poi però, voglio dire, arriva sempre lo schizzo di inchiostro che offusca questa visione.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, il titolo della sua tesi, Turbo Letteratura, la letteratura italiana post-rivoluzione digitale, come sono state contaminate le modalità di creazione, distribuzione e fruizione della letteratura ai tempi di Internet. E la presenta la professoressa Moll, alla quale passo la parola.
1: Grazie, non spendo molte parole su questa tesi, col titolo già abbastanza lungo e effettivamente rivela quale sia la ricerca, condotta ricerca svolta effettivamente con una maturità non solo critica, no, ma anche scientifica che mi ha stupita. Mi ha molto stupita e con un apparato bibliografico notevole e che veramente rivela tutta una serie di tematiche che sono anch'esse in divenire. Insomma, stiamo parlando un po' di anche i suoi colleghi che hanno parlato prima, hanno parlato di fenomeni, no, che sono ancora in divenire, e lo fa anche lei. Non voglio anticipare troppo, le passo la parola.
2: Sì, la ringrazio professoressa, ben trovati a tutti. E non so se vi siete mai domandati se la letteratura sopravviverà a TikTok, se il libro sarà diciamo soppiantato dall'ebook, oppure se l'intelligenza artificiale sostituirà quella umana. Ecco, sono domande che forse possono apparire provocatorie, ma in realtà fanno parte di un dibattito culturale che è assolutamente molto attuale e che ci vede un po' tutti parte attiva in questo senso. Quindi sono anche domande che hanno guidato un po' la mia ricerca, assolutamente. Diciamo che cercheremo insieme di vedere e di dare delle possibili prospettive di questa analisi, però prima di, diciamo, di cercare di avventurarci in questa analisi volevo spendere solo due parole per spiegarvi la scelta di non avvalermi delle slide. Diciamo che avendo intitolato la mia tesi Turbo Letteratura, sarebbe che dà un'idea proprio di velocità, di, come dire, no, di trasformazione, quasi di obsolescenza un po' della parola. In realtà ci ho riflettuto a lungo, ma ho pensato, diciamo, di invece di fare una scelta che diversa da quella che poteva apparire un po' più scontata. Perché in questo senso ho deciso di affidarmi a quelli che Calvino, diciamo, definiva come degli aspetti gelosamente umani, che sono la memoria, che spero mi assista ovviamente per non fare la memoria, il pensiero critico e la precisione del linguaggio per, diciamo, affrontare la problematicità e la complessità della materia e del momento in cui stiamo, diciamo, e della tematica che stiamo affrontando. Quindi è proprio di questo che oggi vi parlerò, del rapporto tra la letteratura e la tecnologia e di come in particolare l'avvento del digitale abbia, diciamo, non annullato assolutamente la parola scritta, ma l'abbia ibridata, ridefinita, trasformata. Ecco, questa è una scelta che non è solo statistica, ma va proprio al cuore anche del mio elaborato e della mia ricerca, perché comunque l'evoluzione dell'era digitale ha portato a una ridefinizione del rapporto, diciamo, con la parola scritta da parte della triade, io la chiamo la triade Gutenbergiana, no? Quindi autore, lettore, editore. E in questo senso, quindi, diciamo, non sfoglieremo oggi delle slide, ma attraverseremo una ricerca come si sfoglia, diciamo, un libro, come se, e quindi in questo senso non so se magari a qualcuno può essere tornato anche in mente un vecchio spot degli anni Ottanta che diceva potevamo stupirvi con effetti speciali, ma siamo scienza, non fantascienza. Ecco, oggi parleremo di letteratura, non di fantaletteratura, perché la letteratura non si è resa digitale, ma si è ha messo il turbo, ecco, come ho detto nel mio titolo. Cosa significa mettere il turbo? Significa velocità. Oggi possiamo scrivere, pubblicare, leggere in maniera molto più veloce di quello che si faceva nella editoria analogica, nella letteratura analogica, nella fruizione di un libro, ecco come adesso stiamo sfogliando queste pagine. È frammentazione, perché siamo passati dal testo all'ipertesto, siamo passati da una letteratura immersiva ad una letteratura più frammentata, appunto più interrotta, diciamo così, no? Da tutte le tecnologie che ci permeano la nostra, quella che Floridi chiama infosfera, no? Quindi un mondo che si è plasmato e ha permeato tutte le sue caratteristiche in funzione dell'intelligenza artificiale, fornendogli dati, fornendogli potenzialità di calcolo inimmaginabili. E quindi è interattività, è un lettore che non è più solamente un lettore, diciamo, è un lettore che è un co-creatore di testo, partecipa attivamente sia verso l'autore ma sia anche verso una community all'interno della quale si può muovere e può interagire e può confrontarsi. È intelligenza artificiale, quello che abbiamo detto, insomma è uno scenario assolutamente nuovo. Ora l'intelligenza artificiale non funge solo da supporto, ma crea, sviluppa, traduce, elabora grafici, ha delle potenzialità veramente inimmaginabili. Diciamo che il mio percorso e la mia ricerca nasce un po' da un'esperienza personale, perché chiaramente ho potuto nella mia vita attraversare sia la fase analogica di studentessa che si recava in biblioteca per ricercare una fonte autorevole che fosse chiaramente. Ora sono diventata invece mi sono trovata ad essere una matura studentessa che ha potuto avere la possibilità, grazie a questa università, di apprendere in un ambiente di apprendimento collaborativo, online, in maniera diacronica, sincronica, chat, email, ma soprattutto ha dovuto navigare in un contesto, in un ecosistema digitale che è caratterizzato da un sovraccarico informativo veramente molto, molto importante. Diciamo che con la professoressa Molle, quello che spesso ci siamo trovate poi a condividere era proprio la necessità di trovare un orientamento in questo contesto così ricco, ma anche che presenta, oltre che delle opportunità assolutamente importanti, ma presenta anche dei rischi molto, molto, molto elevati. Quindi in questo senso diciamo che la letteratura ha sicuramente nel tempo dimostrato di sapersi adattare, sapersi confrontare con con il proprio tempo in tutta la sua complessità, quindi con le innovazioni. Non è analizzare il rapporto attuale tra la letteratura, il digitale e l'intelligenza artificiale significa partire anche da un percorso che l'ha vista nel suo percorso evolutivo. Quindi io ho cercato di dare nella mia ricerca anche una contestualizzazione, una profondità storica evolutiva dei fenomeni, proprio perché poi contestualizzando in un percorso più ampio si relativizzano alcune dinamiche e si vede una certa ricorsività in queste dinamiche che ci sono oggi. Ma chiaramente l'intelligenza artificiale oggi ci pone di fronte a delle sfide che sono inedite e di conseguenza ci mette anche di fronte a delle necessità di mettere in campo anche delle azioni che sono nuove e sono magari inedite, ma diciamo che in questo senso io ho voluto analizzare gli impatti sia a livello di processo creativo, sia di fruizione che di distribuzione. Quindi siamo passati dalla galassia Gutenberg, no? Quella della stampa, del cartaceo, dell'analogico, alla galassia internet, dove della smaterializzazione, della dematerializzazione poi, no? Dei supporti anche culturali che ci aiutano nell'apprendimento e nella trasmissione del sapere. Come sono stati impattati la creazione? Cosa comporta questo passaggio per chi scrive? Ecco, perché scrive per l'autore che fino a poco tempo fa era una figura, diciamo, un po' distante, no? Possiamo dire, dal lettore, o comunque una figura messa relativamente in discussione, aveva una sua identità ben definita. Ecco, con l'avvento del digitale e dei social network in particolare abbiamo visto come un post possa diventare un libro, un romanzo a puntate. E qui c'è un riferimento al feuilleton dell'Ottocento, insomma, quindi ecco i corsi e i ricorsi storici, no? E in questo senso un post appunto può diventare un libro, un romanzo a puntate su Wattpad diventa un bestseller internazionale. E questo chiaramente poi ha comportato cosa? Anche l'avvento dell'intelligenza artificiale ci ha portato di fronte a una nuova forma di autorialità, una coautorialità tra l'uomo e la macchina, che pone diversi interrogativi.

circa il rischio, diciamo, di una cioè, ma se una intelligenza artificiale può scrivere, può elaborare un testo come se fosse un testo scritto dalle persone umane, allora siamo sicuri che stiamo ancora parlando di letteratura, di autorialità? Ecco, in questo senso ho analizzato anche poi il cambiamento non solo a livello di scrittura ma anche a livello di fruizione. Ecco, il lettore che da analogico passa al lettore digitale, come cambia il suo rapporto? Qual è la fruizione? Passa da una fruizione lineare, una fruizione immersiva, quella che Gino Roncaglia definisce un lean back, no? Completamente, diciamo, protesi verso il contenuto di quello che stiamo leggendo, a un tipo di postura invece più protesa verso il dispositivo, perché ormai non leggiamo più come leggevano i nostri genitori o i nostri nonni. Abbiamo i nostri smartphone, tablet, supporti che ci consentono di farlo in qualsiasi momento. Essendo in un'infosfera, come dicevamo prima, siamo sempre connessi, ma questa connessione ci porta anche a delle interferenze, e quindi quella che prima era una lettura assolutamente, diciamo, coinvolta e coinvolgente può diventare molto invece frammentata. C'è bisogno di mettere in campo anche degli aspetti cognitivi nuovi, cioè, e ci sono degli studi in questo senso molto interessanti, come quello di Marianne Wolf, ad esempio, che propone un ricablaggio cognitivo, no? Una bialfabetizzazione, quindi unire i vantaggi dell'analogico con quello del digitale, quindi la profondità da una parte ma anche la velocità, perché non c'è solo un aspetto apocalittico integrato, che è un po', ho toccato riprendendo la definizione molto nota di Umberto Eco. Ecco, io in questo percorso ho cercato di mantenere un approccio che fosse quanto più possibile tenesse conto di entrambe le prospettive, che ci sono innegabili, ci sono tantissime opportunità ma anche molti rischi. Ecco, adesso possiamo, parlando di questo, passare a vedere, ma se cambia la scrittura, cambia la fruizione, e nella fruizione cambia il sistema anche di passaparola. Mentre prima io potevo dire al mio collega di studio, al mio amico, quali potevano essere i miei gusti, quale libro mi avesse appassionato, adesso abbiamo i sistemi di raccomandazione algoritmica che ci aiutano, ma c'è un rischio in tutto questo, c'è il rischio che diceva anche la mia collega prima, il filter bubbles, le echo chambers, cioè un rischio di polarizzazione del pensiero che può marginalizzare invece delle opere originali, le sperimentazioni stilistiche, linguistiche. Quindi questo è un'attenzione importante. Fino adesso però la qualità, diciamo, della pubblicazione veniva garantita da una figura autorevole, che era quella dell'editore. L'editore che si poneva come mediatore culturale, come figura che selezionava. Ora non è solo più questo, non ci sono più gli editori protagonisti del Novecento, i Mondadori, gli Einaudi, ci sono anche i siti di self-publishing, le piattaforme di pubblicazione. Chiunque può autopubblicarsi. Anche questo è un fenomeno attuale, ma che ha una sua profondità storica, perché anche Leonard e Virginia Woolf avevano acquisito una loro avevano attrezzato nel loro appartamento all'inizio del Novecento una loro stampa, editoria fatta in casa, insomma, anche per superare quello che era una barriera all'ingresso e che oggi non c'è e che oggi si sta superando, che è quella appunto della selezione e del filtro. Ma in questo senso diciamo che comunque ci sono, ecco, queste piattaforme come Amazon Kindle Publishing che ci consentono di farlo, c'è Wattpad che è un fenomeno che anche i miei figli che sono lì e che mi insegnano che assolutamente è una piattaforma molto utile per comunque avvicinare per esempio, ecco, i giovani alla fruizione, ma che consente appunto un'interattività, un azzeramento del rapporto tra lettori. Lo scarto temporale, più che un azzeramento, mi esprimo meglio, uno scarto temporale, quello che prima si poteva magari mandare con un commento, con una lettera, ora si può fare direttamente con un commento online, e orienta anche da un punto di vista stilistico e il percorso narrativo di quel romanzo appuntato che viene pubblicato. Gli autori, io cito alcuni casi all'interno della mia tesi, di come Christian Raimo, Matteo Bussola, Severino Cesari, che è una figura, appunto, parlando di editoria, che ci ricorda, no, l'esperimento riuscitissimo di Stile Libero di Einaudi, che negli anni 90 ruppe un po' quelli che erano dei canoni e diede l'avvio a una serie di sperimentazioni che, ecco, col

0: self-publishing diventano ancora più accentuate. E poi c'è l'intelligenza artificiale, quella è sempre, c'è e dà un contributo e da diversi aspetti, un supporto di editing, un supporto di previsione, riesce a prevedere con strumenti predittivi quali potrebbero essere le previsioni di vendita di un certo testo. Capite chiaramente che questo anche a livello di strategie di marketing apre delle strade veramente molto importanti e molto potenti che possono supportare il lavoro dell'editore. Ci sono delle preoccupazioni della sostituzione di queste figure. Beh, c'è da dire che però, citando una consulente editoriale che girando su internet appunto ho trovato questa sua affermazione, noi però dell'intelligenza artificiale saremo noi a stabilire, diciamo, l'uso che poi ne sarà fatto, nel senso che gli chiederemo magari di lavare i piatti, non di dipingere la Cappella Sistina. Lei usa questa metafora molto efficace per dire, cioè dipende tutto da questo, perché la domanda iniziale quando dicevamo, e chiudo, se la letteratura sopravviverà, secondo me il punto non è domandarci se ma come, perché sul fatto che la letteratura si sia ridefinita nel tempo, si sia ibridata, si sia trasformata e si sia arricchita è indubbio, ma che questo comporti un superamento, sono un po' dell'idea come Calvino che la letteratura ha dei mezzi specifici e solo attraverso di essi si possano esprimere determinate situazioni. Vi lascio solo di tempo dicendo che finché ci saranno delle parole che potranno essere, diciamo, ricordate, tramandate, credo che la letteratura non sarà mai solo una questione tecnologica, ma soprattutto è sempre una questione umana, perché la creatività rimane comunque un attributo gelosamente nostro, come diceva Calvino.
1: Grazie Federica, è stato veramente un piacere ascoltarlo, un bellissimo percorso con tanti temi e tanti problemi anche.
0: Che... Sì, insomma, le dimensioni che capite bene che riassumere in 10 minuti ci ho provato veramente, sono testimoni i miei figli.
1: Esatto,
0: ma...
1: tra l'altro lei comincia con Calvino, finisce con Borges, quindi sicuramente sì, è sì, una grandissima... lettrice anche,
0: sì,
1: oltre che appunto...
0: Cito anche Saramago che dice, sì, che la sì, fine di un viaggio è l'inizio di un altro, ecco, anche secondo me anche per la letteratura è solo l'inizio di un altro viaggio, quindi saremo noi però gli artefici di questo viaggio e della rotta e delle possibili scenari che questo viaggio potrà intraprendere.
1: Una domanda prima per lei, perché vedo che ha affrontato moltissimi temi, argomenti, in parte
0: sì,
1: anche li ha esposti, l'editoria, il ruolo del lettore, del pubblico. E, mi capita di sapere, in alcuni casi dichiarato, in altri si intuisce o magari
0: sì,
1: si sa, che ci siano oggi degli autori che non sono più dei lettori. Cioè noi tradizionalmente siamo abituati a pensare allo scrittore come a un uomo che legge, un uomo, una donna, cioè
0: certo,
1: di cultura, che ha un bagaglio, insomma basti pensare a Calvino che lei ha scelto nel suo incipit. Ecco,
0: assolutamente.
1: Questa cosa non è più così ovvia, cioè ci sono scrittori che si affidano anche dando delle indicazioni molto precise, quindi sicuramente hanno delle idee, delle trame in mente e esistono anche dei plot che funzionano più o meno bene, ormai anche il
0: certo,
1: cinema o le serie televisive ce lo testimoniano.
0: Beh certo, anche perché si adattano
1: questo,
0: un po' anche alle
1: esatto,
0: tendenze, a quelle che l'algoritmo poi, alle discoverability, no? Cioè a cosa poi viene
1: esatto,
0: scelto,
1: ma
0: viene
1: questo fenomeno
0: tendenza,
1: è completamente nuovo, cioè dell'autore
0: sì,
1: che non legge,
0: è vero,
1: che a sua volta non è un lettore. Lei si è fatta questa domanda?
0: Io
1: mi
0: sono fatta l'idea che questa apertura, questa democratizzazione, diciamo, dell'accesso alla possibilità di diventare, di trasformare un proprio post in un libro, di andare su una piattaforma e pubblicare un proprio testo, possa aprire uno scenario sicuramente appunto di democratizzazione, ma d'altro canto anche di un rischio di impoverimento un po', no, poi dei contenuti, perché il valore autoriale, comunque il valore, i contenuti che poi vengono trasferiti necessitano comunque di un minimo, un'attenzione in quello che si trasmette. Non è detto che il fatto di non passare per un filtro, che comunque poteva essere quello dell'editoria, possa costituire in tout court un vantaggio. Ecco, bisogna stare attenti da questo punto di vista. E diciamo, mi era venuta in mente anche un'altra cosa adesso mentre parlavamo, dicevamo, diciamo, del post, della democratizzazione. il fatto che comunque, ecco, ci debbano essere comunque alla base il fatto che comunque chi sa raccontare sa anche farsi ascoltare, no? Ci sono degli esempi, per esempio noi nel nostro case study di Antonio Di Chiale Di Stefano ci sono dei giovani scrittori che nascono magari anche da contesti meno, come dire, blasonati o eruditi, ma che comunque hanno delle storie da raccontare e che sanno farsi appunto strada, tant'è che per esempio, ecco, citavo questo caso perché è stato molto interessante il suggerimento della professoressa in questo senso di approfondire questa esperienza multiculturale, perché racconta comunque...
1: Va bene, non volevo andare oltre, semplicemente no, ribadire questo elemento, cioè, credo molto nella creatività, naturalmente stiamo parlando di creatività, ma anche in un solido bagaglio.
0: Ma anche un solido bagaglio, ecco, questo spero di averle risposto dicendo che c'è questo rischio, c'è un rischio, la sfida c'è, però diciamo in questo senso le tecnologie possono, se usate con pensiero critico di Calvino, con la razionalità che diceva, che ci suggeriva anche Marco Aurelio, possono essere comunque gestite opportunamente dando un valore aggiunto effettivo poi al sapere.
2: Una riflessione sul fatto che sì, è vero, il filtro editoriale è importantissimo, forse è anche vero che si sta con questa dar voce a realtà che spesso non arrivano.
0: Certo, erano emarginate, certo, erano marginalizzate.
2: Magari si ridà, visibilità a queste realtà che altrimenti rimarrebbero sottoterra.
0: Assolutamente.
2: Dall'altro lato forse si restituisce in mano al lettore proprio il feedback, quel feedback che normalmente viene filtrato dalla casa editrice blasonata,
0: certo.
2: Qualche volta invece adesso abbiamo forse il valore autentico del messaggio che viene proposto.
0: Certamente.
2: Quindi forse si sta trovando un equilibrio tra il blasone della casa editrice
0: strada.
2: E le operazioni di marketing che ci sono dietro determinate scelte.
0: Ma infatti il tutto poi sta nell'equilibrio e comunque il giudice finale, come suggeriva lei, è il lettore, quindi finché noi per primi come lettori e come fruitori manterremo saldo e vivo il nostro pensiero critico e la nostra volontà di non assecondare semplicemente delle raccomandazioni che ci arrivano per assecondare quelli che sono i nostri gusti o quello che l'algoritmo pensa che possano essere dei contenuti graditi, allora potremo sicuramente mettere il nostro contributo umano, gelosamente umano, sempre per riprendere il mio caro Calvino.
2: Quello che ieri era 50 sfumature di grigio,
0: esatto.
2: Il mondo fan fiction e
0: esatto.
2: Oltre, adesso è Wattpad, quindi è una...
0: Esattamente, ormai la letteratura non è più solo un oggetto fisico, è un'esperienza che è transmediale, che va, esatto, è una co-creazione.
1: Signora Federica Collacchi, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e a

accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi Avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

All'interno della mia tesi ho voluto lavorare sulle opportunità che la trasformazione digitale può offrire nei confronti di enti ed istituzioni culturali, soprattutto per le piccole realtà culturali che rappresentano poi la parte più significativa sul panorama italiano. Mi sono così chiesto se la rapida diffusione dei nuovi software di fotomodellazione, in particolare quelli gratuiti ed open source, così come le nuove applicazioni che girano su dispositivi mobile quali smartphone o tablet, potessero essere, grazie alla loro accessibilità economica, la loro facilità di utilizzo, la loro facilità di trasporto, un valido supporto nel processo di digitalizzazione del patrimonio culturale, quanto mai indispensabile per patrimoni vasti e delicati come quello italiano, o come ad esempio panorami martoriati da patrimoni martoriati dalla guerra o dal terrorismo. Sono così partito tenendo in considerazione la biografia dell'oggetto, cioè da quando un bene viene ritrovato, documentato, al suo successivo studio, catalogazione, fino alla trasmissione della conoscenza e la fruizione finale. Ho così potuto sperimentare diverse tecniche e strumenti di acquisizione nell'area del teatro antico della Valle dei Tempi di Agrigento, un tirocinio effettuato con la convenzione con il Parco Archeologico e diretto dal professore Luigi Maria Caliò, che ringrazio per avermi dato

0: la possibilità di effettuare questi lavori, dove attraverso il LiDAR e la fotogrammetria, attraverso l'utilizzo di diversi software, ho potuto testare la possibilità di redigere un diario di scavo direttamente in digitale, effettuare dei rilievi metrici sia delle aree di scavo, come visibile nell'immagine qui a destra, che dei materiali, come nel caso di questo modello elaborato di un frammento di ANSA, quindi bypassando la parte analogica del disegno manuale, ottenendo dei modelli che possono essere condivisi e utili, ad esempio nel GIS o nel restauro virtuale. Ho poi confrontato i risultati ottenuti e le loro criticità, ottenendo dei modelli utili sia tra gli esperti che con il grande pubblico. Ad esempio avviene immediatamente dopo una missione di scavo o di ricognizione nell'archeologia pubblica. Ho poi voluto ampliare il campo di ricerca attraverso la scansione metrica di un oggetto musealizzato, rompendo la staticità e la bidimensionalità che spesso le vetrine museali impongono. E la scelta è ricaduta sull'ampolla del Pellegrino, un manufatto di età medievale esposto in questa vetrina al Museo Musa di Lecce. Le ampolle di pellegrinaggio erano dei souvenir, dei signa peregrinorum, cioè delle insegne di pellegrinaggio che venivano appese al collo o cucite sugli abiti, come nel caso sulla spalla sinistra lo vediamo di questo pellegrino, e rappresentavano l'avvenuto pellegrinaggio e potevano contenere al loro interno dei liquidi, acqua, olio, benedetti solitamente, possedere delle proprietà miracolose o taumaturgiche. Successivamente all'autorizzazione da parte della sovrintendenza di Brindisi e Lecce, grazie alla dottoressa Serena Strafella, ho potuto procedere alla scansione metrica del bene, dove attraverso diverse tecniche come la fotogrammetria e il LiDAR ho potuto comparare sei differenti applicativi di rilievo metrico 3D, per poi scegliere infine il migliore per una serie di parametri, come ad esempio la densità della nuvola di punti generata o la capacità di esportazione del file, ottenendo infine la copia digitale che è essa stessa oggi patrimonio culturale. Sono poi passato alla sua successiva modellazione e correzione degli errori che la mesh possedeva, alla preparazione alla stampa con il riempimento del modello, alla creazione dei supporti di stampa, fino alla stampa 3D finale avvenuta su una stampante professionale da un'azienda specializzata in stampa 3D, ottenendo la riproduzione in resina dell'ampolla del Pellegrino in scala reale che qui vi presento. Se la può far girare. Ho poi voluto calcolare i costi di acquisizione e stampa 3D sia in termini economici che di tempo, che variano dai 40 ai 3.000 euro a seconda delle attrezzature in possesso già da parte dell'ente e 15 ore di lavoro umano che anch'esse variano a seconda delle skill che l'operatore possiede. Quindi un metodo sperimentato, rapido, low cost, con un dettaglio preciso al millimetro. Sono poi passato all'ultimo tassello, all'ultimo step della biografia dell'oggetto di cui parlavo all'inizio, cioè la trasmissione della conoscenza e la fruizione finale, attraverso il progetto di musealizzazione, dove in collaborazione tecnico-scientifica con la direttrice del museo, la dottoressa Grazia Maresignore, abbiamo lavorato all'esposizione della riproduzione in resina dell'ampolla del Pellegrino, e abbiamo lavorato su più livelli, quindi dalla comunicazione dell'intero percorso alla progettazione grafica, dando il nome in Feel the Past, percorso tattile sensoriale, Sensory Experience, utilizzando la doppia lingua per la fruizione di un pubblico globale. Inoltre il percorso ha come simbolo l'ampolla del Pellegrino, oggetto proprio di studio di questa tesi. Sono poi passato alla realizzazione della didascalia in Braille in doppia lingua con QR code che rimanda ad una descrizione testuale e ad un'audiodescrizione creata attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, caricata sul portale Easy Travel, uno dei portali più utilizzati da parte delle più grandi istituzioni, come ad esempio la Pinacoteca Brera di Milano, fino all'assemblaggio della postazione finale completa, interamente accessibile ed inclusiva, proprio come gli standard ICOM, Direzione Generale Musei, consigliano, creando anche degli standard che potessero essere replicabili poi per le future postazioni che insieme alla dottoressa, alla direttrice del museo, stiamo curando nelle altre sale con altri oggetti. Non a caso Questo progetto ha stimolato l'ente museo, ha fatto da trampolino di lancio per il completamento dell'intero percorso tattile sensoriale. Infatti Field the Past non è il nome della singola postazione dell'ampolla del pellegrino, ma dell'intero percorso. Quindi si è lavorato anche in chiave futura, come dicevo prima, creando degli standard che potessero essere replicabili. Inoltre questo progetto sopperisce a quel bisogno di toccare per una fruizione più immersiva anche per tutto il pubblico e non solo per quello non vedente, soprattutto per oggetti come questi che sin dalla loro nascita venivano appunto maneggiati, appesi al collo, appunto cuciti sugli abiti. Da qui infatti nasce proprio la proposta all'ente museo di creare dei gadget dove anche in collaborazione con degli artisti e con delle grafiche con tematiche sociali potesse essere l'ampolla oggi come un tempo oggetto, simbolo di unione tra gli uomini. Questi sono i vari stakeholders che hanno reso possibile tutto questo, dalle università al museo, alla sovrintendenza, alla direttrice del museo, alla revisione dei contenuti scientifici, al test della postazione museale effettuato dal dottor Davide Don Giovanni, un non vedente dell'associazione Costruiamo Inclusione, che ha dato il suo feedback assolutamente positivo sia sulla postazione che sugli standard che sono stati creati, fino allo sponsor tecnico che ha reso possibile tutto questo. In conclusione è stata sviluppata poi una SWOT analysis che tiene in considerazione una serie di parametri del metodo sperimentato, come ad esempio i suoi punti di forza, quali l'accessibilità economica, l'open source, i bassi costi di archiviazione, la sua elevata usabilità e la non necessità di avere un personale altamente specializzato. Il minor dettaglio invece è sicuramente un punto di debolezza rispetto ai metodi standard, che però sono meno green, sono più costosi, richiedono la presenza di un personale altamente specializzato e quindi sono meno user friendly. Tra le opportunità vi è sicuramente un'amplificazione della portata e dell'accessibilità con un maggior coinvolgimento da parte del pubblico globale e anche un maggior impatto, una maggiore visibilità dell'ente stesso che poi possiede dei progetti condivisibili tra gli esperti che non possono far altro che accrescere la conoscenza e le possibilità di studio per una democratizzazione in fondo del cultural heritage. Infine, la resistenza al cambiamento è stata valutata come l'unica vera minaccia in questo metodo sperimentato di digitalizzazione, tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio culturale. Vi ringrazio.
1: Riccardo Cristoforo Di Giorgi. La commissione, considerato il curriculum degli studi dell'Hai Compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale la votazione 105 su 110 e quindi per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Applausi.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il tema della lezione che faremo insieme è Green e Sustainable Bonds. L'idea è tentare di capire come sul mercato obbligazionario ad oggi siano disponibili dei nuovi prodotti che hanno degli obiettivi green o di sostenibilità, quali caratteristiche abbiano rispetto alle classiche obbligazioni e come si stia evolvendo il mercato negli ultimi anni. I temi saranno Green Bonds, poi parleremo dei Sustainable Bonds e chiuderemo con un mercato dei titoli obbligazionari verdi e quindi tenteremo di capire un po' quanto pesano le diverse categorie nei singoli mercati. Allora, cominciamo a ragionare sui Green Bonds. Questi sono i primi prodotti che abbiamo visto sul mercato relativi a investimenti responsabili nei confronti dell'ambiente. Qui l'obiettivo era indirizzare gli investitori obbligazionari verso degli obiettivi green, quindi degli obiettivi di tutela dell'ambiente. I green bonds sono titoli obbligazionari emessi per raccogliere le risorse necessarie per finanziare la transizione green, quali progetti legati alle energie rinnovabili, trasporti non inquinanti, immobili sostenibili, protezioni da eventi naturali estremi, eccetera. Quindi, come vedete da questo elenco che abbiamo appena fatto, all'interno di questa categoria può rientrare tutto quello che è legato all'ambiente, sia un allineamento a degli standard ambientali migliori, quindi un minore inquinamento, sia la protezione da eventi estremi legati al cambiamento climatico. L'obiettivo quindi è finanziare la transizione green con delle forme di titoli di debito, quindi delle obbligazioni, che verranno ripagate con costi o rendimenti, a seconda che guardiamo il lato dell'azienda o il lato dell'investitore, che saranno un po' diversi rispetto a quello che normalmente offre un classico titolo obbligazionario. Nella costruzione dello strumento è necessario considerare cosa? Vincoli per l'utilizzo di risorse, revisore esterno, disclosure e reporting. Quello che leggete qui sono le linee guida definite da questi Green Bond Principles, quindi una serie di best practice, se volete, in ambito internazionale, che ci dicono un po' quali sono gli aspetti più importanti per costruire un Green Bond che abbia mercato. Il primo aspetto che leggete lì sopra è il vincolo per utilizzo delle risorse. Quando andiamo a parlare di un green bond dobbiamo identificare cosa verrà fatto con le risorse raccolte. Più siamo specifici in questa parte, più diventa interessante e appetibile l'investimento per un qualsiasi operatore sul mercato. Gli obiettivi possono essere diversi, ci può essere la gestione migliore delle acque, ci può essere l'intervento per l'efficientamento di un bene immobile. Ci può essere l'utilizzo di domotica, qualsiasi cosa che noi riteniamo possa essere utile per migliorare quello che è la compatibilità dell'attività svolta da un'azienda o dell'attività svolta da un individuo con gli interessi di tutela dell'ambiente. A fianco a questo è necessario che ci sia sempre un revisore esterno. Questo revisore esterno che ruolo ha? Questo revisore esterno ha un ruolo chiave nell'operazione, perché è il soggetto che ha il compito di certificare il fatto che si stanno raggiungendo degli obiettivi o meno. Quindi questo soggetto revisore esterno di fatto è una garanzia per chi fa l'investimento nel green bond, che il comportamento dell'emittente, quindi il comportamento dell'azienda che ha collocato questo strumento sul mercato, sia coerente con quanto inizialmente dichiarato. Questo revisore esterno normalmente almeno ogni anno, se non più di frequente, va a verificare che cosa sta facendo l'azienda e va a dichiarare se gli obiettivi conseguiti sono più o meno in linea con quelli che erano i target inizialmente fissati. Logicamente questa informazione viene poi trasmessa al mercato direttamente pubblicando questa valutazione del revisore esterno sul sito in cui viene diffusa informazione.

formazione sullo strumento finanziario, quindi è onere per l'emittente del titolo preoccuparsi che questa informazione sia poi effettivamente resa a disposizione degli investitori. Poi abbiamo degli aspetti

sono delle informazioni importanti, queste devono essere trasmesse al mercato e devono essere trasmesse in una forma che sia facilmente accessibile e facilmente comprensibile per tutti. Ultima parte, reporting. Ogni anno almeno io devo fare un reporting su quelle che sono gli obiettivi che avevo dichiarato e quelli che sono gli obiettivi che ho raggiunto. Qui devo fare una sorta di valutazione dello stato d'avanzamento rispetto agli obiettivi dichiarati, che sarà una valutazione soggettiva fatta dall'emittente, poi supportata o meno da quello che è il giudizio che ha fornito il mio revisore esterno. Ok? Quindi questi sono gli aspetti rilevanti che io devo considerare quando vado a costruire il prodotto e tento di vendere questo strumento sul mercato. Gli emittenti di green bonds possono essere stati sovrani, enti locali, istituzioni internazionali, intermediari finanziari e imprese. Come vedete da questo elenco, ci sono diversi potenziali emittenti di questi titoli che logicamente lo fanno per obiettivi o per tipologie di progetti da finanziare totalmente diversi. Quando parliamo di stati sovrani, l'emissione di green bond a che cosa serve? Serve a sviluppare nuove energie rinnovabili e produzione su scala nazionale di energie rinnovabili che abbia la capacità di sostituire quello che già c'è sul mercato. Altri interventi che possono essere fatti sono sempre interventi su larga scala, quindi ad esempio interventi sulla manutenzione straordinaria di impianti idrici e così via, che possono richiedere un forte sborso lato Stato che può essere coperto tramite l'emissione dei green bond. La stessa cosa la possono fare gli enti locali, in questo caso quello che cambia è semplicemente la scala, non stiamo più parlando di un intervento che abbia interesse a livello nazionale, ma che abbia interesse a livello di regione, a livello di comune, e posso quindi andare a valutare con un green bond la possibilità di raccogliere le risorse che mi servono per quell'intervento. Le tipologie di intervento però rimangono esattamente le stesse. Poi posso avere invece delle istituzioni internazionali che fanno queste emissioni di green bond. Queste perché cosa vengono fatte? Vengono fatte per finanziare dei progetti di intervento normalmente in economia in via di sviluppo, dove è necessario per l'istituzione internazionale, quindi la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera, raccogliere delle risorse che serviranno poi a completare l'intervento con impatto ambientale che verrà fatto in un determinato paese. Normalmente, vi ripeto, i target sono i paesi in via di sviluppo perché per loro è un po' più difficile emettere autonomamente green bond e quindi a questo punto è l'istituzione internazionale che emette green bond e utilizza i soldi per fare gli interventi all'interno di un paese che ha queste difficoltà. Poi ci sono invece intermediari finanziari e imprese che emettono questi green bond. In questo caso l'obiettivo è totalmente diverso, perché questi green bond che vengono emessi sono in questo caso sull'azienda, sia essa un'azienda industriale o sia essa un intermediario finanziario, in cui si vengono a dichiarare quali sono gli obiettivi che può perseguire quell'azienda e quali sono i target da qui ai prossimi anni che quell'azienda si impegna a raggiungere. A questo punto quello che succede è che emettendo questi titoli l'azienda raccoglie le risorse che le servono per finanziare la propria transizione green. Questa soluzione rispetto a altre tipologie di emissioni che può fare comunque l'azienda o comunque l'intermediario finanziario è una soluzione preferibile perché con questa soluzione, quella del green bond, io vado ad attrarre degli investitori focalizzati sui profili green. Questi soggetti che sono focalizzati sui profili green probabilmente saranno interessati ad investire anche se il rendimento offerto non sarà proprio il migliore disponibile sul mercato, purché si delinei una strategia di transizione green per quell'azienda che ha emesso le obbligazioni sul mercato. I principali vantaggi dello strumento: ampliamento dei potenziali investitori, benefici reputazionali per l'emittente, domanda crescente dei titoli e greenium. Ok? Cominciamo dal primo aspetto: ampliamento dei potenziali investitori. Quando io vado a fare un'emissione di green bond, attenzione che il target di investitori che vado ad identificare è un po' diverso rispetto ai classici sottoscrittori di obbligazioni per la mia impresa. Che cosa significa? Che i soggetti che andranno ad acquistare questi titoli sono dei soggetti che sono interessati in qualche modo a supportare la transizione green e
e che vanno a

guardare diverse aziende su scala mondiale che stanno facendo degli interventi di transizione green. Quindi io quando vado a emettere dei green bond, prima di tutto devo avere un obiettivo di investitori in termini di aree geografiche interessate più ampio, perché è più probabile che ci siano investitori dall'estero che hanno già una sensibilità green e vogliono andare a investire anche nella mia azienda. E gli investitori che vado a cercare in questo caso sono investitori che hanno esigenze diverse rispetto al classico sottoscrittore di obbligazioni. Quando andrò a fare la reportistica, quando andrò a interagire con i miei investitori, mi devo ricordare che questi investitori hanno sottoscritto l'obbligazione principalmente per obiettivi green e quello al quale loro sono interessati sono legato alla mia capacità di raggiungere o meno questi obiettivi. Altra cosa importante. Benefici reputazionali per l'emittente. Se voi andate a vedere gli emittenti di green bond su scala mondiale e vi focalizzate sulle imprese, le imprese spesso vanno a utilizzare i green bond per segnalare al mercato che hanno cambiato il loro approccio e che ora sono più attente al mercato. Quindi voi vedete delle imprese del settore energetico che producono energia anche con meccanismi inquinanti, che man mano tentano di affermarsi sul mercato e presentarsi come degli operatori green, facendo delle emissioni di green bond. Questi green bond rappresentano che cosa? Il modo con cui loro finanzieranno lo sviluppo di impianti basati su energie rinnovabili, che quindi possono avere un effetto negativo sull'ambiente molto più limitato, molto meno penalizzante. Queste scelte di emissione di green bond è anche legata a che cosa? È anche legata alla domanda crescente di titoli. Ciò che significa che sul mercato finanziario negli ultimi anni, quindi dal 2000 in poi, si è visto che è cominciata a crescere l'attenzione per questi profili. Sono cominciate ad arrivare le prime emissioni, dopo vedremo un po' più nel dettaglio quando sono state fatte, e queste prime emissioni hanno dimostrato che cosa? Che anche investitori che prima non guardavano al mercato finanziario, perché non erano interessati a fare investimenti puramente di natura finanziaria, grazie all'introduzione dei green bond hanno cominciato a monitorare il mercato e hanno cominciato a valutare la possibilità o meno di investire in questi titoli. Oltre a questo, e cosa è importante? È importante che le aziende o i fondi o gli investitori istituzionali che devono relazionarsi con il mercato, spesso possono avere interesse a sottoscrivere dei green bond, perché quello è un modo per trasmettere al mercato un'informazione oggettiva sul fatto che loro stanno facendo degli interventi a supporto della transizione green, non solo nella loro azienda, ma anche nelle aziende in cui vanno ad investire con la liquidità disponibile. Ultimo aspetto, l'esistenza di questo greenium. Che cos'è questo greenium? Questo greenium è lo sconto che io ho nel rendimento che devo corrispondere agli soggetti che acquistano da me green bond. Quindi questo greenium a che cosa è legato? Al fatto che c'è una forte domanda per titoli di natura green e quindi io quando vado a collocare i titoli sul mercato li riesco a vendere a dei prezzi più elevati. Se voi vendete le vostre obbligazioni a dei prezzi più elevati significa che a voi finanziarvi vi costa di meno, quindi c'è un premio legato al mercato per la vendita di questi titoli. E lato vostro, lato azienda emittente, voi avete un risparmio in termini di costo delle risorse necessarie a finanziare questi progetti di natura green. Quindi c'è un grosso vantaggio anche dal punto di vista economico che giustifica l'interesse verso questo strumento da parte di alcuni operatori sul mercato. I principali svantaggi: vincoli di indebitamento emittente, focus di investimento, costi amministrativi e gestionali, greenwashing risk. Cominciamo dalla prima voce, vincoli di indebitamento emittente. Quindi che cosa parliamo? Quando noi ragioniamo su questi green bond, abbiamo detto che sono dei finanziamenti che io ottengo per coprire quelle che sono le risorse necessarie alla transizione green. Attenzione che la transizione green comunque implica costi aggiuntivi per l'azienda, rispetto a quelli che aveva già pianificato per il proprio core business, che devono essere coperti in qualche modo. Se noi parliamo di green bond, noi qui stiamo parlando di indebitamento aggiuntivo che si deve prendere un'azienda per realizzare degli obiettivi green.

Si può realizzare, è qualcosa di fattibile, però attenzione che quando realizzate queste strategie vi dovete rendere conto se la strategia che state realizzando è una strategia che è sostenibile a medio-lungo termine, quindi il debito che state prendendo lo potete ripagare nel medio-lungo termine oppure no. Quindi come ogni altra forma di debito, quando aumentate il debito dovete valutare se rimane comunque una scelta sostenibile nel medio-lungo termine. Altra cosa importante, c'è un focus di investimento, cioè io devo dichiarare che cosa farò con i soldi e come verranno utilizzati quei soldi. Questo lato azienda, lato emittente, può essere un problema, perché logicamente io pianifico oggi il mio fabbisogno su quell'intervento, ma poi posso avere in futuro delle spese inattese su altri progetti o su altre attività che non posso coprire con quella forma tecnica di finanziamento. Io ho detto che quei soldi servivano per l'impianto fotovoltaico, si devono usare per l'impianto fotovoltaico. Anche se mi avanzano dei soldi perché attualmente non ho completato l'intervento nel fotovoltaico, quei soldi che mi avanzano oggi non li posso impiegare per coprire altri fabbisogni che non siano legati al fotovoltaico. Vi ho fatto esempio sul fotovoltaico, ma logicamente possiamo parlare di qualsiasi altro investimento con caratteristiche simili in termini di benefici per l'ambiente. Altra cosa importante, abbiamo detto prima che c'è tutta una reportistica da fare e c'è un'interazione tra voi e il revisore esterno. Questo implica che quando io vado a emettere un green bond, devo essere cosciente che vado a appesantire la struttura dei costi della mia azienda e devo capire se questa scelta che sto facendo, quindi di avere maggiori costi fissi per gestire questo debito, è qualcosa di ragionevole oppure è qualcosa che non è giustificata in funzione degli obiettivi perseguiti. Qualsiasi valutazione può andare bene, l'importante è che l'impresa in fase di emissione faccia questa valutazione ex ante e tenti di capire se effettivamente quella scelta che sta realizzando sarà una scelta economicamente ragionevole o meno. Ultimo aspetto, greenwashing risk. Quando parliamo di green bond, quando parliamo comunque di ambiente in generale, noi abbiamo detto prima che l'emissione dei green bond genera vantaggi reputazionali. Ora, questa è la parte della storia buona, se volete, legata agli investimenti green. Quindi, se io faccio degli investimenti green, ho dei ritorni di immagine positiva. Però, che cosa può succedere anche? Può anche succedere che, visto che c'è questo ritorno di immagine, visto che c'è questo effetto sulla reputazione, tutti vogliono far sembrare che stanno realizzando investimenti green. Quindi che cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo che c'è una forte attenzione da parte del mercato, da parte degli investitori, nell'identificare quello che è un reale green bond, un reale investimento green e quello che è semplicemente greenwashing. Aziende che vengono percepite come aziende che stanno facendo greenwashing non hanno vantaggi di reputazione legati alle scelte di finanziamento fatte, quindi emissioni di green bond, quindi pagano di fatto lo stesso interesse che paga qualsiasi altro bond emesso da quell'azienda, anzi, visto che hanno fatto greenwashing, probabilmente il mercato le andrà a penalizzare. Quindi quello a cui devo stare attento è nel riportare informazioni che siano corrette e complete e dimostrare che sto facendo degli investimenti in natura green, altrimenti il mercato può essere preoccupato dell'affidabilità delle informazioni fornite, può essere preoccupato di quello che io sto facendo sul mercato e quindi mi potrebbe penalizzare in termini di costo alla raccolta. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per un emittente legati all'emissione di green bonds? Qual è il ruolo del revisore esterno nel processo di collocamento di un green bond? Possiamo passare adesso ai sustainable bond. Tenteremo di capire come un sustainable bond è diverso rispetto a un green bond. Come vedremo insieme, i sustainable bond hanno sempre degli obiettivi ambientali o sociali, ma sono diversi rispetto ai classici green bond che abbiamo visto prima. Tentiamo di capire perché. Le differenze tra i sustainable bond e green bonds possono essere legate a obiettivi perseguiti e costo indicizzato. Quindi queste sono le due principali voci. O possono avere delle finalità diverse, quindi posso utilizzare quei soldi per obiettivi che non sono strettamente la tutela dell'ambiente, ma qualcosa di leggermente diverso. Oppure possono avere dei meccanismi un po' più articolati per
per la definizione

definizione del costo del servizio in funzione di quella che è la performance sostenibile dell'azienda. Ok? Tentiamo di capire un po' nel dettaglio che significa, iniziamo dagli obiettivi perseguiti. L'innovazione finanziaria ha introdotto nuovi prodotti sul mercato con obiettivi diversi, ad esempio i blue bond e i climate bond. Qual è la differenza e quali sono le caratteristiche di questi prodotti? Il Blue Bond è stato introdotto alle Seychelles, come si capisce bene dal titolo, aveva come obiettivo non la tutela dell'ambiente generale, ma la tutela dell'ambiente marino, di quello che c'è all'interno del mare, quindi dei pesci e così via, e aveva un obiettivo particolare in termini di target. Quindi in questo caso io non mi preoccupavo di emettere questi titoli per garantire che un'azienda, un intermediario raggiungesse un determinato scopo, ma erano delle missioni a livello nazionale o sovranazionale, in cui l'obiettivo era tutelare l'ecosistema marino e raccogliere le risorse che servivano per fare degli interventi importanti a tutela di quell'area. In questo caso, quello che va a cambiare è semplicemente l'oggetto finale che io vado a fare, quindi il tipo di intervento finale che io vado a finanziare. A fianco a questo invece avete i climate bond, che sono una cosa diversa, in cui io faccio degli interventi, faccio dei finanziamenti, quindi metto questi bond per andare a fare che cosa? Degli interventi legati al cambiamento climatico e all'impatto del cambiamento climatico sulla mia azienda. Quindi posso fare dei climate bond in cui io vado a identificare degli scenari, incremento delle temperature, incremento delle precipitazioni in alcuni periodi dell'anno e così via, e sulla base di quello vado a costruire il mio bond. A quel punto farò degli interventi sulla mia realtà, che può essere ad esempio l'impresa o l'intermediario, che mi protegge da quelle che sono le conseguenze legate al cambiamento climatico. Posso fare un maggiore isolamento del mio immobile per renderlo meno affetto dalla crescita media della temperatura, posso fare degli interventi sull'immobile per renderlo adeguato e per renderlo immune a eventuali problemi legati a piogge continue o bombe d'acqua in determinati periodi dell'anno e così via. Una soluzione alternativa sono i titoli con costo variabile in funzione del raggiungimento di obiettivi di interesse per la collettività. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa di totalmente diverso. Prima avevamo parlato di finanziamenti con un dato obiettivo e in base all'obiettivo io venivo finanziato magari con un greenium, quindi con uno sconto rispetto a quello che veniva normalmente richiesto per le mie obbligazioni standard. Qui invece stiamo parlando di un prodotto diverso in cui io vado a definire quanto dovrò pagare come emittente, sia io un'azienda, uno stato, un intermediario finanziario, quello che volete voi. Vado a pagare un importo diverso in base a come mi sto comportando. Qui avete gli SDG Linked Bonds, che sono delle obbligazioni in cui io vado a identificare degli obiettivi SDG, quindi tra gli obiettivi delle United Nations, vado a identificare che cosa voglio andare a influenzare, tipo, facciamo degli esempi, posso avere come obiettivo riduzione del gap dei salari tra i vari dipendenti della mia azienda e in base a quello io avrò un costo del finanziamento maggiore o minore in base alla mia capacità di raggiungere questo obiettivo di riduzione del gap oppure no. Oppure lotta alla povertà, se la mia azienda può contribuire in qualche modo, in base al tipo di intervento che vado a fare e al tipo di impatto che io ho, andrò ad avere un maggiore o minore costo per il finanziamento. Poi avete i social impact bonds. Qui parliamo di impatto sociale, quindi interventi che hanno un impatto su una collettività e io devo andare a capire per la mia azienda se a seguito dell'emissione di quei titoli riesco ad avere degli effetti positivi sulla collettività che sto andando a interessare. Quindi, ad esempio, voglio ridurre il gender gap. Se la mia azienda comincia ad assumere un maggior numero di donne rispetto a uomini, probabilmente riesco anche ad aiutare il raggiungimento di questo obiettivo perché do più opportunità di lavoro
ai dipendenti di sesso femminile rispetto a quelli

maschile, e a quel punto posso ridurre il gender gap e avere dei vantaggi per la collettività. In questo caso, come obiettivo misurabile, l'incremento dei dipendenti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, e in base a quello avrò la possibilità di avere degli interessi pagati più alti o più bassi rispetto a quello che era inizialmente concordato. Poi avete dei Sustainable Linked Bonds, che sono dei bonds, quindi delle obbligazioni caratterizzate da che cosa? Di nuovo da una remunerazione variabile sulla base del fatto che io riesca a raggiungere degli obiettivi di sostenibilità ritenuti importanti. Quindi io ho deciso come azienda di ridurre la produzione da carburanti o comunque da fossili e voglio introdurre una produzione di energie rinnovabili. In base a quello che riesco a implementare, riuscirò ad avere dei sustainable linked loans o bonds, quindi delle obbligazioni sostenibili che mi costano di più o mi costano di meno. Ultimo aspetto, avete questi green sukuk, che sono di fatto dei titoli green, quindi sono dei classici green bond, però emessi nel rispetto di quella che è la legge della Sharia. Quindi in questo caso io non posso pagare interessi, ma devo compartecipare al risultato conseguito e quindi quello che io ottengo come remunerazione per l'investimento fatto, quindi come sottoscrittore del bond, non sarà più una remunerazione legata al pagamento di interessi, ma sarà una remunerazione calcolata in modo leggermente diverso per coinvolgere direttamente l'investitore nel risultato che viene prodotto da quella strategia. Quindi ripeto, è un green bond adattato al contesto della Sharia. Tutti quelli che abbiamo visto qui sono delle soluzioni alternative per avere dei sustainable bonds un po' diversi rispetto al classico green bond. L'obiettivo di nuovo qual è? Aumentare il numero dei potenziali sottoscrittori di questi servizi e tentare quindi di avere un pubblico di investitori responsabili il più ampio possibile. Vantaggio lato emittente è sempre solo uno: tramite queste emissioni io riesco a fare degli investimenti green che altrimenti non riuscirei a finanziare, addirittura riesco a finanziarli questi progetti con dei costi leggermente più bassi. Tanto più funziona questo meccanismo virtuoso, tanto più si riesce ad attivare una transizione green in tempi brevi per quelle aziende. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per quale tipologia di aziende l'emissione di blue bonds può risultare più conveniente? Quali sono le principali differenze tra il green sukuk e un tradizionale green bond? Ok, possiamo arrivare all'ultima parte di questa lezione, che è dedicata a che cosa? Al mercato dei titoli obbligazionari verdi. Quindi tenteremo di capire un po' come si è evoluto il mercato, chi emette questi prodotti, quali sono le tipologie di investimento che vengono prevalentemente finanziate con questi strumenti e quindi a che cosa serve ad oggi il titolo obbligazionario verde. Qui stiamo parlando sia di green bond che di sustainable bond tutte insieme e stiamo tentando di misurare un po' la loro rilevanza sul mercato. La nascita del mercato è stata principalmente legata alle emissioni realizzate da istituzioni sovranazionali. La prima emittente è stata la European Investment Bank nel 2007, seguita dalla World Bank nel 2008. Quello che noi stiamo guardando, quindi il mercato dei titoli obbligazionari verdi, è un mercato abbastanza giovane, quindi è nato dopo gli anni 2000 e quando si è cominciato ad affermare una coscienza verde tra gli investitori, sono cominciate le prime emissioni green sul mercato. Le prime emissioni sono legate a enti sovranazionali, il target di queste emissioni erano interventi in paesi in via di sviluppo che avevano necessità di avviare la loro transizione green. Quindi quello che è stato fatto inizialmente erano delle emissioni destinate a questi soggetti. Oggi il mercato è molto diverso. Perché? Perché oggi esistono emissioni realizzate in 17 valute di riferimento diverse, con emittenti provenienti da oltre 57 paesi diversi. Come vedete, in pochi anni noi abbiamo avuto diverse emissioni in valute diverse e da paesi diversi. Questo è importante perché se sono in valute diverse, cosa significa? Significa che il target di investitori è diverso.
Quindi io ho emissioni in dollari che hanno

come target principale investitori americani oppure investitori internazionali che vogliono investire con una valuta forte, oppure posso avere investimenti fatti in valute, quali ad esempio lo yen, che sono comunque indirizzate ai giapponesi, ma anche ad altri investitori che vogliono valute forti su scala internazionale. Più voi diversificate la valuta di riferimento, più ampliate il numero di potenziali investitori. Altra cosa importante, questi soggetti emittenti provengono da 57 paesi diversi. Questo è importante perché ci dice che non solo gli investitori sono diversi, ma anche le aree interessate dagli investimenti probabilmente sono diverse. Se io sono un emittente basato in Europa, probabilmente faccio gli investimenti in Europa. Se io sono un emittente basato in Giappone, probabilmente faccio gli investimenti in Asia. Ok? Quindi a seconda del mercato che stiamo andando a guardare, avremo degli impatti e delle ripercussioni sull'area molto molto diverse. Vediamo alcuni grafici. Qui avete un grafico sulle obbligazioni green per mercato a partire dal 2014 fino al 2022. Avete in grigio quelle che sono le emissioni fatte da enti sovranazionali, quindi Banca Mondiale, IMF e così via. E poi qui invece avete le emissioni fatte da paesi emergenti e paesi sviluppati. Se voi vedete questo grafico, quello che esce fuori è abbastanza interessante, è che il peso del più rilevante è legato agli investimenti fatti dai paesi sviluppati. Questo è qualcosa di ragionevole, questo è qualcosa che ci si aspetta, perché nei paesi sviluppati, logicamente, l'attenzione ai profili green è molto maggiore, perché ovviamente non abbiamo tanti problemi di povertà o di malnutrimento o di fame più in generale che possono avere i paesi in via di sviluppo, e ci possiamo concentrare un po' su come svolgere un'attività produttiva che sia un po' più nell'interesse delle future generazioni e nell'interesse dell'ambiente per le future generazioni. Nel caso però dei paesi emergenti, quello che è importante è il trend che vedete dal 2016 al 2022. Questo trend ci dice che sta crescendo l'interesse alle emissioni di obbligazioni green in questi paesi. Questo è qualcosa di nuovo, questo è qualcosa di interessante, perché anche in quei paesi, soprattutto grazie al supporto di istituzioni internazionali importanti, si stanno cominciando a fare degli interventi che possono portare da delle economie che producevano elevati livelli di inquinamento a delle economie che gestiscono la produzione in modo un po' più corretto e riducono un po' l'impatto ambientale delle produzioni. Più voi vedete che cresce questa parte in blu, più vi potete aspettare nel medio-lungo termine benefici su scala globale. Perché se l'intervento viene fatto soltanto dai paesi sviluppati, purtroppo non è la maggioranza della popolazione, non è la maggioranza dei paesi e non è la maggioranza delle aree geografiche. Quindi la cosa più importante è vedere anche come le economie in via di sviluppo si stanno allineando a questi standard. Qui avete le obbligazioni green per area geografica e avete l'Africa in blu scuro, che purtroppo qui non si vede perché non ci sono investimenti di importo rilevante in quelle aree, Asia Pacifico in arancione. In grigio trovate l'Europa, poi c'è l'America Latina in giallo, il Nord America in blu e sovranazionale in verde. Ok? Se voi guardate questo grafico, c'è qualcosa di importante soprattutto per noi, perché voi guardando questo grafico, quello che esce fuori è che l'investimento in queste obbligazioni green, quindi il numero di titoli collocati e venduti sul mercato, è molto più rilevante in Europa rispetto a quello che c'è anche nel Nord America. Quindi legacy Stati Uniti. Quindi noi come paesi europei stiamo crescendo in termini di attenzione a questi profili e il numero di emissioni e il volume delle emissioni sta crescendo nel tempo. Stanno crescendo anche in Asia, soprattutto in alcune parti dell'Asia, non in tutti i paesi, ma in alcune parti dell'Asia stanno crescendo queste emissioni. Il peso degli Stati Uniti è leggermente cresciuto negli ultimi anni del 2010, per poi mantenersi abbastanza stabile all'inizio del 2020. Le emissioni sovranazionali sono un po' più sporadiche,
dipendono da iniziative ad hoc definite.

dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale e così via, e quindi in alcuni anni possono essere di importo rilevante, in altri anni meno. La cosa importante è che però i singoli paesi stanno assumendo peso molto più rilevante rispetto a quello che facevano le istituzioni internazionali. Questo è un bene perché significa che i governatori dei singoli paesi, quindi il governo e gli organi parlamentari o comunque gli organi decisionali del paese, si stanno orientando verso una logica un po' più green e stanno incentivando in qualche modo sia lato imprese che lato Stato l'emissione di questi titoli qui. Ok? Qui avete chi è l'emittente, dove distinguiamo se è una banca di sviluppo, se è un ente supportato dallo Stato o partecipato dallo Stato, se è una società non finanziaria, se è una società finanziaria, quindi una banca o cose del genere, se è un governo locale o se è uno Stato sovrano. Ok? Cominciamo all'ultima categoria, Stato sovrano. Le emissioni di Stati sovrani sono cresciute e hanno raggiunto i massimi all'inizio del 2020 come ammontare emessi. Se noi andiamo a vedere le imprese non finanziarie, queste sono cresciute anno per anno e ad oggi rappresentano probabilmente la categoria più rilevante negli emittenti di queste obbligazioni green. Quindi c'è un'attenzione particolare da parte di aziende operanti in settore industriale o di servizi ad utilizzare questi strumenti per finanziare la loro transizione green. Per quanto riguarda le partecipate dallo Stato, c'è una rilevanza e sta anche crescendo nel tempo, ma qui dipende anche dal settore che stiamo prendendo in esame. I governi locali, quindi regioni, comuni, non utilizzano, utilizzano pochissimo questo strumento. Il resto del mercato sono le società finanziarie. Quindi società finanziarie insieme a imprese non finanziarie e sovereign sono i mercati di riferimento. Quindi ci sono emittenti statali, stati centrali, banche o intermediari finanziari e società che producono beni o servizi che rappresentano i principali emittenti di queste obbligazioni. Questo è importante soprattutto per quanto riguarda la parte privata, quindi parlo sia delle imprese che degli intermediari finanziari, perché questi sono dei soggetti che possono avere benefici anche immediati dal finanziamento della loro transizione green. Quindi possono minimizzare i costi e gestire meglio i propri processi produttivi, sia che parliamo di imprese che di intermediari finanziari, utilizzando tecnologie più green grazie al finanziamento che raccolgono tramite queste obbligazioni green. Questo è anche in parte legato al fatto che ci sono tutta una serie di incentivi a livello regolamentare per supportare, nel caso degli emittenti corporate e degli emittenti intermediari finanziari, l'utilizzo di questi canali. Qui avete gli obiettivi di utilizzo dei fondi. Avete energia, avete edifici, trasporti, gestione delle acque, gestione del ciclo rifiuti, consumo del suolo, industria, information communication technology e altro. Ok? Allora, cominciamo dalla categoria più rilevante. La categoria più rilevante che vedete qui è energia. Energia rappresenta il principale motivo per il quale si vanno a emettere dei green bond che vengono facilmente collocati sul mercato. Quindi c'è una forte attenzione lato investitori a questi profili legati al consumo energetico. C'è una forte attenzione in alcuni settori in particolare da parte degli emittenti su come minimizzare questi consumi. Negli anni c'è stata anche in alcuni anni la crescita del costo dell'approvvigionamento energetico che ha reso questi interventi non solo necessari per l'ambiente, ma anche convenienti per l'emittente di obbligazioni. La seconda categoria più importante sono gli edifici. Gli edifici lato corporate sono una fonte di inquinamento importante e quindi quando si vanno a fare investimenti per riqualificazione dell'immobile, si possono avere dei vantaggi sull'ambiente molto significativi e molto interessanti. Questo lato mercato viene a essere apprezzato e questo è apprezzato soprattutto lato intermediari finanziari, quando gli intermediari finanziari devono supportare delle politiche di finanziamento per rigenerazione o efficientamento energetico degli immobili. Poi, come terza categoria, avete quella dei trasporti, lo sviluppo di trasporti,

collettivi che inquinino di meno o trasporti elettrici che non usino combustibili fossili. E poi avete un po' di rilevanza, non troppa in realtà, nella gestione del ciclo delle acque, nella gestione del ciclo dei rifiuti, ed è cominciata a crescere anche negli ultimi anni la valorizzazione di come gestire il consumo del suolo e come evitare un eccessivo consumo del suolo con le ripercussioni negative che potete immaginare legate alla manifestazione di eventi estremi in quelle zone in cui si è realizzato un eccessivo consumo del suolo. Okay? Quindi queste sono le logiche per le quali si vanno a raccogliere soldi con delle obbligazioni tipo green. Qui trovate i tagli delle emissioni. Qui avete tagli fino a 100 milioni, qui stiamo parlando di dollari, tra 100 e 500 milioni, tra 500 milioni e 1 miliardo e oltre 1 miliardo. Qui che cosa vedete? Che le emissioni fino ai 100 milioni non erano rilevanti prima del 2014, cominciano a essere rilevanti dal 2017 in poi. Il taglio più comune è tra i 100 milioni e i 500 milioni e tra i 500 milioni e 1 miliardo. Attenzione che dagli ultimi anni sono anche cresciute le emissioni di taglio più grande, quindi oltre 1 miliardo raccolto per finanziare la transizione green. Questo che cosa ci dice di importante? Ci dice che sul mercato gli investitori sono anche disposti a investire somme rilevanti per finanziare questa transizione green e quindi c'è una capacità di raccolta legata a questi interventi abbastanza significativa e abbastanza interessante. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali emittenti sono stati per primi interessati ad emettere obbligazioni verdi? Quali sono le destinazioni d'uso prevalenti per le quali gli emittenti collocano obbligazioni verdi sul mercato? Ok, possiamo rivedere gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione rileggendo insieme gli spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per un emittente legato all'emissione di green bonds? Qual è il ruolo del revisore esterno nel processo di collocamento di un green bond? Per quali tipologie di aziende l'emissione di blue bonds può risultare più conveniente? Quali sono le principali differenze tra il green Sukuk e un tradizionale green bond? Quali emittenti sono stati per primi interessati ad emettere obbligazioni verdi? E ultima, quali sono le destinazioni d'uso prevalenti per le quali gli emittenti collocano obbligazioni verdi sul mercato? Questo è tutto per la nostra lezione su Green e Sustainable Bonds. Vi ricordo che potete trovare i materiali della lezione e le letture di approfondimento sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni in cui approfondiremo altre tematiche di Green Finance.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione in cui tratteremo la seconda parte sui temi della Safety Science. Nella prima lezione abbiamo visto appunto l'introduzione di questi concetti attraverso innanzitutto il ragionamento cartesiano-newtoniano, quindi lineare e riduzionistico, che era poi la visione che c'era nelle scienze in generale e quindi nell'ingegneria, fino ai primi anni del XX secolo, visione che poi è stata appunto abbandonata per essere integrata con dei tipi di ragionamento più moderni che prendessero in considerazione più tipi di variabili per andare ad analizzare quello che sono i sistemi complessi, quali i sistemi sociotecnici. Di conseguenza, nella prima parte delle lezioni sulla Safety Science abbiamo visto anche la differenza che c'è tra la security e la safety. Poiché appunto in italiano queste vengono tradotte entrambe come sicurezza, ma vediamo che dall'inglese ci sono delle profonde diversità sul concetto di security, che è quella che dovrebbe proteggere un sistema dagli attacchi intenzionali che vengono dall'esterno. Quindi come oggetti, per fare un esempio di oggetti che mitigano la security, potrebbero essere le videocamere di sorveglianza oppure i sistemi di allarme antifurto. Mentre per quanto riguarda la safety, invece, cerca di proteggere e mitigare i guasti e gli incidenti che provengono dall'interno del sistema stesso in maniera non per forza all'interno del sistema stesso, ma comunque sia in maniera non intenzionale. E degli esempi invece che potremmo portare per quanto riguarda degli oggetti che servono appunto ad aumentare la safety in alcuni contesti potrebbero essere le cinture di sicurezza in automobile o la segnaletica stradale, i semafori. Di conseguenza, dopo aver visto questa diversità tra security e safety, siamo andati ad analizzare, abbiamo cominciato ad accennare quella che è la resilienza dei sistemi in chiave moderna, quindi abbandonato il ragionamento cartesiano-newtoniano, dove abbiamo tralasciato una visione più classica dell'ingegneria per andare a considerare altri fattori. Dove appunto vi è, con il concetto di resilienza, vi è un'accettazione in chiave moderna dell'errore, ovvero si prende in considerazione nei sistemi sociotecnici per la prima volta che degli eventi indesiderati o dei guasti possano verificarsi in un determinato momento e in un determinato luogo, senza andare a affibbiare a questi un singolo responsabile, che può essere per esempio un singolo operatore o un guasto a una macchina. Ma si comincia a parlare di concause che portano all'evento indesiderato e di conseguenza concause che possono essere, come dicevamo, un guasto a un macchinario, un errore dato dalla distrazione o dal troppo stress di un operatore, ma anche degli errori, delle sviste da un punto di vista organizzativo, ovvero del management che magari appunto tiene in condizioni troppo stressanti i singoli operatori del sistema sociotecnico. Abbiamo poi visto nella prima parte delle lezioni sulla Safety Science anche alcuni modelli per appunto andare ad analizzare la sicurezza, la safety di un sistema e di conseguenza la sua resilienza. Modelli come il Domino Model, lo Swiss Cheese Model o l'AZOP, che però appunto abbiamo detto essere ancora un po' troppo vincolati alla visione classica dell'ingegneria dei sistemi complessi. In questa seconda parte invece della lezione sulla Safety Science andremo a vedere delle altre tecniche di analisi, degli altri tipi di modelli che vengono utilizzati per andare a constatare quale può essere la resilienza di un sistema, a cosa è dovuta e soprattutto quali sono gli eventi che possono andare a minare questa resilienza di un sistema complesso. Arriviamo agli argomenti di questa lezione. FTA, ovvero Fault Tree Analysis, la tecnica del ETA, ovvero Event Tree Analysis, e la tecnica analitica del Bow Tie, che cerca di combinarle insieme. Vedremo come. Fault Tree Analysis, il primo modello di analisi della resilienza dei sistemi complessi che trattiamo è quello della Fault Tree Analysis, che è appunto uno strumento potente che ci permette, attraverso una costruzione grafica ad albero, come dice la parola stessa, ci permette di ricostruire quali sono le concause che vanno a scatenare quello che viene chiamato nella Fault Tree Analysis il top event, ovvero l'evento indesiderato di entità maggiore, il guasto che potremmo chiamare così irreparabile. Questa struttura d'albero è composta appunto come un grafo ad albero qualsiasi da diversi nodi, dalla forma differente, e da degli archi che li collegano attraverso una serie di porte logiche.

che sono quelle che appunto discriminano il verificarsi di un tipo di evento o di altri tipi di eventi a seconda delle cause che li generano. La fault tree analysis è un tipo di analisi in cui viene esaminato uno stato indesiderato di un sistema. È utilizzato per capire come i sistemi possono guastarsi, per identificare i modi migliori per ridurre il rischio e per determinare o avere un'idea dei tassi di un evento, di un incidente di sicurezza o di un guasto funzionale a livello del particolare sistema. Appunto, la fault tree analysis divide quindi il sistema a sua volta in sottosistemi, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, e analizza per ogni sottosistema quali sono gli eventi minori che poi, se combinati insieme tra loro attraverso le diverse porte logiche, possono risalire a degli eventi di entità maggiore a livelli sempre superiori fino ad arrivare al top event, ovvero all'incidente, al guasto che compromette la sicurezza e quindi la resilienza di tutto il sistema sociotecnico. L'FTA è utilizzato nei settori ad alto rischio. Questa tecnica analitica viene utilizzata, come dicevo, nei settori ad alto rischio quali l'aviazione, il sistema sanitario, le sale operatorie, ma anche i sistemi di trasporto in generale, di trasporto ferroviario, l'estrazione di oil and gas, insomma, in tutti, per non parlare del settore dell'energia nucleare, tutti quei settori dove appunto anche degli errori che possono sembrare piccoli o banali, se cumulati insieme e concatenati, in questo caso con l'FTA, concatenati tra loro, possono andare a causare un top event che può avere cause molto gravi sia sugli individui sia sulle strutture del sistema. Il fault tree della fault tree analysis è costituito da porte logiche. Come vediamo in questa immagine, G0, il rettangolino con dentro G0, potrebbe essere considerato il top event. Mentre G1, G2 e G3 sono invece degli eventi minori che vanno a concausarsi tutti insieme, si combinano attraverso le porte logiche per andare poi a creare l'evento maggiore indesiderato. Per esempio G2 potrebbe essere un guasto, un errore, un incidente del sottosistema A, G3 potrebbe essere un errore verificatosi nel sottosistema B e così via. I cerchietti numerati invece sono quelle cause minori che, appunto, anche loro, se combinate insieme, vanno poi a creare gli eventi più grandi nei rettangolini. Cause minori che potrebbero essere proprio quelle operative, le cause, per esempio, batteria scarica, oppure valvola bloccata, oppure leva rotta, che appunto possono riferirsi sia a un errore di tipo tecnico, quindi un guasto del macchinario, una cattiva, oppure quello che può essere un errore di un operatore, ma anche, come dicevamo prima, organizzativo. Tutti questi eventi minori e maggiori sono collegati tra loro attraverso queste diverse porte logiche, che appunto potrebbero sembrare tutte uguali in questa figura, ma se notate più attentamente, per esempio, quella in G2 ha una forma, quella sotto G2 ha una forma differente. Appunto, questo grafico si legge dal basso verso l'alto, dove tante cause minori vanno poi a considerare quello che è il top event. Partiamo dalla prima porta logica. AND. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi in ingresso. Appunto, questo che vedete sulla destra è la forma in cui viene disegnato, proprio come viene schematizzato l'AND gate, dove l'evento in uscita in alto è causato solo se tutti gli eventi in ingresso in basso alla porta logica si verificano. Un esempio potrebbe essere incendio in sala macchine, il top event, che si verifica solo se alla base avvengono contemporaneamente. Per esempio, la perdita di gas e la scintilla di un quadro elettrico. Se entrambe queste concause si verificano, allora ci sarà la possibilità di avere un incendio in sala macchine, ovvero il top event. Or, per il verificarsi dell'evento in uscita, è necessario il verificarsi di un qualsiasi evento in ingresso. Con quest'altra geometria viene disegnata la porta OR, o gate OR, perché vengono chiamati in inglese gate logici. Dove appunto per il verificarsi di un top event basta che uno solo degli eventi alla base di questa porta logica si verificano. Un esempio potrebbe essere quello semplicemente dell'interruzione dell'energia elettrica. Alla base ci potrebbero essere guasto alla rete elettrica esterna, oppure guasto al generatore, al gruppo elettrogeno interno.

all'organizzazione, al sistema, ma anche spegnimento dell'interruttore generale da parte di un operatore qualsiasi. In questo caso, qualsiasi di questi tre eventi in ingresso va a causare il top event, ovvero sia che l'interruttore generale venga spento, sia che ci sia un guasto al generatore interno, sia che ci sia un guasto invece a tutta la rete elettrica esterna, comunque sia vi sarà un'interruzione come top event dell'energia elettrica. Andiamo a vedere adesso la porta successiva. Porta XOR, che sta per Exclusive OR. Per il verificarsi dell'evento in uscita, quindi il top event, è necessario il verificarsi di un solo evento in ingresso. Con questa geometria invece viene disegnata, la porta XOR, che è simile alla porta OR, ma più potremmo dire selettiva, poiché per far avvenire e scattare l'evento superiore, che può essere il top event, ma non è detto, può essere anche che questa porta si colleghi a un altro evento minore e poi via via risalire fino al top event. Quindi, perché l'evento superiore scatti e si verifichi, bisogna che uno solo degli eventi in ingresso avvenga. Se si verificano, per esempio, in questo caso sono indicati due ingressi, se si verificano entrambi questi due eventi, non si verifica l'evento di ordine gerarchico superiore. Potremmo fare un esempio, come evento gerarchico superiore potrebbe esserci, l'attivazione di un allarme, mentre in ingresso potrebbero esserci, sensore di movimento attivo e sensore porta aperta attivo. Se entrambi questi due sensori, questi allarmi appunto, venissero, attivati, l'allarme superiore non scatterebbe, poiché appunto si potrebbe creare un falso allarme, scusate il gioco di parole, ma se appunto c'è il sensore di porta aperto e il sensore di movimento aperto, è ovvio che l'allarme comunque in teoria potrebbe suonare, perché se la porta è aperta qualcuno sarà entrato e di conseguenza l'allarme scatterà. Quindi in questo caso l'allarme scatta solamente o se il sensore della porta è aperta, identifica la porta aperta, o se il sensore di movimento percepisce del movimento all'interno di un locale. Vediamo adesso la porta successiva. Porta append, priority end. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi di tutti gli eventi in ingresso secondo una specifica sequenza. Con questa geometria è disegnata, schematizzata la porta append con un triangolino appunto all'interno, che permette di far attivare, di far scattare l'evento di ordine gerarchico superiore se e solo se gli eventi al di sotto della porta, quindi quelli di ordine gerarchico inferiore, si verificano in un determinato ordine spazio-temporale. Potremmo fare l'esempio appunto dell'esplosione di un reattore come evento gerarchico superiore, che viene, avviene, viene, scatta, viene effettuato solo se al di sotto della porta append ci sono due eventi quali perdita di refrigerante e allarme di perdita refrigerante. Per esempio, se la perdita refrigerante avvenisse dopo il guasto al sistema d'allarme, allora scatterebbe l'incendio e l'esplosione del reattore, ma se fosse il contrario invece, quindi scattasse prima non fosse guasto il sistema d'allarme e questo scattasse, permetterebbe magari agli operatori di andare a constatare quella che è la perdita di refrigerante e di conseguenza andare a mitigare, ad evitare l'incendio e di conseguenza lo scoppio del reattore. Questo appunto avviene solo in una sequenza temporale dei due eventi che vanno a essere l'input di questa porta logica. Vediamo adesso l'ultima porta logica, inhib, che sta per inhibit, quindi inibizione. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi degli eventi in ingresso e di un evento condizionale. Analiticamente la situazione è rappresentabile come un AND, ovvero come una porta logica AND, ma si preferisce usare l'inhib per mostrare che si deve verificare anche un evento esterno. Appunto, questa è l'ultima porta logica che va a comporre tutto l'asset di porte logiche della Fault Tree Analysis, che appunto potrebbe funzionare tranquillamente come una porta AND, ma si è scelto di utilizzare una nomenclatura e uno schema
diverso, appunto questo è esagonale con porte che possono entrare da più lati e da più vertici, proprio per andare a sottolineare come ci sia la necessità di un evento condizionale esterno al sistema stesso per far sì che si causi l'evento gerarchico di ordine superiore, quindi il top event. Un esempio potrebbe essere rappresentato appunto dall'incendio di un serbatoio, dove le cause in ingresso interne al sistema potrebbero essere la perdita di gas o di carburante e l'accumulo della pressione, per esempio, in un determinato ambiente. Il top event

si causi il top event, anche semplicemente un operatore che si accende una sigaretta vicino appunto al serbatoio con una minima perdita di gas, e di conseguenza il top event potrebbe verificarsi lo stesso. Comunque è importante sottolineare come ci deve essere un fattore che sia esterno al sistema, un fattore condizionale che permetta appunto l'attivazione della porta logica per arrivare all'evento o il guasto di ordine gerarchico superiore. A partire da un top event si procede determinando tutti i modi possibili in cui esso si può verificare. Iterando per ogni evento sottostante si raggiunge un basic event. Quindi, appunto, si parte dal top event, quello più in alto, come avevo fatto l'esempio prima dove si vedeva tutto l'albero, e dall'analisi di questo top event si scende via via, per i vari livelli, andando a verificare quali sono gli eventi minori che vanno poi a concausarsi per andare a determinare questo guasto fondamentale, questo guasto critico, questo incidente che appunto abbiamo definito come top event. Iterando per ogni livello, quindi per ogni singolo evento sottostante di questi livelli, perché appunto possono avere anche ordine gerarchico parallelo, diversi sottolivelli tra loro, si raggiunge il basic event, ovvero l'ordine gerarchico più basso, che spesso appunto, come dicevamo in precedenza, sono cause che possono sembrare anche relativamente banali, come appunto il bloccaggio di una valvola, il malfunzionamento di una leva, la distrazione di un operatore, ma tutti questi, se concausati tra loro e combinati attraverso diverse porte logiche con diverse geometrie e quindi diversi meccanismi di funzionamento, più che di funzionamento, diciamo di attivazione dell'evento gerarchicamente superiore, possono portare appunto a guasti, importanti e incidenti rilevanti. L'evento top può essere il risultato di un evento singolo oppure della combinazione di più event. Come dicevamo, appunto, potrebbe essere un singolo event che crea l'evento top, ma questo diciamo che è abbastanza raro, soprattutto nei sistemi complessi ricchi di variabili come quelli che abbiamo definito prima, che possono essere quei sistemi dove ci sono delle criticità importanti, come appunto una centrale nucleare o una torre di controllo del traffico aereo o una sala operatoria. Spesso è la combinazione di più event di entità inferiore che vanno poi a combinarsi attraverso le porte logiche e causare l'incidente, il guasto che definiamo appunto top event. Le cause dell'evento top sono schematizzate attraverso le porte logiche. È quindi fondamentale l'utilizzo di queste porte logiche, poiché, come abbiamo visto, funzionando tutte in maniera decisamente diversa tra loro, sia a livello di concause, quindi due eventi che possono combinarsi insieme per la porta AND oppure meno per la porta OR, oppure anche che possono essere in ordine cronologico per altri tipi di porta, la XOR, abbiamo visto che solo tramite queste e la combinazione dei funzionamenti di queste porte logiche possono avvenire scenari fondamentalmente molto diversi tra loro, poiché per esempio utilizzando una porta sbagliata da parte degli analisti potrebbe portare al non riconoscimento di quello che è una minaccia e quindi una possibile causa di un guasto o di un evento di incidente. Per utilizzare l'FTA bisogna conoscere il top event. Non sempre è possibile, soprattutto per i sistemi intrattabili. Sistemi intrattabili quali sono appunto i sistemi complessi, i sistemi sociotecnici, per esempio, è difficile spesso riuscire a conoscere il top event da un punto di vista previsionale. Purtroppo, appunto, ci si basa sempre su analisi di tipo retrospettivo, ovvero le cosiddette accident analysis. I top event sono quei top event che sono già avvenuti e di conseguenza se ne possono conoscere le cause. Ma andare a prevedere un top event in un sistema complesso come quelli dei settori critici di cui abbiamo parlato prima, appunto diventa molto difficile e di conseguenza diventa anche difficile riuscire ad utilizzare la fault tree analysis. Normalmente tratta i fault, quindi nasce come tecnica retrospettiva. Appunto, come dicevamo, questa è una forte limitazione della fault tree analysis che può guardare solo al passato, può vedere solo i top event passati ed andarne a studiare quali potrebbero essere le cause, magari per mitigare una possibile futura ripercussione di queste, ma
appunto, una volta avvenuto un incidente, un top event, a meno che questo non sia

rutinario, è difficile che si riverifichi nuovamente. E questo appunto fa sì che la fault tree analysis sia comunque difficile da utilizzare, è una forte limitazione di questo modello. Anche l'FTA è fortemente radicata nel ragionamento riduzionista cartesiano-newtoniano. Fondamentalmente, appunto, è questa la limitazione maggiore forse della fault tree analysis, oltre a quello di essere una tecnica puramente retrospettiva o comunque in maniera più linearmente retrospettiva che ha un approccio riduzionistico, ovvero scompone quello che è un evento principale in tanti piccoli sottosistemi, che, come abbiamo visto, è però un tipo di ragionamento che ormai è stato superato dai primi anni del Novecento e soprattutto dalla metà del Novecento in poi, è un ragionamento che è stato abbandonato poiché, appunto, essendo riduzionista è anche riduttivo del rappresentare quale sia la realtà, senza andare a considerare il maggior numero possibile di variabili, ma semplicemente scomponendo il sistema in sottosistemi, ma anche i guasti di ogni singolo sottosistema. E appunto per questo, è proprio come succede nella fault tree analysis, nell'albero, nel grafo ad albero, della fault tree analysis, si scompone il top event in diversi, eventi minori. Spunti di riflessione. Come funziona la porta append? Arriviamo adesso al nuovo argomento trattato in questa lezione che è l'event tree analysis o ETA. La event tree analysis funziona fondamentalmente come la fault tree analysis che abbiamo visto nell'argomento precedente. L'unica differenza è nel fatto che mentre la fault tree analysis parte dall'analisi del top event e scende verso gli eventi di entità gerarchica inferiore, questo al contrario succede nell'event tree analysis, ovvero si parte analizzando quali siano gli eventi gerarchicamente inferiori, i cosiddetti basic event, e questi si sommano e si ricostruisce tutto il quadro, tutto il tree, l'albero, il grafo d'albero per arrivare al top event. Quindi fondamentalmente, come abbiamo detto per la fault tree analysis, essere un'analisi fondamentalmente che agisce in retrospettiva, ovvero va a analizzare quali sono stati i top event del passato. La event tree analysis funziona invece in maniera prospettica, quindi è un'analisi di forward, un'analisi in avanti che va a cercare di capire come da diverse cause possibili inferiori possano queste combinarsi tra loro per arrivare al verificarsi di eventi maggiori fino al top event. La event tree analysis è una tecnica di modellazione logica in avanti, dall'alto verso il basso, che esplora le risposte del sistema a partire da un singolo evento iniziale. Quindi anche qui c'è una modellazione logica degli eventi che mostra però come da un singolo evento scatenante o la combinazione di tanti basic event si possano poi scaturire scenari fondamentalmente molto diversi tra loro e di entità e gravità molto diversa. Questa tecnica di analisi viene utilizzata per studiare gli effetti del funzionamento o del guasto dei sistemi. Esattamente, quindi, come la fault tree analysis, la event tree analysis viene effettuata per andare a capire quali sono le parti del sistema che funzionano meglio o peggio, per poi andare quindi a fare un'analisi sulla safety, ma anche sulla resilienza dei sistemi complessi stessi in cui viene utilizzata. E si applica negli stessi contesti in cui si applica l'FTA, la fault tree analysis. Anche l'event tree analysis si applica quindi in quei contesti critici dove un singolo errore che può sembrare piccolo e banale può portare invece a degli scenari catastrofici con perdita di vite umane, perdita di beni e così via. L'event tree analysis ramifica gli eventi da un singolo evento utilizzando una logica booleana. Vediamo in questo schema di event tree analysis dove appunto c'è un evento iniziale a cui succede un principio di incendio. Questo ovviamente è causato anche dal fatto che gli sprinkler, ovvero gli innaffiatoi antincendio, non funzionano, il sistema di allarme incendio non è attivato e determinati, appunto, che crea determinati risultati. E in ultimo, nell'ultima colonna, ci sta la frequenza per anno di questi eventi. Lo schema lo andremo ad analizzare nel dettaglio più avanti. L'evento accidentale.
prima deviazione significativa da una normale situazione e che può portare a conseguenze indesiderate, ad esempio la perdita di gas, la caduta di oggetti, o il principio di incendio, l'inizio del fuoco. Appunto, questi sono degli esempi banali di eventi accidentali, che però sono quindi degli scostamenti da quella che è la routine del funzionamento di un sistema e che, appunto, nonostante sembrano cose banali, possono causare gravi incidenti. Ad esempio, una perdita di gas può essere controllata, ma se così non avviene, può avvenire un'esplosione. Così come la caduta di un oggetto, ovviamente, può portare al danneggiamento di persone o macchinari. E un principio di incendio, pure questo può portare invece a un incendio di grandi dimensioni e quindi con entità fortemente devastanti. Un solo evento accidentale può portare a conseguenze molto differenti tra loro. Quindi, come abbiamo visto appunto negli esempi, la caduta di un oggetto può danneggiare sia un operatore, quindi può sia creare un infortunio sul lavoro, ma può anche la caduta di un oggetto dall'alto può anche andare a modificare quella che è la struttura del palazzo, dell'organizzazione da un punto di vista fisico, quindi del capannone industriale che sia, ma anche cadere su un macchinario e rompere il macchinario o andare a modificare quello che è il normale funzionamento del macchinario. Lo spettro delle conseguenze di un evento accidentale è un insieme di tutte le differenti conseguenze potenziali che possono essere causate da uno stesso evento accidentale. Appunto, questo piccolo schema mostra nel rettangolo l'evento accidentale, questo evento accidentale che appunto può portare a diverse conseguenze, che sono C1, C2, C3 o CK, e non è detto che solo una di queste venga perseguita. Può essere che questo evento accidentale abbia tutte queste conseguenze da C1 a CN a CK, oppure semplicemente C2 e C4. Non è detto appunto che possa portare un'unica conseguenza, e proprio per questo viene effettuata l'event tree analysis per andare a capire quali conseguenze possa causare un evento accidentale. Il fattore aggiuntivo è un fattore addizionale che possiede il potenziale per modificare le conseguenze di un evento. Ad esempio, il fatto che una perdita di gas addizionalmente si incendi oppure no. Se sono addizionalmente presenti persone quando si ha la perdita di gas, la direzione e l'intensità del vento che addizionalmente si hanno quando si ha la perdita. Appunto, ci sono questi fattori aggiuntivi che vanno a modificare fortemente quello che può essere la causa di un evento accidentale. Per esempio, come abbiamo fatto l'esempio della perdita di gas, se non sono presenti persone, ovviamente il danno esposto potrà essere minore, magari solo alla componente tecnica di un'organizzazione e non anche a quella sociale, a quella fisica degli operatori. Oppure c'è una perdita di gas, ma in un ambiente molto ben ventilato, come nell'ultimo caso, quindi l'intensità del vento abbiamo fatto come esempio. Se l'ambiente è ben ventilato, probabilmente questa perdita di gas non creerà evento di incidente, ma anzi, magari probabilmente se l'ambiente è ben ventilato, non permetterà neanche a dei sensori di attivarsi. La barriera, funzione di sicurezza o layer protettivo, è un qualunque sistema o apparato tecnico e o organizzativo che viene implementato allo scopo di arrestare o ridurre le conseguenze di un potenziale evento accidentale. Come abbiamo fatto l'esempio per la perdita di gas, potrebbe essere quello dell'installazione di alcuni sensori che permettono di verificare se sta fuoriuscendo del gas da un determinato sistema o serbatoio. E questo appunto è un apparato, una barriera tecnica, poiché c'è una componente tecnica che viene aggiunta al sistema per monitorare l'andamento di questo e comunque andare a mitigare quelli che possono essere dei rischi associati, ma possono essere anche sociali e organizzativi. Per esempio, l'organizzazione pone gli operatori a un periodo di formazione che gli permette appunto di imparare quali possano essere le cause che portano a determinati eventi oppure no. Oppure vengono fatti dei test di autovalutazione da parte del management per capire se gli operatori o se il management stesso in determinate situazioni si comporta nella maniera giusta. E questo ovviamente va ad aumentare la sicurezza, la safety di un sistema, quindi va a creare delle barriere che, come abbiamo detto, essere un layer protettivo che si pone tra la normale routine di un'organizzazione e i possibili incidenti che possono causarsi. Una volta completata la ricostruzione dell'albero,

La probabilità associata a un ramo può essere determinata come il prodotto delle probabilità di tutti gli eventi lungo un ramo, ovvero c'è un'ipotesi di indipendenza degli eventi. Quindi, andando a moltiplicare i singoli eventi che sono presenti su un ramo di questo tree, di questo albero dell'event tree analysis, moltiplicando tra loro questi eventi, si può andare a stimare una probabilità che si verifichi un determinato incidente, un determinato guasto, un determinato evento indesiderato. E proprio questa viene chiamata ipotesi di indipendenza. Ad ogni ramo si può associare un livello di rischio, il quale è dato dal seguente prodotto. Il rischio, ovvero la probabilità che un evento si verifichi in un determinato momento, in un determinato spazio, è dato dalla probabilità di questo accadimento moltiplicata per l'entità delle conseguenze. Per ogni ramo si potrà determinare un certo livello, obiettivo di miglioramento, riducendo uno dei due fattori o entrambi. Appunto, essendo questa una moltiplicazione per abbassare il livello di rischio, o si va ad abbassare la probabilità di accadimento, o quindi magari, come dicevamo prima, con dei corsi di formazione da parte del personale, con un'ottima manutenzione dei macchinari, oppure essere diminuita l'entità delle conseguenze. Anche qui, magari andando a sviluppare dei perfetti piani di evacuazione o inserendo un qualsiasi tipo di barriera fisica o organizzativa che permetta alle conseguenze, le conseguenze ovviamente di un determinato evento indesiderato, di avere un'entità inferiore, quindi di essere ridotte. Vediamo adesso l'esempio che prima avevamo solo accennato. Appunto, l'evento iniziale che è l'esplosione con questa frequenza 10 alla meno 2 per anno, c'è un evento di principio di incendio che se è falso, quindi per il 20% di probabilità, non c'è l'incendio. E questo con una frequenza annua di 2 per 10 alla meno 3. Se invece è vero questo principio di incendio, si può anche qui ci si può dividere o verso il falso per il 99% delle probabilità, secondo cui gli sprinkler non funzionano, l'antincendio non funziona, e se appunto è falso che l'antincendio non funziona, ci sarà probabilmente un incendio controllato senza allarme o un incendio controllato con allarme. Con allarme, ovviamente, se il sistema dell'allarme non è attivato, è falso, ci sarà ovviamente la massima probabilità di un fuoco controllato con allarme, mentre se è vero che non è attivato l'allarme antincendio, ci sarà una bassissima probabilità di incendio controllato senza allarme, con una frequenza rispettivamente di 7 per 9 alla 10 meno 3 annuo e 8 per 10, questa volta alla meno 5 annuo. Se invece l'esplosione è data da un principio di incendio con sprinkler antincendio che non funzionano e il sistema di allarme non è attivato, appunto ci può essere un outcome molto probabile di un incendio incontrollato con allarme con una frequenza di 7,9 per 10 alla meno 6, oppure un incendio con una probabilità molto alta, mentre se l'allarme antincendio non è attivato, verifica lo scenario peggiore, quindi un incendio non controllato senza allarme con una frequenza annua di 8 per 10 alla meno 8. Vediamo quindi come verso il basso ci sono gli eventi o falliti, gli eventi, appunto gli incidenti falliti con frequenza molto più alta, mentre nel top di questo event tree analysis ci sono gli incidenti e gli eventi più gravi con una frequenza molto più bassa, ma che se si verificano possono essere catastrofici. Quindi vediamo una conseguenza di porte logiche che possono essere aperte o chiuse, in questo caso, come abbiamo visto, con true o false, dove al di sotto di questa apertura o chiusura di queste porte logiche ci sta la percentuale di casi di accadimento. Ovviamente 0,20 sarà il 20%, 0,80 sarà l'80% e così via. I vantaggi e gli svantaggi dell'event tree analysis. Andiamo ad analizzare quali sono. Allora, tra i vantaggi, l'event tree analysis permette di visualizzare le catene di eventi a seguito di un evento accidentale. Permette di visualizzare quali sono le barriere e la sequenza di attivazione di queste barriere.

L'event tree analysis rappresenta una buona base per valutare la necessità di nuove o migliori procedure e funzioni di sicurezza. Tra gli svantaggi dell'event tree analysis, non c'è uno standard per la rappresentazione grafica degli alberi degli eventi. Noi appunto abbiamo visto lo schema di prima che non è standardizzato come abbiamo visto per la fault tree analysis dove ci sono invece le porte logiche. Qui si crea semplicemente un albero con delle porte che sono aperte o chiuse, senza andare a identificare quanti eventi e di quale tipo o in quale ordine questi eventi minori possono andare a causare un top event. In ogni analisi può essere studiato un solo evento iniziale, anche questa è una forte limitazione dell'event tree analysis, perché ovviamente possono anche concorrere due tipi di incidenti nello stesso momento, non è detto che gli incidenti siano sempre singoli. È facile trascurare le dipendenze non evidenti di sistema. Non è adatta per la gestione delle cause comuni di guasti nelle analisi quantitative. E l'albero non dà evidenza delle omissioni. Quindi ecco, vediamo che di nuovo gli svantaggi sono, diciamo, molti più dei vantaggi, anche qui perché fondamentalmente si ha una visione riduzionista di quella che è la causa degli incidenti. Spunti di riflessione. Che cosa si intende per fattore aggiuntivo? Andiamo a vedere adesso l'analisi Bowtie, che è un'analisi combinatoria che cerca appunto di mettere insieme, di combinare quella che è la fault tree analysis e l'event tree analysis, quindi di avere un'analisi degli incidenti o dei guasti o comunque di un evento indesiderato, sia da un punto di vista retrospettivo come quello che fa la fault tree analysis, sia da un punto di vista invece prospettico come quello dell'event tree analysis. Il Bowtie descrive un possibile processo di danno in termini di meccanismi che possono avviare un evento in cui l'energia viene rilasciata, creando possibili esiti che a loro volta producono conseguenze negative come lesioni e danno. Quindi anche in questo caso il Bowtie viene usato negli stessi casi dell'event tree analysis e delle fault tree analysis, ovvero c'è un'energia, un rilascio di energia che può portare a determinati risultati che possono essere sì positivi, ma questo non ci preoccupa o comunque non preoccupa lo studio della resilienza dei sistemi complessi, ma questi esiti possono essere anche negativi e quindi creare degli effetti indesiderati, come abbiamo visto lesioni agli operatori, danni ai macchinari o comunque sia, abbiamo già discusso del fatto che anche una semplice interruzione della produzione di un sistema, che possa essere per esempio industriale, economico, viene considerata come incidente, quindi anche se non vi sono lesioni a operatori o danni ai macchinari, anche una semplice interruzione della produzione e quindi uno stop economico può essere molto grave in termini di sopravvivenza di un'organizzazione. Un diagramma a farfalla è una rappresentazione lineare e semplificata di un albero dei guasti, che analizza la causa di un evento, combinato con un albero degli eventi, che analizza le conseguenze. Vediamo appunto questo diagramma a farfalla, proprio per quello viene chiamato bowtie, come il cravattino, dove sulla sinistra c'è l'albero dei guasti, quindi una fault tree analysis, un FTA, mentre sulla destra c'è un event tree analysis. Le cause dalla FTA arrivano all'evento, che è il nodo di questo cravattino, e che porta a delle conseguenze nell'ETA. Vi sono appunto dei controlli per entrambi che identificano dei gap, delle mancanze, come dire, delle mancanze del sistema, per arrivare poi a dei nuovi controlli e così via. Quindi questo schema molto basilare cerca comunque sia di andare a unire quella che è la realtà, retrospettiva da quella prospettica, in questo cravattino dove si vedono cause, eventi e conseguenze. Il diagramma è centrato sull'evento, con meccanismi di avvio a sinistra e esiti risultanti e con le conseguenze associate a destra. Abbiamo visto gli esiti associati come lesioni, perdita di proprietà, danni all'ambiente. Le misure di controllo necessarie o barriere possono essere identificate per ogni possibile percorso, dai meccanismi alle conseguenze finali. Quindi questa bowtie vediamo che è anche concentrata su quelle che sono le barriere o i filtri, come abbiamo detto, i layer di sicurezza che possono essere inseriti tra una causa e un effetto. La forma del diagramma ricorda un papillon da cui prende il nome, come dicevamo ricorda il cravattino, poiché appunto il nodo centrale è l'evento, mentre da un lato ci sono le cause dell'FTA, mentre sulla sinistra, sulla destra ci sono le conseguenze dell'ETA. Può essere utilizzato in modo sia

prospettico che retrospettivo. Questa appunto è la forza di questo bow tie, o comunque sia il motivo per cui è stato inventato. Ci si era resi conto che le limitazioni di FTA e di ETA era proprio di riuscire a guardare solo il passato in un accident analysis o solo il futuro in una risk analysis, e quindi si è cercato di unire queste due prospettive per avere una visione più completa di quello che può essere un evento indesiderato di un sistema complesso. Essendo molto meno complesso di ETA e FTA, è interessante come mezzo per stabilire rapidamente un ambito generale di problemi di rischio per un'organizzazione, solo alcuni dei quali possono giustificare questi metodi più rigorosi e logici, poiché appunto anche questa estrema basicità di utilizzo di questo tipo di analisi bow tie può essere sì, ovviamente, molto pratico per andare a identificare quali sono i problemi di rischio, ma anche, è anche troppo semplificato come sistema che appunto ha diverse omissioni. L'analisi del bow tie non è utile in caso di molteplici cause collegate in modo complesso, tramite porte logiche non necessariamente solo AND OR nella fault tree. Per esempio, come dicevamo, alcune limitazioni sono date dal fatto, dall'estrema semplificazione, come nel caso della FTA, quindi nella parte sinistra del bow tie, può essere giustificata solo se le porte logiche sono di tipo AND o di tipo OR, ma abbiamo visto che in verità ci sono molti tipi di porte logiche che creano diversi outcome, diversi risultati. L'analisi del bow tie non è utile quando una quantificazione dettagliata è necessaria per sistemi con eventi non indipendenti. Appunto, anche qui si mostra un'altra criticità di questo sistema bow tie, poiché appunto ritiene che gli eventi siano per forza interdipendenti tra loro, ma anche questa è una visione riduzionistica cartesiana newtoniana, perché come sappiamo le variabili di un sistema complesso sono molto maggiori di quelle che spesso possono essere modellate, purtroppo. Spunti di riflessione. Cosa differenzia il bow tie dall'event tree analysis e la fault tree analysis? Arriviamo al riepilogo di spunti di riflessione. Come funziona la porta append? Che cosa si intende per fattore aggiuntivo? Cosa differenzia il bow tie da ETA e FTA? Io vi ringrazio di aver seguito questa lezione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e bibliografia. Grazie a tutti.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Uninettuno. Nel futuro. Da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo. Dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. Affronteremo i minoici oltre Creta. Argomenti della lezione: la cosiddetta talassocrazia minoica, i contatti extrainsulari in età protopalaziale, i contatti extrainsulari in età neopalaziale. La cosiddetta talassocrazia minoica. Tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo, l'Egeo entra prepotentemente dentro l'orbita cretese. Dapprima questi contatti sono di natura prevalentemente ceramica, ma poi assistiamo a una trasmissione di conoscenze di tipo tecnologico, artigianale e anche la diffusione di pratiche amministrative. Questo processo prende il nome di talassocrazia minoica, che per lungo tempo ha rappresentato la vulgata della letteratura archeologica, sostenendo un dominio politico e culturale dei mari da parte della flotta, di una flotta di un impero navale minoico. Il testo che deriva, diciamo, da cui deriva questa espressione, proviene da un'opera di Tucidide, dal primo libro, dai capitoli 4-8. Leggiamo insieme alcuni passi di questo testo perché è molto utile per poter mettere a fuoco alcuni problemi. Minosse, infatti, fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e dominare per la maggiore estensione il mare, ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver scacciato da esse i cari ed avervi stabilito i suoi figli come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria del mare, come è naturale, perché meglio gli giungessero i tributi. Le città antiche, a causa del prolungato persistere della pirateria, furono fondate a distanza dal mare, ma al crearsi della flotta di Minosse, la navigazione tra un popolo e l'altro si sviluppò. I malfattori furono da Minosse scacciati dalle isole e coloro che abitavano presso il mare vivevano con maggiore sicurezza e alcuni si cinsero anche di mura. È un testo importante, scritto alla fine del V secolo da uno storico della fine del V secolo che per sostenere politicamente l'impero politico-navale ateniese racconta delle talassocrazie più antiche e quindi la più antica di tutte è quella di Minosse. Questo testo, a lungo discusso dagli archeologi e dagli storici, adombra una serie di eventi o di fenomeni, alcuni dei quali noi possiamo ricostruire archeologicamente, altri è ovviamente molto difficile da poter ricostruire. Ma come vedete nel testo, ho indicato in giallo alcuni elementi importanti che possono essere utili per il discorso che faremo in questa lezione. L'esistenza di una flotta, di un dominio dei mari, il termine di colonizzare delle terre e di scacciare attraverso il controllo dei mari il fenomeno della pirateria. Sono tutti fenomeni molto difficili da poter dimostrare archeologicamente, ma come vedremo, faremo una riflessione in tal senso. E poi, nella parte successiva del testo, emerge un altro processo culturale molto importante, e cioè che le città antiche che vivevano sotto la pirateria vivevano lontano dal mare. Con la fine della pirateria, con la fine di questo fenomeno, le città incominciano a munirsi di fortificazioni e stanno lungo il mare. Praticamente in questo testo viene in qualche modo tracciato una lunga trasformazione storica che dalla civiltà palaziale minoica arriva alla costruzione delle cittadelle micenee. I modelli interpretativi, le colonie. Ora, per lungo tempo, proprio sostenendo il testo Tucidideo, il fenomeno della minoicizzazione, cioè della diffusione da Creta verso l'Egeo di indicatori ed elementi culturali propri della civiltà minoica, si è parlato di colonie. Ed è questo è stato per lungo tempo il fenomeno interpretativo prevalente tra gli anni 80 e 90. Secondo questo modello, i palazzi e le élite palaziali organizzano delle spedizioni in forme di migrazioni o anche per
motivi strettamente commerciali, volte alla conquista di nuove terre, di terre precedentemente occupate, siti precedentemente occupati, oppure di siti di nuova fondazione. Acculturazione ed effetto Versailles. E questo è un diverso modo di diciamo, interpretare il fenomeno, sostenendo che la diffusione di elementi culturali della civiltà minoica può derivare anche senza il fenomeno coloniale, per un processo di emulazione. Alcuni studiosi hanno utilizzato l'espressione di Versailles indicando la diffusione della cultura francese della prima metà del Settecento da Parigi verso le altre corti europee di Francia. Analogamente si tratterebbe di un processo che vede elite non cretesi imitare oggetti ed elementi tipici della cultura cretesi riconosciute come più importanti e come prestigiosi. Interazioni e reti. Progressivamente si è andato anche a comprendere un altro aspetto significativo, cioè che questo sistema di comunicazione, questo processo che vede la diffusione di

elementi culturali oltre Creta avviene secondo delle reti di scambio ben chiare, che queste reti hanno una natura prevalentemente commerciale, come vedremo, con degli obiettivi ben precisi, e che è sulla base di queste reti commerciali che possiamo riconoscere livelli diversi, di minocizzazione più o meno intensa. Ed infine, prospettiva postcoloniale e agentiva, ovvero sia che in anni più recenti si è dato maggiore attenzione alla prospettiva locale, quasi capovolgendo il modello coloniale, ridando una veste attiva alle popolazioni locali, non come ricettori passivi della cultura minoica, ma come attori principali in grado di decidere se accettare o meno gli elementi di una cultura esterna. Le reti principali. In questa immagine noi vediamo la pianta dell'Egeo con Creta, l'Anatolia sul lato destro e la Grecia continentale vera e propria. E qui sono restituite le principali reti di collegamento, una più occidentale che dalla Creta occidentale attraverso l'isola di Citera arrivava verso il Peloponneso meridionale, la Laconia e l'Argolide, da qui la regione dell'Attica. E la rete cosiddetta occidentale, il Western Network, che aveva come base principale l'arcipelago delle Cicladi e l'isola di Tera Santorini come testa di ponte per una rete che attraverso l'isola di Milos arrivava verso l'Attica, e una rete più orientale, la Eastern Stream Network, che attraverso le isolette di Casos e Karpathos raggiungeva il Dodecaneso, e da qui le rotte di navigazione piegavano verso est, verso l'isola di Cipro, oppure risalivano la costa anatolica. Minoicizzazione significa acculturazione? Ecco, in questa slide ripercorriamo un aspetto interessante di come per lungo tempo il fenomeno coloniale è sostanzialmente rappresentato da una cultura dominante e colonizzatrice nei confronti di una cultura che passivamente riceve alcuni elementi che qui vengono simboleggiati da una serie di forme vascolari tipiche della civiltà cretese. E al centro dell'attenzione sta, dall'opera di Michael Dittler del 1998, questa frase che vorrei commentare con voi, secondo cui appunto gli oggetti stranieri sono di interesse non per quello che rappresentano nella società di origine, ma per il loro significato, per il loro specifico, intrinseco significato culturale e per la loro utilità che viene percepita nel contesto del loro consumo. Che cosa significa? Significa che un oggetto che appartiene a una determinata cultura, nel momento in cui passa da una cultura A a una cultura B, può mantenere lo stesso valore, ma può anche cambiare significato nella cultura, nel nuovo contesto culturale. E dunque la cultura materiale si trasforma. E qui vi propongo da un'opera di Thomas del 1991 proprio una frase che considero in qualche modo significativa per il discorso che stiamo affrontando in questa lezione. Il significato degli oggetti, the meaning of objects, nei contatti culturali non rimane mai immutato, ma piuttosto viene ricombinato in nuovi significati. E qui facciamo il caso di un oggetto di cui parleremo ampiamente. Questa è un'immagine che abbiamo già visto in una precedente lezione della figura del genio minoico, che è impegnato in questa scena di libaggione con una brocchetta che è una forma tipicamente minoica. Ebbene, questa forma che conosciamo, che proviene da Creta, questo oggetto qui rappresentato nella brocchetta in questione, è stato rinvenuto in un contesto molto lontano da Creta. Siamo nell'Anatolia occidentale, nel sito di Troia, da una semplice tomba cista di una sepoltura di un bambino con un corredo semplicissimo realizzato da ceramica locale, proviene questa brocchetta di importazione o forse più probabilmente anche di origine minoica. Ecco, questo è un caso, studio interessante di come un oggetto che
ha un valore iconico fortissimo.

fortissimo nell'ambito della cultura minoica potrebbe aver cambiato il suo significato nel contesto di appartenenza, nel nuovo contesto di appartenenza, oppure potrebbe essere percepito come oggetto di prestigio, senza a concepire realmente il significato intrinseco dell'oggetto in sé, e quindi come oggetto di prestigio viene inserito nel corredo funerario della tomba. Quale prospettiva? La minocizzazione non fu un fenomeno omogeneo. Vedremo come questo processo culturale complesso che copre diversi secoli non fu mai omogeneo né dal punto di vista cronologico, perché potremmo distinguere una fase protopalaziale da una fase neopalaziale con indicatori molto diversi tra di loro, ma non lo fu neanche dal punto di vista geografico, perché riconosceremo in Egeo delle forme più intense del fenomeno della minocizzazione e altre, come nell'Egeo nord nord-occidentale, come vedremo, dove questo fenomeno appare estremamente più, diciamo, meno intenso. Non si trattò di un trasferimento organizzato e imposto da Creta verso terre di conquista. Non ci sono prove di natura archeologica o testuale per cui noi possiamo dimostrare che questo processo di trasmissione di elementi culturali, oggetti, idee, tecnologie o pratiche amministrative avvenne per delle decisioni di natura politica e commerciale. Indubbiamente i palazzi ebbero un ruolo fondamentale, le elite ebbero un ruolo fondamentale, ma il processo attraverso cui avviene questa diffusione di elementi culturali forse fu molto più complesso di diciamo, di un rapporto lineare che va direttamente da Creta a un'altra determinata cultura. L'importanza della prospettiva locale, lo abbiamo già detto, la chiave di lettura per comprendere il fenomeno della minocizzazione sta nel rivalutare le varie prospettive locali e la diversa capacità delle varie comunità dell'Egeo di recepire o respingere, per motivi intrinsechi o interni, gli elementi di una cultura esterna, di una cultura allogena. La prospettiva della mobilità. Ecco, questa è probabilmente una prospettiva utile, critica, che aiuta a concepire e a leggere il fenomeno della minocizzazione come un fenomeno complesso e estremamente articolato. Dobbiamo immaginare infatti un mondo in movimento, in trasformazione, dove cosa si muovono non sono solo gli oggetti, ma sono anche tecnologie, artigiani, persone. È tutto all'interno di fenomeni che vanno analizzati singolarmente, di contesto in contesto. Spunti di riflessione per questo argomento. Cosa si indica per talassocrazia minoica? Andiamo con il secondo argomento, i contatti extrainsulari in età protopalaziale. Ecco, all'inizio del secondo millennio, gli oggetti tipici della cultura cretese incominciano a uscire al di fuori dell'isola, così come l'isola è anche al centro di importanti contatti extrainsulari. In particolare si ricorderanno e ricorderemo quelli con il vicino Oriente, il Levante, e quelli con l'Egitto. Alcune caratteristiche generali. I palazzi incentivano gli scambi extrainsulari. Le elite palaziali sono al centro di una nuova e raffinata cultura che abbiamo visto definito palaziale, e in questo contesto si sviluppa anche un artigianato specializzato. Vedremo come verso la fine della fase protopalaziale c'è un'attenzione sempre più pressante verso iconografie chiaramente non cretesi, entro cui si allineano le nuove elite palaziali. Vedremo in particolare il caso di Maglia. La testimonianza delle fonti scritte, Mari, nel contesto di un assoluto silenzio delle fonti amministrative, degli archivi, diciamo, in geroglifico cretese, vedremo il caso dei documenti dell'archivio del Palazzo di Mari nel vicino Oriente come una fonte preziosa per comprendere alcuni aspetti del commercio antico. Tra i possibili prodotti di scambio sono l'olio, il vino, il legname e i tessuti, questo per l'importanza della porpora. Creta, come abbiamo detto altre volte, era un'isola sprovvista di materie prime preziose come l'oro, l'argento e altri metalli.

preziosi e importanti come il rame e lo stagno, due metalli importanti per la Lega del Bronzo. Questi materiali provengono da fuori. Che cosa è in grado di scambiare Creta? Molto probabilmente le risorse che fanno parte dell'economia primaria, quindi grano, olio e vino, ma anche i tessuti. Sappiamo già che in questa fase, agli inizi del secondo millennio, era ben diffusa a livello domestico e non la lavorazione della porpora estratta da una conchiglia del murice, e questa industria della lavorazione dei tessuti sappiamo che poi avrà un ruolo sempre più determinante nel contesto della Creta micenea. Tra i prodotti ricercati, avorio, oro, metalli, ametista e corniola. L'avorio giungeva verosimilmente dall'Egitto e dalla Nubia in forma di zanne di ippopotamo o di elefante, grezze o parzialmente lavorate. L'oro e altri metalli provenivano dall'Anatolia, parzialmente dalle Cicladi, ma sostanzialmente dall'Anatolia o da terre molto più lontane come l'Afghanistan o addirittura l'area della Mesopotamia, così come pietre dure o preziose con cui venivano realizzati i sigilli come l'ametista e la corniola. I rapporti con l'Egitto. Ecco, questi rapporti iniziano già nel terzo millennio, ma è a partire dal secondo millennio che si solidificano i rapporti con varie aree dell'Egitto in forme molto diverse. Adesso vi faccio vedere alcuni documenti archeologici che ci consentono di aprire possibili scenari. Uno di questi è rappresentato dalla cosiddetta statuetta di Userra. Si tratta di una statuetta in diorite, trovata nel palazzo di Cnosso da Evans, datata al medio minoico secondo. Probabilmente questo è un oggetto che era giunto, diciamo, appunto dall'Egitto, si data grazie all'iscrizione su tre lati al periodo del Medio Regno ed è una statuetta di origine funeraria. Che cos'è questa statuetta? Potrebbe essere, come pensava Evans, che sia il frutto di un dono diplomatico in occasione degli scambi tra il palazzo di Cnosso e l'Egitto. Altri hanno pensato che invece si tratta di un oggetto tratto da una razzia di una tomba o di più tombe, diciamo, dell'Egitto, del Medio Regno, e che questi oggetti, frutto di ruberie, viaggiavano nel Mediterraneo orientale e in Egeo per poi giungere attraverso strade non ben chiare in Egitto. Abbiamo due possibili scenari. Da Festos proviene questa figurina, che è realizzata in argilla rocale, che riproduce una iconografia ben nota in Egitto di questi diciamo, personaggi a metà, diciamo, tra il mondo umano e il mondo divino, che in tedesco vengono chiamate Gravidenflaschen. E sulla destra troviamo una olletta con becco a ponte, qui a colori e qui in bianco e nero, che proviene da una tomba egiziana. Siamo ad Abydos, il corredo di questa tomba è al 99% interamente locale, con l'eccezione di questo vaso probabilmente importato o forse una imitazione locale. Di che cosa? Di una produzione tipicamente cretese che noi chiamiamo ceramica di Camares. Questo contesto, molto importante e noto nella letteratura archeologica, apre un altro scenario, che è quello di oggetti, non oggetti egiziani trovati a Creta, ma di oggetti cretesi, che vengono rinvenuti in contesti egiziani. Ceramiche minoiche in Egitto, e come nel caso di Abydos, qui troviamo altri due casi di altri due siti egiziani, il Lisht, il cui corredo della tomba presenta due vasi di produzione locale insieme a un vaso frammentario che è un vaso chiaramente cretese per foggia e argilla, molto probabilmente proveniente dalla Creta orientale. E la famosissima brocchetta frammentaria dal sito di Qubbet el-Hevaa, che riproduce in forme plastiche, vedete questi fiori plastici applicati sulla spalla del vaso, una delle tipiche produzioni della ceramica di Camares della fine del Medio Minoico II. I rapporti con il vicino Oriente. Accanto all'Egitto, l'altro grande areale geografico importante con cui l'Egeo e Creta entra in contatto in questo periodo è il mondo del Vicino Oriente. In questa mappa
sulla sinistra, trovate indicati con i numeri in bianco i siti che hanno restituito ceramica cretese dell'epoca dei primi e dei secondi palazzi. In rosso sono indicati i principali siti che interessano questa fase di cui ci stiamo occupando. Da nord a sud, il sito di Ugarit, da cui provengono diversi esemplari di ceramica di Camares, come quelli proposti qui nella destra,

l'Egitto, la dea Taweret e il genio minoico. Ecco, c'è un altro scenario entro cui si possono incasellare i rapporti tra l'Egitto e il mondo cretese, che è quello del trasferimento dall'Egitto a Creta di iconografie egiziane che vengono trasformate e adattate secondo delle esigenze locali. Ed è il caso di una divinità molto nota nella religione egiziana, la dea Taweret, che era nota come una divinità che proteggeva le partorienti e il mondo femminile, legata anch'essa alla sfera della fertilità, che qui vediamo rappresentata in una statuetta in faience e in uno scarabeo egiziano. Questi sono due prodotti, due iconografie che provengono dall'Egitto. Questa figura, trasferita al mondo cretese, viene trasformata in quella figura che viene in letteratura conosciuta come genio minoico, una figura mostruosa, teriomorfa, spesso rappresentata in coppia con un'altra figura analoga e sempre rappresentata in scene di libagione con delle caratteristiche brocchette, con il becco ritagliato, come quella che abbiamo visto precedentemente. Le produzioni vascolari di Maglia, uno dei siti palaziali della Creta protopalaziale che ha restituito interessanti elementi che rimandano direttamente all'Egitto, è il Palazzo di Maglia, e in particolare dal quartier Miu, un quartiere che si trova a ovest del palazzo, provengono alcuni oggetti preziosi che tradiscono elementi egiziani e vicino orientali. Per esempio, questa coppa in cui sono rappresentate delle scene paesaggistiche dette nilotiche, perché riproducono piante, paesaggi, animali che appartengono a un mondo esotico egiziano come le palme, i palmizi o il gatto, che fa la sua comparsa come iconografia importante proprio in questo periodo. Sulla destra un'applique in terracotta che riproduce una sfinge accovacciata, direte voi, figura sicuramente che ci riporta al mondo egiziano, ma in realtà questa è una iconografia molto diffusa nel vicino Oriente. In particolare questa di Maglia è barbuta ed è una iconografia che ha contatti più diretti con il mondo anatolico, col mondo vicino orientale che col mondo egiziano. Le oreficerie internazionali. Accanto alla trasmissione di iconografie a limitazione di oggetti c'è anche quello del trasferimento di tecnologie e l'arte orafa in questo periodo raggiunge i primi esiti straordinari di valore internazionale. Possiamo identificare oggetti lontani tra di loro, ma che hanno in comune delle conoscenze tecnologiche come l'utilizzo della lamina d'oro lavorata a sbalzo, la tecnica della granulazione, la tecnica del cloisonné. Si tratta di prodotti o di oreficerie che viaggiavano in Egeo e che quindi possono avere in qualche caso anche un'origine egiziano vicino orientale, come quelli qui rappresentati in questa slide. Apparentemente diversi tra di loro, ma che hanno iconograficamente delle somiglianze e anche dal punto di vista tecnologico. Sulla sinistra il famoso ciondolo delle vespe o api, secondo altri, che reggono un favo, o forse, secondo altri, ancora un elemento solare proveniente da Maglia. Dal sito di Colonna nell'isola di Egina, che abbiamo citato in occasione di una lezione precedente, e dal cosiddetto tesoro di Egina proviene questo pendente con un personaggio maschile che rimanda al mondo vicino orientale, al mondo egiziano, che regge delle oche e dei fiori di loto sono rappresentati in basso. Vi prego di notare i pendagli che ricordano quelli del pendente di Maglia. E dal sito di Tell el Daba, sul delta del Nilo in Egitto, abbiamo questo pendente con dei cani affrontati in posizione araldica. I rapporti con Mari e il regno di Zimrilim. Gli archivi reali di Mari di epoca morrea coprono un arco di circa 50 anni, abbiamo circa 20.000 testi. Siamo in un contesto culturale e politico cambiato a partire dalla fine del terzo millennio, quando, con l'arrivo degli Amorrei, in Mesopotamia cambia il sistema.

ma politico, sotto un'unica capitale, che è quella di Assur, si crea una vera e propria costellazione di regni indipendenti e di piccoli regni vassalli, e si crea soprattutto, si sistematizza una vera e propria rete di scambi commerciali che mettono in collegamento la Mesopotamia, il cuore della Mesopotamia, con il Levante, e quindi il Mediterraneo, e con l'Anatolia. Una vera e propria rete carovaniera, rappresentata dai diversi siti che svolgono una funzione di poli, di snodi commerciali e amministrativi, che in lingua accadica hanno il termine di Karum. Uno di questi, ben noto in Anatolia, è quello di Kultepe. Questa rete raggiungeva l'Anatolia oppure piegava verso il Levante. Una di queste postazioni molto importanti è il Palazzo di Mari, nel cuore del XVIII secolo, sotto il re Zimri Lim, prima della distruzione di Hammurabi. Siamo tra il 1760 e il 1758 a.C. Noi possediamo un incredibile e numeroso archivio di testi in lingua accadica che ricordano testi di natura giuridica, di natura amministrativa, scambi di natura diplomatica che ci illustrano dei matrimoni dinastici, dei doni diplomatici attraverso cui si rinsaldano le varie case regnanti. E alcuni di questi testi citano forse l'Egeo, citano forse Creta. Nel regno di Zimri-Lim, tra 1780 e 1758, alcuni testi ricordano Creta, identificata nelle tavolette nel sostantivo captaru o captara, oppure con l'aggettivo captaritum, secondo l'identificazione che noi conosciamo dal libro della Genesi di captor con Creta. Transazioni commerciali. In alcune di queste tavolette noi sappiamo che in occasione di transazioni commerciali tra un porto levantino e una nave cretese, le tavolette citano spesso questa espressione un uomo cretese o un uomo di Creta. Alcuni hanno pensato si trattasse di un sovrano, ma non si capirebbe il motivo dell'assenza del nominativo, del nome proprio, mentre molto probabilmente questo captaritum sta a indicare probabilmente un intermediario che in qualche modo doveva svolgere appunto la mediazione in termini proprio linguistici tra la nave cretese e il porto levantino. Liste di oggetti di provenienza e fattura cretese, vasi e armi. L'altra importante categoria di informazioni che abbiamo su queste tavolette con riferimento a Captor e a Creta sono oggetti di fattura cretese. Vasi in metallo, armi, abbiamo anche pelletterie, stivali, sandali e persino vengono citate anche delle navi cretesi. Alcuni pensano si tratti di modellini delle navi, altri pensano che si possa trattare di vere e proprie navi, piccole navi che costituirono una piccola flotta con cui poi Zimri Lim, attraverso il corso dell'Eufrate, ritorna a Mari. Spunti di riflessione di questo argomento: qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei primi palazzi a Creta? E arriviamo all'ultimo argomento, i contatti extrainsulari in età neopalazziale. Ecco, questo è il periodo in cui i contatti col mondo egeo, col mondo anatolio, col Mediterraneo orientale raggiunsero la sua massima espansione. È il periodo che si identifica nella letteratura archeologica e mitologica con la cosiddetta talassocrazia cretese. Alcune caratteristiche generali: l'estensione dei contatti in tutto l'Egeo. Mentre fino a questo momento alcune realtà erano rimaste nell'ombra, come la Grecia continentale e come Cipro, adesso queste regioni fanno parte di un'intensa rete di contatti. Il carattere profondamente cretese di alcuni centri, come Acrotiri, come Chitera o come Trianda, o conosciuta anche con il nome di Alisos, la presenza di elementi minoici cretesi in questi centri è talmente forte, talmente intensa e profonda nella cultura locale,
che ancora alcuni studiosi preferiscono parlare in questi rari casi di vere

e proprie colonie. Trasferimento di artigiani e tecnologie, ceramica, oreficerie e affreschi. A differenza del periodo precedente, in cui c'è sicuramente un trasferimento di oggetti, adesso si può parlare in maniera compiuta e chiara, con prove archeologiche molto chiare, di un trasferimento anche di tecnologie artigianali e quindi di artigiani. È il caso soprattutto del continente greco, se vi ricordate lo abbiamo trattato in una lezione precedente, nel caso delle oreficerie, degli oggetti rinvenuti nelle tombe a fossa di Micene e di Pilo. Sono tutti prodotti di una oreficeria che tradisce chiaramente un artigianato minoico e che lascia pensare al trasferimento di artigiani minoici sul suolo greco. Si intensificano i rapporti con Cipro e con l'Egitto. Accanto all'Egitto adesso entra prepotentemente un altro attore importante e lo vedremo poi più avanti in altre lezioni il perché, ma lo anticipiamo subito. Cipro era un'isola ricca di rame, diventerà il principale sito, isola in cui verrà estratto il rame che verrà lavorato e commerciato in tutto il Mediterraneo, quello orientale e anche quello centrale e occidentale. La nuova fenomenologia dei contatti, l'emergere di élite locali non cretesi. Ecco, proprio questa intensità dei rapporti di collegamento tra Creta e centri non cretesi ci consentirà di individuare in alcuni siti una intensità maggiore dell'elemento cretese e probabilmente questo è il risultato di iniziative locali, di élite locale che intravedono nella cultura cretese, nelle iconografie cretesi, nella tradizione iconografica cretese, nella cultura materiale cretese, un elemento di prestigio. È uno strumento che consente a queste élite locali di assurgere e di assumere all'interno del loro contesto sociale un ruolo di preminenza. Complessa e articolata con generi di indicatori culturali. Adesso l'archeologo ha a che fare con una serie articolata di indicatori culturali. Questi rappresentano non solo più vasi, ma anche, lo vedremo, ceramica da fuoco utilizzata per la cucina, pesi da telaio, strumenti di vario tipo, metallo e anche documenti di natura amministrativa. L'eruzione di Tera segna l'interruzione di questo processo di ascesa. Parleremo dell'eruzione di Tera in un'altra lezione, ma è utile nel discorso di questa lezione ricordare che questo evento catastrofico, vulcanico, che sconvolse gli equilibri politici e sociali nell'Egeo, non solo per l'isola di Santorini, ma anche per i centri vicini, ristabilisce una sorta di nuovo ordine di natura politica e commerciale, perché non a caso, proprio dopo l'eruzione di Tera e a partire dal periodo conosciuto come tardo minoico primo B, incomincia a circolare in Egeo ceramica di provenienza continentale. Che cos'è questa? È la manifestazione della presenza di un nuovo protagonista, un nuovo attore nell'ambito dei commerci, che sono proprio le élite elladiche che incominciano a fare la loro comparsa. L'estensione dei contatti in età neopalazziale. Nella immagine di sinistra vedete una mappa dell'Egeo che ricostruisce nuovamente, ma in misura più allargata, la rete dei contatti che coinvolsero Creta e le altre aree dell'Egeo, da est Cipro verso ovest con la Grecia, le Cicladi e parte del Dodecaneso, ma con la novità di questa rotta commerciale che si spinge fino a nord, comprende anche adesso l'isola di Lemno e di Samotracia. E la mappa sulla destra chiarisce un concetto che avevamo in parte enucleato precedentemente. Mette in maniera chiara ed evidente, vi prego di diciamo focalizzare il colore verde, i principali bacini di estrazione del rame. Come vedete, l'Egeo è quasi del tutto sprovvisto
di questa materia prima, che era fondamentale per realizzare la Lega del Bronzo, e i principali giacimenti provengono da Cipro, in parte da Levante e quasi tutti dall'Egeo del Nord e attraverso il Dardanelli verso l'Anatolia settentrionale. Questo ci consente già di dire una cosa che vedremo bene prestissimo: l'importanza dei contatti commerciali che i cretesi ebbero con le isole più lontane dell'Egeo. L'Egeo orientale. Ecco il caso studio che vorrei proporvi negli ultimi minuti di questa lezione. Qui ritrovate la pianta dell'Egeo orientale con i principali siti che lungo la costa anatolica, da Aldo Decaneso fino ad arrivare all'isola di Samotracia col sito di Microvuni, di cui presto parleremo, che hanno restituito tracce di a vario livello di contatti col mondo minoico. Questa è una congerie di oggetti molto diversi per categoria e per provenienza, ma che vi restituisce la natura di questi contatti, cioè le produzioni ceramiche, i sigilli con iconografie cretesi, come questo che proviene dal sito di Tafshan Adasi, la presenza di affreschi con motivi minoici, precedentemente non documentati, al di fuori di Creta, le caratteristiche coppette troncoconiche, le conical cups, come le abbiamo chiamate in una lezione precedente, figure in bronzo che riproducono la ben nota iconografia della sacerdotessa o della divinità femminile. Questa è una nota discussa, statuetta che proviene dal sito di Troia, conservata al Museo di Berlino. E poi troviamo altre due categorie importanti: la ceramica da fuoco, come questa pentola tripodata che serviva appunto per cuocere, che rappresenta un indicatore archeologico interessante, perché è una foggia tipicamente cretese che incomincia a comparire in questo periodo in maniera insistente. E poi questo oggetto circolare apparentemente innocuo e che invece è estremamente parlante. È un peso da telaio. E qui l'importanza dei tessuti. Ritroviamo questo oggetto che spesso veniva anche rappresentato su alcuni sigilli cretesi. Un peso da telaio è, come dice appunto la stessa parola, è un peso utilizzato per quello che doveva essere utilizzato nell'Egeo protostorico in questo periodo, cioè un telaio verticale, cioè uno strumento realizzato e utilizzato per la realizzazione dei tessuti che qui sulla destra vediamo in una possibile restituzione iconografica. Perché sono importanti questi oggetti circolari? Perché questi oggetti circolari, trovati in decine, addirittura in centinaia, vedremo in una lezione apposita il caso di Acrotiri, testimoniano l'esistenza di un'attività della tessitura. Secondo, perché questo oggetto ha una foggia tipicamente cretese, quindi ritrovare oggetti di questo tipo al di fuori di Creta significa che noi in questi siti troviamo l'attestazione, la documentazione di un'attività, di una tessitura, secondo una tecnologia tipicamente cretese, oppure che riproduce delle fogge di tessuti tipicamente cretesi. E poi c'è anche un terzo motivo che è legato all'importanza di questo oggetto, dal momento che l'attività della tessitura è legata tradizionalmente al mondo femminile. Qualche studioso ha voluto vedere nella circolazione di questi oggetti in Egeo anche la traccia di una circolazione non solo di oggetti ma anche di donne, probabilmente nello scenario di possibili matrimoni misti, in uno scenario possibile di interazioni appunto tra comunità locali e comunità cretesi. Il caso di Samotracia e Microvuni. Siamo nel lontano Egeo del nord, in questa isola che appare densamente abitata sin dall'epoca neolitica. Noi abbiamo delle tracce molto importanti della civiltà minoica, ma anche molto singolari. È un abitato, come vedete, quello di Microvuni, che riproduce un tipico abitato area di ambito anatolico, un tella scavato in alcuni punti con un'architettura domestica del tutto locale che utilizza la pietra cistoide locale, con una produzione vascolare che risente in parte degli elementi propri della civiltà minoica, come la foggia di questa tazza emisferica, ma che poi fa sua gli elementi tipici della produzione locale,
Però da questo contesto provengono alcuni documenti in argilla, qui indicati in basso nella slide, in argille locali, attenzione, questo è molto importante, che sono documenti amministrativi di tipo cretese. Sono dei noduli, ma abbiamo qui anche una cretula e qui troviamo anche una rondella. Si tratta di documenti ben noti, diciamo, nel sistema amministrativo neopalaziale, tra Medio Minoico II e Medio Minoico III. Che cosa sono questi documenti? Sono una traccia significativa della possibile esistenza di un gruppo di minoici. Non dobbiamo necessariamente pensare che fosse una folta quantità di persone, ma anche dei personaggi, dei funzionari, probabilmente spediti dal palazzo, qualcuno ha pensato al palazzo di Cnosso, per gestire delle operazioni di transazione. Che tipo di transazione? Transazione commerciale, che doveva avere verosimilmente come centro, diciamo, nevralgico il commercio del metallo, visto che dal sito provengono diverse tracce di lavorazione del metallo, perché Samotracia si trova nel punto, diciamo, di imbocco del stretto dei Dardanelli, che poi consentiva l'ingresso vero e proprio nella Anatolia nord-occidentale, nell'Anatolia settentrionale, appunto per raggiungere i bacini di rame. Lemnos e Cuconisi. Poco a sud di Samotracia, nell'isola di Lemnos, troviamo sulla costa sudorientale questo sito chiamato Cuconisi, che invece rispetto a Samotracia ha restituito una traccia molto più chiara di elementi minoici, come possiamo vedere da alcune fogge ceramiche che, realizzate in argille locali, tradiscono chiaramente delle forme tipicamente cretesi, o anche altri oggetti come forme di fusione, come questa, utilizzati appunto per la produzione di asce di bronzo. Dal sito di Troia, di cui abbiamo già parlato precedentemente, la cittadella non doveva ancora essere munita delle famose, note fortificazioni della fase finale del bronzo tardo, ma da questa cittadella proviene in questo punto, qui indicato come tomba con la brocchetta minoica, la tomba cista di cui abbiamo parlato precedentemente, che riproduce una foggia, anche questa tipicamente cretese. Questa è una delle poche e uniche tracce di contatto tra la civiltà troiana e la civiltà cretese, che quindi fu del tutto, diciamo, molto, molto labile e poco incisivo. Al contrario, Mileto, siamo nella costa anatolica centro-sud, è un sito che invece ebbe una maggiore intensità di contatti col mondo cretese. L'abitato preistorico scavato a sud del Tempio di Atena è stato intensamente abitato, come potete vedere da questa pianta archeologica estremamente articolata e colorata. A noi interessano per questa fase neopalaziale la parte bassa della mappa, i colori indicati in celeste e blu, che indicano parte di un abitato che, vedete, non ha alcuni elementi che possono essere restituiti alla civiltà, diciamo all'architettura palaziale, ma numerosi sono gli elementi che rimandano a Creta. La ceramica nelle diverse fogge, come in questa immagine qui rappresentata, pesi da telaio, ceramica da cucina, ma da Mileto provengono anche affreschi e anche documenti amministrativi, così come oggetti che fanno riferimento anche alla sfera religiosa e cultuale. Il Dodecaneso e Rodi, l'area che ha restituito certamente i contatti più stretti con il mondo cretese, sono le isole del Dodecaneso. Siamo nell'Egeo sudorientale e due isole in particolare sono degne di nota, anche perché sono stati per lungo tempo scavi della missione archeologica italiana. Una è l'isola di Rodi e l'altra è l'isola di Kos. Da Rodi e dal sito di Trianda, che qui vediamo, Trianda è il nome della cittadina moderna in cui sorse la città greca di Ialisos, fu una città densamente abitata in epoca minoica e in epoca anche micenea. Al di sotto di questo insediamento, che in epoca neopalaziale doveva contare fino a 20 ettari, sono stati trovati diversi lotti domestici separati da strade lastricate. In alcuni di questi lotti ritroviamo elementi dell'architettura palaziale che abbiamo già visto in una lezione precedente, come le sale a politiro, come questa qui rappresentata sulla parte destra della slide. Così come da Ialisos proviene anche una congerie significativa di affreschi
come quelli qui sintetizzati nella pubblicazione di Tula Marchetu sulla destra della slide, con iconografie che rimandano al mondo cretese, come appunto il giglio, o addirittura di oggetti come tavole di offerte, come questo frammento di tavola di offerta che riproduce due personaggi maschili con il tipico gonnellino cretese impegnati in una acrobazia ai lati di un elemento floreale, verosimilmente un papiro. Kos e Serraglio. L'altra isola che ha invece restituito un'importante informazione in questo senso è l'isola di Kos, è un altro abitato moderno, quello di Serraglio, al di sotto del quale gli scavi archeologici hanno messo in luce un'articolata città della preistoria che a partire dal Bronzo Medio diventa un abitato di notevole intensità che si estenderà progressivamente, che avrà forti contatti con il mondo cretese, subirà un contraccolpo dopo l'eruzione di Tera, e ci sarà una sorta di gap, diciamo, insediativo, per poi riprendere nuovamente il suo vigore in epoca micenea. E questa è la pianta della città moderna con i lotti che sono stati rinvenuti al di sotto della città moderna di Serraglio, e questa è una selezione di ceramiche di importazione o di fattura tipicamente locale, in cui si distinguono in particolare vasi da trasporto come questa brocca o questa giara da trasporto qui rappresentata sulla destra, che fanno parte di produzioni, delle cosiddette produzioni miste, che rielaborano le produzioni artigianali ceramiche cretesi e le ceramiche in chiaro su scuro e in scuro su chiaro, ma Kos riesce a realizzare delle produzioni ceramiche che hanno una lunga distribuzione, un'articolata distribuzione in Egeo. In questa mappa vediamo le produzioni ceramiche di Kos, riconosciute dal punto di vista petrografico proprio grazie alle analisi chimiche e petrografiche, che consente di individuare la composizione chimica mineralogica delle argille dell'isola di Kos. E in questa pianta satellitare dell'Egeo vi prego di osservare i triangolini in rosso, sono i siti che hanno restituito ceramica di produzione Kos, da Kos. E vedete che oltre al Dodecaneso le ceramiche sono attestate anche verso nord fino all'isola di Troia, ma anche a Creta, nelle Cicladi, fino a raggiungere anche la Grecia continentale e persino anche la Grecia occidentale. Spunti di riflessione di questo argomento: qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei secondi palazzi a Creta? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si indica aperta la Socrazia minoica? Qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei primi palazzi a Creta? Qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei secondi palazzi a Creta? E con questo argomento io mi avvio alla conclusione della lezione ringraziandovi e ricordandovi che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito del nostro Ateneo per questo corso. Grazie ancora e arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana.

quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi Avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione andremo ad affrontare la seconda parte delle tematiche relative all'ufficio stampa. E in particolare, quali saranno gli argomenti di questa seconda parte? Il comunicato stampa, la conferenza stampa e alcuni approfondimenti su come si vanno a gestire nella maniera migliore possibile le relazioni con i media e quindi più in generale le attività di ufficio stampa. Il primo tema che andiamo ad affrontare in questa lezione è il comunicato stampa. Come abbiamo detto anche nel corso della scorsa lezione, per molti anni il comunicato stampa è stato e per certi versi è ancora il principe delle attività di comunicazione. E che cos'è in precisamente? È lo strumento base dell'ufficio stampa. Il comunicato stampa, sintetizzato anche come CS, è un testo ufficiale inviato ai media per comunicare una notizia in modo chiaro, conciso e fattuale. L'abbiamo detto, per molti anni è stato il modo attraverso cui aziende, enti, istituzioni, personaggi hanno veicolato i messaggi ai media, che erano di fatto sostanzialmente, e questo lo dice anche il nome alla latina, l'unico mezzo di intermediazione fra gli stakeholder, il pubblico di riferimento e l'azienda, l'ente, istituzione. Lo scopo del CS è fornire ai giornalisti materiale già pronto e notiziabile. E questi due aggettivi sono molto importanti perché i giornalisti necessitano intanto, e dopo lo vedremo meglio, di materiale che sia per loro chiaro e che consenta a loro di fornire ai loro stakeholder un servizio che sia di interesse per loro. Quindi il giornalista è colui che filtra quello che è il messaggio che l'azienda, l'ente, l'istituzione vuole veicolare e il proprio pubblico di riferimento. Quindi in questo caso diciamo che il nostro pubblico di riferimento, che è il pubblico di riferimento, vive attraverso una lente di intermediazione che è quella del giornalista e quindi dell'organo di informazione. Il comunicato stampa non è un testo pubblicitario o un volantino. Sono il testo pubblicitario e il volantino ovviamente strumenti di comunicazione a loro volta, ma con delle finalità, delle tecnicalità anche completamente diverse. Il comunicato stampa deve rispondere alle 5 W del giornalismo. Le 5 W sono un po' quella che è la bussola di riferimento dell'attività di comunicazione, che tradotte in italiano sono il chi, cosa, dove, quando e perché. Ovviamente le W sono la traduzione inglese di questi termini: who, what, where, when and why. La struttura del comunicato. Il comunicato stampa deve avere una struttura fondamentale dello stile giornalistico, che è quella della piramide invertita, ovvero nella parte più alta abbiamo il titolo e l'occhiello. Il titolo e l'occhiello devono racchiudere subito la notizia, perché devono essere in grado di catturare immediatamente l'attenzione del giornalista e comunque di chiunque vada a leggere il nostro comunicato stampa. Abbiamo poi il lead o attacco del comunicato stampa, il primo paragrafo, che riassume tutto, appunto, le 5 W, chi, cosa, dove, quando e perché. Queste due bullet point gli abbiamo dedicato dignità perché rappresentano davvero il cuore e sono quelli che fanno la differenza tra un comunicato stampa scritto bene e un comunicato stampa scritto male, e dopo vedremo perché. Il comunicato stampa poi prosegue nel corpo, dove sono racchiusi i dettagli, approfondimenti, dati, contesto di riferimento, e diciamo tutto quello che, se pensiamo, facendo una metafora, una struttura a cipolla, va, diciamo, a arricchire quelli che sono gli elementi cuore del comunicato stampa. Le dichiarazioni, quote o anche virgolette, la citazione virgolettata del portavoce aziendale.
come abbiamo visto nella lezione della prima parte, può essere l'amministratore delegato, può essere un dirigente di prima fascia, può essere una persona di riferimento dell'azienda particolarmente esperta delle tematiche che andiamo ad affrontare. Importante avere poi il boilerplate, tradotto anche il chi siamo, un paragrafo standard che descrive l'azienda e può rappresentare in poche righe una sintesi di tutte quelle che sono le attività e i dati chiave dell'azienda, mission, vision, statement. Ovviamente diamo per scontato appunto che il boilerplate deve essere una super sintesi e consentire a chi non è immediatamente familiare a quell'azienda o istituzione di capire che cosa fa esattamente. E ovviamente i contatti, nome, email, telefono dell'addetto stampa dell'ufficio. Sembra quest'ultimo punto una banalità, non lo è. Ancora oggi vediamo troppi comunicati stampa senza alcun contatto in calce, dando per scontato che chi legge sappia perfettamente dove andare a parare qualora avesse bisogno di informazioni. Andiamo ad approfondire. Titolo e lead. Li abbiamo chiamati i primi 10 secondi, perché, come dicevamo, rappresentano davvero il gancio, hook all'inglese, quello che serve per catturare l'attenzione. Il giornalista dedica pochi secondi a decidere se leggere o cestinare. È una valutazione immediata che coniuga dal punto di vista del giornalista elementi di razionalità, ma anche elementi di emotività o semplicemente curiosità, e rappresentano quindi un momento cruciale nella stesura di un comunicato stampa da parte del comunicatore. Il titolo deve essere informativo, breve e contenere la notizia principale. È fondamentale evitare titoli sensazionalistici o da spot. È buona norma inserire nel titolo anche il nome dell'ente o dell'istituzione. Ipotizziamo Poste Italiane due punti e poi la notizia che in questo caso Poste Italiane vuole veicolare ai propri stakeholder attraverso i media. È sempre buona norma che il titolo sia su una al massimo due righe. Un titolo su più righe ovviamente è complicato da digerire, perché una delle doti fondamentali del comunicatore è la capacità di sintesi e nella sintesi rappresentare quello che può essere l'interesse da parte del giornalista per riprendere il comunicato e trasformarlo in una storia da veicolare ai propri stakeholder. Ricordiamoci che gli stakeholder dei giornalisti sono i lettori, siano essi della carta stampata, del web o quant'altro, che tendenzialmente pagano per comprare un giornale, abbonarsi a un sito, abbonarsi alla versione PDF di un mezzo di informazione. Quindi sono un vero e proprio cliente di cui è fondamentale conoscere non solo le abitudini d'acquisto, ma gli interessi particolari. E ovviamente ogni testata, ogni sito ha un proprio cluster, una propria tipologia di lettori. Anche in questo caso non tutte le notizie vanno bene per tutti i giornali. Il lead deve essere autosufficiente. Leggendolo si deve già avere un quadro completo della notizia. Quindi l'insieme di titolo e lead deve poter vivere di vita propria. L'esempio che facciamo sempre è tenere a mente quelle che sono le cosiddette brevi all'interno dei giornali o dei siti. Ecco, quello che può andare in una breve sono poche righe. La nostra notizia e quello che deve essere il super messaggio chiave che noi vogliamo dare deve poter essere sintetizzato in poche righe, per l'appunto titolo e lead. Lo stile giornalistico. Scrivere per i giornalisti ha delle piccole regole, se vogliamo, che sono anche molto di buon senso. Lo stile deve essere oggettivo e impersonale. I comunicati stampa si scrivono in terza persona. Non si scrive io, non si scrive noi, ma si scrive il nome dell'azienda e la terza persona. Il linguaggio deve essere chiaro, semplice, diretto.
È fondamentale evitare il gergo tecnico o acronimi non spiegati. Non c'è niente di peggio che inserire in un comunicato stampa che, ricordiamo, può andare a testate giornalistiche generaliste come un sito web, il Corriere.it e Repubblica.it, inserire degli acronimi che possono essere particolarmente familiari all'interno dell'azienda, ma rappresentare un grande punto interrogativo per un lettore che non sia un esperto di settore. Come abbiamo detto nella precedente lezione, uno dei gravi rischi dell'ufficio stampa e in generale della comunicazione d'azienda o istituzionale è guardarsi troppo al proprio interno, quindi dare per scontato che alcune cose che sono per noi pane quotidiano, invece per un lettore esterno sono semplicemente sconosciuti. Il formato. Le frasi devono essere brevi, i paragrafi ariosi. Bisogna evitare di fare un periodare arzigogolato ricco di subordinate o subordinate all'interno di subordinate. Bisogna essere chiari, concisi e diretti. E avere un focus sui fatti, non sulle opinioni. Soprattutto laddove parliamo di comunicazione corporate aziendale, è particolarmente rilevante distinguere completamente i fatti dalle opinioni. La comunicazione aziendale deve essere fact-based e non opinion-driven. Perdonate l'inglesismo, ma su questo si costruisce anche la credibilità e quindi, come abbiamo visto precedentemente, la reputazione di un'azienda o di un'istituzione. Tutto quello che non è suffragabile e dimostrabile coi fatti non dovrebbe avere vita in un comunicato stampa ufficiale. Ricordiamoci che i comunicati stampa, essendo scritti, usando la locuzione latina, scripta manent, e visto che oggi la combinazione dello scripta manent con il mondo web determina che un contenuto rimarrà lì per sempre. Quindi una cosa che noi abbiamo scritto non dimostrabile coi fatti potrà essere smentita perpetuamente. Veniamo ora alla distribuzione di un comunicato stampa, ovvero come far arrivare il messaggio. La mailing list, il database di contatti segmentato per settore, ad esempio tech, finanza, food. La qualità della lista è più importante della quantità. Spendiamo qualche parola in più sulla mailing list. I comunicati stampa devono essere, come abbiamo visto anche già nella precedente lezione, indirizzati a quelli che sono i giornalisti che vanno a coprire le specifiche tematiche di riferimento. A un giornalista che scrive di automotive non interesserà granché ricevere un comunicato stampa su un nuovo prodotto relativo al fashion o al luxury, a meno che non abbia una attinenza e un'afferenza specifica con il settore dell'automotive. E questo non solo è un fastidio da parte del giornalista ricevere comunicati stampa che non sono riguardanti il settore di cui scrive, ma possono determinare anche word of mouth negativo sulla validità dell'ufficio stampa e della comunicazione aziendale che non è in grado di segmentare correttamente la propria audience giornalistica. Come sono organizzate le redazioni? Spendiamo due parole sull'organizzazione delle redazioni. La redazione, un giornale, un sito, un web, è normalmente una testata registrata al tribunale in cui esiste il direttore responsabile, che è colui il quale è penalmente responsabile di tutto quello che viene scritto e pubblicato sul giornale, sulla radio, sulla TV, sul sito web di riferimento. Normalmente le redazioni sono organizzate per appunto settori e normalmente abbiamo le cronache, gli esteri, la politica, gli spettacoli, la cultura, l'economia, lo sport, a capo delle quali vi sono i cosiddetti capi redattori. Per fare un parallelismo aziendale sono i dirigenti dei media. Le organizzazioni più staffate poi all'interno, sotto i caporedattori, hanno i capi servizi, quindi responsabili di specifiche sezioni di quelle pagine, e semplificando arriviamo poi a quelli che sono i redattori ordinari, che sono coloro i quali abitualmente scrivono
i pezzi che poi vengono rivisti dai capi servizio, validati dai capi redattori e quindi impaginati e pubblicati. Esiste poi tutto il mondo molto rilevante dei collaboratori esterni, che sono giornalisti, possono essere sia professionisti che pubblicisti, che non sono assunti dalle redazioni, ma per le loro competenze, per i loro contatti, spesso sono specializzati in settori particolari, vengono pagati a pezzo e vengono attivati o loro attivano le redazioni per proporre i loro pezzi o gli vengono commissionati dei pezzi. Avere una conoscenza ampia e approfondita di come funziona questo mondo e di quali sono i contatti e gli interlocutori rilevanti diventa quindi fondamentale. Un collaboratore esterno è colui il quale potrà proporre un pezzo, ma la decisione di accettare e pubblicarlo verrà sempre presa da un caporedattore o un capo servizio. Un direttore, a meno che non vi siano crisi o situazioni particolarmente rilevanti, non entrerà mai nella cosiddetta cucina di un giornale. Avere quindi un direttore nella nostra mailing list, a meno che non sia una persona che voi conosciate direttamente e che quindi possa essere un contatto di ultima istanza, ha un'utilità relativa. Quindi la mailing list deve essere focalizzata su quello che ci serve. Il canale attraverso cui distribuire. L'email è lo standard. L'oggetto deve contenere CS ovviamente e il titolo, e il testo del CS va inserito nel corpo dell'email, non come allegato. L'ho voluto specificare chiaramente perché molti comunicatori fanno ancora l'errore di mettere soltanto un allegato. I filtri antispam oggi all'interno delle redazioni, ma non solo, spesse volte li filtrano, e questo è il risultato peggiore che possiamo avere. Il risultato migliore è che possiamo generare una certa irritazione da parte del nostro interlocutore che si trova costretto ad aprire un allegato e non poter leggere il testo direttamente nel corpo dell'email. L'email, che oggi appunto è lo standard, si è affermata nel corso degli anni anche grazie alla sua versatilità nel poter veicolare immagini, video, file audio, infografiche o quant'altro, dopo vedremo meglio, laddove soltanto fino a 20-25 anni fa bisognava inviare i comunicati stampa via fax o quelli più corposi addirittura via Pony Express o altri strumenti creativi. Il timing. Al netto di comunicazioni pre-sestive sarebbe opportuno evitare il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio e informarsi opportunamente sui giorni di chiusura delle redazioni. Quest'ultima fattispecie ovviamente vale di più per quelle che sono le redazioni di periodici a più lunga gittata. Un mensile non lavora tutti i giorni, ovviamente un quotidiano lavora tutti i giorni, gli orari delle redazioni sono evoluti nel corso del tempo. Come abbiamo visto in precedenti lezioni, se prima diciamo l'arco di vita di una notizia e l'arco di lavoro di una redazione andavano tendenzialmente dalla tarda mattinata a circa l'una di notte quando chiudevano i principali quotidiani a tiratura nazionale, oggi, complice il web e i social, le redazioni dei grandi giornali, integrate tra sito, carta stampata, PDF, radio, ad esempio, se pensiamo al gruppo Gedi, lavorano H24. Laddove possiamo decidere quando veicolare proattivamente una nostra notizia attraverso un comunicato stampa, è opportuno tenere conto che sarebbe meglio inviare le notizie durante la mattinata per consentire alle varie tipologie di redazioni di lavorare nel corso della giornata, evitare appunto il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio, evitare in generale le tarde ore del pomeriggio. Questo ovviamente non vale se sei una società quotata e quindi la comunicazione deve essere, come si suol dire, senza indugio nel momento in cui si determina la notizia che possa essere in grado di influenzare l'andamento dei mercati finanziari.
Spunti di riflessione, dunque. Da cosa è composto un comunicato stampa? Cosa significa usare uno stile giornalistico e perché? Vediamo ora un secondo strumento particolarmente utilizzato nelle attività di ufficio stampa e di relazioni con i media, che è la conferenza stampa, ovvero quando un'azienda o istituzione convoca i giornalisti per esporre una notizia, un fatto, un evento. Quali sono gli obiettivi? La conferenza stampa è un evento convocato per comunicare una notizia di eccezionale importanza a più testate contemporaneamente. Quindi la differenza principale rispetto a un comunicato stampa è che avviene in presenza. Avviene in un momento quindi dove hai più giornalisti presenti in grado di recepire da un lato il tuo messaggio, potenzialmente richiederti domande, approfondimenti di persona. Quando sì? Per il lancio di un prodotto rivoluzionario, per la presentazione di importanti risultati finanziari, acquisizioni, fusioni o gestione di una crisi grave. Quando no? Per notizie di routine o poco impattanti, in questo caso è meglio un CS. La conferenza stampa è uno strumento di cui non abusare, perché per le testate giornalistiche, web, radio, TV, muovere sul territorio giornalisti o ancora di più troupe è un investimento di tempo e denaro significativo. Dunque, laddove non vi sia poi per le testate un ritorno da un punto di vista di notizia e di rilevanza della copertura, ci saremmo giocati del goodwill che poi sarà difficile ricostruire. Quindi la conferenza stampa è uno strumento da utilizzare veramente solo quando serve. L'organizzazione. Bisogna ben definire l'obiettivo e il messaggio chiave. Di nuovo, deve essere un qualche cosa di veramente rilevante e che venga sostenuto da una narrazione articolata, anche perché una conferenza stampa non è un evento che dura pochi minuti, è un evento che dura svariate decine di minuti, se non più di un'ora. Scegliere i relatori e prepararli. L'abbiamo visto anche in precedenti lezioni, il media training, quindi la preparazione anche agli scenari più complessi della gestione di un rapporto con un giornalista è fondamentale, a maggior ragione laddove è l'azienda, l'ente o l'istituzione che convoca i giornalisti per raccontare una notizia. Selezionare e aggiungerei accuratamente data, ora e location, che deve essere facilmente raggiungibile e attrezzata. Come dicevamo precedentemente, anche per una conferenza stampa, la data e l'ora sono forse ancora più importanti e strategici rispetto a quelle di un comunicato stampa. Evitare sempre, e qui lo diciamo senza scampo, una conferenza stampa il venerdì pomeriggio. È la scelta più suicida che possa essere fatta. In generale, di nuovo, al netto di eventuali conferenze stampa relative a fusioni, acquisizioni o a operazioni price sensitive e risultati finanziari, evitare il pomeriggio. Location, ovviamente, deve essere in grado di facilitare il lavoro dei giornalisti invitati, che nel mondo attuale devono poter collegarsi in rete alla massima velocità possibile per poter scrivere pezzi, uploadare foto, uploadare video e in generale fare anche dei post. Inviare gli inviti con largo anticipo e fare recall. Cosa vuol dire fare recall? Vuol dire chiamare il giornalista che è stato invitato, la testata che è stata invitata, per convincerli a venire alla nostra conferenza stampa. E anche in questo caso, durante la telefonata,
ai pochi secondi, un po' come il titolo di un comunicato stampa. Tu nell'invito e nell'attività di recall devi essere in grado di catturare l'attenzione del giornalista e fargli capire la rilevanza per lui della partecipazione a una conferenza stampa. Lo stesso nuovamente, deve essere il giornalista che percepisce come un valore aggiunto per il proprio lavoro. E quindi per raggiungere il suo stakeholder, che per coincidenza è anche il nostro, nel venire alla nostra conferenza stampa, perché per la testata il giornalista è un investimento di tempo e il tempo è scarso e il tempo è denaro. Preparare la cartella stampa contenente comunicato, biografie, foto, dati, infografiche. Uno dei grandi valori che la conferenza stampa deve trasferire è quella di oltre a mettere a disposizione i portavoce aziendali dal vivo, avere una quantità di materiali da esporre e da veicolare ai media maggiore rispetto alla sintesi rappresentata da un comunicato stampa veicolato via email, per quanto arricchito da foto digitali. Allestire la sala attraverso desk accrediti, posti a sedere, podio, backdrop. Sembra pura logistica, ma sono molto numerosi i casi dove i fallimenti relativi a connettività o logistica di una conferenza stampa hanno rappresentato poi un problema, anche reputazionale per l'azienda o l'ente nei confronti, dei giornalisti. La gestione delle domande. La conferenza stampa, come abbiamo detto, nasce per raccontare in presenza una storia più ampia e più rilevante ai giornalisti, ma prevede l'interazione, quindi il momento della verità. Il Q&A è la parte più critica, perché ovviamente sei in diretta, quindi non sei in registrata, non hai potuto rivedere il testo che hai letto o di un comunicato stampa, ma devi rispondere a delle domande live. Il portavoce dunque deve essere preparato attraverso un Q&A document, attraverso simulazioni, attraverso i media training. Il portavoce deve essere in grado di pensare e ragionare

equo, quindi non dare la parola come verrebbe naturale, come istinto, soltanto alle principali testate nazionali, ma cercare di distribuire gli interventi, proprio perché, e questo è sempre stato un mio mantra, quello che è il collaboratore di una piccola testata oggi potrebbe essere un caporedattore domani. E se l'hai gratificato oggi, avrà di te una stima profonda anche in futuro. Le tecniche di risposta. Usare la tecnica del bridging per riportare la conversazione sui messaggi chiave. Mai dire no comment, essere onesti se si conosce una risposta. Sono temi particolarmente densi e per certi versi anche relativi a quella che è la cultura della comunicazione in Italia, che è diversa ad esempio da quella anglosassone, in particolare sul tema del no comment. Un no comment in Italia è una risposta di grande chiusura, molto mal digerita dai media, laddove nel mondo anglosassone invece è molto più ordinario e semplicemente il significato del no comment nel mondo anglosassone è mi dispiace di questo non posso parlare. In Italia è diverso e sarebbe meglio dire mi dispiace di questo non posso parlare. Il bridging è forse la cosa su cui è più importante allenarsi, è la capacità di, avendo ricevuto una domanda sgradita, poter abilmente riportare la conversazione invece sulle tematiche che voglio affrontare come portavoce dell'azienda. Sono tutte capacità che si acquisiscono con l'allenamento, che deve essere sempre tanto e costante e nel tempo. Follow up, perché il lavoro non finisce con la conferenza stampa. Dopo l'evento, l'ufficio stampa deve inviare il materiale, comunicato, foto, video a chi non ha partecipato. Ci sono i casi in cui le conferenze stampa possono essere meno partecipate rispetto ai nostri obiettivi o semplicemente perché vogliamo comunque raggiungere un'ulteriore audience. Rimanere a disposizione per interviste one-to-one o approfondimenti, monitorare le uscite sui media e ringraziare i giornalisti per la partecipazione. Il lavoro dell'ufficio stampa è un lavoro in continuum, non finisce mai. Esistono le cosiddette attività appunto continuative di ufficio stampa che prevedono la coltivazione costante dei rapporti. E c'è poi la conferenza stampa in emergenza, una potenziale crisi, una gestione di una situazione particolare. Analizziamo un caso reale di una conferenza stampa convocata per la gestione di una crisi. Quali peculiarità? La velocità della convocazione, la chiarezza e onestà del portavoce, l'empatia verso le vittime o clienti che possono aver avuto dei problemi e l'annuncio di azioni concrete. Abbiamo messo la foto della vicenda del talco, del borotalco della Johnson che ha avuto un'importante ricaduta da un punto di vista comunicazionale per l'azienda. Questi quattro punti devono costituire la stella polare della nostra comunicazione. In un mondo come quello attuale, dove la velocità della diffusione delle informazioni è altissima, l'azienda deve essere altrettanto veloce nella reazione e deve essere, come dicevamo anche in precedenti situazioni, la prima a parlare in maniera chiara, onesta e con empatia. L'impatto dei social media, oltre i media tradizionali. Oggi una conferenza stampa non è più un evento a porte chiuse. Se un tempo si pensava che comunque quello che si diceva nell'ambito di una conferenza stampa rimaneva lì per essere ripreso poi da radio, TV, giornali, oggi come oggi i media digitali, gli influencer, i giornalisti specializzati sui social, fanno sì che il nostro messaggio, nel bene e nel male, possa avere un'audience decisamente più ampia e l'azienda, consapevole delle opportunità che questo offre, perché pensiamo innanzitutto che noi vogliamo fare una conferenza stampa per raccontare una

nostra storia positiva, questo ci offre delle opportunità di raggiungere un numero molto maggiore di stakeholder, cavalcando la cosa attraverso con un live streaming per raggiungere un pubblico più ampio o per raggiungere molto semplicemente media, giornalisti e stakeholder che in quel momento non possono essere fisicamente presenti nella location dove la conferenza stampa è stata convocata. Esiste sempre un trade-off per il live streaming perché alcuni potrebbero dire, però se offro il live streaming, il giornalista preferirà stare comodamente seduto alla propria scrivania invece che essere presente. Controbatto sempre a questa osservazione sul fatto che il vero valore aggiunto della conferenza stampa è proprio la presenza, ovvero la possibilità di fare le domande in presenza e di avere poi quelle interazioni anche a margine della conferenza stampa che un live streaming o una partecipazione via Teams, altro strumento che viene offerto, non consento. Il live tweeting, non ho ancora trovato un modo alternativo a tweeting Xing per commentare in tempo reale. Le conferenze stampa, appunto, possono essere diffuse attraverso i canali social in diretta e, diciamo, l'ufficio preposto può ingaggiarsi nelle conversazioni in diretta su quello che sta accadendo durante la conferenza stampa, analogamente a dei social Q&A per raccogliere domande anche dai social, la cui risposta, ovviamente strategicamente decidendo a quali domande rispondere in diretta durante la conferenza stampa, veicolata a beneficio di tutti i media presenti. Può succedere che a un giornalista fisicamente presente non venga in mente una certa domanda, ma che a noi, azienda o istituzione, farebbe comodo dare una risposta. In questo caso si può utilizzare una domanda proveniente dai social per dare questa risposta erga omnes. In generale, i giornalisti non sono più gli unici a raccontare l'evento. Spunti di riflessione. Qual è l'obiettivo della conferenza stampa? Come si organizza una conferenza stampa? Come si fa follow-up dopo una conferenza stampa? Vediamo ora alcuni approfondimenti sulle attività delle media relations e dell'ufficio stampa e quelle che possono essere alcune linee guida. E partiamo dalle linee guida etiche e ricordiamo i principi etici fondamentali nella pratica quotidiana, a cui non è mai, mai possibile derogare nel fare il nostro mestiere. Veridicità delle informazioni, trasparenza, rispetto per il ruolo del giornalista, correttezza e professionalità. Su questi quattro pilastri si costruisce la reputazione del comunicatore, che ti accompagnerà idealmente crescendo da giovane addetto alla comunicazione a direttore della comunicazione. Qualunque direttore della comunicazione di grande azienda e ente istituzione viene ricordato in primis per aver aderito completamente a questi quattro pilastri. Non è facile, spesse volte si è tirati per la giacchetta per, diciamo, derogare ad alcuni di questi pilastri, penso al rispetto per il ruolo di giornalista, ma rimango fermamente convinto che davvero questi siano pilastri fondamentali a cui non si può mai derogare. Lavorare con le agenzie esterne. Pensiamo a o aziende, enti, istituzioni più piccole o semplicemente desiderose di voler magari esternalizzare alcuni servizi, interno e esterno. Molte aziende, appunto, si affidano ad agenzie di PR esterne, appaltando servizio o integrando quello delle strutture interne. Quali sono i vantaggi? Un network di contatti consolidato, expertise specifica e flessibilità. Ricordiamo, le agenzie di PR esterne sono di fatto società di consulenza che offrono servizi spesse volte chiavi.

umano nel campo dell'ufficio stampa e della comunicazione. Quali sono gli svantaggi? In primis, la minore conoscenza della cultura aziendale e comunque un costo. Gli americani sintetizzerebbero la decisione nel make or buy, produrre o comprare. Personalmente, e lo indico come appunto mia opinione personale, avendo lavorato anche in agenzie di PR, ritengo che l'azienda, l'ente o l'istituzione non possa fare investimento migliore che non quello di investire su una propria struttura interna, perché nessuno, a parte una struttura interna, può essere calato nella cultura aziendale, nel contesto aziendale, meglio. La chiave comunque è una partnership forte e un allineamento costante fra team interno e agenzia. È complicato, ma può funzionare. Quali sono i comandamenti del bravo addetto stampa? Pensa come un giornalista. Sii una fonte affidabile. Personalizza il contatto. Rispetta i tempi. Non aver paura di dire non lo so, verifico e ti richiamo. Sii sempre curioso e informato. Costruisci relazioni, non solo contatti. Ognuno di questi elementi è un ingrediente fondamentale della ricetta complessiva. Pensa come un giornalista non vuol dire necessariamente sii un giornalista. Esistono molti casi di giornalisti che sono passati, come si suol dire, dall'altra parte della barricata e diventati comunicatori di successo, ma esistono, e purtroppo per loro sono ben di più, giornalisti che hanno provato a fare i comunicatori e hanno fallito miseramente. Perché? Sono due mestieri molto diversi. Pensare come un giornalista non significa essere un giornalista. Non dire mai palle, scusate il termine molto forte, ma non c'è niente di peggio nel nostro lavoro che raccontare una storia vera, dire bugie, sviare in maniera malevola. Rispettare i tempi. Penso che l'abbiamo detto fino alla nausea, perché uno dei fattori chiave del giornalista è la cosiddetta deadline, la scadenza, il dover consegnare un pezzo. Non aver paura di dire non lo so, verifichi, ti richiamo, ha salvato la carriera di molti comunicatori, di molti giornalisti che avrebbero altrimenti rischiato di scrivere cavolate e migliorato la reputazione di molte aziende, soprattutto laddove si gestiscono e maneggiano informazioni finanziarie di società quotate, è meglio fare un respiro in più, verificare un numero e far sì che il giornalista, la testata, scriva la cosa giusta e scriva la cosa in maniera informata. La curiosità è la caratteristica principe che deve avere un comunicatore. Il comunicatore deve essere curioso, deve leggere, deve informarsi, deve conoscere i trend. E quali sono i trend digitali nell'ufficio stampa? Il primo l'abbiamo visto, comunicati stampa multimediali, con video, contenuti interattivi, atti a veicolare la nostra narrazione su varie tipologie di mezzi di informazione. Oggi molti siti non riprenderanno mai un tuo comunicato, una tua comunicazione in assenza di un'immagine, di un infografico, di un qualche elemento di multimedialità. Le digital PR, collaborazioni con influencer e creator digitali, che, e lo vedremo nelle lezioni dedicate alla comunicazione digitale, stanno accrescendo sempre di più la loro rilevanza nel panorama della comunicazione. Mi viene da dire, fra parentesi, nel bene e nel male. Podcast e brand and company, creare i propri canali di informazione. L'avrete sentito ripetutamente, aziende e istituzioni sempre di più si stanno muovendo verso il modello della cosiddetta media company, ovvero società in grado di raccontare attraverso i canali più disparati una propria narrazione articolata. L'audio, i podcast sono strumenti su cui molti investono.

Investitori hanno deciso di puntare in maniera rilevante, stanno attirando molti giornalisti dai media tradizionali al mondo dei podcast. Il branded content sono contenuti creati dall'azienda, veicolati sul proprio sito e molto spesso raccontati dai media tradizionali attraverso un investimento pubblicitario. E quindi sezioni, pensiamo e li vediamo quotidianamente sul Corriere.it o su Repubblica.it, articoli o sezioni realizzate in collaborazione con. E le data-driven PR, usare i dati per definire strategie e misurare i risultati. Penso che del tema della misurazione e di essere attenti all'ascolto della rete, di quello che i dati ci restituiscono, ne abbiamo parlato fino alla nausea, ma è fondamentale. La comunicazione non è statica, la comunicazione è in continua evoluzione e fa parte del bagaglio del bravo comunicatore essere in grado di adattare e far evolvere la comunicazione per seguire i trend. Spunti di riflessione. Perché lavorare con agenzie esterne e perché no? Quali sono i principali trend digitali dell'ufficio stampa? Andiamo ora a un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Da cosa è composto un comunicato stampa? Cosa significa usare uno stile giornalistico e perché? Qual è l'obiettivo della conferenza stampa? Come si organizza una conferenza stampa? E come si fa follow-up dopo una conferenza stampa? Perché lavorare con agenzie esterne e perché no? Quali sono i principali trend digitali dell'ufficio stampa? Abbiamo terminato questa lezione, grazie. Vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale di approfondimento è disponibile sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources, and sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Amanda Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online, su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Il titolo della mia lezione è Ritiro sociale e dipendenza da internet nell'infanzia e nell'adolescenza. È un tema di grande interesse e attualità clinica, come sapete bene. Il ritiro sociale, la dipendenza da internet e l'uso eccessivo di videogiochi è spesso il tramite attraverso cui i genitori esprimono la loro preoccupazione, e la loro domanda di aiuto per i figli, adolescenti e per i bambini. È un tema attualmente di grande emergenza nella clinica che ci impegna, a nuove sfide teoriche per cercare di comprendere questa forma di, disagio giovanile e a nuove sfide terapeutiche, perché è molto importante riflettere sulle modalità per prevenire, questo disagio e soprattutto per curarlo. Vediamo nel dettaglio gli argomenti della mia lezione. Il ritiro sociale, la dipendenza da internet, la clinica del ritiro sociale. Cominciamo ad esaminare, il primo argomento, il ritiro sociale. È una condizione caratterizzata dal ritiro dalla società e dalle relazioni interpersonali, umore depresso, apatia e letargia. Sono talvolta presenti pensieri ossessivi compulsivi, inversione del ritmo circadiano, comportamenti violenti verso i familiari e pensieri o tentativi suicidari. A partire dagli anni 2000 in Italia sono stati osservati i primi casi di giovani adolescenti che cominciavano a ritirarsi dalla frequentazione scolastica e a chiudersi progressivamente in casa, nelle loro camere, per videogiocare o passare tutto il loro tempo nel cyberspazio, nella rete. L'esordio di questa forma di disagio in genere si colloca attorno ai 15-16 anni, anche se l'età si sta progressivamente abbassando fino alla preadolescenza, cioè gli 11-12 anni. Si tratta prevalentemente di adolescenti maschi, anche se stiamo osservando nella clinica che questo fenomeno si sta diffondendo sempre di più anche tra, le adolescenti femmine. Talvolta, il ritiro sociale si può manifestare in un'età un pochino più avanzata, cioè, nella giovane adultità con l'inizio, degli studi universitari. Questo fenomeno è stato originariamente rilevato in Giappone negli anni Ottanta e definito con l'espressione hikikomori, che deriva dai verbi hiku, tirare indietro, e komoru, ritirarsi. A studiare, osservare e teorizzare questo fenomeno per primo è stato lo psichiatra giapponese Saito Tamaki. Questo psichiatra ha descritto la condizione clinica dei giovani giapponesi ritirati, condizione che poi è stata osservata anche pian piano in Corea, in Cina, negli Stati Uniti, in Australia, fino ad arrivare più recentemente anche in Europa. Nel caso degli studi realizzati da Saito Tamaki negli anni Ottanta in Giappone, i giovani hikikomori erano prevalentemente maschi, il rapporto tra femmine e maschi era di 1 a 10, una femmina per 10 maschi, e l'età di esordio della condizione hikikomori era più o meno tra i, diciamo, 15 e 20 anni, anche se, come dicevo in precedenza, l'età si è progressivamente abbassata nel corso del tempo. Questi giovani hikikomori osservati in Giappone negli anni Ottanta avevano come interessi principali i manga, le anime, i videogiochi, passavano tutto il loro tempo ritirati nelle loro camere, rifiutando qualsiasi tipo di relazione interpersonale,
e addirittura anche arrivando ad invertire il loro ritmo sonno-veglia, cioè spesso si è osservato che i giovani ritirati sociali preferiscono, diciamo, stare svegli durante la notte, momento in cui si possono dedicare esclusivamente alla rete, ai videogiochi, e dormire durante il giorno. E un recente studio, una recente indagine realizzata nel 2016 dal governo giapponese ha rilevato in circa 550.000 casi il numero dei giovani hikikomori giapponesi. Mentre per quanto riguarda l'Italia, come dicevo, questo fenomeno clinico purtroppo è in crescita, si sta sviluppando molto e diffondendo molto velocemente e incrociando i dati di alcuni studi nazionali, si può ragionevolmente ipotizzare che l'incidenza del fenomeno riguardi circa 100-120 mila casi di adolescenti italiani. Fattori di rischio. Una relazione precoce madre-bambino, simbiotica depressiva, caratterizzata da aspettative idealizzate sul figlio e dall'impossibilità separativa. Elevate pressioni sociali e culturali, episodi di bullismo, interesse per il mondo immaginario. In questa slide vi presento in forma di elenco quelli che nei diversi studi giapponesi e internazionali, anche studi recenti italiani, sono stati evidenziati come i principali fattori di rischio del ritiro sociale. Spesso nella storia dei giovani adolescenti ritirati, troviamo una relazione con la propria madre di natura simbiotica depressiva, una madre potremmo dire iperprotettiva che a sua insaputa impedisce l'indipendenza, la crescita del figlio e spesso si è osservato nella storia clinica di questi giovani quanto la figura del padre sia sostanzialmente assente. Quindi il bambino futuro hikikomori, futuro ritirato sociale, spesso riveste nella relazione con la madre, il posto del padre assente. Oltre a questo importante fattore di rischio, in letteratura si evidenzia quanto questi giovani ritirati sociali siano molto sensibili alle pressioni sociali e culturali del loro ambiente di riferimento. E talvolta il ritiro sociale comincia gradualmente a manifestarsi a partire da un episodio di bullismo, cioè situazioni vissute in ambito scolastico, in ambito sportivo, dove il giovane si sente rifiutato oppure esplicitamente il giovane viene attaccato dai suoi pari. Cosicché comincia a elaborare dentro di sé l'idea che all'interno del gruppo dei pari non ci sia uno spazio per lui. Altro fattore importante di rischio è questa fascinazione, questo interesse per il mondo dell'immaginario che si concretizza nei manga, nelle anime, ma ovviamente soprattutto nell'ambito del cyberspazio, della rete, del virtuale. Perché compare prevalentemente in adolescenza? L'adolescenza è una fase particolarmente a rischio per l'espressione del disagio psicopatologico e in particolare per l'esordio del ritiro sociale. È una fase particolarmente a rischio perché in questo periodo della vita si concentrano molti e importanti cambiamenti che l'individuo deve integrare, deve affrontare per costruire la propria identità adulta. Vediamo questi cambiamenti, i cambiamenti del corpo, la separazione dai genitori dell'infanzia, l'inserimento nel gruppo dei pari. In adolescenza, l'avvento della pubertà determina uno stravolgimento, del corpo. Ci sono numerosi cambiamenti di tipo, fisico,
ormonale, e tutto questo, diciamo, chiede all'adolescente un intenso sforzo per riappropriarsi di questa sua nuova dimensione biologica. Questo compito, che di per sé è molto complesso perché l'adolescente comincia a confrontarsi con la sessualità, implica in parallelo anche la separazione dai genitori dell'infanzia. L'adolescente deve rimodulare il suo rapporto con i genitori, deve trovare una forma di relazione più matura che gli permetta di costruire una sua identità differenziata, di trovare uno spazio indipendente per la propria crescita. E nello svolgimento dei compiti che vi ho appena descritto, il sostegno e dunque l'inserimento nel gruppo dei pari è fondamentale. Come ascolterete nel corso delle altre lezioni che fanno parte di questo insegnamento, il gruppo dei pari svolge un ruolo fondamentale per l'adolescente. Nel gruppo l'adolescente trova un confronto, un sostegno alla propria identità in formazione. Nel gruppo è possibile elaborare quei conflitti interiori che l'adolescente da solo, nella solitudine, non riesce a gestire e comincia a fare esperienza di una vita di relazione più autonoma, più indipendente, quella che poi sarà necessaria appunto per costruire una vita adulta. Ecco, tutti questi cambiamenti, questi che vengono definiti compiti evolutivi dell'adolescente, fanno sì che in questa fase di passaggio, di transizione, l'adolescente viva in una condizione di grave fragilità o comunque di difficile fragilità narcisistica. Tutti questi cambiamenti implicano che l'adolescente per un certo periodo della sua vita si senta instabile, si senta di non potersi affidare a un'identità stabile. Veniamo quindi al primo spunto di riflessione che vi propongo per la mia lezione. Il ritiro sociale è una nuova psicopatologia o una nuova espressione sintomatica? In base a quello che abbiamo condiviso finora, è evidente che l'adolescenza è una fase molto difficile dello sviluppo dell'individuo e che queste fragilità possono manifestarsi anche in modo diverso a seconda del contesto sociale e culturale in cui l'adolescente è inserito. Vediamo adesso il secondo argomento della nostra lezione, la dipendenza da internet. Dipendenza o uso eccessivo di internet? L'Internet Addiction Disorder non è un disturbo ufficialmente riconosciuto dai principali manuali diagnostici dei disturbi mentali. Nella quinta versione del DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali elaborato dall'American Psychiatric Association, l'Internet Addiction non è ancora stato inserito tra quei disturbi, diciamo, psichiatrici che hanno una loro precisa definizione, quindi anche dei criteri diagnostici, ma piuttosto è stato inserito nella terza sezione del manuale, dove vengono indicati quei fenomeni clinici che devono essere ancora ulteriormente approfonditi, osservati per poter individuare dei precisi criteri diagnostici. Tuttavia, l'Internet Addiction è stata più genericamente definita nella terza sezione del manuale del DSM come quella condizione clinica in cui l'individuo utilizza eccessivamente in termini di tempo e di investimento emotivo la rete, il cyberspazio e ovviamente anche i videogiochi. Questa condizione clinica si associa a delle difficoltà in altri ambiti della propria vita che vengono disinvestiti, progressivamente abbandonati, quindi
può esserci una compromissione nell'ambito scolastico, familiare, lavorativo, personale e relazionale. Inoltre viene anche segnalato come nell'internet addiction si presentino quei comportamenti di assuefazione, di tolleranza e di urgenza, di bisogno compulsivo ad utilizzare i sistemi digitali, che per esempio si osservano anche nelle dipendenze con sostanze. Che relazione c'è tra ritiro sociale e dipendenza da internet? Questo è un tema molto, molto complesso perché spesso si attribuisce al mostro internet il ritiro sociale di molti dei nostri pazienti adolescenti. Osservando nella clinica la condizione di molti giovani adolescenti ritirati, posso senz'altro affermare che il rapporto tra dipendenza da internet e ritiro sociale è un rapporto circolare. O meglio, l'adolescente ritirato socialmente, molto fragile, insicuro nel rapporto con i pari, può impegnare gran parte del suo tempo, e del suo vuoto sociale con internet, con la rete e con i videogiochi. Tuttavia, non possiamo affermare direttamente che internet e i videogiochi siano la causa del suo ritiro sociale e del suo disagio interpersonale. D'altra parte, passare un tempo molto prolungato nel cyberspazio, investire solamente in questo ambito virtuale, può creare come una spirale nella vita di questi giovani adolescenti ritirati, che progressivamente si concentrano sempre di più sui videogiochi nel cyberspazio, fino a tagliare i ponti, rompere i rapporti con la realtà in carne e ossa, quindi con i propri pari. Internet può fungere da mediatore tra la realtà esterna e l'onnipotenza narcisistica. Può essere utilizzato dall'adolescente come una difesa per salvaguardare il sé fragile. Beh, è proprio quello che vi stavo dicendo poco fa. Per l'adolescente particolarmente fragile, che ha difficoltà a sostenere i compiti di sviluppo di questa fase della vita, che si sente inadeguato nel rapporto con i pari e con il gruppo, internet può rappresentare un mediatore, può rappresentare un filtro nel contatto con la realtà esterna, può in qualche modo proteggerlo dal confronto con i suoi limiti e le sue difficoltà. Questa protezione, questa mediazione fornita da internet può avere nel tempo una funzione evolutiva, oppure al contrario, l'adolescente può cronicizzarsi in questa condizione di ritiro fino a rompere progressivamente i rapporti con la realtà sociale. In adolescenza è necessario distinguere tra un uso regressivo patologico e un uso evolutivo delle tecnologie digitali. La formazione specifica sull'adolescenza ci richiede di fare una diagnosi differenziale che tenga conto della fase specifica che l'adolescente sta attraversando. Essendo una fase della vita particolarmente critica, è possibile che si presentino delle difficoltà che nel corso del tempo troveranno poi una loro evoluzione spontanea. Anche rispetto quindi all'utilizzo di internet e del cyberspazio, è molto importante che il clinico riesca, conoscendo bene il funzionamento mentale dell'adolescente, a distinguere tra un uso evolutivo, quindi un uso di transizione che può facilmente avvicinare l'adolescente alla vita di relazione in carne e ossa, da un uso regressivo patologico che, come dicevo prima, invece può implicare una rottura, una distanza non più recuperabile dalla vita di relazione con i propri coetanei. Quando mi riferisco all'uso
evolutivo di internet e del cyberspazio e di videogiochi, nello specifico intendo per esempio le occasioni di sperimentazione che certi videogiochi possono fornire all'adolescente. Ci sono dei videogiochi creativi, costruttivi. In alcuni videogiochi l'adolescente può utilizzare un avatar attraverso cui fare delle esperienze, acquisire un maggiore senso di sicurezza, no? Sentirsi più forte, dapprima nei videogiochi e poi forse chissà anche nella vita di relazione. Ci sono dei social all'interno appunto della rete che possono consentire agli adolescenti un avvicinamento protetto mediato dallo schermo, ma può essere comunque per l'adolescente in difficoltà, l'adolescente fragile narcisisticamente, come dicevo prima, di avvicinarsi in un modo un po' schermato, un po' protetto alla vita di relazione. Quindi, come vedete, non si può patologizzare, demonizzare in assoluto l'utilizzo di internet. In adolescenza è importante conoscere lo specifico del funzionamento mentale e i compiti evolutivi che in questa fase il giovane deve raggiungere per poter fare una diagnosi differenziale dell'uso evolutivo o regressivo patologico di internet. Gli adolescenti come vivono la rete e il cyberspazio? È una domanda molto interessante che ci confronta con un diverso punto di vista che gli adolescenti hanno della rete e del cyberspazio. È molto interessante, a mio avviso, osservare nel rapporto clinico con gli adolescenti che la rete e il cyberspazio non è considerato come qualcosa di completamente diverso dalla vita di relazione, dai rapporti in carne e ossa. Per gli adolescenti, tutto quello che accade nella rete è altrettanto importante, direi altrettanto vero di ciò che accade nella vita in carne e ossa. Questo lo dimostra.

mostrano drammaticamente anche i fatti di cronaca. Pensate per esempio ai suicidi degli adolescenti legati al cyberbullismo. Ecco, per questi giovani, la vita di relazione in rete è altrettanto vera, altrettanto importante di ciò che accade a scuola, di ciò che accade nei centri sportivi, di ciò che insomma accade al di là, al di fuori della rete. Possiamo quindi certamente affermare che il cyberspazio rappresenta un allargamento, dello spazio di vita dell'adolescente. Direi uno spazio relazionale aggiuntivo che ha le sue proprie regole e che implica un impegno aggiuntivo per l'adolescente. Gli adulti come vivono la rete e il cyberspazio? È interessante osservare anche la prospettiva, il punto di vista degli adulti. Beh, spesso i genitori, per esempio, che incontro nella mia pratica clinica, vedono internet come una specie di mostro a cui attribuiscono, direi, su cui proiettano molte delle difficoltà dei loro figli adolescenti. Spesso le angosce dei genitori rispetto alla rete e al cyberspazio riguardano soprattutto l'ambito sessuale, sentimentale, quindi le loro angosce di natura separativa, la difficoltà che talvolta i genitori hanno a lasciar crescere i loro figli, a rendersi indipendenti, si concentrano proprio su questo ambito che per molti adulti, per molti genitori, è piuttosto sconosciuto, è piuttosto oscuro. In altri casi, al contrario, si può realizzare qualcosa di molto pericoloso per l'adolescente, cioè si può realizzare una sorta di simmetria tra gli adulti e gli adolescenti. Relazioni paritarie, simmetriche, in cui, per esempio, gli adulti si rapportano alla pari con gli adolescenti. È molto interessante, per esempio, osservare la migrazione che gli adolescenti hanno realizzato nel corso del tempo nell'ambito del cyberspazio e dei vari social. Come certamente saprete, alcuni social vengono ormai considerati dei social inadatti dagli adolescenti stessi, dei social che vengono utilizzati, ad esempio Facebook, prevalentemente dagli adulti, dalla quale progressivamente gli adolescenti sono migrati verso social più giovani, dove non potessero incontrare i loro adulti. È un fenomeno molto interessante che si scopre nella clinica, per esempio, osservare come gli adolescenti reagiscano in modo esterrefatto, siano indignati alla richiesta di amicizia da parte degli adulti, dei loro insegnanti, insomma, di tutti quegli adulti che pensano di potersi avvicinare in modo simmetrico alla relazione con l'adolescente. Per spiegare questo fenomeno, relativo alla migrazione nel cyberspazio degli adolescenti, è molto utile il concetto proposto negli anni Ottanta da Novelletto, che è stato uno dei pionieri della psicanalisi dell'adolescenza in Italia. Ecco, Novelletto afferma molto chiaramente che gli adolescenti hanno bisogno di segretezza, hanno bisogno di spazi privati, intimi, all'interno dei quali potersi differenziare dai loro modelli genitoriali e costruire un'identità separata. Nell'osservare questi movimenti all'interno dei social e del cyberspazio degli adolescenti, mi pare di poter applicare proprio questo concetto proposto da Novelletto, il concetto di segretezza, del bisogno che gli adolescenti hanno di spazi segreti. Il concetto di realtà virtuale richiede una revisione alla luce dei cambiamenti dell'era digitale? Tutto quello che ho affermato finora nel corso della lezione sicuramente vi permetterà di fare utili riflessioni, utili ipotesi rispetto a questo spunto che vi propongo. Veniamo adesso al tema successivo della mia lezione, clinica del ritiro sociale. Un'esemplificazione clinica, Giovanni, 15 anni. Ecco, per entrare più nel vivo

di questa questione clinica, vi propongo una breve esemplificazione di un giovane quindicenne che chiamerò Giovanni, che ho trattato in psicoterapia proprio a seguito di una condizione di ritiro e isolamento sociale che si accompagnava ad un utilizzo eccessivo di internet. Giovanni in particolare si ritirava tutto il giorno nella sua camera, non voleva andare a scuola, ma direi non voleva proprio uscire di casa e passava tutto il suo tempo a videogiocare e a guardare i video dei YouTuber, cioè di giovani poco più grandi di lui, che mostravano come si giocava ai suoi videogiochi preferiti. Giovanni ovviamente si era rifiutato di venire in consultazione, di venire a parlare direttamente con me, quindi è stata necessaria una prima fase di consultazione prolungata con i suoi genitori, in cui ho potuto raccogliere delle informazioni molto utili, molto importanti sulla storia, di Giovanni. In particolare tra questi dati, ovviamente farò una sintesi di questa storia clinica molto lunga che mi ha impegnato e che ha portato a un buon esito della terapia. Tra questi dati rilevanti della storia di Giovanni posso segnalare il fatto che era figlio unico e che aveva una malattia congenita, per la quale in età infantile era stato sottoposto a una lunga ospedalizzazione e continuava anche in questi periodi della consultazione a sottoporsi a una serie di visite e cure mediche abbastanza impegnative. Questa malattia congenita, come potete immaginare, aveva moltissimo preoccupato i suoi genitori e in particolare era stata sua madre a prendersi cura di lui, al punto da sviluppare un rapporto fusionale, simbiotico, un rapporto di grande interdipendenza che nel momento dell'arrivo della pubertà aveva impedito a Giovanni di risolvere, di affrontare i compiti di sviluppo legati a questa fase della vita. I suoi tentativi di separarsi dalla madre spesso avvenivano in modo maldestro, violento, con comportamenti aggressivi, verbalmente e fisicamente, ma di fatto Giovanni era completamente dipendente dalle cure dei suoi genitori. Queste difficoltà si erano aggravate nel corso, dell'adolescenza. Il gap esperienziale con i suoi coetanei si era progressivamente intensificato fino a che Giovanni ha cominciato a sentirsi inadeguato nel rapporto con i suoi pari e quindi si è progressivamente ritirato da scuola e isolato nella sua stanza. Dopo un lavoro preliminare con i suoi genitori, finalmente ho potuto incontrare Giovanni. E l'incontro con Giovanni si è realizzato, è potuto accadere avvicinandomi, incuriosendomi agli argomenti che per lui erano di maggiore interesse, i suoi YouTuber di riferimento e i suoi videogiochi. Quindi la nostra terapia è iniziata con lunghi e affascinanti per me dialoghi su questo mondo dei videogiochi a me sconosciuto. Proprio a partire da questo dialogo sulle tematiche che più interessavano Giovanni e sulle quali lui si sentiva più competente, Giovanni ha potuto pian piano dare parola alle sue insicurezze, esprimere le sue difficoltà nella relazione con i pari, il suo disagio nel rapporto con l'altro sesso, il suo sentirsi brutto, inadeguato, perché spesso questo sentimento di inadeguatezza si concentrava proprio sul corpo, sul suo aspetto fisico. E quindi gradualmente la psicoterapia, che abbiamo realizzato insieme nel corso di alcuni anni, ha, permesso il raggiungimento di alcuni compiti evolutivi. Giovanni si è gradualmente sentito più,
a suo agio nel rapporto con gli altri, è ritornato a scuola e gradualmente ha sviluppato delle prime

relazioni amicali. La psicoterapia dell'adolescente promuove il raggiungimento dei compiti evolutivi di questa fase di sviluppo. Come vi ho appena mostrato, raccontandovi a grandi linee la storia di Giovanni e il percorso di psicoterapia che abbiamo fatto insieme, l'avvicinamento a questi giovani ritirati sociali richiede da parte del terapeuta la disponibilità a incuriosirsi, a interessarsi al mondo del cyberspazio, ai videogiochi e proprio a partire da questo mondo virtuale cominciare a fantasticare, a sognare sulla vita di relazione, sulla vita in carne e ossa che questi giovani fino ad adesso non si sentivano di poter sostenere. Possiamo affermare certamente che è proprio a partire dai videogiochi che è possibile cominciare a sognare sulla vita, in carne e ossa, che prima era troppo forte, era troppo difficile, troppo cruda per questi adolescenti per poter essere affrontata. L'intervento clinico riguarda la scuola, la famiglia e il contesto ambientale. L'intervento clinico rivolto agli adolescenti ritirati è necessariamente un intervento complesso perché, come avete ascoltato, ad esempio nella storia di Giovanni, non è stato possibile in una prima fase avere dei contatti diretti con lui perché Giovanni si rifiutava di uscire di casa e a maggior ragione si rifiutava di avere dei contatti con una psicoterapeuta. Quindi, nel caso di queste condizioni di ritiro sociale severo, grave, è importante richiedere una collaborazione alla scuola, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, perché la questione scolastica non diventi un fattore ulteriormente opprimente, angosciante per l'adolescente ritirato. È importante lavorare con i genitori dell'adolescente, offrire loro in parallelo un supporto alla genitorialità. Immaginate quanto può essere difficile per i genitori convivere con un figlio che non esce di casa, che si rifiuta di affrontare le situazioni della sua crescita. E altro intervento che talvolta richiede di essere realizzato è un intervento domiciliare dove la figura dell'educatore si presta a incontrare direttamente l'adolescente nella sua casa e a stabilire con lui un rapporto che lo possa gradualmente aprire all'ipotesi di una psicoterapia. L'adolescenza sollecita la creatività dello psicoterapeuta e contribuisce alla trasformazione della tecnica psicoterapica. Capite bene dall'esempio clinico che vi ho appena illustrato che lo psicoterapeuta dell'adolescente deve necessariamente essere curioso, creativo, cioè adottare tutte le tecniche possibili, orientate da una conoscenza molto approfondita del funzionamento mentale dell'adolescente, utilizzare tutti gli strumenti, tutti i tramiti per potersi avvicinare a lui, entrare nel suo mondo, incuriosirsi ai suoi interessi, no? Nel caso di Giovanni, come vi ho appena detto, l'unico modo per potersi relazionare a lui, creare un'alleanza nel nostro rapporto terapeutico è stato proprio quello di incuriosirsi al mondo virtuale dei videogiochi e degli youtuber. Veniamo all'ultimo spunto di riflessione che vi offro per la mia lezione. Quale formazione in psicoterapia per aiutare l'adolescente ritirato? Beh, dalle cose che ci siamo detti finora, sicuramente voi capirete che aiutare l'adolescente e in particolare l'adolescente che vive una condizione clinica grave, come ad esempio nel caso di Giovanni che vi ho appena raccontato, è necessario avere una competenza specifica sul funzionamento mentale dell'adolescente ed utilizzare delle tecniche cliniche e terapeutiche ad hoc che necessariamente differiscono dalle tecniche di intervento sugli adulti o sui bambini. Veniamo quindi

quindi al riepilogo conclusivo e agli spunti di riflessione che vi ho sopra esposto. Il ritiro sociale, nuova psicopatologia o nuova espressione sintomatica?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Io mi chiamo Vanni Resta, sono titolare di questo corso insieme a altri docenti. Ho la fortuna, il privilegio di essere stato nominato dalla DG Clima dell'Unione Europea come ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, uno degli 80 in Italia, e questo forse giustifica perché sono qui dietro a questa telecamera. Vi intendo presentare il corso Green Economy Organizational Behavior, che contiene molti argomenti, molte sezioni. Per la verità, il corso è diviso in cinque argomenti importanti. Ci sono tanti docenti. Abbiamo scelto di adottare una formula un po' originale. È davvero un corso interdisciplinare perché, oltre ad essere un corso che parla di economia, ci sono anche dei fisici, dei biologi, persone che sono esperti nella sostenibilità ambientale e in quello che alcuni elementi importanti della natura danno come contributo alla sostenibilità. Gli argomenti di questo corso sono cinque, diciamo, è diviso, se vogliamo, in cinque blocchi importanti. C'è anche un mind mapper che li evidenzia. Il primo è Planetary Boundaries e economia dei servizi ecosistemici. Questo è importante, abbiamo deciso di cominciare proprio da qui per vedere appunto quanto i servizi ecosistemici siano importanti nella considerazione della sostenibilità ambientale. Sono percentuali di PIL, che vengono sempre misinterpretati o non considerati affatto. È proprio per questo motivo che, parlando di Green Economy Organizational Behavior, abbiamo pensato proprio, di partire così. Il secondo argomento è la neutralità carbonica, l'impatto sull'agricoltura, con anche come dire, abbiamo dirazzato verso il cibo. Il cibo fa come elemento importante del nostro quotidiano, del nostro vivere e per cui della sostenibilità ambientale. Il terzo argomento è il concetto di prosperità e crescita economica. Ecco, questo è un blocco che considera proprio l'organizational behavior in questo modo, cioè come l'economia si è sviluppata, come l'economia del passato millennio abbia prodotto certi risultati, ma come adesso non siano i paradigmi classici di questa economia non siano proprio più sostenibili, non sono più applicabili al nostro sistema economico. Poi come argomento c'è il cambiamento necessario per la transizione verde. Questo ancora una volta è proprio più nello specifico come passare a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di considerare, di vivere l'economia con strumenti completamente diversi da quelli tradizionali, proprio in considerazione della sostenibilità sia ambientale che sociale. L'ultimo argomento, poi, ovviamente non potevamo prescindere dal considerare il Green Deal

europeo e le policy ambientali e sociali, il regolamento sulla tassonomia delle azioni, delle attività che sono sostenibili sia in termini ambientali che sociali. Anche qui parliamo molto del, non come punto di arrivo del Green Deal, ma semmai come punto intermedio. Sappiamo che noi stiamo già evolvendo verso, dal concetto della neutralità zero al 2050, come spiegheremo abbondantemente in tante parti del corso, già a il futuro, che significa fare qualcosa di più, non limitarsi a un impatto zero, ma addirittura nel fare di più e meglio, cioè sequestrare anidride carbonica e gas serra rispetto a quelli che siamo, la quantità che noi emettiamo in atmosfera. Questo è uno dei fondamento principale, diciamo, punto di arrivo di questo corso. Ripeto, ci sono diversi docenti che sono esperti ognuno della sua materia. È un corso che in qualche modo fa da preparazione anche a quello che sarà la normativa futura a livello europeo, i futuri scenari. E infatti non è escluso che questo corso abbia delle novità e consideri anche delle integrazioni che saranno a venire. Che dire, io vi stimolo e vi esorto a sentire le lezioni, è un corso molto complesso, molto lungo, però che insomma cita degli aspetti che oramai devono essere parte della nostra esistenza. Io vi ringrazio e spero di avervi in qualche modo stimolato a assistere a questo corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema psicologia e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo tema si articola in due argomenti: sicurezza lavorativa e tassonomia degli errori umani, sicurezza come prodotto organizzativo, clima di sicurezza psicologica, comportamenti sicuri. Partiamo dal primo argomento, sicurezza lavorativa e tassonomia degli errori umani. Questo argomento ha come scopo quello di illustrare le diverse componenti della sicurezza e il contributo specifico che la psicologia del lavoro ha fornito per discriminare fra i diversi tipi di errore che le persone possono compiere nello svolgimento della loro attività e quindi mettersi in una condizione di rischio personale o di rischio organizzativo. Sicurezza lavorativa. La definiamo come bassa probabilità di danni fisici e psicologici alle persone. È l'esito dell'interazione fra l'organizzazione, la persona. E questo obiettivo non è facile da raggiungere, non è facile da raggiungere perché erroneamente molte persone considerano anche dei sistemi più moderni come se fossero infallibili. In realtà, i sistemi e i processi spesso sono fonte di errore, sono fallibili per vari motivi. Per l'elevata complessità, perché sono troppo affidati alla vigilanza diretta delle persone e quindi a processi di distrazione, per attrezzature e caratteristiche del compito, job characteristic, che sono mal progettate per pressioni, sovraccarico, obsolescenza, usabilità scarsa. Per comunicazioni inefficaci, per una cultura della sicurezza formalistica e con poca responsabilità data alle persone, per un inadeguato controllo del rispetto delle normative. Cioè, in sostanza, ci sono degli elementi nel lavoro quotidiano, nel modo con cui esso viene svolto, che possono stimolare l'insorgere di difficoltà nel modo di fluire delle relazioni, delle attività di una organizzazione. Ma poi ci sono le persone che commettono atti insicuri anche senza intenzione, hanno limiti percettivi, cognitivi, psicomotori e fisici, fanno utilizzi impropri delle attrezzature, omissioni oppure bypassano le regole. E i fattori più comuni che entrano in gioco sono, per esempio, l'età. Infatti, questo tipo di difficoltà sono tipiche delle persone che hanno minore esperienza, per esempio i giovani. L'esperienza, quindi il livello di competenze, lo stato psicofisico della persona stessa, caratterizzato per esempio dalla fatica, dall'uso di alcol o di altre sostanze stimolanti. Cioè, in sostanza, la persona, ma anche il sistema organizzativo, sono oggetto di fallibilità, di cui tener conto per comprendere poi la possibilità che si abbiano degli incidenti e si determinano poi anche degli incidenti con conseguenze gravi per le persone, e cioè gli infortuni. Molte discipline si impegnano per comprendere questa situazione critica e inaccettabile, la quale è fonte, come sappiamo, di patologie o addirittura di numerose morti, sul lavoro. E la psicologia del lavoro offre contributi specifici a tre livelli. Di questi parleremo nel corso della nostra lezione.
prima di tutto la natura dell'errore umano, e cioè la tassonomia. Cerchiamo prima di tutto di classificare questi differenti errori che la persona può compiere. La sicurezza come prodotto organizzativo, cioè ci concentreremo sul fatto che la sicurezza deriva anche dal come è impostata l'organizzazione, e il clima di sicurezza, la sicurezza psicologica e i comportamenti sicuri, cioè quelle prospettive di miglioramento della situazione organizzativa secondo l'ottica del benessere e della salute e della sicurezza delle persone. Partiamo dal primo aspetto, e cioè la tassonomia dell'errore umano. Se osserviamo questo grafico, potremmo vedere che dalla parte iniziale, cioè lo stimolo che deriva dalla realtà organizzativa e che rappresenta appunto la fonte dell'attività stessa, il compito, fino ad arrivare alla prestazione finale, c'è una sorta di percorso che prevede delle tappe di coinvolgimento della persona stessa con le sue differenti risorse. C'è la componente della interpretazione e valutazione della situazione, che implicano il possesso di conoscenze. C'è il momento della pianificazione delle risposte e della intenzione di azione, che implicano la disponibilità e la conoscenza di regole. C'è l'esecuzione vera e propria dell'azione, che si produrrà poi nel risultato finale della nostra prestazione. Bene, ci sono, come dire, dei colli di bottiglia, dei punti critici che sono fonte di errore. I mistake avvengono a livello della interpretazione e della pianificazione, l'errore in senso stretto. Poi abbiamo nella fase di esecuzione i cosiddetti slips, e cioè degli sbagli per distrazione, e sempre nella fase di esecuzione dell'azione degli altri potenziali errori, che sono delle dimenticanze, le lapses, cioè coinvolgono la memoria, la possibilità di richiamare dalla memoria il percorso operativo corretto. Quindi abbiamo sostanzialmente tre grandi tipi di errore: mistakes, slips e lapses, ai quali si aggiungono, soprattutto in fase di pianificazione e in parte in fase di esecuzione, le cosiddette violazioni. Riprenderemo questi elementi di seguito, ma sembrava opportuno collocarli all'interno di questo percorso mentale che porta la persona dallo stimolo alle modalità di risposta allo stimolo stesso fino alla prestazione finale. Slip sono errori di esecuzione associati a compiti familiari. Questi errori sono basati sull'abilità, si verificano se l'attenzione viene distolta per stanchezza, stati emotivi, preoccupazioni e sovraccarico. Quindi sono errori, diciamo così, di distrazione nel linguaggio corrente. I lapses sono sempre errori di esecuzione, ma sono basati sulle dimenticanze, sull'omissione per difetto di memoria di qualche fase dell'azione. È come se la persona dimenticasse un pezzetto della sua attività proprio perché si sente talmente sicura di sé che rischia questo tipo di defiance. I mistake si distinguono in due categorie. I mistake rule-based: si è scelta una certa regola, una procedura inadeguata. Quindi sono errori di giudizio nella pianificazione, nella raccolta di informazioni, nella comunicazione.
si distinguono dai mistake knowledge based, in cui l'azione viene eseguita come era pianificata, ma secondo una linea sbagliata, per difetto di conoscenze, inesperienza, mancato aggiornamento. Questi sono naturalmente gli errori più gravi, potremmo dire sono gli errori di concetto, per usare una terminologia che si usava nel mondo della scuola, no? Quando l'insegnante voleva sottolineare non tanto l'errore di distrazione, ma appunto l'errore di concetto. In questo caso si tratta di errori basati su una carenza di utilizzo delle regole oppure su una carenza di conoscenza vera e propria, magari per scarsa esperienza, e questo capita naturalmente a chi comincia un certo lavoro e si trova in questo tipo di difficoltà. Abbiamo poi aggiunto un'ulteriore categoria di errori, che sono le violazioni. In questo caso parliamo di violazioni di routine, cioè sono delle deviazioni deliberate da regole, da procedure, da protocolli, e la non conformità diventa la norma. Talvolta si tratta di regole difficili da osservare. Abbiamo violazioni situazionali, quando c'è l'uso consapevole di scorciatoie per risparmiare tempo o fatica e fare comunque bella figura. Abbiamo violazioni eccezionali, e in questo caso spesso sono esacerbate dalla spinta che proviene dalla direzione a portare comunque a termine il lavoro con una sorta di rischio calcolato. Le violazioni sono in sostanza un modo che le persone adottano per non ottemperare a delle regole. Talvolta queste regole sono magari disegnate male, quindi c'è un margine di giustificazione, se vogliamo, per questo tipo di realtà non adeguata e fonte di incidenti molto spesso. Tuttavia è bene essere in grado di diagnosticare anche le violazioni, perché permettono all'osservatore e successivamente al progettista di ridurre i margini di errore da questo punto di vista. Occorre fare un'importante distinzione fra gli errori cosiddetti attivi e gli errori latenti. Gli errori attivi derivano naturalmente dalla prestazione diretta degli operatori e sono i tre grandi tipi di errore che abbiamo descritto fino ad ora: gli slip, i lapses e i mistake. Le conseguenze degli errori attivi sono immediate e però per certi aspetti sono identificabili più facilmente. Gli errori latenti invece non hanno origine tanto dalla persona, ma hanno un'origine organizzativa. Restano silenti nel sistema organizzativo fino a che non c'è un evento che li fa scatenare, un triggering event, e la causa generatrice, quella che viene chiamata root cause, deriva da decisioni manageriali e da scelte organizzative sbagliate. Cioè in molte organizzazioni le procedure che vengono delineate sul piano formale possono presentare delle sbavature, possono presentare delle difficoltà di applicazione.

Allora in questo caso sono la fonte di potenziali errori perché ad esempio spingono a delle violazioni magari non molto forti, però spesso in grado, soprattutto quando si accumulano, di determinare delle conseguenze pesanti per il lavoro che si sta svolgendo e anche per i suoi effetti sulle persone. Le barriere di sicurezza tecniche e organizzative predisposte da una struttura per difendersi dagli errori possono essere superate. Come nel formaggio svizzero, si possono aprire o spostarsi dei buchi che, allineandosi, determinano il percorso dell'incidente. Sto presentando un modello molto efficace. Progettato, delineato da Reason qualche anno fa, che per l'appunto assume questa metafora del formaggio svizzero per spiegare come i sistemi di protezione che un'organizzazione anche molto aggiornata, anche molto funzionale, mette in atto, ma che possono verificarsi delle sorte di bypass che rendono inefficaci queste barriere protettive. Il modello del formaggio svizzero di Reason sottolinea che le difese che un'organizzazione mette in campo sono sostanzialmente imperfette. Se osserviamo questa immagine, vedremo che ci sono alcuni buchi che sono determinati da errori attivi, per esempio mistake. E ci sono invece dei buchi determinati da errori latenti, cioè barriere non perfettamente valide messe in atto dall'organizzazione. Il rischio che si determini un incidente deriva quando sia le componenti come dire, di errore attivo e le componenti di errore latente entrano in linea in maniera tale che il percorso delineato dalla freccia si trova, ahimè, incidentalmente nella stessa linea, in maniera tale che il risultato può essere un incidente. Un incidente con danni alle persone significa infortunio, un incidente con danni al patrimonio, un incidente con danni alla reputazione aziendale. Dal momento che se il tasso di incidente risulta elevato, le persone si rendono conto di lavorare in un ambiente infido, in un ambiente pieno di rischi, o addirittura incidenti di natura ambientale quando per l'appunto si esce dal contesto dell'azienda e si entra nel territorio, nell'ambiente circostante, con conseguenze che possono essere anche molto gravi per la comunità, per la popolazione e per l'ambiente fisico, insomma. Quindi, in sostanza, questa immagine, questa metafora del formaggio svizzero ci fa capire come sia assolutamente indispensabile tenere sotto controllo sia la componente dell'errore umano con la tassonomia che abbiamo in precedenza illustrato, sia anche le barriere protettive che possono non risultare nel loro insieme particolarmente efficaci per impedire la comparsa degli incidenti. Cerchiamo di richiamare alcuni spunti di riflessione con queste domande. Il senso comune attribuisce spesso la causa di incidenti al fattore umano, ma è una spiegazione corretta? Gli errori umani sono tutti uguali? Hanno la stessa origine? Quale differenza tra errori attivi ed errori latenti? Possiamo ora passare al secondo argomento di questa lezione, sicurezza come prodotto organizzativo. E qui entra in gioco clima, sicurezza psicologica e comportamenti sicuri. L'obiettivo che ci diamo con questa secondo argomento è quello di intravedere

delle linee di soluzione alle difficoltà principali che le persone incontrano nello svolgimento della loro attività in quanto oggetto di errore. E quindi quali sono le possibilità per prevenirlo tenendo in considerazione questi elementi contestuali, organizzativi, che rappresentano una delle fonti meno considerate per lo svolgimento, la comparsa, meglio, degli errori. In questo senso diciamo che la sicurezza lavorativa è anche un prodotto organizzativo, nel senso che la sicurezza dipende anche dal sistema, cioè dalle condizioni di esecuzione, dalle modalità di gestione dei rischi, dal tipo di regolamenti e protocolli più o meno verificati, da pratiche improvvisate, dalla tolleranza agli errori, dalle mancate denunce, dagli scarsi controlli. Sono esempi che ci fanno capire come il prodotto finale della sicurezza chiami in causa un po' tutte le funzioni su cui si sostiene un'organizzazione. Se per esempio un'organizzazione è tollerante, è troppo tollerante, cioè non valuta con attenzione il fatto che può esserci stato un errore e non si chiede il perché, quale origine, di quale tipo di tassonomia si tratta, di quale tipo di fattore in gioco principale, insomma, stiamo trattando, allora questa organizzazione si troverà più profondamente sottoposta al rischio di peggioramento ulteriore. Quindi l'importanza di essere pronti nella analisi, descrizione degli errori, non tanto per punire, quanto piuttosto per cogliere il senso, la ragione dell'errore che si è determinato. È un'organizzazione che sa imparare dai quasi errori? I quasi errori ci fanno capire un aspetto che non va sottovalutato, cioè che molte volte non si determina una conseguenza per lo sbaglio di una persona. Siamo lì, stiamo quasi però non succede l'incidente in senso stretto, però il rischio c'era. Tant'è vero che si dice che ogni 300 near miss, quasi errori, incidente mancato, ci sono 29 incidenti di lieve entità e un incidente fatale. È una sorta di immagine anche qui ad iceberg. Io per ogni incidente grave, fatale, anche mortale, devo immaginare che prima siano successi degli incidenti più piccoli e addirittura dei quasi incidenti, degli incidenti mancati. Quindi l'attenzione a diagnosticare bene questa comparsa di possibili incidenti diventa un fattore significativo per la prevenzione e per il buon funzionamento organizzativo. Prima di un fatto grave, per l'appunto infortuni e danni in superficie, ci sono sotto questi segnali troppo spesso trascurati, che informano su dove sono le criticità e per migliorare le barriere protettive del sistema, in sostanza per impedire che i buchi del formaggio si allineino e quindi rendano possibile la comparsa dell'incidente vero e proprio. Da questo punto di vista diventa importante sottolineare la funzione di error management. Quando c'è l'errore, occorre mitigarlo subito, prima che porti ad altre conseguenze indesiderate, sia danni sia ulteriori errori. Quindi l'error management in un certo senso rappresenta gestire l'impatto del passato sulla situazione odierna. L'errore che si è determinato ha una sua storia che prevede
proviene dal passato e di cui io posso avere conoscenza.

consapevolezza qualora in questa organizzazione siano segnalati, ad esempio, i near misses. Ma l'error management ha anche una seconda funzione, e cioè quella di prevenire futuri errori simili, e da questo punto di vista l'importanza di sviluppare una riflessività sugli errori, il debriefing, per aumentare la resistenza agli errori nel sistema. In questo caso la funzione diventa una gestione pro futuro, cioè rendere possibile il miglioramento del funzionamento organizzativo nei termini di una prevenzione dei suoi incidenti. Per esempio, di fronte ad un quasi errore nell'ambito di una sala chirurgica, se il team, dopo che ha terminato la sua attività chirurgica, si incontra e si fa una riflessione comune per capire perché si stava per determinare un errore con possibili o eventuali conseguenze gravi per il paziente, perde un'opportunità di imparare da quello che da quello che è successo e anticipare un miglioramento che avrà degli effetti per le prestazioni future. In questo senso parliamo anche di clima di sicurezza. Ma cos'è il clima di sicurezza? È la percezione condivisa tra i membri di un'organizzazione del significato e del valore della sicurezza. Cioè, stiamo lavorando in un contesto nel quale tutti ci rendiamo conto che è importante un comportamento sicuro, è importante diagnosticare i rischi di errore? E questo è un elemento che fornisce sostanzialmente indicazione sulle priorità organizzative, fa capire gli schemi di riferimento che per guidare i comportamenti in maniera che siano efficaci, legittima i comportamenti stessi, anche non sicuri se il clima è sfavorevole. Perché, come ben sappiamo, se in un'organizzazione c'è una tolleranza all'errore, cioè a svicolare dalle regole, a svicolare dai percorsi definiti come percorsi sicuri, è chiaro che c'è una sorta di contagio per cui tutti, prima o poi, svicolano dalle regole per ridurre, ad esempio, la fatica, l'impegno, ma si mettono nella condizione di un rischio maggiore. Un clima di sicurezza implica il fatto che attiva e rinforza motivazioni per la conoscenza e le condotte sicure. E questo elemento come si forma? Come si forma questo clima di sicurezza? Con le politiche adottate sulla sicurezza da parte dell'organizzazione, con la qualità delle comunicazioni, con atteggiamenti dei dirigenti e supervisori più o meno favorevoli e coerenti, con un grado di coinvolgimento dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza. Cioè, in sostanza, parlare di sicurezza implica parlare di un cambiamento forte nelle organizzazioni che per molto tempo hanno trascurato il tema della sicurezza, l'hanno considerato come un semplice atto di conformità alle norme e non come un fattore di miglioramento della vita organizzativa che determina dei vantaggi anche per l'organizzazione. La sicurezza è un fattore di miglioramento anche in termini di costo, anche in termini di produttività e quindi è un fattore vantaggioso per l'organizzazione, oltre che naturalmente per il benessere delle persone. Allora, perché è importante considerare la sicurezza psicologica? Perché in questo caso si parla della convinzione che l'ambiente di lavoro sia sicuro per l'assunzione di rischi interpersonali e che le persone si sentano in grado di esprimere idee, domande, preoccupazioni o errori pertinenti senza timore di essere puniti o umiliati. Cioè, se un'organizzazione riesce a far fiorire un clima di sicurezza psicologica, si trova
nelle condizioni migliori affinché

che le persone possano parlare delle loro situazioni, anche dei rischi che magari nel momento della progettazione non erano stati considerati e che invece rappresentano una conoscenza aggiuntiva per l'organizzazione stessa per produrre quei cambiamenti che hanno come obiettivo il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. Un clima di sicurezza psicologica aumenta la responsabilità e consente alle persone di essere sincere e assumersi dei rischi interpersonali. Aiuta a riflettere per costruire una mentalità di team, incoraggiare a parlare, verificare le ipotesi, collaborare, sperimentare, imparare e continuare a migliorare. La sicurezza psicologica è uno dei fattori di miglioramento complessivo dell'atmosfera lavorativa, di miglioramento complessivo delle capacità di prestazione della persona. Quindi non è un fattore aggiuntivo, secondario, una sorta di abbellimento della vita organizzativa. No, è un fattore di sviluppo e di potenziamento del funzionamento organizzativo di cui gli stessi gestori dell'organizzazione, gli stessi gestori delle risorse umane dovrebbero rendersi conto proprio per rendere più vantaggiosa anche la loro attività. La ricerca ci dice infatti che quando la sicurezza psicologica è alta, aumenta il parlare degli errori, del come, perché, del che fare in risposta a un errore, diminuiscono le paure e gli imbarazzi nel dichiarare errori e quasi errori, aumenta l'impegno per la sicurezza personale e collettiva, aumenta la possibilità di apprendere dagli errori per lavorare meglio e quindi in termini di aumento anche di produttività, e diminuiscono gli aggiramenti delle regole che spesso le persone per varie ragioni, compreso l'uso personale del tempo, utilizzano, insomma. Sono tutti esempi dei vantaggi che si hanno dal punto di vista del buon funzionamento organizzativo, soprattutto della qualità della vita organizzativa, quando è svolta in un clima di sicurezza psicologica. Insomma, non ho paura di dire che ho sbagliato, perché so che dal mio errore posso imparare, posso sviluppare nuove competenze e quindi anticipare un miglioramento sia per me come lavoratore, sia per il mio gruppo di lavoro, sia per il mio contesto di lavoro. Allora possiamo chiederci quali barriere e facilitatori della sicurezza psicologica troviamo nel lavoro. Dal punto di vista delle barriere, cioè dei principali ostacoli, spesso la gerarchia con rapporti troppo formalistici e una leadership autoritaria, quello che viene chiamato il micromanagement, cioè quello che quel capo che sta sempre a guardare i dettagli della tua prestazione e non a considerare invece di facilitare la tua prestazione in maniera tale da evitare rischi. Una scarsa conoscenza sui temi della salute e sicurezza nei gruppi, la mancanza di fiducia e rispetto, la presenza di personalità introverse o con paura di parlare in pubblico. Tra i fattori di potenziamento delle persone in termini formativi c'è proprio questa necessità di potenziare le capacità di interagire in gruppo, di parlare, di rivelare preoccupazioni che si hanno, per esempio quando c'è un cambiamento di lavoro che implica una maggiore attenzione, che implica una maggiore conoscenza di regole e di procedure, per esempio quando si cambia un protocollo lavorativo che rende le persone in qualche modo più preoccupate, timorose di non saper fare subito al primo colpo l'attività che viene richiesta. Ci sono degli elementi di facilitazione,
Certo, i facilitatori sono per esempio una linea

leadership inclusiva e ascoltante, una cultura aperta al cambiamento che promuove riflessività, delle relazioni interpersonali supportive, un coordinamento flessibile che riconosca autonomia e fiducia nelle persone, delle personalità proattive. Ecco, questi elementi di facilitazione ci portano a dire come sia assolutamente importante avere una leadership che sia in grado di conoscere le persone sulle quali presta la sua funzione di coordinamento, in maniera tale anche da stimolare quei correttivi in termini di conoscenza, ma anche in termini di competenza relazionale, che stanno poi alla base della verifica che si può fare sull'attività, la revisione che si può fare sull'attività svolta in maniera tale da identificare dei punti di criticità senza paura di venire, come dire, puniti, ma viceversa con la sensibilità che una leadership adeguata mostra per incentivare questi processi di apprendimento. E allora da questo punto di vista ci possiamo chiedere, ma insomma i comportamenti sicuri come si realizzano? Quali sono gli antecedenti? Intanto parliamo di antecedenti di tipo distale legati al contesto e qui sono coinvolti fondamentalmente le politiche dell'organizzazione, il tipo di leadership, come ho cercato di sottolineare prima, il coinvolgimento dei lavoratori. Sono degli antecedenti distali del contesto che determinano le condizioni di esecuzione, le modalità con cui viene eseguito il lavoro e il clima di sicurezza. Poi abbiamo un secondo blocco di antecedenti distali che riguarda le persone, quindi la competenza, la coscienziosità, la capacità di gestire le emozioni, degli stati transitori come la fatica, l'idoneità psicofisica. Quindi fattori antecedenti legati al contesto, antecedenti legati alla persona. Questi elementi hanno un effetto di influenzamento sui livelli di conoscenza posseduti dalle persone in merito alla sicurezza lavorativa, alla priorità da seguire, alle condotte legittime da adottare e, secondariamente, alle motivazioni per la sicurezza, che rappresentano per l'appunto il fattore di accelerazione delle condotte sicure. Cioè la persona che risulta motivata nello svolgimento della sua attività, da un lato, ma lo fa anche perché conosce gli elementi fondamentali della sicurezza. E questi elementi che caratterizzano la specificità e potremmo dire la competenza professionale della persona hanno questi antecedenti che abbiamo cercato di ricostruire, sia legati al contesto, sia legati alle caratteristiche della persona. Su questo secondo argomento possiamo stimolare la riflessione con queste domande. Come si forma il clima di sicurezza che caratterizza un'organizzazione? In un contesto di lavoro, quali principali effetti determina la percezione di sicurezza psicologica? Il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo fatto nel corso della lezione, il senso comune attribuisce spesso la causa di incidenti e infortuni al fattore umano, ma è una spiegazione corretta? Gli errori umani sono tutti uguali? Hanno la stessa origine? Quale differenza fra errori attivi ed errori latenti? Come si forma il clima di sicurezza che caratterizza un'organizzazione? In un contesto di lavoro, quali principali effetti determina la percezione di sicurezza psicologica?
La lezione è terminata, vi ringrazio.

Grazie della partecipazione e vi ricordo che materiale di approfondimento sarà presente nel sito dell'Ateneo, nelle pagine web dedicate a questo corso.

Buonasera a tutti. Sono molto onorata di essere qui, aprire questa bellissima serata e anche condividere il palco con una serie di scrittori così importanti. Quindi grazie di essere venuti e grazie a tutti del festival dell'invito. Io vi leggo qualche poesia dal quaderno di Nerina, vi leggo una sezione in mezzo al libro che si chiama Accezioni ed è una specie di vocabolario personale. E forse salto un paio, ma insomma. Ma prima c'è una poesia di transizione, senza titolo. Quindi inizio con quella. Tradisce oppure chiarisce le origini? Almeno l'infanzia, il modo di far vedere i numeri con le dita. Il mio 3, dunque,

così, crea una doppia V, mentre quello italiano, che non mi verrà spontaneo, coinvolge il pollice. Accezioni. Aiuole. Raccoglie ogni vocale. Ambito, oppure ambito. Compaiono uno dopo l'altro nel vocabolario. Solo l'accento cambia il senso, separa lo spazio.

follia. Roma, mai vista così bella, un giorno che soffia una nuvola lercia dalla Salaria. Da noi, vocaboli altrui siderali, come sarebbe invece trascorrere almeno una giornata con quelle parole nelle ossa? Forse nato, forse morto nel mio cervello sarebbe il contrario. Incubo vuol dire non riuscire a dire nulla a nessuno davanti a un pericolo, ossia la testa piena di parole, proteste che non escono. Innesto l'ozio nel mezzo dell'adozione. Invidia, se splende il sole sul mare dopo 3 giorni coperti di vacanza, se sono in partenza. Lascito è una parola che mi perseguita in questo periodo, sempre in agguato in testi diversi. Per evitare i dubbi, confermo il senso, ma pare troppo algida, donazione testamentaria come spiegazione. Obiettivo: di raggiungere quel dopo in calce a tutti gli sforzi, di riprendersi perfino dalla goduria, di andare a letto e non pensare a tutto ciò da ritirare, consegnare, imparare e tollerare. Passiamo al participio, la pace prolungata, la scrivania ignorata, l'ossatura della vita, una serie di infiniti, compreso morire, da cancellare. Obbrizzo, detto dell'oro senza lega. A me però evoca la prosa pura d'un chimico che sapeva l'angoscia del domani. Ora vado a perché piace. C'è scritto il titolo. Piace. Per poter è pensare e parlare, pendolare, persino poetare. Propria Pessoa, lettera che punteggia il titolo trittico di Pierpaolo Pasolini. Per Purgatorio giunto le 7P nella fronte di Dante. Paradiso che proviene dal paradaesa persiano, purtroppo perturba e piange. Patria mi pesa, preferisco piazza, porta portese e porta gioie, parola preferita. Peccato, perdita, mentre la parola peripezia, preferibilmente al plurale, che vuol dire mutare radicalmente le cose, è sbarcata in italiano nel 500, nonostante le proteste dei puristi. Ah, però, quadratura del cerchio, l'acquarello del nonno di un arabo a cavallo di un cammello, sognato a Calcutta senza mai aver visitato il deserto. Ritrovato nel soppalco sudicio, tana di topi e di altre sue opere tarlate, condannate, dopo che mancato. Portato in America, incorniciato, appeso nel soggiorno poco frequentato. Invece i 3 camelli che passano sotto gli occhi, libere, vaganti, sono più sbiadite dal vivo che nel quadro, più miraggio che vero. Rendersi conto il peso di

Tavio, umido, appena svenuto tra le braccia. Rimpianto, verso intatto, scordato. Rovistare vuol dire cercare dappertutto, parola attesa a mia insaputa. Sbancare, quello che dice il padrone ai due al tavolo accanto dopo la mangiata di sabato. Ravioli, trippa, carciofi, torta. Fa il conto chiedendo loro cosa avevano ordinato, aggiungendo: avete sbancato. Fa la somma sbrigativa nei margini della grande pagina bianca messa giù per ospitare un pasto solo. Prima di stapparla e di apparecchiare di nuovo, resta il saldo calcolato in calce al vuoto. Sbolognare. Pare che abbia a che fare con la città stessa, o smodata o annichilita. Invece saltabecca dal oro falso. A una specie di liberazione furba. Scapiccolarsi, me lo regala il vocabolo un amico indaffarato che non riesce, dice, di combinare un tubo. Scartabellare, scoperto nel romanzo prolisso e meravigliosamente dispersivo di Dolores Prato, le cui pagine, oltre 600, vanno lette senza scavalcarne nemmeno una. Sgamare. Cioè, che fanno due bambini quando sanno la madre innamorata dopo anni di tristezza. Sorprendente. Nuvola bianca vista di notte. Squadernare. Azione legata al mio oggetto preferito, davanti alla quale mi trovo a un bivio. Si tratta della S, lettera simmetrica che inganna, che trasforma, che enfatizza o depriva una parola con sortileggio parasintetico dal proprio senso, prefisso doppio e obliquo, del tutto contraddittorio, sia positivo che negativo, per intensificare o smorzare, aggiungere, sottrarre, snaturare, peggiorare, addirittura annientare. Indica separazione, allontanamento, smammato, stupendo. Squadernare, quindi, vuol dire sfogliare un testo, ma in modo attento o ozioso. Anche scucire, smontare delle pagine rilegate, citato nella commedia per divulgare, cioè spiegare nel mio piccolo come io voglio bene all'italiano. Sbucare, da distinguere da sboccare, anche se nel devoto Oli l'uno sbuca nel lemma dell'altro. Da ricordare grazie al piccione che si lancia dalla fessura nel muro alto e scabroso un pomeriggio cheto a Monteverde, recandomi. Confusione che cozza col viso e col braccio nudo, il male che sfiora l'orecchio, lo spavento e lo schifo. All'università a 20 anni in un'altra lingua mi hanno colpito certe righe, le grandi ali ancora battenti sopra la donna che barcolla. Poesia assai sensuale che quasi invidiavo, povera Leda. Nella declinazione banale vissuta da adulta, l'eros non c'entra nulla, neanche il regno divino, solo lo squallore, la furia e la convinzione prima che lui mi lascia di essere in preda alla mia fine. Svarione, occasioni che durano e significano chi sono. Ubbia, voce desueta, priva di certezza. Ribadisco l'etimo incerto. Meglio non inquadrare l'anima di mia madre. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Il viaggio di Jonathan. Ho conosciuto Jonathan quando era ormai vecchio, un vecchio e pesante bulldog adorabile, e posso dire di essergli stato amico, un onore per me. Nel suo evidente distacco dalle cose terrene, era una creatura elfica, lunare, un concentrato di intensità quasi del tutto inespressa. Grosso com'era, tremava leggermente in continuazione, faceva pensare a un colibrì, a una foglia di salice. Mi piaceva il suo modo di dormire, a pancia sotto, con le quattro zampe ripiegate intorno al corpo rotondo come una specie di pollo alla piastra. Di notte russava rumorosamente, pur essendo un carattere mitissimo, affettuoso, una piccola mania la coltivava, perché i cani sono tutti, chi più chi meno, un po' svitati, per non dire coglioni. Jonathan aveva la fobia delle scodelle, non riusciva a mangiarci, bisognava spargere i croccantini direttamente sul pavimento della cucina. L'avrò sentito abbaiare al massimo un paio di volte. La felicità, qualunque cosa fosse per lui, la manifestava con un velocissimo movimento ellissoidale del codino. Ma sto parlando del cane che ricordo bene, ormai molto avanzato nel cammino della vita, mentre l'avventura di Jonathan che intendo raccontare precede di molto la sua rispettata vecchiaia. Era poco più di un cucciolo, già un frescone assoluto, c'è da scommetterci, ma probabilmente più baldanzoso, curioso. Devo immaginarlo proprio come voi, perché Jonathan non era mio e questo e altri fatti memorabili mi sono stati raccontati dalla sua padrona. Ma è proprio questo il vero fulcro della storia, di ogni storia, la capacità di immaginarla. Perché le storie, considerate di per sé, raramente significano qualcosa, e seppure questo qualcosa esiste, non è mai un granché. Nessuna storia ha vagamente migliorato la vita umana o è stata utile a qualcosa. Semmai, quello che conta davvero è mettersi nei panni di un altro essere vivente. Chiunque sia, la vita è un gioco. Ebbene, vi prego di seguirmi. Considerate questo cucciolo di bulldog. Jonathan, il giovane e fiducioso Jonathan, un giorno trotterellava non so dove, ritengo che fosse in giardino o in un cortile, uno spazio aperto dove era parcheggiato un camioncino, con le sponde di ferro abbassate e una rampa di legno pronta all'uso. Jonathan era salito sulla rampa per esplorare la pedana, attratto da chissà quale forma, quale odore interessante, cose di cani. Ma il posto deve essergli piaciuto. E quando a Jonathan piaceva un posto, non faceva altro che sedercisi, assumendo una posa da Buddha impassibile e silenzioso. Dico questo perché mi sembra perfettamente verosimile che il proprietario del camioncino non si sia accorto della sua presenza al momento di rialzare le sponde e ritirare la rampa per tornarsene da dove era venuto. Qualche barattolo, qualche rotolo di tubo sarà bastato a nascondere quel cagnetto clandestino, perché quello, come si sarebbe chiarito in seguito, era il camioncino di un idraulico. Ora, è importante sapere che l'incauta esplorazione di Jonathan, che ebbe la conseguenza di rinchiuderlo in un veicolo diretto chissà dove, accadeva a Roma, in qualche luogo di Roma che la storia non precisa e che sicuramente non ha nulla di speciale. Diciamo un posto che necessita dell'intervento di un idraulico

pubblico e dove un cagnolino è lasciato libero di scorrazzare. Ma adesso bisogna considerare un elemento ben più inconsueto di questo normalissimo cortile o giardinetto, perché questo idraulico non era di Roma, veniva da Napoli e a Napoli intendeva tornare sul suo camioncino finito il lavoro. Questo è un punto della storia, a mio parere, vibrante di un sottile sapore di mistero e di oscuro complotto ordito da mani invisibili. Perché chiamare a Roma un idraulico da Napoli? Avrei dovuto fare più domande al momento di ascoltare la storia, ma bisogna sapere che chi me l'ha raccontata, la padrona di Jonathan, non sopporta i dettagli e si impazientisce di ogni precisazione. Col tempo, nel variare delle ipotesi, sono arrivato a una convinzione verosimile: doveva trattarsi di un uomo così qualificato in qualche branca dell'idraulica, così dotato di un tocco personale, per così dire, da rendere preferibile un suo intervento diretto da Napoli a ogni altra alternativa. Un uomo di cui fidarsi, un principe degli idraulici. Ed ecco Jonathan, l'ingenuo cagnetto in viaggio verso Napoli. Quando si sarà accorto di aver fatto una cazzata? Jonathan era uno di quegli animali totalmente dipendenti dai loro padroni, una specie di giocattolo vivo, un demente in perenne simbiosi con chi lo accudiva. Dunque non sto raccontando una storia di cani coraggiosi e sagaci, tipo Il richiamo della foresta, anche se qualche analogia di superficie con il romanzo di London si può pure intravedere. Ma insomma, Jonathan è solo sulla pedana del camion che ormai sfreccia sul raccordo anulare in direzione del casello della Roma-Napoli. Lo immagino con le zampotte appoggiate alla sponda, mentre scruta l'indecifrabile agitarsi e sovrapporsi di forme, colori, luci, variati in un'infinità di combinazioni assurde. Lo immagino in preda a un terrore caleidoscopico, lisergico. A volte, preso dallo sgomento, rinuncia a scrutare il mondo esterno e si accuccia sul fondo, mugolando per l'angoscia. Per quanto ne sappiamo, potrebbe avere anche dormicchiato in certi momenti, magari sognando le comodità di casa e risvegliandosi su quella sferragliante pedana, il suo sconforto, la sua nostalgia saranno raddoppiati. Mi chiedo se avesse un barlume di coscienza di essere lui il principale responsabile di questo guaio, oppure se si sentisse vittima di una crudeltà architettata contro di lui da qualche entità malvagia. Di sicuro era solo, nell'occhio di tifone dell'incomprensibile, e in autostrada fa un certo freddo anche d'estate quando cala il sole. Ma non so se fosse estate e se il sole fosse calato. Se mi immagino questo viaggio di notte è solo perché estendo per analogia le tenebre che regnavano nella mente di Jonathan alla volta del cielo, punteggiato dalle arcane costellazioni che presiedono al fato dei cani, la scodella maggiore e la scodella minore, il gatto polare, il collare antipulci Bayer che sorge all'orizzonte dopo il solstizio d'estate. La nostra vita e quella degli esseri che amiamo è l'unica realtà che ci è toccata in sorte. Impariamo dagli altri e non ci sono tante possibilità. Quello che ieri è capitato a un cagnolino ignaro, domani può toccare a te. Non sei più furbo. Sempre la colpa preme sull'innocenza, la condiziona con segnali e presagi, messaggi urgenti di angeli custodi e menzogne di diavoli tentatori. Edifichiamo su fondamenta incerte, prigionieri di quel camioncino da idraulico che è il tempo. A volte un estro momentaneo, una semplice inconseguenza, ci portano lontano da casa e non sempre è possibile rifare al contrario la strada. La via del ritorno è un deserto, mi ha detto una volta un vecchio amico, un uomo saggio. Onde di intensità si propagano nel corpo e nell'anima, la felicità e il piacere ci spronano con i loro dolci pungoli d'oro. C'è un luogo imperturbabile dentro ognuno di noi, una bilancia in perfetto equilibrio tra forze contrarie, e quando siamo lì, immobili, al centro del nostro fiore, ogni conflitto può apparirci come un'illusione, uno dei tanti aspetti fugaci e inessenziali della maya. E ogni storia, importante, vale per ciò che racconta e per tutto quello che tace. Come avrete intuito, sulla storia di Jonathan ho molto meditato. Finì bene una volta tanto. Arrivato a Napoli, non so in che quartiere, il principe degli idraulici si accorse che Jonathan

e lesse il numero di telefono della padrona sulla medaglietta. Venne organizzata una spedizione per recuperarlo e al ritorno dormì tranquillamente sul sedile posteriore di una macchina che conosceva bene. Quando diciamo che un cane dimentica facilmente, non consideriamo come tutti noi in realtà dimentichiamo quasi tutto, perché le esperienze, come frammenti di statue antiche, si depositino sul fondo, protette da alghe e banchi di sabbia, così che un giorno tutto quello che è davvero nostro, proprio perché era così ben nascosto, quasi come se non ci fosse nemmeno capitato, ci torni nelle mani, intatto e splendente. Il nostro gioiello da restituire al nulla, la perla dell'analogia segreta, il rubino della compassione. Il viaggio di Jonathan è il titolo di un libro che avrei voluto scrivere. Mi sembra evidente che, non diversamente dal nostro eroe, il nostro viaggio terreno è condizionato dalla stessa coglioneria costitutiva, dal nostro non sapere niente né di Roma né di Napoli, per non parlare del mezzo di trasporto e di tutto quello che sta tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Niente di niente. Beh, forse per un libro intero è un po' poco, ma chi se ne frega dei libri. Il fatto è che sto invecchiando e continuo a non capire un cazzo, anzi, ad essere sinceri, comincio a non capire anche tutto quello che prima pensavo di capire. Quello che vedo dalle sponde del mio camioncino lanciato sull'autostrada ce lo vedo solo io. E questo non è un semplice, ozioso problema filosofico, perché a volte l'amore, l'amicizia, il riso, l'incontro casuale con persone attraenti, la musica, il teatro, insomma, cosa ci danno? Perché continuiamo a pestare sugli stessi tasti come degli ossessi? Io me lo sono spiegato con il fatto che queste cose fanno sorgere in noi l'illusione che ci sia qualcuno vicino sulla pedana del camioncino che guarda la sagoma fugace di un autogrill illuminato e pensa che sia un grande animale che scintilla nel buio, un drago cosmologico che sorveglia tesori nascosti nel buio della terra e nel letto dei fiumi. E noi pure avevamo pensato una cosa del genere proprio un attimo prima. E tutte queste coincidenze di visioni tra cagnetti imprudenti e sperduti, che altro sono se non, perdonate l'espressione, dita in culo alla morte. Io non sono quello che si dice una persona buona, come sicuramente è stato Jonathan, ma quello che posso dire alla fine della fiera è che il mio viaggio a Napoli l'ho accettato. Non so come diavolo sono salito su questo camioncino e non sempre ci sono stato bene. Ci ho fatto pure i miei bisogni, a dirla tutta. Potevo approfittarne di più, potevo prenderla più sul serio, potevo, ma eccomi qui. Un po' ci ho preso gusto e un po' fa ancora paura come all'inizio. Non salire qui sopra sarebbe stato saggio. Non credete che non me lo ripeta ogni giorno, ma porca puttana, ci sono cose meravigliose lì fuori, strane e meravigliose. Magari me le sono dimenticate, ma scorrevano accanto alla strada e qualcosa di me è rimasto lì. La polvere dei giorni, la pelle di serpente delle ore. Spero solo di avere anch'io un collare invisibile, e attaccata a questo collare una medaglietta altrettanto invisibile, con inciso sopra il numero della mia padrona. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buonasera a tutti. Sono uno scrittore di romanzi, ma stasera vi racconterò una storia vera.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
2: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
1: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Buonasera a tutti, sono qui per raccontarvi qualcosa sul mio nuovo romanzo storico, Nel nome della pietra, eccolo qua, lo vedete. Sono nella mia casa di campagna, in reclusione anch'io come tutti. E questo libro è uscito il 10 marzo, con Edizioni PM. Il libro parla della costruzione del Duomo di Milano nei primi 20 anni, siamo alla fine del XIV secolo e ho voluto scrivere questo romanzo perché chiaramente il Duomo mi ha sempre affascinata. Sono una milanese di adozione e qualche anno fa mi chiesero di scrivere un racconto. Chi vive a Milano racconta Milano. Mi venne subito in mente di scrivere qualcosa sul Duomo di Milano, ovviamente, qualcosa di storico. Immaginai Gian Galeazzo Visconti, che allora era signore di Milano, passeggiare per le strade della città.

e infine arrivare nella piazza del Duomo, dove incontrava gli operai e incontrava soprattutto il nuovo cantiere della chiesa che si andava costruendo nella piazza delle Basiliche. Sì, perché nel mio libro si racconta proprio quest'epoca, quest'inizio del cantiere. Il libro parte, diciamo, la vicenda da questa chiesa che è vicino a un altro edificio che si chiamava la Cadecan. Perché parte da qui? Oggi questa è Piazza Missori a Milano. Ovviamente la chiesa è stata abbattuta, così anche la casa. La Cadecan era la sede, il palazzotto dove abitava Bernabò Visconti. Bernabò Visconti allora era il signore di Milano. Siamo ben prima del 1386 qui e vi sono lotte intestine per arrivare alla dominazione della città. Tra chi? Tra Bernabò e suo nipote Gian Galeazzo. Bernabò aveva conquistato la città, era diventato il suo signore, da parecchi anni dominava questa magnifica città, e con suo nipote le cose non andavano molto bene. Infatti Gian Galeazzo abitava a Pavia, nel castello che era stato costruito da suo padre Galeazzo II. Gian Galeazzo Visconti nel 1385, per prendere il potere e toglierlo quindi il potere allo zio, decide di fargli un agguato. Quando lo fa questo agguato? Il 6 maggio del 1385. Bernabò Visconti va alla postella di Sant'Ambrogio per incontrare il nipote che lo aveva avvisato sarebbe passato per Milano prima di andare al Sacro Monte di Varese per fare una preghiera. E qui vi ricordo che Gian Galeazzo era sposato a Caterina Visconti, la figlia di Bernabò, quindi lui oltre che zio era anche suo suocero. E i due si incontrarono alla postella di Sant'Ambrogio. Lo zio gli andò incontro, ma venne immediatamente preso prigioniero da Jacopo Dal Verme, che era uno dei capitani mercenari che Gian Galeazzo aveva assunto proprio in previsione di fare questo agguato. Che cosa succede? Lo zio viene imprigionato insieme a due dei suoi figli, che vengono subito trasportati a Portagiovia, e Gian Galeazzo Visconti prende il potere a Milano. Dal 1385 al 1386 passa circa un anno. Gian Galeazzo è diventato signore di Milano ed è per questo che l'arcivescovo Antonio da Saluzzo scrive, e noi ne abbiamo le prove storiche, una lettera, una bolla, in cui esprime il desiderio che nella piazza delle basiliche antiche che ci derivavano da Milano diciamo, dalla Mediolanum romana, di fare una nuova chiesa, perché aveva da fare una nuova chiesa perché Milano si stava ingrandendo, perché si stava ampliando, perché la città stava crescendo sia come popolazione sia nei commerci. E allora vi faccio vedere com'era la piazza del Duomo prima del Duomo. Eccola qua. Dunque, questa era la casa, quella più piccola era la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Basilica Invernale, quella più raccolta, più piccolina, che adesso si trova dove c'è il Duomo di Milano. Vicino a lei, sul lato più, diciamo, verso settentrione, c'era il Battistero di Santo Stefano, un campanile, e poi proprio davanti, il Battistero di San Giovanni alle Fonti e la Basilica Grande, la Basilica Nova, quella estiva di Santa Tecla. Questa era la situazione nella piazza delle Basiliche. Che cosa si pensava? Di buttare giù tutte queste costruzioni, quindi i due battisteri, il campanile, la chiesa di Santa Maria Maggiore e quella di Santa Tecla, per costruirne una molto più grande. E in effetti fu quello che si cominciò a fare, chiamando al cantiere, degli operai, degli ingegneri e degli architetti che fossero in grado di fare un progetto grandioso, così come quelle cattedrali che si andavano costruendo, in tutta Europa. Un esempio, posso citarvelo, è quella della cattedrale di Colonia. La cattedrale che era stata costruita, che era ancora in costruzione ed era stata iniziata perché? Perché Federico Barbarossa aveva trafugato da Milano, le reliquie dei Magi, le aveva portate a Colonia, le aveva trafugate 150 anni prima circa, quando aveva distrutto Milano nel 1161. E su queste reliquie il vescovo di Colonia aveva deciso di costruire una chiesa. Ma
La chiesa di Colonia, la cattedrale, non era l'unica che si andava costruendo in Europa, ce n'erano tantissime e la maggior parte erano opere grandiose con questi bellissimi archi a sesto.

acuto questo slancio verso il cielo. Perché? Perché le cattedrali cominciavano, diciamo, avevano investito quello che era l'epoca del gotico. Infatti il Duomo di Milano è l'ultima chiesa gotica del XIV secolo. Quindi, torniamo a noi. Questa era la piazza prima del Duomo. Che cosa si fece? Quando arrivarono i maestri campionesi, di cui io racconto la vicenda nel libro, e si pensarono di cominciare il cantiere partendo dall'abside di Santa Maria Maggiore. Ed è proprio da lì, dove oggi c'è l'abside del Duomo di Milano, che si cominciò a costruire. Prima le fondamenta, che affondarono circa 6 metri nelle vecchie, diciamo, fondamenta della chiesa, probabilmente ritrovando molti di quei reperti archeologici che oggi farebbero tesoro nei nostri musei, ma che loro chiaramente distrussero, resti delle basiliche romane, di edifici romani, e cominciarono a scavare, come dicevo, queste fondamenta. Ma chi erano questi maestri campionesi? Sono i protagonisti del libro. Qui adesso vedete le macchine che usavano questi uomini. Perché? Perché i maestri campionesi, gli architetti, gli ingegneri che fecero il Duomo di Milano costruivano sia con la pietra che con il legno. E quindi torniamo al mio libro. Nel mio libro c'è la storia di due gemelli e si rappresentano il fulcro di questa tradizione dei maestri campionesi, la legna e la pietra, il legno e la pietra, perché uno è falegname e l'altro invece è scultore e architetto. Perché vi parlo dei campionesi? Perché gli studiosi hanno effettivamente provato che furono loro i primi e coloro che diedero le basi a questo grandioso progetto della cattedrale che poi nei secoli venne rispettato. Furono loro a dargli quelle caratteristiche, decidere le misure, l'altezza, l'ampiezza della cattedrale, che ovviamente era molto più grande di quella di Santa Maria Maggiore, e arrivò praticamente a inglobarla. Perché si costruì tutto intorno alla cattedrale di Santa Maria Maggiore, buttandola giù man mano che si procedeva con i lavori, con le mura, con la sagrestia, con i pilastri, con tutto quanto. I maestri campionesi venivano dai laghi, erano dei personaggi molto istruiti, ma dal punto di vista soprattutto della pietra, erano degli ingegneri che avevano ereditato probabilmente il loro sapere dai Longobardi. Longobardi che avevano conquistato il nord Italia e che si erano, diciamo, insediati, lungo le sponde dei laghi, perché il clima era mite, ovviamente, quindi avevano iniziato a coltivare, e uno di questi possidenti terrieri Longobardi nel 777, un certo Totone, aveva lasciato gran parte di quei terreni che aveva sul lago di Campione, alla chiesa di Sant'Ambrogio, al monastero di Sant'Ambrogio di Milano. Per questo ancora oggi l'enclave di Campione d'Italia non appartiene più dal 1700, da quando Napoleone confiscò tutti i beni della chiesa, non appartiene più al monastero di Sant'Ambrogio, ma da quell'epoca di Totone fino alla fine del Settecento, fino all'epoca di Napoleone, appartenne proprio ai monaci di Sant'Ambrogio. E questo è un legame indissolubile tra il Duomo di Milano, i maestri campionesi e quel luogo affacciato sulle sponde del lago, perché i maestri del lago arrivarono al cantiere e probabilmente furono loro a dare quell'impronta così particolare alla chiesa che noi oggi possiamo vedere. Il libro inizia con un episodio nel 1404, perché vi faccio vedere questa fotografia, perché questa fotografia è la foto dell'Aguglia Carelli, su cui sventola, cioè su cui è posta la statua di San Giorgio. Lo vedete, lo intravedete con i baffoni, una bella pettinatura e questo stendardo al vento. Ebbene, San Giorgio si dice che abbia le fattezze di Gian Galeazzo Visconti, mentre l'Aguglia Carelli è l'aguglia che è stata dedicata a Marco Carelli, uno dei grandi benefattori del Duomo di Milano. Sì, perché il Duomo di Milano fu costruito dai maestri campionesi, ma i maestri campionesi ricevettero gran parte delle sovvenzioni e del denaro per costruirlo proprio dai milanesi. E non solo, anche ricevettero anche un grandissimo contributo di lavoro, perché i milanesi contribuirono sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo a far sì che questa cattedrale esistesse. Adesso vi faccio vedere una veduta del Duomo.
del 1481, da dove forse potete cogliere di più i particolari. Qui siamo in un'epoca che il mio libro non affronta, perché il libro si conclude nel 1405, alla morte di Marco Caron, da Carona, che era uno degli ingegneri.

0: ingegneri realmente esistiti e che realmente lavorò il Duomo. Però potete farvi un'idea di com'era. Quindi vedete, non aveva assolutamente né guglie né statue, c'erano i contrafforti, c'erano questi tetti di tegole, c'era questo tetto di legno dietro e vedete soltanto da un lato spuntare le prime guglie, perché furono le prime guglie a essere costruite proprio quelle che troviamo nell'abside oggi del Duomo di Milano. I maestri campionesi, il Duomo di Milano, la storia vera di queste persone, veri personaggi, calati in un'atmosfera sicuramente particolare, che è quella medievale, che è quella di un secolo che ebbe, diciamo, una storia affascinante e che molti di noi non conoscono. È per questo che ho voluto scrivere la storia di questi uomini, perché quasi tutti spuntano nel 400, puntano a quell'epoca in cui partecipò alla costruzione del Duomo anche Leonardo da Vinci, e gli Visconti si trasformarono negli Sforza. Ma ho voluto proprio fare un omaggio a coloro che diedero quel volto che vediamo oggi al Duomo, perché furono i maestri campionesi a decidere il progetto e ovviamente parteciparono a questa grande impresa grazie anche alla veneranda fabbrica del Duomo, un ente che già nel 1387 venne fondato proprio per controllare sia il cantiere in sé, ma anche l'amministrazione del cantiere, perché come vi dicevo prima, i milanesi parteciparono in prima persona proprio alla costruzione di questa chiesa. Il Duomo mi ha affascinata, spero che affascini anche voi con questa storia, secondo me un po' incredibile e inaspettata. E oggi io quando mi avvicino a questa chiesa, quando arrivo da Piazza dei Mercanti e vedo il bellissimo Duomo da questa parte della città, ecco, vi posso confessare che ancora oggi la mia mente e il mio pensiero vanno a questi uomini, ai maestri campionesi, a tutte le persone che realmente o nella finzione che io mi sono inventata nel libro, parteciparono alla costruzione di questa bellissima cattedrale che tutto il mondo ci invidia e che è un esempio e spero sia anche un simbolo e diventi anche il simbolo della rinascita sia di Milano che di tutta la Lombardia, che in questo ultimo periodo, come tutti sappiamo, ha affrontato prove davvero difficili. Quindi vi saluto con l'immagine sia della Guglia Carelli, perché è la più antica di tutte, la prima che venne realizzata e portata in cima al Duomo nel 1404, e vi lascio con un augurio di buone letture e di buon proseguimento. Grazie a tutti.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful. Amazing. Awesome.
3: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Ma io sono una scrittrice che è nata tardi, perché il mio primo libro l'ho scritto dopo i 35 anni, ma soprattutto non sono riuscita a pubblicarlo prima di 43. Quindi voglio dire che ho una partenza lenta e tardiva. Il primo libro pubblicato, perché poi ne avevo scritti due che non sono stati pubblicati, è appunto La bicicletta, che poi è andato abbastanza bene, che aveva vinto il premio Viareggio opera prima, quindi mi aveva già dato delle soddisfazioni, e che è una storia abbastanza autobiografica. Poi ne ho scritto un'altra, sempre un romanzo, ma sempre con forti connotazioni autobiografiche, che è stata La porta dell'acqua, che è la storia di una bambina. Dopo, in qualche modo, ho voluto come staccarmi da un'autobiografia, anche se ricca di fantasie, ma sempre molto presente, e ho voluto misurarmi col mondo di fuori, e ho scritto L'estate di Ritu che è uscito da Rizzoli, adesso non mi ricordo l'anno. Dopo L'estate di Ritu che ho scritto l'unica raccolta di racconti che si chiama All'insaputa della notte. E lì è cominciato veramente a interessarmi molto di storia, perché erano nove racconti sull'estate del 1939, proprio alla vigilia della guerra. Dopo di questo ho scritto quel libro che mi ha fatto conoscere, direi, un po' dappertutto, che ha avuto molto successo, che è un libro però diverso dagli altri, perché racconta una storia ottocentesca, che è Le strade di polvere. E dopo Le strade di polvere ho scritto Sogni d'inverno, dopo Sogni d'inverno ho scritto Cioccolata da Hanselmann, e poi Cioccolata da Hanselmann, che è stato veramente il primo libro in cui ho cominciato a occuparmi seriamente del problema degli ebrei, praticamente è stato il padre di quello che io considero fosse un punto di arrivo di tutta la mia storia, che è un libro piccolo piccolo, ma che non è un romanzo, e che è La parola ebreo. Ma il filo conduttore di queste opere è la memoria, questo non c'è dubbio, una memoria diretta. Però da questo dobbiamo togliere Le strade di polvere, perché lì la memoria è assolutamente indiretta. Perché io racconto la storia dell'Ottocento, quindi io non posso avere una memoria diretta. Negli altri, certo, il filo conduttore è sempre molto forte, è sicuramente la mia memoria. Io ho una memoria molto particolare, che è in grado di immagazzinare una grandissima quantità di immagini, di suoni, di odori. Io posso ricordarmi come ero vestita in un certo avvenimento di quando avevo 7 anni, per esempio. Posso ricordarmi degli episodi molto precisi dell'arrivo degli americani a Roma, che avevo, per esempio, 14 anni, no, anzi di meno, perché ero 44, ne avevo 13. Posso ricordarmi gli odori, le sensazioni, quindi in questo senso la mia memoria è fortissima. Io ho anche, forse è più debole sul presente, ho anche una teoria sulla memoria, una teoria diciamo molto materiale. Io vedo la memoria come un grande cassetto. In questo cassetto noi mettiamo i primi ricordi e li mettiamo con grande ordine, perché il cassetto è vuoto. I ricordi si mettono là dentro con grande chiarezza. Poi man mano li buttiamo dentro e quindi un po' si affastellano. Alla fine il cassetto è pieno, non c'entra più niente. Quindi la memoria forse dei vecchi è per quella che non ricordano più niente di quello che gli capita da un giorno all'altro, perché quel cassetto è pieno, non c'è più spazio per niente. Però i vecchi vivono moltissimo della memoria del loro passato, quindi vuol dire che in quel cassetto loro pescano continuamente.

E la storia mi appassiona ancora oggi moltissimo, anzi direi più passa il tempo, più vengo attratta perché vengo presa dal fatto della storia, perché mi sembra che ci è capitato di vivere, soprattutto nell'ultimo secolo, una storia terribile, in cui tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale l'Europa non ha fatto altro che mangiare se stessa, che fagocitarsi da sola. Se uno ancora oggi va a vedere le ragioni che hanno spinto alla prima guerra mondiale e in qualche modo anche alla seconda, vede quasi una forma demenziale di autofagocitarsi proprio. E questo è una cosa che mi appassiona e mi dispera nello stesso tempo. Ma è come se io volessi a un certo punto arrivare a capire le vere ragioni che hanno determinato questa situazione. Io poi c'è un discorso che volevo fare sulla storia. Io sono convinta che la letteratura possa essere un grandissimo veicolo della storia, forse più che qualsiasi altro tipo di analisi. Adesso penso alla grande letteratura. Certo che l'ambizione mia è molto più modesta, non vorrei adesso per questo pensare di volermi paragonare ai grandi della letteratura. Però penso a quello che ci ha fatto capire, per esempio, Tolstoi sull'invasione napoleonica. Forse Guerra e Pace è un libro che oggi ci racconta moltissimo e forse ci fa capire di più di qualsiasi altro libro scritto sulla storia. Perché poi la realtà di quello che succede è difficilissima. La storia ha comunque, anche da parte degli storici, sempre un'interpretazione. E forse invece il romanziere ha questo sguardo in più, a questa visione maggiore. In questo esempio penso anche, per esempio, ai Demoni di Dostoevskij. Io l'ho letto molto tardi, devo dire che l'ho letto non più di 15 anni fa, e mi ricordo che quando ho letto I Demoni, per la prima volta ho capito il fenomeno del terrorismo che era successo invece in Italia pochi anni prima. Niente mi aveva fatto capire il terrorismo come leggere un libro che era stato scritto oltre 100 anni prima. Quindi voglio dire, io credo molto in questo, nella funzione dello scrittore, perché forse lo scrittore con questa sua mania del particolare che poi deve riportare al generale, con questo suo sguardo diverso, quasi uno sguardo obliquo, riesce a cogliere ogni tanto dei lampi che forse nessuno riesce a cogliere. Questa forse potrebbe anche essere una mia illusione o un mio desiderio sbagliato, però questo è. Dunque, poi se vogliamo parlare della sofferenza dello scrivere e dello scrittore, c'è una sofferenza, diciamo, intanto c'è una sofferenza fisica, perché si fa una grande fatica fisica. Io mi ricordo che Moravia diceva che si scrive con tutto il corpo. E ha perfettamente ragione, che quando si scrive è come se noi con tutto il nostro corpo fossimo lì, usciamo alla fine, non so, di un pomeriggio che uno è stato lì a scrivere, stremato, proprio la fatica è stata enorme. Quindi questo forse c'è una sofferenza. Poi c'è una sofferenza forse proprio per questa capacità, di vedere al di là delle apparenze, quindi di soffrire, le cose in maniera molto, molto intima. Però vorrei dire, non equivochiamo troppo, negli scrittori c'è anche la grande felicità dello scrivere. Io devo dire che nella scrittura, per
non nel successo, non nella pubblicazione.

dei libri, ma proprio nel momento della scrittura, nel momento in cui uno riesce o gli sembra di essere riuscito a esprimere quello che lo agitava dentro, beh, quello è un momento di una grande felicità, di una felicità quasi breve, perché poi subentra immediatamente sempre un'insoddisfazione, il giorno dopo magari c'è già un'insoddisfazione su quello, ma in quel momento è una felicità breve ma intensissima. Quindi volevo dire che in questo senso è molto bello scrivere, perché è come se uno vivesse pienamente sia la sofferenza ma anche sia la felicità. In più, devo dire, chi scrive romanzi c'è anche questa grande capacità di avere più vite, perché io ho la mia vita, che è la vita di tutti i giorni, che può essere più o meno come quella di tanti altri, forse delle volte un po' peggio, delle volte un po' meglio. Poi però ho la vita dei personaggi che mi capita di creare e quindi ne vivo altre, vivo anche le sofferenze dei personaggi. Però le vivo creandole, quindi con un senso di potenza enorme. Però nello stesso tempo le condivido nel momento stesso in cui le scrivo. Quindi voglio dire che anche questo è una cosa, in qualche modo, è un'esperienza abbastanza straordinaria. Infatti io credo che chi comincia a scrivere poi ha molta difficoltà ad abbandonare questo mestiere. Direi che quasi gli esempi di qualcuno che ha cominciato a scrivere e poi non scrive più, sì, ce ne sono in letteratura, ma sono rarissimi. È più facile che addirittura uno scrittore si uccida, perché poi sono molti gli scrittori suicidi, che non il cambiare attività. Sul fatto degli scrittori suicidi mi sono fatta spesso delle domande e capisco anche invece come questo possa avvenire, perché talmente forte può essere l'intensità dell'esperienza, che nel momento in cui quell'esperienza finisce c'è un senso di vuoto talmente profondo che se non c'è un forte supporto intorno, uno può anche pensare al suicidio. Se poi vogliamo parlare di messaggi che uno trasmette attraverso i romanzi, allora lì io devo dire che io non voglio trasmettere nessun messaggio. Io voglio soltanto raccontare, voglio soltanto trasmettere quello che è la mia esperienza. L'unico libro in questo senso che trasmette un messaggio e che l'ho scritto con l'intento di trasmettere un messaggio, l'ho detto prima, è La parola ebreo, che però non è un romanzo. La parola ebreo in qualche modo si stacca da tutta la mia attività, perché la mia attività è quella invece di essere quella che io sento più naturale alle mie capacità, è quella di fare dei romanzi, quindi delle storie inventate. Nel momento in cui invento una storia, io non ho nessuna intenzione di mandare alcun messaggio. Io voglio soltanto trasmettere un'esperienza. Trasmettere un'esperienza che poi si avvale di grandi elementi fantastici. Naturalmente questa esperienza che voglio trasmettere è quello che io ho dentro. Allora qui, voglio dire, entrano in gioco invece quella che può essere la mia formazione, che possono essere stati i miei ideali, che possono essere stati anche le mie delusioni, anche i miei pessimismi. Però il mio desiderio grandissimo scrivendo è forse di trasmettere un piccolo lembo di vita. Ecco, è come se io volessi dire tutto quello che noi abbiamo dietro, che come ho detto prima ci ha formato, ma in qualche modo è perduto, perché tutto quello che è vissuto prima di noi è perduto, perché voglio dire, io posso immaginare la vita di mia nonna, o posso immaginare la vita anche di un personaggio storico, però com'era realmente quella vita, niente, si è distrutta. Questa è una cosa terribile, un'esperienza terribile.

della scrittura, però è quasi che io volessi ricreare quel lembo, quel piccolo pezzo di stoffa, per dire ecco, io vi ridò invece quello che voi pensate che sia perduto per sempre. Io sono capace, questa è un'idea di potenza che hanno gli scrittori, che poi magari è una potenza demente, io sono capace di riprenderla, di salvarla dalla distruzione totale che avviene sempre col tempo, e ve la ridò. Io sono sicura che questa è un'illusione, perché poi è un'illusione, però nel momento in cui uno scrive, uno ci crede, uno pensa di poterlo rifare. Se io per esempio penso, che posso dire, alla bicicletta, ma posso pensare anche a Cioccolata da Hanselmann, o alle strade di polvere, io è come se vedessi qualche cosa che si è salvato e che io ho restituito attraverso la scrittura. Forse è una cosa che esiste soltanto nel mondo fantastico dello scrittore, perché poi lo scrittore passa una parte della sua vita in un mondo fantastico. E in questo senso devo dire che io sono una persona assolutamente scissa in due. Una è la persona che scrive, e una è la persona che vive la sua vita normale. Delle volte mi piace anche molto vivere, mi piace camminare, andare in giro, conoscere persone, e amo moltissimo essere una qualunque, mi piace moltissimo andare ai mercati, chiacchierare con la gente che sta lì, stabilire questi rapporti, mi piace avere degli amici, essere come loro, scherzare. Poi esiste un mondo nel quale invece io sono assolutamente sola e sono diversa. Il momento in cui io comincio a scrivere, io so di essere diversa, sono un'altra persona. E mi succede addirittura qualcosa di strano, perché mentre mi metto a scrivere, può entrare qualcuno in camera e dirmi qualche cosa, nella stanza in cui io scrivo, e io lo guardo come, mi chiedo, ma questo chi è? Magari pure un figlio, una persona che... Lo guardo come per dire, ma questo adesso chi è? Che cosa vuole da me? Questo dura un attimo, però questa sensazione c'è, esiste. Così come oggi io parlo della mia scrittura, per me, se dovessi parlare di un mio libro, raccontare il mio libro, mi è impossibile, dovessi parlare dei personaggi dei miei libri. Forse ad altri scrittori è possibile, per me è impossibile, proprio perché adesso io sono una che racconta la sua esperienza di scrittrice, quindi faccio parte dell'altra, da quella che vive nel mondo. Beh, come io sono davanti, prima era la macchina da scrivere, oggi è il computer, che quando io sono davanti al computer è come se fosse una parte del mio cervello. Il mio cervello e il computer sono la stessa cosa. Io sono un'altra, sono là, sono con quello, con il personaggio che sto scrivendo, di cui parlo, e sono assolutamente fuori. Io non so se questo sia una cosa comune, o è una cosa mia particolare, questo penso che ogni scrittore probabilmente ha il suo modo di essere. Io mi trovo a vivere queste due realtà. Adesso non so se diciamo la realtà, io cerco di agganciarmi alla vita, di rendere la mia vita reale per paura di perdermi, altrimenti di diventare pazza, essere completamente dall'altra parte. Io sono molto attaccata alla vita reale, voglio vivere tutto quello che ho voluto avere di figli, ho voluto partecipare alla vita, alla loro vita, ancora oggi. Cerco di fare questo, cerco di avere una vita anche di relazione, proprio come se dovessi ancorarmi a una realtà che poi invece quando scrivo mi sfugge totalmente per essere dall'altra parte, forse in una realtà del passato, in questa realtà che io voglio ricreare, strappare e ridare. Delle ragioni indispensabili per dare un senso alla vita, forse oggi non ne trovo. Un senso alla vita.

forse la dà soltanto la morte, nel senso che la vita a un certo punto ha un suo arco, e noi dovremmo vederla nella vita delle piante, degli animali, forse questo è il senso della vita. Ma se poi vogliamo vederla da un punto di vista morale, e quello

La nostra vita deve essere in conformità a quelle che sono la vita degli altri, senza mai pensarla in una maniera individuale e chiusa, ma pensarla sempre in un modo molto aperto. Io devo dire che scrivendo delle volte ho l'impressione di fare un lavoro demenziale, perché si spreco questa grandissima quantità di energia per qualcosa che forse poi si riduce a poco. Ho sempre avuto una profonda ammirazione per quelli che dedicano la vita agli altri, come possono essere, non so, certi medici, certi missionari, voglio dire, che vivono la loro vita in funzione di alleviare le sofferenze degli altri. Forse il vero senso della vita l'hanno trovato loro. Non una persona che scrive, però è difficile perché nello stesso tempo, mentre io provo per loro una grande ammirazione e ciò dentro di me fosse rimpianto di non aver avuto la forza, la capacità, la formazione per fare quel tipo di scelta, però forse penso che quello, forse sono le uniche persone loro che possono dire di essere riuscite a dare un senso alla vita. La bellezza mi attira moltissimo. La bellezza intanto è la musica. Io amo enormemente la musica, la musica mi dà una grande felicità, quasi come la scrittura. Ecco, la musica per esempio è bellezza. La bellezza per me forse è l'armonia, è stare ed essere in armonia con le cose. Forse il mio grande amore per la natura nasce proprio dall'amore per la bellezza, per l'armonia. La bellezza può essere una giornata di sole, può essere un luogo, può essere anche un'improvvisa sintonia con una persona. Può essere, io sono per esempio, e nei miei libri ci sono moltissimo bambini e adolescenti. Ecco, mi sembra a volte di cogliere la bellezza nei bambini, di coglierla negli adolescenti quando c'è questa apertura, ancora questa attesa della vita. Questo può essere la bellezza. La bellezza poi. Se dovessi definirla, la bellezza è essere in armonia e non nella disarmonia ci può essere molta emozione, ma non riesco a cogliere la bellezza. Io vengo da una famiglia molto religiosa, ho avuto un'infanzia, una formazione molto religiosa e sono stata anche credente per lungo tempo, fino a un'età molto adulta. E di questo io mi porto dentro questo grande desiderio dell'esistenza di un mistero che dia un senso alla vita. Non so però quanto questo sia solo desiderio o questo desiderio abbia ancora in corrispondenza in me stessa a una fiducia che questo possa essere. Il desiderio è rimasto fortissimo e io mi sento, mi interesso, mi sento immediatamente toccata, per esempio, da un sentimento religioso molto profondo e molto vero. È qualcosa che immediatamente è come se rispondesse a un anelito che ho in me stessa. Quindi questa esigenza del mistero resta in me molto forte. Resta in me molto forte, non so quanto sia però un'utopia. Poi voglio dire, le utopie aiutano a vivere. Le utopie sono importantissime, noi delle volte non le consideriamo per quello che sono, ma le utopie sono

molto importanti, sono anche quelle che ci fanno andare avanti. Quindi in questo senso forse c'è quest'utopia del mistero in me, c'è questo desiderio di qualcosa che sia al di là, al di fuori di questa di questo mondo materiale, di questo mondo così portatore di morte che ci circonda. In me il desiderio del mistero è molto forte, non so se questo poi viene fuori nei libri che scrivono, questo non lo posso dire perché io penso che venga fuori tutto quello che noi siamo, quindi forse anche questo. Certo è in me molto forte ed è quella che si accompagna, posso dire, al mio comportamento poi nella vita, il mio comportamento, il mio propormi rispetto agli altri, rispetto alle cose, sicuramente tiene conto di questa mia, di questo mio desiderio interno, non saprei come chiamarlo, come qualcosa che viene dall'anima, che è difficile definire anche l'anima. Però questo c'è e c'è anche in maniera molto forte. Penso che la scrittura e la lettura possano dare moltissimo. A me i libri che mi piacciono, nei quali entro dentro, mi danno moltissimo. Ma io ho anche una capacità visionaria molto forte, quindi io entro molto facilmente in sintonia con uno scrittore che mi corrisponde. A me i libri mi hanno dato enormemente. Un mondo senza libri mi sembrerebbe un mondo completamente nero. Quando noi parlavamo della luce prima, una grande luce viene dai libri. Io sono sempre con dei libri, appresso, quasi che fossero per me la lettura sia oltre che una necessità, l'aria che respiro, il talismano che mi porto appresso, è tutto. Quindi bisognerebbe invece probabilmente fare questa domanda della lettura a chi ha un rapporto meno totale, meno anche viscerale con i libri. Io credo per esempio fermamente nella sopravvivenza del libro, credo nella sopravvivenza dei romanzi, credo nella sopravvivenza della scrittura come comunicazione. E ci credo ciecamente, senza farne un ragionamento, perché non sarei neanche capace, talmente connaturato in me, talmente forte, che non sono neanche in grado di studiarlo e darne una ragione. È per me è così e non può essere altrimenti. Il libro a cui sono più legata, non c'è un libro, ci sono dei libri che per me sono stati fondamentali, come le pietre che mi hanno costruito. Posso nominarle qualcuno, ma potrei anche adesso non dire un libro che magari è molto importante. Ecco, posso dire che per me è stato importantissimo Guerra e Pace, è stato importantissimo la ricerca del tempo perduto di Proust, che l'ho letto due volte in italiano e uno in francese. Voglio dire, è stato importantissimo Virginia Woolf. Oggi può essere importantissimo un libro che mi fa capire qualcosa che non avevo capito e che per me in quel momento diventa un libro che mi entra dentro e comincia a far parte del mio sangue. Ecco, questo perché ho questo rapporto con i libri. Però non posso dire è quel libro, sono quei tanti libri che mi vengono appresso, mi li trascino e che non abbandonerei mai dentro di me come una lettura che si rinnova. Questo ci sono.
però non posso dire più uno e più dell'altro, mi sembra anche di dire una cosa che non corrisponde a verità. Le mie speranze sono moltissime, io sono piena di speranze, di tutto quello che va male spero che domani vada meglio, tutto quello che oggi è visto in maniera negativa, che domani invece si possa volgere al positivo, perché poi la speranza vera è che niente è mai certo, quindi tutto quello che oggi non va, domani potrebbe andare benissimo. Poi, non so, per esempio, un incontro con dei ragazzi che mi sembrano straordinari, ecco, questo mi dà una grandissima speranza. Perfino voglio dire, ecco, una grandissima speranza mi è data da quello che succede della formazione di un'Europa unita. Ecco, l'Europa è unita, perfino la moneta unica, che mi ha dato molto fastidio materialmente, perché mi ha costretto a continui calcoli, io sono una che odia fare calcoli, però mi ha dato una grandissima speranza e un grande momento di luce, perché questo voglio dire, perché poi tutto quello che sembra nero a un certo punto invece tu vedi che qualcosa si riesce a fare, per voglio dire, io se sono poi pessimista a volte, poi posso essere anche profondamente ottimista e avere una grandissima speranza che quello che mi sembra oggi così profondamente nero, domani non lo sia più. Questo voglio dire grazie a Dio, perché noi siamo fatti di tante cose diverse, quindi abbiamo anche in noi delle forze che magari neanche sospettiamo, certi momenti che ci tirano fuori e ci fanno vedere il mondo in una luce diversa. Ecco, quella dell'Unione Europea è stato un gran momento, e ancora oggi è una cosa che quando leggo, tutte le volte che la leggo, mi dico, vabbè, forse però due guerre come quelle che abbiamo avuto non le avremo mai più. Questo. Poi però, voglio dire, arriva sempre lo schizzo di inchiostro che offusca questa visione.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il tema della lezione che faremo insieme è Green e Sustainable Bonds. L'idea è tentare di capire come sul mercato obbligazionario ad oggi siano disponibili dei nuovi prodotti che hanno degli obiettivi green o di sostenibilità, quali caratteristiche abbiano rispetto alle classiche obbligazioni e come si stia evolvendo il mercato negli ultimi anni. I temi saranno Green Bonds, poi parleremo dei Sustainable Bonds e chiuderemo con un mercato dei titoli obbligazionari verdi e quindi tenteremo di capire un po' quanto pesano le diverse categorie nei singoli mercati. Allora, cominciamo a ragionare sui Green Bonds. Questi sono i primi prodotti che abbiamo visto sul mercato relativi a investimenti responsabili nei confronti dell'ambiente. Qui l'obiettivo era indirizzare gli investitori obbligazionari verso degli obiettivi green, quindi degli obiettivi di tutela dell'ambiente. I green bonds sono titoli obbligazionari emessi per raccogliere le risorse necessarie per finanziare la transizione green, quali progetti legati alle energie rinnovabili, trasporti non inquinanti, immobili sostenibili, protezioni da eventi naturali estremi.

premi, eccetera. Quindi, come vedete da questo elenco che abbiamo appena fatto, all'interno di questa categoria può rientrare tutto quello che è legato all'ambiente, sia un allineamento a degli standard ambientali migliori, quindi un minore inquinamento, sia la protezione da eventi estremi legati al cambiamento climatico. L'obiettivo quindi è finanziare la transizione green con delle forme di titoli di debito, quindi delle obbligazioni, che verranno ripagate con costi o rendimenti, a seconda che guardiamo il lato dell'azienda o il lato dell'investitore, che saranno un po' diversi rispetto a quello che normalmente offre un classico titolo obbligazionario. Nella costruzione dello strumento è necessario considerare cosa? Vincoli per l'utilizzo di risorse, revisore esterno, disclosure e reporting. Quello che leggete qui sono le linee guida definite da questi Green Bond Principles, quindi una serie di best practice, se volete, in ambito internazionale, che ci dicono un po' quali sono gli aspetti più importanti per costruire un green bond che abbia mercato. Il primo aspetto che leggete lì sopra è il vincolo per utilizzo delle risorse. Quando andiamo a parlare di un green bond, dobbiamo identificare cosa verrà fatto con le risorse raccolte. Più siamo specifici in questa parte, più diventa interessante e appetibile l'investimento per un qualsiasi operatore sul mercato. Gli obiettivi possono essere diversi, ci può essere la gestione migliore delle acque, ci può essere l'intervento per l'efficientamento di un bene immobile, ci può essere l'utilizzo di domotica, qualsiasi cosa che noi riteniamo possa essere utile per migliorare quello che è la compatibilità dell'attività svolta da un'azienda o dell'attività svolta da un individuo con gli interessi di tutela dell'ambiente. A fianco a questo è necessario che ci sia sempre un revisore esterno. Questo revisore esterno che ruolo ha? Questo revisore esterno ha un ruolo chiave nell'operazione, perché è il soggetto che ha il compito di certificare il fatto che si stanno raggiungendo degli obiettivi o meno. Quindi questo soggetto revisore esterno di fatto è una garanzia per chi fa l'investimento nel green bond, che il comportamento dell'emittente, quindi il comportamento dell'azienda che ha collocato questo strumento sul mercato, sia coerente con quanto inizialmente dichiarato. Questo revisore esterno normalmente almeno ogni anno, se non più di frequente, va a verificare che cosa sta facendo l'azienda e va a dichiarare se gli obiettivi conseguiti sono più o meno in linea con quelli che erano i target inizialmente fissati. Logicamente questa informazione viene poi trasmessa al mercato direttamente pubblicando questa valutazione del revisore esterno sul sito in cui viene diffusa informazione sullo strumento finanziario. Quindi è onere per l'emittente del titolo preoccuparsi che questa informazione sia poi effettivamente resa a disposizione degli investitori. Poi abbiamo degli aspetti relativi alla disclosure, quindi relativi a come comunicare l'informazione al mercato. Quello che qui diventa importante è la tempestività che io ho nel trasmettere nuove informazioni rilevanti al mercato che possano impattare sulla valutazione che hanno fatto gli investitori su quel prodotto. Quindi io non devo semplicemente pubblicare il prospetto informativo iniziale e le diverse valutazioni fatte dal revisore, ma man mano che ci sono delle informazioni importanti, queste devono essere trasmesse al mercato e devono essere trasmesse in una forma che sia facilmente accessibile e facilmente comprensibile per tutti. Ultima parte, reporting. Ogni anno almeno io devo fare un reporting su quelli che sono gli obiettivi che avevo dichiarato e quelli che sono gli obiettivi che ho raggiunto. Quindi devo fare una sorta di valutazione dello stato d'avanzamento rispetto agli obiettivi dichiarati, che sarà una valutazione soggettiva fatta dall'emittente, poi supportata o meno da quello che è il giudizio che ha fornito il mio revisore esterno. Ok? Quindi questi sono gli aspetti rilevanti che io devo considerare quando vado a costruire il prodotto e tento di vendere questo strumento sul mercato. Gli emittenti di green bonds possono essere stati sovrani, enti locali, istituzioni internazionali, intermediari finanziari e imprese. Come vedete da questo elenco, ci sono diversi potenziali emittenti di questi titoli che logicamente lo fanno per obiettivi o per tipologie di progetti da finanziare totalmente diversi. Quando parliamo di stati sovrani, l'emissione di green bond a che cosa serve?
serve a sviluppare

sviluppare nuove energie rinnovabili e produzione su scala nazionale di energie rinnovabili che abbia la capacità di sostituire quello che già c'è sul mercato. Altri interventi che possono essere fatti sono sempre interventi su larga scala, quindi ad esempio interventi sulla manutenzione straordinaria di impianti idrici e così via, che possono richiedere un forte sborso lato Stato che può essere coperto tramite l'emissione dei green bond. La stessa cosa la possono fare gli enti locali, in questo caso quello che cambia è semplicemente la scala, non stiamo più parlando di un intervento che abbia interesse a livello nazionale, ma che abbia interesse a livello di regione, a livello di comune e posso quindi andare a valutare con un green bond la possibilità di raccogliere le risorse che mi servono per quell'intervento. Le tipologie di intervento però rimangono esattamente le stesse. Poi posso avere invece delle istituzioni internazionali che fanno queste emissioni di green bond. Queste perché cosa vengono fatte? Vengono fatte per finanziare dei progetti di intervento normalmente in economia in via di sviluppo, dove è necessario per l'istituzione internazionale, quindi la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera, raccogliere delle risorse che serviranno poi a completare l'intervento con impatto ambientale che verrà fatto in un determinato paese. Normalmente, vi ripeto, i target sono i paesi in via di sviluppo perché per loro è un po' più difficile emettere autonomamente green bond e quindi a questo punto è l'istituzione internazionale che emette green bond e utilizza i soldi per fare gli interventi all'interno di un paese che ha queste difficoltà. Poi ci sono invece intermediari finanziari e imprese che emettono questi green bond. In questo caso l'obiettivo è totalmente diverso, perché questi green bond che vengono emessi sono in questo caso sull'azienda, sia essa un'azienda industriale o sia essa un intermediario finanziario, in cui si vengono a dichiarare quali sono gli obiettivi che può perseguire quell'azienda e quali sono i target da qui ai prossimi anni che quell'azienda si impegna a raggiungere. A questo punto quello che succede è che emettendo questi titoli l'azienda raccoglie le risorse che le servono per finanziare la propria transizione green. Questa soluzione rispetto a altre tipologie di emissioni che può fare comunque l'azienda o comunque l'intermediario finanziario è una soluzione preferibile perché con questa soluzione, quella del green bond, io vado ad attrarre degli investitori focalizzati sui profili green. Questi soggetti che sono focalizzati sui profili green probabilmente saranno interessati ad investire anche se il rendimento offerto non sarà proprio il migliore disponibile sul mercato, purché si delinei una strategia di transizione green per quell'azienda che ha emesso le obbligazioni sul mercato. I principali vantaggi dello strumento: ampliamento dei potenziali investitori, benefici reputazionali per l'emittente, domanda crescente dei titoli e greenium. Ok? Cominciamo dal primo aspetto, ampliamento dei potenziali investitori. Quando io vado a fare un'emissione di green bond, attenzione che il target di investitori che vado ad identificare è un po' diverso rispetto ai classici sottoscrittori di obbligazioni per la mia impresa. Che cosa significa? Che i soggetti che andranno ad acquistare questi titoli sono dei soggetti che sono interessati in qualche modo a supportare la transizione green e che vanno a guardare diverse aziende su scala mondiale che stanno facendo degli interventi di transizione green. Quindi io quando vado a emettere dei green bond, prima di tutto devo avere un obiettivo di investitori in termini di aree geografiche interessate più ampio, perché è più probabile che ci siano investitori dall'estero che hanno già una sensibilità green e vogliono andare a investire anche nella mia azienda. E gli investitori che vado a cercare in questo caso sono investitori che hanno esigenze diverse rispetto al classico sottoscrittore di obbligazioni. Quando andrò a fare la reportistica, quando andrò a interagire con i miei investitori, mi devo ricordare che questi investitori hanno sottoscritto l'obbligazione principalmente per obiettivi green e quello al quale loro sono interessati sono legato alla mia capacità di raggiungere o meno questi obiettivi. Altra cosa importante, benefici reputazionali per l'emittente. Se voi andate a vedere gli emittenti di green bond su scala mondiale e vi focalizzate sulle imprese, le imprese spesso vanno a utilizzare i green bond per segnalare al mercato
che hanno cambiato il loro approccio e che ora sono più attente al mercato. Quindi voi vedete delle imprese del settore energetico che producono energia anche con meccanismi inquinanti, che man mano tentano di affermarsi sul mercato e presentarsi come degli operatori green, facendo delle emissioni di green bond. Questi green bond rappresentano che cosa? Il modo con cui loro finanzieranno lo sviluppo di impianti basati su energie rinnovabili, che quindi possono avere un effetto negativo sull'ambiente molto più limitato, molto meno penalizzante. Queste scelte di emissione di green bond è anche legata a che cosa? È anche legata alla domanda crescente di titoli. Ciò che significa che sul mercato finanziario negli ultimi anni, quindi dal 2000 in poi, si è visto che è cominciata a crescere l'attenzione per questi profili. Sono cominciate ad arrivare le prime emissioni, dopo vedremo un po' più nel dettaglio quando sono state fatte, e queste prime emissioni hanno dimostrato che cosa? Che anche investitori che prima non guardavano al mercato finanziario, perché non erano interessati a fare investimenti puramente di natura finanziaria, grazie all'introduzione dei green bond hanno cominciato a monitorare il mercato e hanno cominciato a valutare la possibilità o meno di investire in questi titoli. Oltre a questo, che cosa è importante? È importante che le aziende o i fondi o gli investitori istituzionali che devono relazionarsi con il mercato, spesso possono avere interesse a sottoscrivere dei green bond, perché quello è un modo per trasmettere al mercato un'informazione oggettiva sul fatto che loro stanno facendo degli interventi a supporto della transizione green, non solo nella loro azienda, ma anche nelle aziende in cui vanno ad investire con la liquidità disponibile. Ultimo aspetto, l'esistenza di questo greenium. Che cos'è questo greenium? Questo greenium è lo sconto che io ho nel rendimento che devo corrispondere agli soggetti che acquistano da me green bond. Quindi questo greenium a che cosa è legato? Al fatto che c'è una forte domanda per titoli di natura green e quindi io quando vado a collocare i titoli sul mercato li riesco a vendere a dei prezzi più elevati. Se voi vendete le vostre obbligazioni a dei prezzi più elevati significa che a voi finanziarvi vi costa di meno, quindi c'è un premio legato al mercato per la vendita di questi titoli. E lato vostro, lato azienda emittente, voi avete un risparmio in termini di costo delle risorse necessarie a finanziare questi progetti di natura green. Quindi c'è un grosso vantaggio anche dal punto di vista economico che giustifica l'interesse verso questo strumento da parte di alcuni operatori sul mercato. I principali svantaggi: vincoli di indebitamento emittente, focus di investimento, costi amministrativi e gestionali, greenwashing risk. Cominciamo dalla prima voce, vincoli di indebitamento emittente. Quindi che cosa parliamo? Quando noi ragioniamo su questi green bond, abbiamo detto che sono dei finanziamenti che io ottengo per coprire quelle che sono le risorse necessarie alla transizione green. Attenzione che la transizione green comunque implica costi aggiuntivi per l'azienda, rispetto a quelli che aveva già pianificato per il proprio core business, che devono essere coperti in qualche modo. Se noi parliamo di green bond, noi qui stiamo parlando di indebitamento aggiuntivo che si deve prendere un'azienda per realizzare degli obiettivi green. Si può realizzare, è qualcosa di fattibile, però attenzione che quando realizzate queste strategie vi dovete rendere conto se la strategia che state realizzando è una strategia che è sostenibile a medio-lungo termine. Quindi il debito che state prendendo lo potete ripagare nel medio-lungo termine oppure no. Quindi come ogni altra forma di debito, quando aumentate il debito dovete valutare se rimane comunque una scelta sostenibile nel medio-lungo termine. Altra cosa importante, c'è un focus di investimento, cioè io devo dichiarare che cosa farò con i soldi e come verranno utilizzati quei soldi. Questo lato azienda, lato emittente, può essere un problema. Perché logicamente io pianifico oggi il mio fabbisogno su quell'intervento, ma poi posso avere in futuro delle spese inattese su altri progetti o su altre attività che non posso coprire con quella forma tecnica di finanziamento. Io ho detto che quei soldi servivano per l'impianto fotovoltaico, si devono usare per l'impianto fotovoltaico. Anche se mi avanzano dei soldi perché attualmente non ho completato
l'intervento nel fotovoltaico, quei soldi che mi avanzano oggi non li posso impiegare per coprire altri fabbisogni che non siano legati al fotovoltaico. Vi ho fatto esempio sul fotovoltaico, ma logicamente possiamo parlare di qualsiasi altro investimento con caratteristiche simili in termini di benefici per l'ambiente. Altra cosa importante, abbiamo detto prima che c'è tutta una reportistica da fare e c'è un'interazione tra voi e il revisore esterno. Questo implica che quando io vado a emettere un green bond, devo essere cosciente che vado a appesantire la struttura dei costi della mia azienda e devo capire se questa scelta che sto facendo, quindi di avere maggiori costi fissi per gestire questo debito, è qualcosa di ragionevole oppure è qualcosa che non è giustificata in funzione degli obiettivi perseguiti. Qualsiasi valutazione può andare bene, l'importante è che l'impresa in fase di emissione faccia questa valutazione ex ante e tenti di capire se effettivamente quella scelta che sta realizzando sarà una scelta economicamente ragionevole o meno. Ultimo aspetto, greenwashing risk. Quando parliamo di green bond, quando parliamo comunque di ambiente in generale, noi abbiamo detto prima che l'emissione dei green bond genera vantaggi reputazionali. Ora, questa è la parte della storia buona, se volete, legata agli investimenti green. Quindi, se io faccio degli investimenti green, ho dei ritorni di immagine positiva. Però che cosa può succedere anche? Può anche succedere che visto che c'è questo ritorno d'immagine, visto che c'è questo effetto sulla reputazione, tutti vogliono far sembrare che stanno realizzando investimenti green. Quindi che cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo che c'è una forte attenzione da parte del mercato, da parte degli investitori, nell'identificare quello che è un reale green bond, un reale investimento green e quello che è semplicemente greenwashing. Aziende che vengono percepite come aziende che stanno facendo greenwashing non hanno vantaggi di reputazione legati alle scelte di finanziamento fatte, quindi emissioni di green bond, quindi pagano di fatto lo stesso interesse che paga qualsiasi altro bond emesso da quell'azienda, anzi, visto che hanno fatto greenwashing, probabilmente il mercato le andrà a penalizzare. Quindi quello a cui devo stare attento è nel riportare informazioni che siano corrette e complete e dimostrare che sto facendo degli investimenti in natura green. Altrimenti il mercato può essere preoccupato dell'affidabilità delle informazioni fornite, può essere preoccupato di quello che io sto facendo sul mercato e quindi mi potrebbe penalizzare in termini di costo alla raccolta. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per un emittente legati all'emissione di green bonds? Qual è il ruolo del revisore esterno nel processo di collocamento di un green bond? Possiamo passare adesso ai sustainable bond. Tenteremo di capire come un sustainable bond è diverso rispetto a un green bond. Come vedremo insieme, i sustainable bond hanno sempre degli obiettivi ambientali o sociali, ma sono diversi rispetto ai classici green bond che abbiamo visto prima. Tentiamo di capire perché. Le differenze tra i sustainable bond e green bonds possono essere legate a obiettivi perseguiti e costo indicizzato. Quindi queste sono le due principali voci. O possono avere delle finalità diverse, quindi posso utilizzare quei soldi per obiettivi che non sono strettamente la tutela dell'ambiente, ma qualcosa di leggermente diverso. Oppure possono avere dei meccanismi un po' più articolati per la definizione del costo del servizio in funzione di quella che è la performance sostenibile dell'azienda. Ok? Tentiamo di capire un po' nel dettaglio che significa, iniziamo dagli obiettivi perseguiti. L'innovazione finanziaria ha introdotto nuovi prodotti sul mercato con obiettivi diversi, ad esempio i Blue Bond e i Climate Bond. Qual è la differenza e quali sono le caratteristiche di questi prodotti? Il Blue Bond è stato introdotto alle Seychelles, come si capisce bene dal titolo, aveva come obiettivo non la tutela dell'ambiente generale, ma la tutela dell'ambiente marino, di quello che c'è all'interno del mare, quindi dei pesci e così via, e aveva un obiettivo particolare in termini di target. Quindi in questo caso io non mi preoccupavo di emettere questi titoli per garantire che un'azienda, un intermediario raggiungesse un determinato scopo, ma erano delle emissioni a livello nazionale o sovranazionale
in cui l'obiettivo era tutelare l'ecosistema marino e raccogliere le risorse che servivano per fare degli interventi importanti a tutela di quell'area. In questo caso quello che va a cambiare è semplicemente l'oggetto finale che io vado a fare, quindi il tipo di intervento finale che io vado a finanziare. A fianco a questo invece avete i climate bond, che sono una cosa diversa, in cui io faccio degli interventi, faccio dei finanziamenti, quindi emetto questi bond per andare a fare che cosa? Degli interventi legati al cambiamento climatico e all'impatto del cambiamento climatico sulla mia azienda. Quindi posso fare dei climate bond in cui io vado a identificare degli scenari, incremento delle temperature, incremento delle precipitazioni in alcuni periodi dell'anno e così via, e sulla base di quello vado a costruire il mio bond. A quel punto farò degli interventi sulla mia realtà, che può essere ad esempio l'impresa o l'intermediario, che mi protegge da quelle che sono le conseguenze legate al cambiamento climatico. Posso fare un maggiore isolamento del mio immobile per renderlo meno affetto dalla crescita media della temperatura. Posso fare degli interventi sull'immobile per renderlo adeguato e per renderlo immune a eventuali problemi legati a piogge continue o bombe d'acqua in determinati periodi dell'anno e così via. Una soluzione alternativa sono i titoli con costo variabile in funzione del raggiungimento di obiettivi di interesse per la collettività. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa di totalmente diverso. Prima avevamo parlato di finanziamenti con un dato obiettivo e in base all'obiettivo io venivo finanziato magari con un greenium, quindi con uno sconto rispetto a quello che veniva normalmente richiesto per le mie obbligazioni standard. Qui invece stiamo parlando di un prodotto diverso in cui io vado a definire quanto dovrò pagare come emittente, sia io un'azienda, uno Stato, un intermediario finanziario, quello che volete voi, vado a pagare un importo diverso in base a come mi sto comportando. Qui avete gli SDG Linked Bonds, che sono delle obbligazioni in cui io vado a identificare degli obiettivi SDG, quindi tra gli obiettivi delle United Nations, voglio identificare che cosa voglio andare a influenzare, tipo facciamo degli esempi, posso avere come obiettivo una riduzione del gap dei salari tra i vari dipendenti della mia azienda e in base a quello io avrò un costo del finanziamento maggiore o minore in base alla mia capacità di raggiungere questo obiettivo di riduzione del gap oppure no, oppure lotta alla povertà, se la mia azienda può contribuire in qualche modo, in base al tipo di intervento che vado a fare e al tipo di impatto che io ho, andrò ad avere un maggiore o minore costo per il finanziamento. Poi avete i social impact bonds. Qui parliamo di impatto sociale, quindi interventi che hanno un impatto su una collettività. E io devo andare a capire per la mia azienda se a seguito dell'emissione di quei titoli riesco ad avere degli effetti positivi sulla collettività che sto andando a interessare. Quindi, ad esempio, voglio ridurre il gender gap. Se la mia azienda comincia ad assumere un maggior numero di donne rispetto a uomini, probabilmente riesco anche ad aiutare il raggiungimento di questo obiettivo perché do più opportunità di lavoro ai dipendenti di sesso femminile rispetto a quelli maschile e a quel punto posso ridurre il gender gap e avere dei vantaggi per la collettività. In questo caso, come obiettivo misurabile, l'incremento dei dipendenti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile e in base a quello avrò la possibilità di avere degli interessi pagati più alti o più bassi rispetto a quello che era inizialmente concordato. Poi avete dei sustainable linked bonds, che sono dei bonds, quindi delle obbligazioni caratterizzate da che cosa? Di nuovo da una remunerazione variabile sulla base del fatto che io riesca a raggiungere degli obiettivi di sostenibilità ritenuti importanti. Quindi io ho deciso come azienda di ridurre la produzione da carburanti o comunque da fossili e voglio introdurre una produzione di energie rinnovabili. In base a quello che riesco a implementare, riuscirò ad avere dei sustainable linked loans or bonds,
quindi delle obbligazioni sostenibili che mi costano di più o mi costano di meno. Ultimo aspetto, avete questi green sukuk, che sono di fatto dei titoli green, quindi sono dei classici green bond, però emessi nel rispetto di quella che è la legge della Sharia. Quindi in questo caso io non posso pagare interessi, ma devo compartecipare al risultato conseguito e quindi quello che io ottengo come remunerazione per l'investimento fatto, quindi come sottoscrittore del bond, non sarà più una remunerazione legata al pagamento di interessi, ma sarà una remunerazione calcolata in modo leggermente diverso per coinvolgere direttamente l'investitore nel risultato che viene prodotto da quella strategia. Quindi, ripeto, è un green bond adattato al contesto della Sharia. Tutti quelli che abbiamo visto qui sono delle soluzioni alternative per avere dei sustainable bonds un po' diversi rispetto al classico green bond. L'obiettivo di nuovo qual è? Aumentare il numero dei potenziali sottoscrittori di questi servizi e tentare quindi di avere un pubblico di investitori responsabili il più ampio possibile. Vantaggio lato emittente è sempre e solo uno: tramite queste emissioni io riesco a fare degli investimenti green che altrimenti non riuscirei a finanziare, addirittura riesco a finanziarli questi progetti con dei costi leggermente più bassi. Tanto più funziona questo meccanismo virtuoso, tanto più si riesce ad attivare una transizione green in tempi brevi per quelle aziende. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per quali tipologie di aziende l'emissione di blue bonds può risultare più conveniente? Quali sono le principali differenze tra il green sukuk e un tradizionale green bond? Ok, possiamo arrivare all'ultima parte di questa lezione che è dedicata a che cosa? Al mercato dei titoli obbligazionari verdi. Quindi tenteremo di capire un po' come si è evoluto il mercato, chi emette questi prodotti, quali sono le tipologie di investimento che vengono prevalentemente finanziate con questi strumenti e quindi a che cosa serve ad oggi il titolo obbligazionario verde. Qui stiamo parlando sia di green bond che di sustainable bond, tutte insieme, e stiamo tentando di misurare un po' la loro rilevanza sul mercato. La nascita del mercato è stata principalmente legata alle emissioni realizzate da istituzioni sovranazionali. La prima emittente è stata la European Investment Bank nel 2007, seguita dalla World Bank nel 2008. Quello che noi stiamo guardando, quindi il mercato dei titoli obbligazionari verdi, è un mercato abbastanza giovane. Quindi è nato dopo gli anni 2000 e quando si è cominciato ad affermare una coscienza verde tra gli investitori, sono cominciate le prime emissioni green sul mercato. Le prime emissioni sono legate a enti sovranazionali, il target di queste emissioni erano interventi in paesi in via di sviluppo che avevano necessità di avviare la loro transizione green. Quindi quello che è stato fatto inizialmente erano delle emissioni destinate a questi soggetti. Oggi il mercato è molto diverso. Perché? Perché oggi esistono emissioni realizzate in 17 valute di riferimento diverse, con emittenti provenienti da oltre 57 paesi diversi. Come vedete, in pochi anni noi abbiamo avuto diverse emissioni in valute diverse e da paesi diversi. Questo è importante perché se sono in valute diverse, cosa significa? Significa che il target di investitori è diverso. Quindi io ho emissioni in dollari che hanno come target principale investitori americani oppure investitori internazionali che vogliono investire con una valuta forte, oppure posso avere investimenti fatti in valute, quali ad esempio lo yen, che sono comunque indirizzate ai giapponesi, ma anche ad altri investitori che vogliono valute forti su scala internazionale. Più voi diversificate la valuta di riferimento, più ampliate il numero di potenziali investitori. Altra cosa importante, questi soggetti emittenti provengono da 57 paesi diversi. Questo è importante perché ci dice che non solo gli investitori sono diversi, ma anche le aree interessate dagli investimenti probabilmente sono diverse. Se io sono un emittente basato in Europa, probabilmente faccio gli investimenti in Europa. Se io sono un emittente basato in Giappone, probabilmente faccio gli investimenti in Asia. Okay? Quindi a seconda del mercato che stiamo andando a guardare,
avremo degli impatti e delle ripercussioni sull'area molto molto diverse. Vediamo alcuni grafici. Qui avete un grafico sulle obbligazioni green per mercato a partire dal 2014 fino al 2022. Avete in grigio quelle che sono le emissioni fatte da enti sovranazionali, quindi Banca Mondiale, IMF e così via. E poi qui invece avete le emissioni fatte da paesi emergenti e paesi sviluppati. Se voi vedete questo grafico, quello che esce fuori è abbastanza interessante, è che il peso del più rilevante è legato agli investimenti fatti dai paesi sviluppati. Questo è qualcosa di ragionevole, questo è qualcosa che ci si aspetta, perché nei paesi sviluppati, logicamente, l'attenzione ai profili green è molto maggiore, perché ovviamente non abbiamo tanti problemi di povertà o di malnutrimento o di fame più in generale che possono avere i paesi in via di sviluppo, e ci possiamo concentrare un po' su come svolgere un'attività produttiva che sia un po' più nell'interesse delle future generazioni e nell'interesse dell'ambiente per le future generazioni. Nel caso però dei paesi emergenti, quello che è importante è il trend che vedete dal 2016 al 2022. Questo trend ci dice che sta crescendo l'interesse alle emissioni di obbligazioni green in questi paesi. Questo è qualcosa di nuovo, questo è qualcosa di interessante, perché anche in quei paesi, soprattutto grazie al supporto di istituzioni internazionali importanti, si stanno cominciando a fare degli interventi che possono portare da delle economie che producevano elevati livelli di inquinamento a delle economie che gestiscono la produzione in modo un po' più corretto e riducono un po' l'impatto ambientale delle produzioni. Più voi vedete che cresce questa parte in blu, più vi potete aspettare nel medio-lungo termine benefici su scala globale. Perché se l'intervento viene fatto soltanto dai paesi sviluppati, purtroppo non è la maggioranza della popolazione, non è la maggioranza dei paesi e non è la maggioranza delle aree geografiche. Quindi la cosa più importante è vedere anche come le economie in via di sviluppo si stanno allineando a questi standard. Qui avete le obbligazioni green per area geografica e avete l'Africa in blu scuro, che purtroppo qui non si vede perché non ci sono investimenti di importo rilevante in quelle aree, Asia Pacifico in arancione. In grigio trovate l'Europa, poi c'è l'America Latina in giallo, il Nord America in blu e sovranazionale in verde. Ok? Se voi guardate questo grafico, c'è qualcosa di importante soprattutto per noi, perché voi guardando questo grafico, quello che esce fuori è che l'investimento in queste obbligazioni green, quindi il numero di titoli collocati e venduti sul mercato, è molto più rilevante in Europa rispetto a quello che c'è anche nel Nord America. Quindi legacy Stati Uniti. Quindi noi come paesi europei stiamo crescendo in termini di attenzione a questi profili e il numero di emissioni e il volume delle emissioni sta crescendo nel tempo. Stanno crescendo anche in Asia, soprattutto in alcune parti dell'Asia, non in tutti i paesi, ma in alcune parti dell'Asia stanno crescendo queste emissioni. Il peso degli Stati Uniti è leggermente cresciuto negli ultimi anni del 2010, per poi mantenersi abbastanza stabile all'inizio del 2020. Le emissioni sovranazionali sono un po' più sporadiche, dipendono da iniziative ad hoc definite dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale e così via, e quindi in alcuni anni possono essere di importo rilevante, in altri anni meno. La cosa importante è che però i singoli paesi stanno assumendo peso molto più rilevante rispetto a quello che facevano le istituzioni internazionali. Questo è un bene perché significa che i governatori dei singoli paesi, quindi il governo e gli organi parlamentari o comunque gli organi decisionali del paese, si stanno orientando verso una logica un po' più green e stanno incentivando in qualche modo, sia lato imprese che lato Stato, l'emissione di questi titoli qui. Ok? Qui avete chi è l'emittente, dove distinguiamo se è una banca di sviluppo, se è un ente supportato dallo Stato o partecipato dallo Stato, se è una società non finanziaria, se è una società finanziaria, quindi una banca o cosa del genere,
se è un governo locale o se è uno Stato sovrano. Ok? Cominciamo all'ultima categoria, Stato sovrano. Le emissioni di Stati sovrani sono cresciute e hanno raggiunto i massimi all'inizio del 2020 come ammontare emessi. Se noi andiamo a vedere le imprese non finanziarie, queste sono cresciute anno per anno e ad oggi rappresentano probabilmente la categoria più rilevante negli emittenti di queste obbligazioni green. Quindi c'è un'attenzione particolare da parte di aziende operanti in settore industriale o di servizi ad utilizzare questi strumenti per finanziare la loro transizione green. Per quanto riguarda le partecipate dallo Stato, c'è una rilevanza e sta anche crescendo nel tempo, ma qui dipende anche dal settore che stiamo prendendo in esame. I governi locali, quindi regioni, comuni, non utilizzano, utilizzano pochissimo questo strumento. Il resto del mercato sono le società finanziarie. Quindi società finanziarie insieme a imprese non finanziarie e sovereign sono i mercati di riferimento. Quindi ci sono emittenti statali, stati centrali, banche o intermediari finanziari e società che producono beni o servizi che rappresentano i principali emittenti di queste obbligazioni. Questo è importante soprattutto per quanto riguarda la parte privata, quindi parlo sia delle imprese che degli intermediari finanziari, perché questi sono dei soggetti che possono avere benefici anche immediati dal finanziamento della loro transizione green. Quindi possono minimizzare i costi e gestire meglio i propri processi produttivi, sia che parliamo di imprese che di intermediari finanziari, utilizzando tecnologie più green grazie al finanziamento che raccolgono tramite queste obbligazioni green. Questo è anche in parte legato al fatto che ci sono tutta una serie di incentivi a livello regolamentare per supportare, nel caso degli emittenti corporate e degli emittenti intermediari finanziari, l'utilizzo di questi canali. Qui avete gli obiettivi di utilizzo dei fondi. Avete energia, avete edifici, trasporti, gestione delle acque, gestione del ciclo rifiuti, consumo del suolo, industria, information communication technology e altro. Ok? Allora, cominciamo dalla categoria più rilevante. La categoria più rilevante che vedete qui è energia. Energia rappresenta il principale motivo per il quale si vanno a emettere dei green bond che vengono facilmente collocati sul mercato. Quindi c'è una forte attenzione lato investitori a questi profili legati al consumo energetico. C'è una forte attenzione in alcuni settori in particolare da parte degli emittenti su come minimizzare questi consumi. Negli anni c'è stata anche in alcuni anni la crescita del costo dell'approvvigionamento energetico che ha reso questi interventi non solo necessari per l'ambiente, ma anche convenienti per l'emittente di obbligazioni. La seconda categoria più importante sono gli edifici. Gli edifici lato corporate sono una fonte di inquinamento importante e quindi quando si vanno a fare investimenti per riqualificazione dell'immobile si possono avere dei vantaggi sull'ambiente molto significativi e molto interessanti. Questo lato mercato viene ad essere apprezzato e questo è apprezzato soprattutto lato intermediari finanziari, quando gli intermediari finanziari devono supportare delle politiche di finanziamento per rigenerazione o efficientamento energetico degli immobili. Poi, come terza categoria, avete quella dei trasporti, lo sviluppo di trasporti collettivi che inquinino di meno o trasporti elettrici che non usino combustibili fossili. E poi avete un po' di rilevanza, non troppa in realtà, nella gestione del ciclo delle acque, nella gestione del ciclo dei rifiuti ed è cominciato a crescere anche negli ultimi anni. La valorizzazione di come gestire il consumo del suolo e come evitare un eccessivo consumo del suolo con le ripercussioni negative che potete immaginare legate alla manifestazione di eventi estremi in quelle zone in cui si è realizzato un eccessivo consumo del suolo. Ok? Quindi queste sono le logiche per le quali si vanno a raccogliere soldi con delle obbligazioni tipo green. Qui trovate i tagli delle emissioni. Qui avete tagli fino a 100 milioni, qui stiamo parlando di dollari, tra 100 e 500 milioni, tra 500 milioni e 1 miliardo e oltre 1 miliardo. Qui che cosa vedete? Che le emissioni,
fino ai 100 milioni, non erano rilevanti prima del 2014, cominciano a essere rilevanti dal 2017 in poi. Il taglio più comune è tra i 100 milioni e i 500 milioni e tra i 500 milioni e 1 miliardo. Attenzione che dagli ultimi anni sono anche cresciute le emissioni di taglio più grande, quindi oltre 1 miliardo raccolto per finanziare la transizione green. Questo che cosa ci dice di importante? Ci dice che sul mercato gli investitori sono anche disposti a investire somme rilevanti per finanziare questa transizione green. E quindi c'è una capacità di raccolta legata a questi interventi abbastanza significativa e abbastanza interessante. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali emittenti sono stati per primi interessati ad emettere obbligazioni verdi? Quali sono le destinazioni d'uso prevalenti per le quali gli emittenti collocano obbligazioni verdi sul mercato? Ok, possiamo rivedere gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione rileggendo insieme gli spunti di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per un emittente legato all'emissione di green bonds? Qual è il ruolo del revisore esterno nel processo di collocamento di un green bond? Per quali tipologie di aziende l'emissione di blue bonds può risultare più conveniente? Quali sono le principali differenze tra il green Sukuk e un tradizionale green bond? Quali emittenti sono stati per primi interessati ad emettere obbligazioni verdi? E ultima, quali sono le destinazioni d'uso prevalenti per le quali gli emittenti collocano obbligazioni verdi sul mercato? Questo è tutto per la nostra lezione su Green e Sustainable Bonds. Vi ricordo che potete trovare i materiali della lezione e le letture di approfondimento sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni in cui approfondiremo altre tematiche di Green Finance.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
4: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
5: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
6: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
4: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
5: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
6: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
4: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking

0: guiding through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione in cui tratteremo la seconda parte sui temi della Safety Science. Nella prima lezione abbiamo visto appunto l'introduzione di questi concetti attraverso innanzitutto il ragionamento cartesiano-newtoniano, quindi lineare e riduzionistico, che era poi la visione che c'era nelle scienze in generale e quindi nell'ingegneria, fino ai primi anni del XX secolo, visione che poi è stata appunto abbandonata per essere integrata con dei tipi di ragionamento più moderni che prendessero in considerazione più tipi di variabili per andare ad analizzare quello che sono i sistemi complessi, quali i sistemi sociotecnici. Di conseguenza, nella prima parte delle lezioni sulla Safety Science abbiamo visto anche la differenza che c'è tra la security e la safety, poiché appunto in italiano queste vengono tradotte entrambe come sicurezza, ma vediamo che dall'inglese ci sono delle profonde diversità sul concetto di security, che è quella che dovrebbe proteggere un sistema dagli attacchi intenzionali che vengono dall'esterno, quindi come oggetto.

Per fare un esempio di oggetti che mitigano la security, potrebbero essere le videocamere di sorveglianza oppure i sistemi di allarme antifurto. Mentre per quanto riguarda la safety, invece, cerca di proteggere e mitigare i guasti e gli incidenti che provengono dall'interno del sistema stesso in maniera non per forza all'interno del sistema stesso, ma comunque sia in maniera non intenzionale. E degli esempi invece che potremmo portare per quanto riguarda degli oggetti che servono appunto ad aumentare la safety in alcuni contesti, potrebbero essere le cinture di sicurezza in automobile o la segnaletica stradale, i semafori. Di conseguenza, dopo aver visto questa diversità tra security e safety, siamo andati ad analizzare, abbiamo cominciato ad accennare quella che è la resilienza dei sistemi in chiave moderna, quindi abbandonato il ragionamento cartesiano-newtoniano, dove abbiamo tralasciato una visione più classica dell'ingegneria, per andare a considerare altri fattori dove appunto vi è, con il concetto di resilienza, vi è un'accettazione in chiave moderna dell'errore, ovvero si prende in considerazione nei sistemi sociotecnici per la prima volta che degli eventi indesiderati o dei guasti possano verificarsi in un determinato momento e in un determinato luogo, senza andare a affibbiare a questi un singolo responsabile, che può essere per esempio un singolo operatore o un guasto a una macchina. Ma si comincia a parlare di concause che portano all'evento indesiderato e di conseguenza concause che possono essere, come dicevamo, un guasto a un macchinario, un errore dato dalla distrazione o dal troppo stress di un operatore, ma anche degli errori, delle sviste da un punto di vista organizzativo, ovvero del management che magari appunto tiene in condizioni troppo stressanti i singoli operatori del sistema sociotecnico. Abbiamo poi visto nella prima parte delle lezioni sulla safety science anche alcuni modelli per appunto andare ad analizzare la sicurezza, la safety di un sistema e di conseguenza la sua resilienza. Modelli come il Domino Model, lo Swiss Cheese Model o l'AZOP, che però appunto abbiamo detto essere ancora un po' troppo vincolati alla visione classica dell'ingegneria dei sistemi complessi. In questa seconda parte invece della lezione sulla safety science andremo a vedere delle altre tecniche di analisi, degli altri tipi di modelli che vengono utilizzati per andare a constatare quale può essere la resilienza di un sistema, a cosa è dovuta e soprattutto quali sono gli eventi che possono andare a minare questa resilienza di un sistema complesso. Arriviamo agli argomenti di questa lezione. FTA, ovvero Fault Tree Analysis, la tecnica del ETA, ovvero Event Tree Analysis, e la tecnica analitica del Bow Tie, che cerca di combinarle insieme. Vedremo come. Fault Tree Analysis, il primo modello di analisi della resilienza dei sistemi complessi che trattiamo è quello della Fault Tree Analysis, che è appunto uno strumento potente che ci permette, attraverso una costruzione grafica ad albero, come dice la parola stessa, ci permette di ricostruire quali sono le concause che vanno a scatenare quello che viene chiamato nella Fault Tree Analysis il top event, ovvero l'evento indesiderato di entità maggiore, il guasto che potremmo chiamare così irreparabile. Questa struttura d'albero è composta appunto come un grafo ad albero qualsiasi da diversi nodi, dalla forma differente, e da degli archi che li collegano attraverso una serie di porte logiche, che sono quelle che appunto discriminano il verificarsi di un tipo di evento o di altri tipi di eventi a seconda delle cause che li generano. La Fault Tree Analysis è un tipo di analisi in cui viene esaminato uno stato indesiderato di un sistema. È utilizzato per capire come i sistemi possono guastarsi, per identificare i modi migliori per ridurre il rischio e per determinare o avere un'idea dei tassi di un evento, di un incidente di sicurezza o di un guasto funzionale a livello del particolare sistema. Appunto, la Fault Tree Analysis divide quindi il sistema a sua volta in sottosistemi, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, e analizza per ogni sottosistema quali sono gli eventi minori che poi, se combinati insieme tra loro attraverso le diverse porte logiche, possono risalire a degli eventi di entità maggiore a livelli sempre superiori fino ad arrivare al top event, ovvero all'incidente, al guasto che compromette la sicurezza e quindi la resilienza di tutto il sistema sociotecnico. L'FTA è utilizzato nei settori ad alto rischio. Questa tecnica analitica viene utilizzata, come dicevo, nei settori ad alto rischio quali
l'aviazione, il sistema sanitario, le sale operatorie, ma anche i sistemi di trasporto in generale, di trasporto ferroviario, l'estrazione di oil and gas, insomma, in tutti, per non parlare del settore dell'energia nucleare, tutti quei settori dove appunto anche degli errori che possono sembrare piccoli o banali, se cumulati insieme, concatenati, in questo caso con l'FTA, concatenati tra loro, possono andare a causare un top event che,

esempio, G2 potrebbe essere un guasto, un errore, un incidente del sottosistema A, G3 potrebbe essere un errore verificatosi nel sottosistema B e così via. I cerchietti numerati invece sono quelle cause minori che, appunto, anche loro se combinate insieme, vanno poi a creare gli eventi più grandi nei rettangolini. Cause minori che potrebbero essere proprio quelle operative, le cause, per esempio, batteria scarica oppure valvola bloccata oppure leva rotta, che appunto possono riferirsi sia a un errore di tipo tecnico, quindi un guasto del macchinario, una cattiva, oppure quello che può essere un errore di un operatore, ma anche, come dicevamo prima, organizzativo. Tutti questi eventi minori e maggiori sono collegati tra loro attraverso queste diverse porte logiche, che appunto potrebbero sembrare tutte uguali in questa figura, ma se notate più attentamente, per esempio, quella in G2 ha una forma, quella sotto G2 ha una forma differente. Appunto, questo grafico si legge dal basso verso l'alto, dove tante cause minori vanno poi a considerare quello che è il top event. Partiamo dalla prima porta logica. AND. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi in ingresso. Appunto, questo che vedete sulla destra è la forma in cui viene disegnato, proprio come viene schematizzato l'AND gate, dove l'evento in uscita in alto è causato solo se tutti gli eventi in ingresso in basso alla porta logica si verificano. Un esempio potrebbe essere incendio in sala macchine, il top event, che si verifica solo se alla base avvengono contemporaneamente, per esempio, la perdita di gas e la scintilla di un quadro elettrico. Se entrambe queste concause si verificano, allora ci sarà la possibilità di avere un incendio in sala macchine, ovvero il top event. OR, per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi di un qualsiasi evento in ingresso. Con quest'altra geometria viene disegnata la porta OR, o gate OR, perché vengono chiamati in inglese gate logici, dove appunto per il verificarsi di un top event basta che uno solo degli eventi alla base di questa porta logica si verificano. Un esempio potrebbe essere quello semplicemente dell'interruzione dell'energia elettrica. Alla base ci potrebbero essere guasto alla rete esterna, alla rete elettrica esterna, oppure guasto al generatore, al gruppo elettrogeno interno, all'organizzazione, al sistema, ma anche spegnimento dell'interruttore generale da parte di un operatore qualsiasi. In questo caso, qualsiasi di questi tre eventi in ingresso va a causare il top event, ovvero sia che l'interruttore generale venga spento, sia che ci sia un guasto al generatore interno, sia che ci sia un guasto invece a tutta la rete elettrica esterna, comunque sia vi sarà un'interruzione come top event dell'energia elettrica. Andiamo a vedere adesso la porta successiva. Porta XOR, che sta per Exclusive OR. Per il verificarsi dell'evento in uscita, quindi il top event, è necessario il verificarsi di un solo evento in ingresso. Con questa geometria invece viene disegnata la porta XOR, che è simile alla porta OR, ma più potremmo dire selettiva, poiché per far avvenire e scattare l'evento superiore, che può essere il top event, ma non è detto, può essere anche che questa porta si colleghi a un altro evento minore e poi via via risalire fino al top event, quindi perché l'evento superiore scatti e si verifichi, bisogna che uno solo degli eventi in ingresso avvenga. Se si verificano, per esempio in questo caso sono indicati due ingressi, se si verificano entrambi questi due eventi, non si verifica l'evento di ordine gerarchico superiore. Potremmo fare un esempio, come evento gerarchico superiore potrebbe esserci l'attivazione di un allarme, mentre in ingresso potrebbero esserci sensore di movimento attivo e sensore porta aperta attivo. Se entrambi questi due sensori, questi allarmi appunto, venissero attivati, l'allarme superiore non scatterebbe, poiché appunto si potrebbe creare un falso allarme, scusate il gioco di parole, ma se appunto c'è il sensore di porta aperto e il sensore di movimento aperto, è ovvio che l'allarme comunque in teoria potrebbe suonare, perché se la porta è aperta qualcuno sarà entrato e di conseguenza l'allarme scatterà. Quindi in questo caso l'allarme scatta solamente o se il sensore della porta è aperta, oppure
identifica la porta aperta, o se...

Il sensore di movimento percepisce del movimento all'interno di un locale. Vediamo adesso la porta successiva. Porta append, priority end. Per il verificarsi dell'evento in uscita, è necessario il verificarsi di tutti gli eventi in ingresso secondo una specifica sequenza. Con questa geometria è disegnata, schematizzata la porta append con un triangolino appunto all'interno, che permette di far attivare, di far scattare l'evento di ordine gerarchico superiore se e solo se gli eventi al di sotto della porta, quindi quelli di ordine gerarchico inferiore, si verificano in un determinato ordine spazio-temporale. Potremmo fare l'esempio appunto dell'esplosione di un reattore come evento gerarchico superiore, che viene, avviene, viene, scatta, viene effettuato solo se al di sotto della porta append ci sono due eventi quali perdita di refrigerante e allarme di perdita refrigerante. Per esempio, se la perdita refrigerante avvenisse dopo il guasto al sistema d'allarme, allora scatterebbe l'incendio e l'esplosione del reattore, ma se fosse il contrario invece, quindi scattasse prima il sistema non fosse guasto il sistema d'allarme e questo scattasse, permetterebbe magari agli operatori di andare a constatare quella che è la perdita di refrigerante e di conseguenza andare a mitigare, ad evitare l'incendio e di conseguenza lo scoppio del reattore. Questo appunto avviene solo in una sequenza temporale dei due eventi che vanno a essere l'input di questa porta logica. Vediamo adesso l'ultima porta logica, inhib, che sta per inhibit, quindi inibizione. Per il verificarsi dell'evento in uscita è necessario il verificarsi degli eventi in ingresso e di un evento condizionale. Analiticamente la situazione è rappresentabile come un AND, ovvero come una porta logica AND, ma si preferisce usare l'inhib per mostrare che si deve verificare anche un evento esterno. Appunto, questa è l'ultima porta logica che va a comporre tutto l'asset di porte logiche della Fault Tree Analysis, che appunto potrebbe funzionare tranquillamente come una porta AND, ma si è scelto di utilizzare una nomenclatura e uno schema diverso, appunto questo è esagonale con porte che possono entrare da più lati e da più vertici, proprio per andare a sottolineare come ci sia la necessità di un evento condizionale esterno al sistema stesso per far sì che si causi l'evento gerarchico di ordine superiore, quindi il top event. Un esempio potrebbe essere rappresentato appunto dall'incendio di un serbatoio, dove le cause in ingresso interne al sistema potrebbero essere la perdita di gas o di carburante e l'accumulo della pressione, per esempio, in un determinato ambiente. Il top event, appunto, che potrebbe essere l'incendio o lo scoppio di questo serbatoio, concausato avviene, scatta solo se c'è un evento condizionale esterno, che potrebbe essere la scintilla causata da un fulmine durante un temporale, che quindi fa sì che il gas sotto pressione esploda e di conseguenza si causi il top event, anche semplicemente un operatore che si accende una sigaretta vicino appunto al serbatoio con una minima perdita di gas. E di conseguenza il top event potrebbe verificarsi lo stesso. Comunque è importante sottolineare come ci deve essere un fattore che sia esterno al sistema, un fattore condizionale che permetta appunto l'attivazione della porta logica per arrivare all'evento o al guasto di ordine gerarchico superiore. A partire da un top event si procede determinando tutti i modi possibili in cui esso si può verificare. Iterando per ogni evento sottostante si raggiunge un basic event. Quindi, appunto, si parte dal top event, quello più in alto, come avevo fatto l'esempio prima dove si vedeva tutto l'albero, e dall'analisi di questo top event si scende via via per i vari livelli, andando a verificare quali sono gli eventi minori che vanno poi a concausarsi per andare a determinare questo guasto fondamentale, questo guasto critico, questo incidente che appunto abbiamo definito come top event.
iterando per ogni livello, quindi per ogni singolo evento sottostante di questi livelli, perché appunto possono avere anche ordine gerarchico parallelo, diversi sottolivelli tra loro, si raggiunge il basic event, ovvero l'ordine gerarchico più basso, che spesso appunto, come dicevamo in precedenza, sono cause che possono sembrare anche relativamente banali, come appunto il bloccaggio di una valvola, il malfunzionamento di una leva, la distrazione di un operatore, ma tutti questi, se concausati tra loro, e combinati attraverso diverse porte logiche con diverse geometrie e quindi diversi meccanismi di funzionamento, più che di funzionamento, diciamo di attivazione dell'evento gerarchicamente superiore, possono portare appunto a guasti importanti e incidenti rilevanti. L'evento top può essere il risultato di un evento singolo oppure della combinazione di più event. Come dicevamo, appunto, potrebbe essere un singolo event che crea l'evento top, ma questo diciamo che è abbastanza raro, soprattutto nei sistemi complessi ricchi di variabili come quelli che abbiamo definito prima, che possono essere quei sistemi dove ci sono delle criticità importanti, come appunto una centrale nucleare o una torre di controllo del traffico aereo o una sala operatoria. Spesso è la combinazione di più event di entità inferiore che vanno poi a combinarsi attraverso le porte logiche e causare l'incidente, il guasto che definiamo appunto top event. Le cause dell'evento top sono schematizzate attraverso le porte logiche. È quindi fondamentale l'utilizzo di queste porte logiche, poiché, come abbiamo visto, funzionando tutte in maniera decisamente diversa tra loro, sia a livello di concause, quindi due eventi che possono combinarsi insieme per la porta AND oppure meno per la porta OR, oppure anche che possono essere in ordine cronologico per altri tipi di porta, la XOR, abbiamo visto che solo tramite queste e la combinazione dei funzionamenti di queste porte logiche possono avvenire scenari fondamentalmente molto diversi tra loro, poiché per esempio utilizzando una porta sbagliata da parte degli analisti potrebbe portare al non riconoscimento di quello che è una minaccia e quindi una possibile causa di un guasto o di un evento di incidente. Per utilizzare l'FTA bisogna conoscere il top event. Non sempre è possibile, soprattutto per i sistemi intrattabili. Sistemi intrattabili quali sono appunto i sistemi complessi, i sistemi sociotecnici, per esempio. È difficile spesso riuscire a conoscere il top event da un punto di vista previsionale. Purtroppo appunto ci si basa sempre su analisi di tipo retrospettivo, ovvero le cosiddette accident analysis. I top event sono quei top event che sono già avvenuti e di conseguenza se ne possono conoscere le cause. Ma andare a prevedere un top event in un sistema complesso come quelli dei settori critici di cui abbiamo parlato prima, appunto, diventa molto difficile e di conseguenza diventa anche difficile riuscire ad utilizzare la fault tree analysis. Normalmente tratta i fault, quindi nasce come tecnica retrospettiva. Appunto, come dicevamo, questa è una forte limitazione della fault tree analysis che può guardare solo al passato, può vedere solo i top event passati ed andarne a studiare quali potrebbero essere le cause, magari per mitigare una possibile futura ripercussione di queste, ma appunto, una volta avvenuto un incidente, un top event, a meno che questo non sia rutinario, è difficile che si riverifichi nuovamente. E questo appunto fa sì che la fault tree analysis sia comunque difficile da utilizzare. È una forte limitazione di questo modello. Anche l'FTA è fortemente radicata nel ragionamento riduzionista cartesiano-newtoniano. Fondamentalmente, appunto, è questa la limitazione maggiore forse della fault tree analysis, oltre a quello di essere una tecnica puramente retrospettiva o comunque in maniera più linearmente retrospettiva, che ha un approccio riduzionistico, ovvero scompone quello che è un evento principale in tanti piccoli sottosistemi, che come abbiamo visto è però un tipo di ragionamento che ormai è stato superato dai primi anni del Novecento e soprattutto dalla metà del Novecento in poi. È un ragionamento che è stato abbandonato poiché appunto, essendo riduzionista, è anche riduttivo del rappresentare quale sia la realtà, senza andare a considerare il maggior numero possibile di variabili, ma semplicemente scomponendo il sistema in sottosistemi, ma anche i guasti
di ogni singolo sottosistema. E appunto per questo è proprio come succede nella Faulty Analysis, nell'albero, nel grafo ad albero della Faulty Analysis. Si scompone il top event in diversi eventi minori. Spunti di riflessione. Come funziona la porta append? Arriviamo adesso al nuovo argomento trattato in questa lezione, che è l'Event Tree Analysis o ETA. La Event Tree Analysis funziona fondamentalmente come la Fault Tree Analysis che abbiamo visto nell'argomento precedente. L'unica differenza è nel fatto che mentre la Fault Tree Analysis parte dall'analisi del top event e scende verso gli eventi di entità gerarchica inferiore, questo al contrario succede nell'Event Tree Analysis, ovvero si parte analizzando quali siano gli eventi gerarchicamente inferiori, i cosiddetti basic event, e questi si sommano e si ricostruisce tutto il quadro, tutto il tree, l'albero, il grafo d'albero per arrivare al top event. Quindi fondamentalmente, come abbiamo detto per la Fault Tree Analysis, essere un'analisi fondamentalmente che agisce in retrospettiva, ovvero va a analizzare quali sono stati i top event del passato, la Event Tree Analysis funziona invece in maniera prospettica, quindi è un'analisi di forward, un'analisi in avanti che va a cercare di capire come da diverse cause possibili inferiori possano queste combinarsi tra loro per arrivare al verificarsi di eventi via via maggiori fino al top event. La Event Tree Analysis è una tecnica di modellazione logica in avanti, dall'alto verso il basso, che esplora le risposte del sistema a partire da un singolo evento iniziale. Quindi anche qui c'è una modellazione logica degli eventi che mostra però come da un singolo evento scatenante o la combinazione di tanti basic event si possano poi scaturire scenari fondamentalmente molto diversi tra loro e di entità e gravità molto diversa. Questa tecnica di analisi viene utilizzata per studiare gli effetti del funzionamento o del guasto dei sistemi. Esattamente quindi come la Fault Tree Analysis, la Event Tree Analysis viene effettuata per andare a capire quali sono le parti del sistema che funzionano meglio o peggio, per poi andare quindi a fare un'analisi sulla safety, ma anche sulla resilienza dei sistemi complessi stessi in cui viene utilizzata. E si applica negli stessi contesti in cui si applica l'FTA, la Fault Tree Analysis. Anche l'Event Tree Analysis si applica quindi in quei contesti critici dove un singolo errore che può sembrare piccolo e banale può portare invece a degli scenari catastrofici, con perdita di vite umane, perdita di beni e così via. L'Event Tree Analysis ramifica gli eventi da un singolo evento utilizzando una logica booleana. Vediamo in questo schema di Event Tree Analysis dove appunto c'è un evento iniziale a cui succede un principio di incendio. Questo ovviamente è causato anche dal fatto che gli sprinkler, ovvero gli innaffiatoi antincendio, non funzionano, il sistema di allarme incendio non è attivato e determinati, appunto, che crea determinati risultati. E in ultimo, nell'ultima colonna, ci sta la frequenza per anno di questi eventi. Lo schema lo andremo ad analizzare nel dettaglio più avanti. L'evento accidentale, prima deviazione significativa da una normale situazione e che può portare a conseguenze indesiderate, ad esempio la perdita di gas, la caduta di oggetti o il principio di incendio, l'inizio del fuoco. Appunto, questi sono degli esempi banali di eventi accidentali che però sono quindi degli scostamenti da quella che è la routine del funzionamento di un sistema e che, appunto, nonostante sembrano cose banali, possono causare gravi incidenti. Ad esempio, una perdita di gas può essere controllata, ma se così non avviene, può avvenire un'esplosione. Così come la caduta di un oggetto, ovviamente, può portare al danneggiamento di persone o macchinari, e un principio di incendio, pure questo può portare invece a un incendio di grandi dimensioni e quindi con entità fortemente devastanti. Un solo evento accidentale può portare a conseguenze molto differenti tra loro. Quindi, come abbiamo visto appunto negli esempi, la caduta di un oggetto può danneggiare sia un operatore, quindi può sia creare un infortunio sul lavoro, ma la caduta di un oggetto dall'alto può anche andare a
modificare quella che è la struttura del palazzo.